0: ma l'ondata latina non doveva essere finita.
1: Scusa, su di lui lei conosce di lui.
2: Ma ve l'ho mai raccontato di quando l'anno scorso sono andata al concerto del Papa in Vaticano?
0: Ah no!
2: E c'era cara.
3: Grazie.
0: È un episodio, un aneddoto davvero
2: interessante, coinvolgente.
1: Col nuovo Papa o con
2: col nuovo.
0: Provate a chiedere, Carol G a ChatGPT. Carol G ha incontrato Francesco o Leone?
1: Come minimo Papa Francesco.
0: Comunque c'è un messaggio già subito in apertura. Ciao Franz, sono sudamericano, non riesco a capire a quale canzone assomiglia questa di Saif. In effetti a quel giro lì
2: Chihuahua assomiglia.
3: No.
0: No, quel giro lì, no, secondo me è una roba più colta.
2: Adoro!
0: Una roba cubana più.
1: Non mi trasformo in Tonino Latino proprio perché ho preso delle pillole. Ho preso l'anti-Tonino Latino.
2: Peccato.
0: Sono le 10. Ancora.
1: Dopo. Buongiorno Roma.
2: Buongiorno Milano.
1: Mi sembra di essere su un'altra

0: Scusate, se voi lavoraste in una radio e foste in diretta sul canale 66 come noi, che bella camicia che ho oggi. Non sembra a quadretti, sembra a righe. Vabbè. E sul canale 66.
1: Ah, perché a quadretti? Sembra io avrei detto a righe.
0: Invece no, a quadretti.
2: Vediamolo in video.
0: E a quadretti, ragazzi, ma
1: si vede, questo ragazzi. È come quel giochino che c'era tempo fa su Facebook. Ma il vestito è blu o
0: dorato? No, hai ragione. Sui monitor interni sembra quadretti, quelli
3: che
0: in
3: strano,
0: TV
3: è vero.
0: Che c'è la compressione e la banda.
2: Va bene.
0: C'è quello che c'è. Va bene, buongiorno. Stavo dicendo che se voi aveste un regista che invece di dedicarsi alla regia video sta tutto il giorno su.
4: Ah, non sono io.
0: No. ChatGPT Graziano a fare le foto. Adesso ha fatto il Papa con la faccia di Carol G.
2: Ma io direi facciamo di necessità virtù.
0: E non si può mandare in onda.
2: Mandiamo in onda.
0: Perché
2: per i diritti
0: Graziano.
2: Non si può mandare in onda? Perché il Papa Carol G.
1: Forse ci chiudono il programma. Fatti per blasfemia.
0: Fatti sentire Graziano, ma non si può mandare in onda?
5: Io preferirei di no.
4: Ecco, io preferirei di no.
1: Io ci terrei al mio lavoro, preferirei di no, giustamente.
0: Cosa ha detto? Sembra i programmi di una volta che c'era il cortile, quelli con quello bravo piccolotto.
2: Il comitato.
1: I fatti vostri,
0: quella roba dove c'era
2: comitato.
0: Dove parlavano.
2: Come si chiamava lui?
1: Michele Guardì.
0: Fagli fare un po' Magalli, perché no?
4: Vai.
5: Allora, voi intrattenete il pubblico, io intrattengo voi.
2: È una specie di organizzazione piramidale del lavoro. Ma chi intrattiene?
0: Un'associazione a delinquere.
2: Chi intrattiene Graziano?
6: Ciao,
2: allora.
6: Buonasera.
1: Ah, non credo nessuno, sai.
0: Nessuno.
1: Credo proprio nessuno.
0: Il povero Masino invece da Roma non può parlare con noi?
1: Non credo, però se vuole venire intanto in diretta da qui.
0: Masino non
1: no,
0: puoi
1: che
0: parlare.
1: Poi guarda, c'ha un diavolo per capello stamattina perché gli hanno chiuso la Flaminia ad un certo punto. Ah, e quindi lui cosa ha fatto? La strada.
2: La fidanzata?
1: Quindi gli hanno chiuso la Flaminia alla strada. Quindi lui che cosa ha fatto? Era in macchina, ha fatto un'inversione un po' così, colorita, diciamo.
0: Un'inversione
1: è tornato a casa. Ha preso la moto ed è tornato in moto, perché sennò non si sarebbe mai mosso da lì.
2: Quanto è romana la frase? Gli hanno chiuso la Flaminia. Stamattina mi hanno chiuso la Flaminia.
1: Poi
2: chiuso
1: lui proprio, capito? Ah, è Masino, gliela chiudiamo.
2: Ma hanno chiuso la Flaminia.
0: Frasi che abbiamo sentito soltanto nel film di Alberto Sordi, quelli degli anni 60. In bianco e nero. Va bene, buongiorno. Oggi è l'ultimo giorno della settimana. Avremo alle 11 il buon professor Bini che viene a trovarci. Abbiamo un sacco di domande da fargli. Presto, settimana prossima, verrà anche Cassinis. So che Lidia lo sta contattando per avere un sacco di domande. Ieri mi sono sciroppato Mimmo. Perché quando parliamo di economia, vai Mimmo.
2: Ma Mimmo è un ascoltatore celebre del programma.
0: Molto, molto simpatico, erudito di economia. A modo suo, di finanza, di economia.
2: Dice delle robe che non stanno in terra.
0: Perché sono dettate dalla politica che ha nella testa, ma per il resto.
2: Adesso starà impazzendo,
0: scrive.
1: Adesso manderà 12 messaggi in 2 secondi
0: allora,
1: e mezzo.
0: E Mimmo, da oggi in poi. Scrivi a Manola Mosley
1: @gmail.com.
2: Senti, ho avuto un'idea che è già una notizia. Ma siccome l'altro giorno abbiamo fatto quell'esperimento, ci mandate una foto del.
0: Mandateci la foto del.
2: Del vostro posto di lavoro.
0: Mandateci la foto del pube.
2: Stai dicendo?
0: Non lo so. Che foto ci facciamo?
2: No, siccome abbiamo cominciato dicendo come lì a Roma, la Flaminia, no? È bella questo doppio teatro che abbiamo, questo doppio palco che abbiamo ultimamente. Ma lì nella vostra città stamattina.
1: Ma lì.
2: Com'è? Facciamo un po'. Cioè, com'è a Poggibonsi? Com'è a Rovigo? Com'è a
1: Caltanissetta? Ma la situazione traffico in generale?
2: Ma tutto.
0: Cioè uno è chiuso in una fabbrica, in una ditta, in un laboratorio, come fa?
2: Vabbè, chi ha la possibilità ci mandi una foto della sua città di stamattina. Ma non per forza panoramica.
0: Per incazzarci. Perché
1: ma sì.
2: Probabilmente sì, perché se uno sta al mare non sarà
0: non
2: bello.
0: Non so, sarà sicuramente tutto più bello di qui. Anche dove stai tu, Manola, è una strada abbastanza anonima.
1: Ma lo possiamo dire che è un po' tristina, perché è tutta una zona industriale.
0: Dillo
1: quindi
0: tu.
1: Voglio dire.
2: Anzi, in realtà la sede di Milano è molto in centro.
0: È molto in centro e piena di turisti.
1: Vabbè, se dovete fare i fighettini, allora ditelo. Cioè, la chiudiamo qua, perché se no non c'è proprio gara.
0: Chiudiamo la sede di Roma, la chiudiamo qua.
1: No, la chiudiamo qua, la trasmissione, perché siete.
0: Allora, scusami, c'è un messaggio da parte di Rosario Alinus.
2: Palazzo di Gio Ponti,
1: sì.
3: Vabbè, schibidi bocca.
2: C'eri anche tu, Manola, la sera che dissi questa frase.
0: Dissing.
1: Guarda,
2: la sera che dissing, bravo.
1: La sera che dissing, sì. Comunque posso dire che la nostra sede di Milano è incredibile.
2: Beh, molto bella, sì. Molto bella. Allora, mandateci una cartolina virtuale della vostra città. Io ho voglia di fare sta roba stamattina.
1: Arrivate
2: dove...
1: le foto,
2: sono già arrivate, sì, ma sì, non per forza panoramiche. Anche dove lavorate? C'è la finestra. Io... fate una foto fuori dalla finestra.
0: Questa mi ha mandato la foto del sedere.
2: Ma uno o una?
0: Che città?
1: Scusa, ho sbagliato. L'ho mandata a te?
0: Ah, è tuo?
1: Potevo fare di meglio, lo so.
2: Ok, hai ragione. Ma tu. Comunque... ci incazzeremo, vedo già un Sanremo.
1: Vedo un cielo azzurro.
2: Era un'idea di merda.
0: Cioè, per noi che stiamo, ma anche per lei a Roma, cioè stiamo nel caldo, nel traffico della città, per quanto non in centro, quello che vuoi. Cioè,
2: io stamattina sono venuto a piedi, sono venuto stamattina.
0: Vabbè, è carino, perché è come dire, vivo la città come se fosse la natura. Sì, giro a piedi, però giro a piedi tra le strade, non è che...
2: tra i palazzi a Milano, fondamentalmente tra i palazzi. Va bene, proviamoci. 342, 41, 15, 105, facciamo un'ora di cartoline dalla vostra città.
1: È perché in radio sono fondamentali, le cartoline. Infatti, però le spiegheremo.
2: Noi saremo bravi, abbiamo capacità descrittive, se no non faremo questo lavoro, e racconteremo le foto.
1: E sai perché?
0: Perché?
1: Perché siamo il miglior programma radiofonico al mondo. E lo sappiamo fare.
2: È vero. Non sì, come darti torto? Eravamo, poi arrivata lei.
0: Sì, Manola, dai un po' di essenza.
2: Vai, essenza.
1: Ridò il numero, che faccio?
0: C'è un messaggio.
6: Sì, qua sono il commissario Montalbano. Sì. E qua a Trieste c'è un poco nuvoloso, un poco piovi, fresco, nosa e vento. E anche me, commissario Montalbano, ascolto Friends 105. Ciao,
2: bravo a fare l'accento di Montalbano.
1: Montalbano da Trieste, c'è qualcosa che non mi quadra? In che senso?
2: Surreale!
0: C'è un posto vicino a Trieste che si chiama qualcosa del genere.
2: Montalbano
0: un suono
2: da Trieste.

0: bisogna fare qualcosa, non possiamo non mandarle in onda.
1: Sto cioè, piangendo.
0: Questa è bellissima, guarda che se la vede il capo, ci fa fare un programma.
2: Un tour.
0: Ci fa fare il tour, ci fa fare un programma 105 Latinos. Esiste.
2: Ragazzi, chiama subito tipo Banane Chiquita.
1: Banane Chiquita. Ma anche le tette come quella sponsor. Foto lì.
0: Infatti, incredibile. Anche le tettone.
1: Ma anche le tette.
2: No? Ma cosa stai dicendo?
1: Ma guarda lì, Rosario, guarda quella foto lì.
0: Rosario è normale. Non si può mandare. Sì, la mandate in onda, eccola lì.
2: Cos'è Rosario è normale?
0: È normale che se non sei lungagnone 6 metri
2: un po' tacchiatello.
1: Rosario soprattutto ha un'espressione allora, veramente allupata, non so per quale motivo.
0: Ma sta guardando me perché più indietro.
1: Vabbè, per te certo. Vabbè.
0: Comunque se volete sul canale 66 potete vedere la creazione di 105 Latinos.
2: Perché la stiamo mandando in onda questa?
0: Sì, la stiamo mandando in onda.
2: Ah, è vero,
0: e
2: è vero.
0: Volevo dire una cosa, non riesco a capire, ma che cos'è il carnevale di Rio? È il Rambodro, come si chiama?
2: Vedi che dietro c'è il Cristo Redentor.
1: Sì, sì. Ma che Rio stacco di coscia, Tony. Guarda là, guarda.
2: Rio de Janeiro,
1: incredibile. Sì. Bellissimo. Bella. Stacco di coscia.
0: Non si vede però. Vabbè,
1: Vabbè dai, però si può intuire.
2: Allora, come
1: me.
2: Voleva si dimostrare, ci incazzeremo perché chiunque ci manda una foto di un posto più bello. Cioè, a me Milano piace
0: ma è
2: molto,
0: normale.
2: Però più diciamo, come puoi dire, più ameno, montagne, tanta campagna,
0: che questa
2: mare.
0: Questa cosa qui è un supermercato,
2: Tutto ameno.
0: No, più ameno.
2: Più ameno.
0: Pam.
2: Il
0: vuol dire più ameno.
2: Ah, guarda sto tramonto. Vabbè, ma attenzione però. Oh, regole d'ingaggio, foto fatta adesso. Non è che mi mandi la foto di repertorio del tramonto di quella volta.
0: Tu hai detto una foto di...
2: Capito,
1: sì, non hai specificato.
2: That's not fair. Vabbè, comunque.
0: Okay, c'è una foto con una piscina bellissima in un agriturismo.
2: Ulivi.
0: Che bello.
2: Ulivi.
0: Con palco, con addirittura il campo da tennis.
2: Allora, adesso qui possiamo anche testare la nostra conoscenza del paese Italia. Tipo qua c'è... Qua Tony, secondo me la riconosci. Ci sono delle tegole, un campanile... È un piccolo promontorio. Dove ci troviamo?
1: Che
2: qua?
1: È Trentino.
2: Dove sei? In Toscana? Liguria?
0: Ma potrebbe essere.
1: Bella, sarà banda delle regioni. Stiamo facendo. Io non ho idea.
0: Qui ce n'è una con una cattedrale, una chiesa. Con una bandiera del posto, ma io non riconosco la bandiera, potrebbe essere in provincia di Siena, qualcosa, ma non so dove. Siena! Oggi è così, è proprio Siena, Pietro.
2: Che bello!
0: Bello!
2: Perché abbiamo fatto questa cosa?
1: Qualcuno ci ha mandato addirittura, visto che tu hai chiesto foto estemporanee. Ci hanno mandato foto di cibo, evidentemente sarà una trattoria, un bar, eccetera. Credo che sia cibo tipico, ma non so di quale regione.
2: Da quello potremmo arrivare a capire dove.
1: E c'è scritto pure mercoledì 23 luglio chiuso.
2: Okay.
1: Nel dubbio, c'è pure il cartello.
0: Dimmi le ultime due cifre del numero a sinistra, che voglio vederla anch'io.
3: Il numero
0: perché
3: allora,
0: stavo invece guardando una cava.
1: 96 396.
2: Allora, sto guardando anch'io la cava. I miei amici montagnini sarebbero anche capaci di dire al volo che montagna. Io, diciamo, non invidia.
0: Le montagne sono bellissime.
2: Ammirazione per chi vede una foto di montagna e dice: ah, quello è il Resegone, quello è il cime di Lavaredo. Io per me è una montagna.
0: Allora, sto guardando la foto della salumeria, sono le cose più belle. Ci sono delle melanzane al forno, dei peperoni al forno. Mercoledì 23 luglio
1: chiuso.
0: La scrivono adesso, più di un mese prima.
1: Dubbio.
0: Non si effettua il servizio al tavolo. Avanti leoni.
1: Quindi,
0: leoni quali sono? Quelli di Latina, quelli del tuo. Non sono
1: Frosinone.
0: Leoni.
1: I leoni sono Frosinone.
2: I leoni dei Frosinoni. Cioè,
1: i leoni è la squadra del Frosinone. Sono
0: e allora,
1: leoni.
0: E allora delle tue parti.
1: Ma sta a vedere che non ho riconosciuto i piatti tipici delle mie parti.
0: E mi fa morire che c'è anche la campanellina per quando qualcuno arriva e per chiamare l'oste. Ding! Suona il campanello.
2: Poi qui c'è un municipio, ma è evidentemente il municipio di.

0: coso di Montefiasco, sì? Non lo so, potrebbe essere qualsiasi posto, cioè un municipio con una bandiera.
1: Qualcuno ci manda una foto da Sanremo, la bandiera
0: prima,
1: no, forse non lo so.
0: Mamma quante ne arrivano. Mamma
1: c'è
0: mia.
1: Una vista di Sanremo da tanto lontano, dai monti, con una di quelle valli tipiche liguri, in cui in fondo viene sovrastata, solcata dal ponte dell'autostrada.
0: Qua c'è un pontile così bello che sembra uno sfondo di Microsoft, quelli già impostati nel computer. Ma scrivete dov'è però? Scrivete
1: allora,
0: dov'è? Scrivete.
1: Ho una vigna bellissima, ragazzi, in collina, non so dove, una vigna bellissima vicino a un fiume. Guarda che vigna, voglio sapere anche l'uva, qual è?
0: Follonica, che bella Follonica, ma
2: i leoni bella. Sono Ravenna, quindi parliamo di Ravenna, città di Ravenna, sì.
0: Okay. Secondo me sono il simbolo di tanti posti, cioè anche il leone di Venezia, scusami.
1: Sì, vero. Ma i leoni come squadra calcistica è quello. Abbiamo anche la foto di un parcheggio, ma in realtà non ci mandava un parcheggio, ma i monti che sono dietro,
0: alle spalle,
1: che sono bellissime. Vedi le montagne, sono bellissime.
2: C'è qualcuno che ci ha mandato il primo piano della focaccia ligure. Questa la riconoscerei fra mille.
0: Comunque vince uno che per fare la foto si è probabilmente fermato, sceso alla macchina e ha fatto la foto tipo Abbey Road, di lui sulle strisce pedonali. Scusate, lo sappiamo che non è un contenuto così irresistibile, forse, ma
1: però...
0: a noi piace un sacco, lasciatecelo per un paio di mattine.
2: Ma l'idea che ci ascoltano mentre sono in questi posti, o comunque magari mentre stanno mangiando
1: matto,
2: un po' di focaccia ligure, è stupenda questa idea.
1: Divento matto. Olbia, il porto, bellissima la parte dei motoscafi da diporto. Il porto da diporto.
0: Poi c'è il Ristoro Mucciante, Campo Imperatore, che ignoro dove sia. Ma...
1: Campo Imperatore sarà in montagna dove?
0: Ma sicuramente in montagna.
2: No, in Abruzzo Campo Imperatore, signori.
0: Dici?
2: Sì, sono
0: brava.
2: Sicura, c'ho a casetta lì.
0: Hai capito quella che fa la poveraccia,
2: quella terremotata, ve lo ricordate?
0: Sì, l'avevi detto
1: con la storia che terremotata l'ha già spostata in un'altra città.
2: L'ho fatta rifare, capito, con la piscina a sfioro.
0: Per esempio, questa pala qui, questa cima montuosa, uno la vede, uno è esperto in montagna, sa dov'è. Per me cos'è? Lavaredo, questa, quella famosa. Dolomiti. Dolomiti.
2: Qualcuno ci manda i segnali stradali. Verso destra si va a Mignanego, sinistra Campo Morone, sempre sinistra a 25 km di distanza il Sacrario Martiri Benedicta.
1: Dritto Dallas.
0: Comunque, ragazzi, ne arriva una valanga.
2: Una valanga.
0: Quanti siete lì fuori?
1: Finalmente
0: bellissimo.
1: Una foto di città, Chiesa Novate Milanese. Ah,
0: qua vicino.
1: Abbastanza vicino. Sì.
0: Va bene, che gioia questo sport.
1: Lo facciamo una volta alla settimana. Questa cosa.
0: Bello.
1: Dobbiamo tutte le settimane trovare il perché farci mandare delle foto. Questo è l'interno di un gommista.
0: E la rubrica si chiama Fatti mandare delle foto.
1: Fatti mandare delle foto, bella.

Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Hey! 105.
4: Radio 105. Proud to be different.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105. Sabrina.

0: Io non ho parole.
1: Ma parli bene Sabrina. Tu hai una figlia di 25 anni, che è molto contemporanea, ovviamente.
0: No, no, no, ma non è lei che mi spiega queste cose. Voi dite che io sono il boomer. Io sono effettivamente
2: su questa
0: sono
2: cosa
0: un boomer.
2: Qua in effetti sapevi una roba.
0: Sono in età di boomer, però voi siete due boomer perché non sapete nulla.
2: Questa cosa qua
1: non avevo idea.
2: Spieghiamo. Buongiorno.
0: Questa è Radio 105. Grazie per averci scelto, grazie per le foto che ci state mandando. Adesso ritorniamo a parlarne, ma prima.
2: Ma prima momento boomer, cioè Manola un attimo fa ha detto: ma sai che ho scoperto che se apri la foto e che ci mandate sotto
0: parla
2: c'è anche
0: così?
2: Il testo.
0: Non parla così.
2: Quando
0: No, come i doppiatori perché... romani, quando parla fuori dal microfono, parla in romanesco.
1: Ma lo sai che sotto la foto, foto c'è sta tipo quello che ti scrive dando viene.
2: Sì, il doppiatore romano fa così. Io ti ho amata dal primo momento che ti ho visto. Pausa.
3: Avrà cicone, guardami tu cicorie.
0: Mandamelo un'altra volta, alzami il volume. Ti stavo dicendo, amore. Ma che ha scritto sul testo del cazzo? Parla così.
2: Poi, vabbè. Chissà perché a Roma hanno tutti dei vocioni profondissimi.
0: Sì, profondi.
2: Sto dicendo una cazzata.
1: Però, lasciamo tutti
2: se
1: qui,
2: ci
1: sai?
2: Pensi, io sono molto appassionato di questa cosa. Ogni città ha, secondo me, un tono di voce prevalente, predominante. Mm. Per esempio, in Veneto c'è tutte le voci un po' alte così di testa.
1: E
2: secondo
1: anche me... lì in Lombardia, sai, con le vocali chiuse.
2: E anche un po' in Lombardia.
0: Secondo me le donne hanno la voce...
2: tutti così,
0: la voce bella profonda nelle Marche. Ho sempre trovato donne marchigiane con delle voci profonde.
2: Però, secondo me, adesso uno studioso che ci spiegherebbe perché i fonemi dialettali possano spostare il tono. Per esempio, gli americani, no? Io dico sempre, io sento parlare un americano... Io una volta, quando stavo a New York con la radio, ho preso il tassista per le orecchie, l'ho portato in radio, mi sono fatto fare i jingle perché questo parlava così. Taking you to Lexington Avenue. E io faccio:
0: parlava male.
2: Gli faccio: ma perché tu fai il tassista e non fai lo speaker? E lui fa: ma perché gli americani hanno tutti dei vocioni. Che tu dici: fate qualcosa.
0: Ma nei film, no, gli attori hanno sempre le voci piuttosto
2: sottili.
0: Sì.
2: Gli americani?
0: George Clooney non hanno le voci Brad Pitt, non hanno le voci enormi.
2: Io lo sento, io sento.
1: Comunque,
2: io sento
1: vocione,
0: scusate, stavamo parlando di boomer.
1: Esatto.
2: Lei non sapeva questa cosa, Manola, e io. Qualche giorno fa ho scoperto una funzione che Tony incredibilmente conosce.
0: Ma che
2: non incredibile. Cazzo, non
1: a certo punto... Ma è strano che tu lo sappia, noi no. Scusa,
0: ti tiro
1: se te
0: una
1: lo dico.
0: Scarpa 600
1: no, vabbè, ma è strano.
2: Vediamo se gli ascoltatori lo fanno.
0: Il bello della storia mi dice a un certo punto lui sta parlando di profilo, perché siamo tutti di profilo al mattino davanti al computer, e dice: oh, ho scoperto una cosa, che se mando un messaggio WhatsApp a me stesso posso memorizzare un link. E io come lo ci siamo guardati
2: foto, qualsiasi
0: e noi io come lo ci siamo guardati la serie, se no come fai, scusa, lo mandi a te stesso, lui ma lo sapevate, non me l'avete detto, figli di ce l'ha detto di tutti i colori,
2: figli di puttana. No, prima lo facevo con
0: adesso
2: le note,
0: adesso noi lo raccontiamo a Manola
2: e nemmeno lei lo sa.
1: Voi... e io rispondo
2: allora,
1: ma perché si può fare,
2: spieghiamolo bene. Tu Gino che stai ascoltando, tu Teresa che stai ascoltando, tu Marco, puoi mandare un messaggio a Marco, cioè a te stesso, quindi se c'è un link che ti interessa te lo mandi, se c'è una foto che se c'è un biglietto ferroviario te lo metti lì, no? Io e Manola non lo sapevamo.
1: Io non lo sapevo.
2: It's never too late.
1: Ma io non ho mai pensato di mandare un messaggio a me stessa.
0: Ma sai quante
1: partiamo
0: volte?
1: Partiamo dall'inizio proprio.
0: Ma sai quante volte mi sono mandato un messaggio a me stesso dicendo: ciao, ti ho conosciuto, io voglio fare l'amore
1: stupendo
0: con te. Poi vado in giro, guarda che messaggio mi ha mandato quella lì, guarda, e me lo sono scritto io.
1: Io non mi googlo nemmeno, non lo so fare, non mi viene.
0: Ritorniamo alle foto,
1: vabbè.
0: Perché sennò abbiamo chiesto: ma quante ce ne avete mandato, mamma mia, questa, che cos'è questo balcone sul mare,
4: sei
0: ditecelo.
4: Sai, ti ascolto sempre dalla radio, anche i tuoi libri mi piacciono molto.
2: Questo è il primo messaggio che mi sono mandato.
0: Sei tu che ti mandi i messaggi, no? Ma sei un scemo.
2: È tutta autostima.
1: Ma
2: ragazzi,
1: tu devi andare tornare in analisi, no?
0: No, lui non deve mai andare via. Lui deve entrare ed entrare da un analista, ma non uscire mai più. Lo devono condannare a 6 anni. Proprio...
2: Come si dice a Milano, l'ho fatto per far ridere mia moglie. Secondo me l'ho fatto sul serio.
0: Certo, che l'hai fatto sul serio. Certo.
1: Ecco, eccone un altro. Enzo scrive: scusate, ma WhatsApp web? Ma che è WhatsApp web? Scusate.
0: Sì, è quello di internet. Sì. Su internet, certo.
2: non lo so
5: cosa. Io lo faccio, l'applicazione di WhatsApp.
0: Io lo faccio per esempio per mandare le foto, per essere più veloce, certe volte per mandarmi degli audio sul computer, invece di mandarlo via mail o in un altro modo, me lo sparo su WhatsApp e poi WhatsApp web sul computer lo prendo e lo copio.
2: E poi adesso si può molto fare facile. Con l'AI, sai, si può fare con l'assistente virtuale, si può fare con Chrome.
1: Mi state dando troppe informazioni, non ero pronta ad incamerarle.
0: Io meno do all'intelligenza artificiale e meglio sto, scusami. Te l'ho detto stamattina, meno collego l'intelligenza artificiale a me e alle mie cose e meglio sto, che non si sa mai.
2: Vabbè, comunque, insomma, scusate, ma non lo sapevamo.
0: Foto.
2: Non lo sapevamo, ora lo sappiamo. Torniamo alle nostre foto. La cosa bella di questo piccolo giochino che abbiamo fatto è che al di là delle famosissime, diciamo, città. Celeberrime città italiane, Roma, Firenze, Venezia, Napoli, Sorre, Positano,
0: scopriamo un sacco di piccole città dove ci ascoltate che magari non conoscevamo.
2: Tipo, apri e c'è Bra, e tu dici Bra. La piazza di Bra, bellissima, allora, vigevano.
0: C'è una foto di un lago stupendo a Molino, Val di Ledro, che io non conoscevo. Guarda che bella, da andare in bici qui su Giro Lago, mi piacerebbe tantissimo. L'hai vista anche tu? Bellissima,
1: sì,
0: mamma
1: sì, sì,
0: mia.
1: Bellissima.
2: Quindi cosa ci insegna tutto ciò? Che l'Italia è un paese meraviglioso.
0: Sì.
2: È banale, è banana dirlo, ma è bello ricordarselo ogni tanto, no? Quando... Adesso è pieno di gente che dice io vengo a stare l'altro giorno, leggevo che qualcuno chiederà asilo politico, credo la cantante Noah ha detto non mi piace quello che fa il governo israeliano e se devo cambiare città vengo da voi.
0: Benvenuta, benvenuta.
2: Noi, bravissima tra l'altro.
1: Questa prossima canzone ti piacerà, Ross, senti che bel ritmo.
2: Bella, bella.

0: Cioè, tutta la giornata guardare le foto delle località da dove ci ascoltano gli ascoltatori di 105 Friends. Perché questa è 105 Friends in stereofonia.
1: Dalla città di Milano.
0: Pazzesco,
2: proprio. No, ma non solo, posso dire anche Roma.
1: Dalla
2: però.
1: Città di Roma, bravo, è vero.
0: Sì, ma meno. Poco.
2: Ma perché meno? Ma perché meno? Ma non è vero.
0: E perché ci sei soltanto tu a Roma? Chi
2: ma
0: sei?
2: Ti
0: tu
2: pare?
0: E Papi? Chi altro c'è a Roma?
2: Tu? A parte che qua
0: a Roma ci sono i papi, lo sappiamo.
1: Beh, certo.
2: Allora, qui è praticamente arrivano, vanno, vengono, c'è un via vai di gente non indifferente. Sì. Quindi i papi, poi viene ogni tanto la Comello, poi la Ghini, insomma, vanno avanti.
1: Posso fare una domanda?
2: Sì.
1: Che ne sai tu di un campo di grano?
0: Che senso?
1: Perché ci mandano anche da Ragusa un campo di grano nelle campagne ragusane. Mimmo, non è che ci sono solo montagne e mare e campagne, c'è anche... un campo di grano ragusano.
0: Voi sapete che la città di Barletta
2: Barletta
0: che è carinissima,
1: è bellissima.
0: Bellissimo. Io sono rimasto stranito, hanno visto Barletta, ho detto ma qui vorrei vivere.
1: È bellissimo.
0: Il lungomare dedicato a Pietro Mennea. Guarda,
2: che
0: è bellissimo,
2: bello.
0: Lungomare Pietro Mennea.
1: Che te lo fai
0: bellissimo.
1: Di corsa, proprio essendo dedicato a Pietro Mennea.
2: Bravo,
1: Mennea
2: questa detentore, era carina, sottile ma carina.
1: Detentore del record che è rimasto più a lungo, il famoso 19,72 sui 200 metri, che rimase tipo 40 anni, 30, 40, che è una roba delirante perché poi in genere vengono superati.
0: Rimase due secoli. Ma quanti anni abbiamo?
1: Più o meno.
2: Vabbè. Andrea da Torino ci ha mandato la foto del grattacielo San Paolo.
1: A Torino?
2: A Torino, sì, certo, sì, bello, certo. Bello, alto,
0: Urca.
2: Ovviamente.
1: Beh, certo, il grattacielo tendenzialmente.
0: Ci ha mandato un ghiacciaio, ma non sappiamo qual è.
1: Ma veramente non lo sai. Non lo so. È la cosa, la marmolada. Marmolada, burro e marmolada.
0: Burro e marmolada.
2: Poi
0: ci sono anche
2: scrive...
0: loro nel rifugio. Ci sono anche loro nel rifugio. Di.
2: Casa mia e fin lì. Uscito solo per farvi innamorare di questo posto.
1: E
2: ci manda la foto della località che si chiama La Sega.
1: La Sega.
2: Comune di Gruaro.
0: Comune di Gruaro.
1: Quindi Porto Gruaro.
0: E Ponte Canale, Cuneo. Anche qui un laghetto bellissimo, guarda.
1: Cioè,
0: che
1: capisci?
0: Bello.
1: Tu vai a caso in questo paese.
0: Un ragazzo con la canoa.
1: Sono tutti carini i posti. È un paese. Ieri vedevo, come si chiama? Giovannino di Aldo Giovanni e Giacomo, Giovanni Storti.
0: Sì.
1: Che ultimamente ha preso un po'. Cioè, ha preso una bella scimmia, la scimmia dell'ambiente. Cioè, usa i suoi social molto su quella cosa lì, secondo me fa benissimo. Ieri diceva che tipo. I paesi con tanta natura, soprattutto quelli con tanto mare, in giro per il mondo, hanno tipo il 20-30% di territorio che diventa area protetta, no?
0: Sì.
1: In Italia è il 2%. 2% è area protetta in Italia. 2%.
0: Soltanto il 2%.
1: Altrove, che so, il
0: 25%.
1: Appunto, infatti lui diceva è scandaloso. Che sia solo il 2%.
0: Qualcuno ci manda una laguna, non so cos'è, mentre adesso
2: io
0: la pubblico.
2: Io non
0: foto
2: posso
0: lì.
2: Lavorare così, io lo
0: e
2: dico.
0: La foto di Manola
2: io non posso lavorare così.
0: Sul Lago Maggiore, esattamente a Bellano.
1: Non è Lago Maggiore, è Lago Maggiore, Bellano.
0: Lago di Como, Bellano, ma è la parte di Lecco, Bellano? Forse la parte di
3: è quella che porta a Bellagio, la parte di Como.
1: Ok.
0: Ah, la parte di Como.
1: Quel ramo del
0: lago di Bellano.
3: No, ma chiedo venia,
0: che tra l'altro
3: Lecco, scusa, è parte di
0: Lecco. Parte di Lecco, avevo ragione, parte di Lecco.
1: Che mi sembrava più parte di Lecco.
0: Perché ci passavo spesso per andare di là, poi appena dopo trovavo sempre quello lì col bastone in mano.
3: Sono le 9:10:45.
0: Chi era?
2: È il solito.
0: Chi era?
3: L'uomo del monte.
0: Il ciambellano, ragazzi.
1: Ma
0: che
1: lo sai
0: dicevano.
1: Che...
0: Ma cavolo, che bello.
1: Ma lo sai che c'ha?
2: Ho una domanda comunque. Perché vi è sfuggita questa cosa e l'ha dovuta scrivere un nostro ascoltatore?
0: Che cosa?
1: Quale?
0: Strano.
2: Ma vicino a Barletta.
0: Sì.
2: C'è bar scritta?
1: Certo. Questo è evidente.
2: Ma scherzi. Però vi è sfuggita.
0: E c'è una serie di
2: dire.
0: Bar lì. C'è...
2: Cioè?
1: Ce n'è uno dove
0: c'è Barzotto,
1: dove tutti entrano.
0: C'è un bar dove tu bevi e esci. Cavolo.
1: Ragazzi, il canovaccio col bar è infinito. Ve lo voglio dire. Quindi fermiamoli.
2: Sì.
1: C'è quello dove tutti hanno il monocolo e la tuba.
0: Come si chiama?
1: Il barone.
0: Barone.
1: Non finiamo più col bar, ragazzi. Ve lo dico.
3: C'è Giovanotti.
1: Meno male.
0: Cioè, comunque, ieri ha avuto un grandissimo successo. Mi hanno scritto in parecchi i versi che facciamo noi durante l'orgasmo.
2: Animaleschi.
1: Un po' di tempo dobbiamo tornare su
0: dobbiamo tornare sull'argomento.
1: Sì, sì.

0: sai che zitta, chiano chiano questa diventerà una super canzone dell'estate 2026.
1: Ma Lorenzo quando colpisce sempre nel segno.
0: Qui con Alfa, che è un po', diciamo, l'abbiamo già detto, un po' un passaggio di consegne, perché Alfa potrebbe, glielo auguriamo ovviamente, potrebbe diventare un prossimo giovanotto.
1: Però no? È pieno di donne, perché molte no, amano
0: è un maschio Alfa.
2: No,
0: è vero.
2: Questa era dura, no, sai.
1: Perché ieri sera dura? Bella.
0: Comunque Tony, attenzione, è pronto per un progetto musicale per rivaleggiare con Pavarotti, Giovanotti, Ramazzotti. Lui farà
1: Tonotti.
0: No, Varigotti.
2: Un
0: trapper balneare.
1: Sei veramente un cretino.
2: Questa era carina, però. Io l'ho trovata carina.
0: Un trapper vestito da marinaretto.
1: Sei un cretino.
0: Ciao, zio, sono Varigotti.
1: Ancora.
3: Ma che cosa c'è il 19?
1: Non c'è niente,
2: guarda,
1: perché io non vado.
2: Impegni,
1: dovevo andare, ma adesso
0: dopo
1: questa battuta non c'è.
0: Ragazzi,
1: più.
0: Qua c'è un seratone. La serata che tu, ascoltatore di 105, tu, ascoltatrice, hai sempre sognato. Tutti noi nella stessa sera, sullo stesso palco. Ma quando succederà mai più nell'universo? Nella vita
1: mai più. Quindi se siete alle parti di Ferrara, ma intendo dire nel raggio di 6.000 chilometri, vieni a trovarci.
0: Anche se sei a Città del Capo, sì, un attimo prendi un aereo,
2: organizzati, che sarà mai
1: porta anche l'amaro del capo. Venerdì 19 giugno saremo tutti sul palco lì in piazza Ariostea.
0: Giusto. Ingresso libero, che va detto di questi tempi.
1: Ingresso libero. Mangeremo tanto, quindi ci sarà anche
0: l'ingrasso libero. Perché voi ci porterete delle vivande. A me un caffè, che come sapete poi io mi... a un certo punto berrò sul palco.
1: Sempre così.
2: Vabbè, una serata speciale, la passeremo tutti insieme, festeggeremo i 50 anni. Non miei, ma di Radio 105.
1: E non solo, ma festeggeremo i 25 di 105 Friends.
0: Capito?
1: Esattamente la metà di questi 50 anni. E poi sono andato per 50 anni.
0: Poi è arrivata lei. E poi all'improvviso.
1: Ma a me fa impazzire che fa quella faccina lì. Adesso citano me.
0: Vediamo venerdì 19 giugno dalle 21, ingresso libero, in piazza Ariostea a Ferrara per il seratone del 50esimo compleanno di Radio 105.
1: Ci vediamo tutti. Ci sarà Manola vestita da coniglione.
0: Esatto.
2: No,

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Ma se hai il coraggio, allora spara.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: Contattala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: caro il mio professor Bini, quante ne ha viste, quante ne ha viste.
1: Letteralmente.
2: La parola è tante, è vero, questo è un problema.
0: Quante ne ha viste?
2: Ma non so,
1: centinaia di migliaia.
2: Sì, migliaia? 100.000.
0: Cosa 100.000?
2: Ma non so, sono così vecchio, sono...
0: 100.000 praticamente a Milano potrei, visto il numero di donne, una su cinque l'ha vista.
2: E devo dire che...
3: No, si ripetono. Milano, mi sento di
2: si dire. Ripetono, perché non sono le stesse, e poi voglio dire, non solo le ho viste, sono anche entrato in...
3: Ma professor Bini, lei è il sogno di ogni uomo e di ogni manola che si rispetti.
1: Ma ha visto più... Adesso dico una cosa che sai che le mamme dicono...
0: Sei veramente scemo.
1: Più pisellini...
2: No, molto più patatine, nettamente più patatine.
0: Perché ma le riconosce? Wey, Lucia. Oh,
2: ma ho visto anche le forme fatte, voglio dire, di tutte e due. Cioè non ho solo visto
3: il prima e il dopo.
2: Ho visto i peni nativi, le vagine, le vulve native, i peni fatti da una vagina e le vagine fatte da un pene. Ho visto anche tutte le forme alternative.
1: Fare un pene.
0: Io quando racconto queste cose mi immagino sempre quella scatola, la scatola degli avanzi.
2: Sì.
0: Il doggy bag.
2: Il doggy mi porta a casa.
0: Che porta a casa i pezzetti avanzati.
2: No, l'unica cosa che portano a casa era nella castrazione asiatica, perché nella castrazione occidentale no. Ma in quella asiatica ti davano lo scatolino con i testicoli.
1: Come fanno con i calcoli o con...
2: Sì. No, ma perché...
0: Avevi il diritto di portarteli dietro.
2: No, ti avevano una scatolina e quando morivi ti mettevano lo scatolino e dentro...
0: In modo che fosse intero.
3: Professore, in un'altra vita io la corteggerei. Posso dire? Veramente.
0: Io in un'altra vita mi farei castrare. Tanto
3: ma
2: lei faccio quello occidentale che è più bello, perché in genere li mettevano nel latte bollente.
3: Certo.
2: In modo che perdessero la sensibilità e poi li schiacciavano con un morsetto
1: i testicoli.
0: Come le patate lesse, ci facevano il purè.
1: Lui deve prendere Easy Box, sai quei box?
0: Manda, non ti degnar di loro, comollo. Manda

0: Professore, lei che ha visto, dica che sono del tutto normale.
1: Io ho visto tutto, anche dietro ho visto tutto, tutto. Lei ho visto tutto.
0: Di me dentro, fuori.
1: Dentro, fuori, tutto.
2: Ma le manco solo io, però.
1: Esatto. Però anche di tutta la radio mi manca solo lei, non è che...
2: Infatti, adesso rimedieremo, non si preoccupi.
1: Vabbè,
2: è una minaccia.
3: Vediamo. Ripartiamo un attimo da ieri, ecco. Dottore, perché... Ieri abbiamo toccato un argomento e ci siamo detti, ma addirittura gli ascoltatori ormai ce lo dicono anche loro, dovete parlarne col dottor Bini. Manola, hai sotto mano l'articolo. Credo.
2: Esatto.
3: Ok, che cosa
2: sondaggio diceva? Di Love Honey. Il 94% delle donne dichiara di essere più rumorosa del partner a letto e fin lì niente di strano. Okay. Il termine corretto è vocalizzazioni copulatorie, sospiri, gemiti e suoni che accompagnano il piacere, che per molte persone diventano parte dell'intimità.
0: E fino a qui.
3: Ma
0: siamo d'accordo.
3: Ma c'è un aspetto, una sfumatura che ci ha fatto fare delle gag.
2: Spesso gli uomini rimangono in silenzio.
0: Ok.
2: Perché? Perché dal punto di vista maschile le ragioni possono essere innanzitutto che alcuni fanno poco rumore per abitudine, perché magari sono timidi, altri perché si sentono in imbarazzo o addirittura temono di sembrare ridicoli. C'è anche chi resta in silenzio perché si concentra sulla performance e cerca di far durare il più possibile il rapporto.
3: Ma cosa sognano le donne? Quella è la parte divertente. Loro vorrebbero che noi mostrassimo attraverso la vocalizzazione un po' di
2: vulnerabilità.
4: No.
1: Io ho un po' paura in questa trasmissione.
2: Le donne si prendono la briga di dare anche dei consigli.
1: Gli
2: esperti dicono: uomini, ascoltate il vostro respiro e lasciatevi andare con naturalezza, cominciando piccoli passi, senza esagerare.
0: Perché a quel punto io ho iniziato a essere serio e a dire realmente che durante il plesso io faccio e non è molto da vulnerabile, professore.
3: Io l'altro giorno addirittura ho detto: sei contento di questo sciopero? Come quel meme.
0: Io addirittura posteggio le macchine. Vengi, vadi,
3: vado. Cattate. Però non era contenta lei, mi voleva più vulnerabile.
1: Voi lo sapete quando io faccio così cosa vuol dire?
0: Prendimi,
1: ti prego, signore prendimi.
3: Sì. È interessante, no? Che loro dicono: però voglio più vulnerabili.
1: Cominciamo da una prima
2: cosa. Io ho anche detto un'altra cosa, professore. Che a me un uomo vulnerabile fa incazzare.
1: Mi
2: nervosisce.
1: Cominciamo la prima cosa: perché le donne vocalizzano?
3: E gli uomini
1: primo,
3: no.
1: L'abbiamo studiato a suo
0: per
1: tempo.
0: Per dare soddisfazione agli uomini.
1: Perché vocalizzano non dopo l'orgasmo. La vocalizzazione maggiore del femminile è sul finale.
2: Vabbè, ma anche durante
1: sul finale di orgasmo vocalizzano di più.
0: Sì. È stato bravissimo.
1: Il motivo della vocalizzazione è comunque
2: è
1: anche di comunicazione sul valore partneriale, perché dato che l'orgasmo femminile non si vede, diciamo così,
2: quindi sia finto che reale,
3: di essere raccontato.
1: Ha bisogno di essere raccontato. Con la verbalizzazione. L'orgasmo maschile si vede, per cominciare, per come lui non ha bisogno di dirlo. È un po' come succede come voi per la radio, ne avevo sempre detto, che non potendo far vedere quando ce l'avete grosso, dovete raccontare quando ce l'avete grosso, che quello ci creda non ci creda.
0: Io non lo racconto mai, lo dicono gli altri, ne ho piene le balle.
1: Detto ancora per poco prima che schiacciamo.
0: Va bene.
1: Allora, torniamo a noi. Allora, quindi non c'è necessità in realtà del maschile che vocalizzi, perché la visualizzazione della cosa, perché me vocalizzano,
3: perché per noi parlano i fatti.
1: Vi ricordate quando vi abbiamo fatto vedere quella pompetta per i maschi che fingono l'eiaculazione, per esempio?
0: Sì, mi ricordo.
1: Che si legano allo scroto, va sotto nella parte del pene, che uno schiaccia questa cosa che tipo bagno schiuma, insomma, che esce. Perché i maschi non riescono a eiaculare e quindi non hanno. Questi maschi vocalizzano, per esempio. Il maschio che finge l'orgasmo vocalizza.
0: Come Super Sex, It Fixed Chant Chen. Gridano
1: questa prima roba, quindi non è necessità. Poi devo dire che molti maschi
0: ci ha impiegato un po' a arrivare, professor. Non se lo ricorda il fotoromanzo di Super Sex.
1: Ma questo qui veramente avete una cultura, come farsi una cultura mostruosa, veramente.
0: Si chiamava Gabriel Pontello.
2: Siamo un po' vintage da questo punto di vista,
3: Adesso dice che l'ha avuto pure come paziente.
0: L'ha operato lei. lei?
1: No, non l'ho operato io.
0: Si chiamava Amanda prima.
1: Oggi siete in forma, mi spiace.
3: Quindi la donna ha bisogno.
0: Quando mi ha detto che mi schiaccia io da quel momento.
3: Quindi la donna ha bisogno di verbalizzare proprio perché il suo corpo non, diciamo,
0: non dichiara,
3: non dichiara, lo dichiara il raggiungimento del piacere.
1: Esattamente.
3: Okay, okay.
1: Vi avevo ricordato un anno per Natale, vi avevo regalato i campanelli da luce.
0: Quindi l'uomo, l'uomo non vocalizza perché non ne sente il bisogno.
1: Non ne sente bisogno, anche perché molti maschi gliene frega un cavolo dell'autostima della femmina.
0: Ma perché la donna
1: che gliene importa lui? Che me ne importa?
0: Io sono di passaggio.
1: Che me ne importa a me?
0: Perché la donna vuole l'uomo? Com'era l'uomo?
3: Vulnerabile.
0: Questo è il punto.
1: Questo è un punto che c'entra con quella cosa che discuteva prima sul fatto delle donne che guardano i film gay, ma ne parliamo fra un attimo.
0: Perché io ho una mia idea.
1: Ok, va bene.

0: fondamentali del sesso sono tre.
1: Sono tre.
2: Che preliminari.
0: Sono? No, no, no, no, non quelli sono i tempi.
3: Il corpo.
0: Il
3: corpo.
0: No.
1: No.
0: Allora sono il piacere. Uno.
1: Sì.
0: Vabbè, certo. Uno fa sesso per il piacere.
3: Certo.
0: Uno fa sesso per la relazione.
3: Sì.
0: Uno fa sesso
3: per la riproduzione.
0: No, per la conoscenza. Conoscenza. Questi sono i tre ingredienti fondamentali.
1: Ma quello è biblico.
0: No, no, no. Conoscenza dell'altro, dell'altro. E gli ingredienti sono
3: piacere, relazione, conoscenza.
0: Queste tre cose. E a seconda del partner, a seconda dell'età, della vita, a seconda delle esperienze personali, gli ingredienti gli ingredienti variano, non necessariamente, per esempio,
3: cioè le dosi cambiano,
0: le dosi,
2: cioè potrebbe non esserci uno dei tre ingredienti ma funzionare comunque, funzionare, ad esempio.
0: Però per esempio la parte di conoscere, il piacere della conoscenza sulla prima sessualità è un ingrediente molto alto che è fatto, è stato calcolato che cala dopo l'ottava volta che uno fa sesso con la stessa persona.
1: Sono ancora in tempo,
0: sono ancora in tempo, da volta volte cala, e perché? Mentre aumenta la relazione, perché se supera le otto volte vuol dire che un motivo per cui fai sesso per quella persona è perché ti piace anche la relazione con quella persona.
2: Sì, se supera le otto volte, dai, amore.
0: Capito, esattamente. Beh, detto così, però ci sono poi gli ingredienti secondari, no? Oltre a questa cosa ci sono le spezie. Una spezia è il potere, cioè una sessualità determina un passaggio di potere, ci deve essere una simmetria di potere.
1: Quindi le donne vogliono questo potere.
0: Una simmetria di potere, per cui deve passare... Una coppia fisiologica non è una coppia che non ha una simmetria di potere, è una coppia che non ha una rigida simmetria di potere. Cioè nel senso che uno può salire o scendere di potere tra le coppie durante la sessualità e non è sempre nello stesso verso.
1: Certo.
0: Se è sempre nello stesso verso, uno va verso il BDSM, va verso il sadismo, verso il masochismo. Ma una coppia normale deve essere così. Cioè che una parte di potere ci deve essere. Il femminile, che è sempre abituato a subire, ovviamente ha un piacere di vedere una possibilità di avere il potere.
1: Le donne che aprono il cassetto, mentre fai l'amore, tu nel cassetto vedi il frustino, lo strappone, ti aspetti il peggio.
2: Lo strappone
1: è uno vestito malissimo. Uno strappone.
0: Perché parlava prima di queste donne che guardano i film gay, per esempio. Ma perché amano i film gay? Perché vedono un maschio subire quello che loro subiscono.
3: Questo
0: è il piacere che provano.
1: Quindi loro vogliono un uomo fragile e
2: vulnerabile
1: per avere potere,
0: per provare questa simmetria di potere dell'altro verso, dall'altro verso.
3: Quindi in un universo distopico dove siamo alla pari, questo non desiderio ci sarebbe.
1: Perché ti aspetti da un momento all'altro che sia lei che ti fa le peggio cose,
2: A me il desiderio crollerebbe, ma io non faccio testo, cioè se io vedessi un uomo così vulnerabile mi crollerebbe proprio il mondo addosso, cioè mi passerebbe.
3: E invece sai che a me funziona, ogni tanto io mi metto lì su uno sgabello completamente nudo e faccio non mi va.
2: Io ti prenderei a pizze, capito?
3: Impazziscono, mi metto lì come sul trespolo nudo così e faccio oggi non mi va.
1: Io invece ricevo mi siedo e ricevo queste ragazze in faccia, mi sento vulnerabile.
3: Vulnerabile.
0: Vi avevo detto anni fa, ma non vi ricordate niente, un meraviglioso libro che è Bella del Signore di Cohen, che dovreste leggere, dove c'è questo signore anziano che parla con il ragazzino spiegandogli la vita delle donne e dice questa cosa: lo sai cosa vogliono le donne? 9 parti di orango e una di orfanello. Poi possono cambiare magari le dosi, ma gli ingredienti rimangono quelli.
3: 9 parti di orango
1: 50-50 50-50 no
0: vede però la dose che va bene per Manola è 9 parti di orango e una di orfanello, la parte ma,
2: sì no, l'orfanello scusate però anche, io anche una parte testo, di ripeto, orfanello mi innervosisce gli menerei
0: anche la singola parte le dà fastidio, vabbè.
1: Ci fermiamo qui, ritorniamo tra poco
3: come le spiega lui si capiscono.
0: Vabbè.

Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.

0: hit del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: qui comunque ci sono un sacco di messaggi che noi dobbiamo leggerli assolutamente.
1: Sentiamo, sentiamo.
0: Allora Gabri dice: io quando vengo urlo Adriana, anche se mia moglie si chiama Valentina, quindi vuol dire che si sente molto.
1: Questo è un problema serio. Quello che vi ricordate quando abbiamo parlato del rodeo, vero? Di quella pratica sessuale che si chiama rodeo, non vi ricordate niente?
2: Sì, la pratica è facilmente intuibile, ecco.
1: No, no, no, mica tanto intuibile, mica tanto intuibile.
2: Ah, no,
0: rodeo sono dei pizzettini di polenta cotti.
1: No, ma me l'ho insegnato tante volte.
3: Com'era?
1: È così che tu fai sesso quando stai per eiaculare, sbagli il nome della partner. Lei si divincola arrabbiatissima per andare via
0: e lì tu rimani agganciato, il tuo
1: piacere aumenta in conseguenza del divincolarsi di lei che se ne sta volendo.
2: Ma io veramente guarda, sono senza parole. Cioè, ma dove? Ma in che? Ma perché?
0: No, tu devi rimanere in groppa.
2: Ma io voglio rimanere nel mio piccolo bordo.
1: Durante tu la tua eiaculazione.
0: C'è anche quella di pulirsi sulle tende che fa urlare molto le donne.
3: A me fa innervosire mio marito, scrive un'ascoltatrice, immagino, ma potrebbe anche essere un ascoltatore. Credo di no, come prosegue il
2: messaggio.
0: Che non esprime guai?
3: Dice non esprime nulla. Poi se ti interrompi si lamenta perché stava per venire. Ma non si capisce cosa provi, è così da 20 anni.
0: Almeno conta, no? 9, 8, 7, 6.
3: Poi c'è un altro che nel momento dell'orgasmo canta All'alba vincerò.
0: Sì.
3: Pure è carino.
0: Io sento la cavalcata delle Valchirie, è normale?
3: E poi invadi la Polonia.
0: Sì. No, è Apocalypse Now. Vabbè.
2: Va bene.
0: Ritorniamo a noi,
1: che
0: professore.
1: Storia, che storia.
3: Ma aveva due argomenti suoi.
1: No, un argomento, una cosa. Purtroppo non posso perdonare il Parlamento che ieri ha votato per le cose nucleari. No, non c'entra l'altra delle due, quella dell'educazione sessuale, perché mi comporta che devo di nuovo andare a teatro con la Camila Rasnovic. Nel senso che
3: cos'è che hanno votato? Raccontiamolo.
1: Ieri è stata passata in via definitiva la legge sull'educazione sessuale nelle scuole, che prevede che è vietata l'asilo, e vabbè, vietata l'asilo si può, poi vietata le elementari, vietata totalmente le elementari, e invece nelle medie e nel liceo richiede l'autorizzazione genitoriale.
2: Mamma mia.
0: Ma quando i ragazzi potrebbero spiegarlo?
1: Esattamente. Questa cosa ha numerosi problemi. Il primo problema è la sottovalutazione delle informative personali dei soggetti, cioè che ne sanno molto di più e molto male, e questo è il problema, che nessuno gli mette ordine nelle cose, ma mettere ordine anche nell'età giovanile. Io mi ricorderò sempre anni fa, una quindicina d'anni fa, che feci una lezione in quinta elementare e tutti i genitori dicono non stanno niente, non dica niente, parla poco e via. Poi ha detto: avete qualche domanda? E si alzò questo ragazzino e disse: ma se mi viene da pisciare mentre trombo, così
0: proprio posso farla lì dove sono?
1: Quindi è un po', è che non sanno, sono tutti impastrugnati su, me lo ricordo, un compagno di mia figlia della terza media, della seconda media, mi guardò e disse: ah, non dimmi niente, tanto io glielo fico su fino all'omero. Cioè, confondeva.
2: Ma dove l'ha mandato a scuola sua figlia?
1: Esattamente, sì, nel riformatorio dove mia figlia andava.
3: Quindi non è tanto che sanno poco, ma che sanno
1: tutto
3: male.
1: garbugliato.
3: Sì. Sanno poco,
1: quindi bisogna... E prima uno gli mette un po' d'ordine, meglio è. Oltretutto, se chiedi il permesso genitoriale, il problema è che quelli che negano il permesso sono quelli che hanno il figlio che ha più bisogno.
0: Certo,
2: è lo specchio un po' di quello che vive anche a casa, no? Il figlio.
0: Perché poi
2: turno,
0: i ragazzini, non sapendo le cose, chiedono ai colleghi, ai coetanei, e lo chiedono al fratello che magari li prende in giro. Io ero pieno da ragazzino di perché non me le spiegavano, di cose strane. A un certo punto noi pensavamo che nel bacio, con il bacio alla donna, la ragazza, fosse il primo stadio di rimanere incinta, quello di...
3: A che età questo?
1: 20 anni.
0: Già avevamo
3: 22 anni.
0: Io avevo finito il militare da 8 anni. E quindi quando abbiamo visto una delle ragazzine a scuola che si stava sviluppando, noi abbiamo iniziato tutti a dire: vedi, lei si è baciata. Perché baciandosi ora si sviluppa il seno.
1: Ma no, hanno per esempio questa idea sul numero delle cartucce da sparare.
0: Sì,
1: per
0: sì,
1: una cosa tipica.
3: A me un amico ha detto che noi ce ne abbiamo 5 litri, sì, finiti quelli,
0: e nella spina dorsale si svuota tutto.
1: Nella spina dorsale.
2: Allora, io ricordo ad esempio che avrei veramente preferito che qualcuno mi raccontasse a scuola di come certe cose avvenissero, perché in casa ho avuto una educazione molto rigida da quel punto di vista. Non se ne parlava di ste robe qua, soprattutto da parte di papà, che insomma anche per cultura è particolarmente ostico, no, a raccontare ai figli certe cose. E io mi sono andata a documentare da sola. Ecco che il risultato lo vedete tutti. No, scherzo. Però mi sono documentata da sola e avrei preferito che qualcuno magari mi indirizzasse, qualcuno di molto più grande di me, autorevole, mi indirizzasse, mi facesse
0: ma
2: capire
0: non più
2: certe
0: grande,
2: cose.
0: Solo più grande di te, uno che un
3: professionista,
0: preparato,
3: un professionista.
2: Certo, un
3: Sabri
2: insegnante.
3: Dice una roba molto, lo dice, dico una cosa forte e la penso da tempo, chi è contro l'educazione sessuale a scuola è, io aggiungo, in qualche modo a favore della pedofilia. Perché dice questo? Perché un bambino che non conosce è un bambino più vulnerabile e più manipolabile. È un concetto interessante.
1: Sì,
3: se tu spieghi i confini, dai anche degli strumenti al bambino per difendersi.
1: Ma il motivo di queste forti limitazioni che sono state poste sono legate a delle paure che qualcuno insegni delle cose strane, questo è che insegni prima a correre di saper camminare, cosa che invece è esattamente l'inverso di quello che molto spesso adesso con la pornografia le persone imparano prima a correre, cioè le variazioni,
3: il corso base.
1: Quindi il problema grosso è che molti dei problemi che derivano sulla sessualità sono che il corso avanzato certe volte fai un po' fatica a dire ce la faccio a farlo,
0: Lei già parla di quello sessuale, quello sentimentale,
3: ma perché lo fanno secondo lei? Cioè il governo lo fa per compiacere un elettorato che immagina.
1: Sì, e allora come dicono gli italiani, prendiamo sempre l'onda di reflusso prima di essere arrivati sulla cresta dell'onda. Cioè è vero che alcuni eccessi woke nel mondo anglosassone sono veramente degli eccessi woke. Cioè ho avuto una mia paziente che ha un figlio in Inghilterra che non poteva chiamare il figlio con i pronomi maschili o femminili, non poteva, perché sennò doveva scegliere lui alla fine qual era un bambino piccolo. Questo è un eccesso, ma in Italia non ce li abbiamo quegli eccessi lì, no?
3: Quindi quel pericolo non c'è.
1: Sono d'accordo con lei.
0: Va bene, fermiamoci un attimo e poi arriviamo all'ultima parte di Let's Talk About Sex.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio 105 alle 11.36. Noi siamo con il dottor Bini.
1: Ecco.
0: Come al solito alterniamo cose molto divertenti in questa rubrichetta e cose anche invece molto serie, molto seriose. Qualcuno si è sentito un po' offeso da quella cosa che diceva la nostra ascoltatrice Sabri, ma lei intendeva dire si espone al pericolo, certo. In quel senso intendeva della pedofilia, perché un bambino informato, e quindi un bambino che per esempio studia e che gli insegnano delle cose, è un bambino che può
2: gli insegnano
0: difendersi.
2: Anche come stare lontano da certe,
3: esatto.
2: Certe
0: bastava fare certe questo sforzo, ma... per capire, però va bene. Evidentemente non l'hai fatto, ma va bene lo stesso.
1: Vabbè. Insomma, intanto volevo adesso mi aiutate a risolvere questo caso di questo signore che si è molto arrabbiato,
0: paziente suo,
1: paziente mio, okay.
2: No, ma mi piace chi scrive anche, naturalmente io sono di destra e voi solito comunisti, ma comunque questa decisione del governo è assurda.
1: Sì,
2: perché non importa come la pensi politicamente, secondo me cosa
1: no.
2: Continui, professore.
1: Non guardi
2: le foto che crea Graziano. Vada avanti.
1: Graziano, però, una volta potremmo qui e fare una vivisezione. Perché
0: sì,
1: sarebbe
0: esatto.
1: Io non so cosa troveremo dentro.
3: Io vorrei capire, soprattutto se troverà qualcosa. C'è da dire
2: nella sua testa.
1: È interessantissimo.
0: Ma pensa che se lo vivisezioni, ogni piccola parte è comunque cretina.
1: Sì,
0: cioè rimane
4: comunque peggio di me.
1: Ma lo so che lei porta sempre persone peggio di lei. È l'unico modo che ha per salvare.
0: Che cosa ha fatto sto paziente?
1: No, però stavo dicendo, però Graziano, l'unica cosa che ha detto entrando durante la pausa, ha detto questa cosa: a me queste donne che vocalizzano durante il coito orale con la bocca piena non si parla, ha detto così.
0: Ha detto lui,
1: quindi
2: meno male che non l'ho sentito.
0: Sono contento di non aver sentito.
1: Va bene, detto ciò. No, stavamo dicendo, questo paziente ha avuto un problema serio, che ha scoperto che la moglie usa la pornografia che usa lui. Questa frase proprio richiede un'esegesi del testo. Prima ho scoperto che normalmente è la femmina che scopre che l'altro usa, invece qui c'è un'inversione della prova che lui scopre. Quindi, però bene, diciamo bene, perché questa parte segreta è bene che rimanga segreta, cioè che una persona tenga questa cosa. Poi usa la parola usa, che c'ha paura che la donna faccia la masturbazione come lui la fa con la masturbazione sua. Quindi, come dire, non pensa che per una donna il fatto di che l'uomo abbia dell'eccesso di sesso che usa in altro modo non svaluti il partner, perché il problema grosso di quando tu hai del sesso di più di quello che dai al tuo partner è che il partner si sente insufficiente, no? Dice come mai non riesco a coprire tutta la tua necessità e così via. E allora in questo caso il maschio sente che effettivamente lui non riesce a saturare tutta la sessualità di lei, che per un maschio è più grave nel suo io per questa gravità di questa cosa. E poi c'è il problema principale, che usa la stessa che usa lui. È come se fosse una invasione di campo, è come se qui c'è dentro un po' di patriarcato.
2: Cioè lei dovrebbe essere l'opposto?
1: Lei dovrebbe essere
2: comunque diversa.
0: È giurisdizione, la pornografia è roba mia.
1: È giurisdizione mia,
0: perché ti impicci?
1: È roba mia, un po' come se fosse un'appropriazione indebita, diciamo così. E qui c'è dentro chiaramente del patriarcato. Cioè che al femminile può fare l'Erika Lust, non so se avete presente la pornografia femminile, tutta la storia, abbiamo sempre discusso sul fatto che se uno suona il campanello e aggiusta il lavandino prima, quella è pornografia femminile, prima di scopare. Se invece suona il campanello e scopa prima di aggiustare il lavandino rotto, quella è pornografia maschile.
2: Certo, perché dopo aver fatto l'amore...
3: Ci sono arrivata.
1: La differenza sta solo...
2: Cioè perché dopo aver fatto l'amore, lei ti obbliga a fare un lavoretto per lei?
1: L'aspetto più brutto e diseducativo della pornografia è il fatto che loro, viene quello portare la pizza, loro scopano prima di mangiare la pizza, viene l'idraulico, loro scoprono prima di aggiustare il lavandino, ma quella roba, il dovere prima del piacere, che dovrebbe essere
0: questa l'idea. Noi produrremo dei film porno di 2 ore e mezza dove 1 ora e 58 è la riparazione tipo tutorial lavandino, per vedere chi rimane fino alla fine.
3: Gli
0: ultimi 20 minuti si tromba, vediamo chi rimane.
1: Tieni presente che questa cosa che dicono che l'attesa carica il desiderio, carica il piacere, può essere sviluppato.
2: Ma fare le due cose contemporaneamente, anche mangiare la pizza durante l'amore,
1: non è tanto
2: l'idraulico, così passami la chiave inglese.
1: Però sugli idraulici poi c'è tutto un
3: perché lavoro. Poi o mangi o dai adito a gemiti vari ed eventuali,
2: no, con la bocca piena.
3: insieme.
0: E poi tra le tante, tanti mestieri, le tante professioni, proprio quella dell'idraulico è diventata proverbiale. Sì, perché arriva e se ne va. Ma però anche l'elettricista.
1: No, non è per quello. Non è per quello.
3: Perché manovra con i tubi, fa cose con i tubi.
1: Perché sta sdraiato a pancia in su, a pancia in su con i genitali esposti sotto il lavandino.
2: Anche il meccanico quando guarda la macchina da sotto, da così. Sotto.
3: E ti va a trafficare con i tubi che mi riportano ad immagini.
0: Ma lo dice seriamente?
1: Ma certo che seriamente. Se fosse uno che aggiusta le cose così, sarebbe meno inimmaginabile.
2: Quelli che mettono i filtri dell'acqua sotto la cosa si stendono anche loro?
1: Capito, perché sta in una posizione da missionario, diciamo così.
3: Ma allora, quello che mi svita la lampadina...
2: Sì, sesso verticale.
1: Le fa effetto lo stesso.
3: Che è?
2: Che sesso verticale, non c'entra.
1: Che Manola è all'oscuro di tutto ciò che fanno questi uomini.
3: No, purtroppo ho visto. Vedo prima di voi queste foto.
2: Che poi il bello della storia, non è che ha detto...
1: No. Movimenti anche con consulti di... che sottolineano con la prossemica.
2: Non ha detto che svita la lampadina, che mi svita la lampadina.
3: Che mi svita la...
2: Dove ce l'ha sta lampadina che viene svitata? Non capisco.
3: Me la va a svitare in casa.
0: Tra l'altro in quel
3: no?
0: caso c'è anche una questione di altezze giuste, perché sale sulla scala.
2: Ma perché
1: ma
2: mi state...
1: No, ma è lo stesso motivo per quello che fra tutte le professioni mediche, quelle che hanno maggior rapporti sessuali con i pazienti sono i dentisti. Questo è il
3: ma
1: stesso,
3: perché?
1: È
3: lo
0: vabbè, lì
3: perché
0: c'è anche una cosa di mettere le mani in bocca, che è già una cosa un po'
1: intima.
0: Mani in bocca.
1: Perché ha i genitali a livello della testa di lei,
3: e viceversa.
1: Capito, c'è tutta una situazione. Poi i dentisti che hanno poco contatto con il decesso del paziente.
0: Che diciamo che sì. Succede a un'incidenza statistica bassina.
1: Bassina. Meno male. Quindi sviluppano una distanza dal paziente che è anche una distanza più facile da superare.
2: Tutte queste vostre fantasie non se uno pensa a svitare la lampadina, io penso a che tipo di lampadina, non a come
3: pensate voi Tesla due dallo stesso Edison. Dentista piuttosto
0: sì, infatti non riuscirò più a guardare i nostri
3: esatto Tony Ross stesso dentista pensateci
2: ma non per colpa mia non sono io
3: no,
2: che,
3: hai ragione.
0: Io salto la parte del sesso, scrive un ascoltatore o ascoltatrice tornando a quello che dicevamo prima, e vado direttamente al finale dove si sposano, perché
1: dopo si sposano,
0: la vecchia
1: certo.
0: Battuta, una donna quando guarda un porno dice ma i due alla fine restano insieme, si sposano.
3: Ma certo.
1: Va bene. Buona giornata.
2: Grazie
1: bravi.
2: Professor
3: Ciao,
2: Dini.
3: Prof.
2: Buona settimana.
0: Anche a lei, a presto.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
1: Papà, buona domenica. Una notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina. Papà, buona domenica.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: 105
3: Che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni. Che storia.

0: vado fuori di testa, impazzisco, dico ma come può un gruppo fare un pezzo della Madonna
1: e poi
0: così
1: sparire.
0: E poi sparire
2: e cioè, poi fare reggaeton.
0: Ma non lo so cosa avranno fatto degli altri dischi, ma questa era una bomba.
1: No, hanno aperto tutto una sterlina.
2: Ciringhito.
0: Dove? A Londra. Erano i Pasadenas con Tribute su Radio 105. Siamo in chiusura, bella puntata, devo dire
1: di sì, puntata, grazie bella... soprattutto al professor Bini che ci ha raccontato, ci ha spiegato un sacco di cose, grazie agli esperimenti che ha condotto sulla nostra Manola, tra l'altro.
2: Che bel risultato che ha ottenuto, però, non trovare.
1: È molto bravo a raggiungere i risultati. Grazie.
2: Guarda che pelle che mi è venuta.
1: Grazie, proprio come quella di una donna,
2: incredibile.
1: Grazie Roma, ciao Manola.
2: Grazie Milano.
1: Grazie a Lidia, grazie a Marco. Ciao Ross.
0: Ciao Tony, buon weekend. Ci risentiamo lunedì mattina, ma dove? Alle 10 qui.

0: It's showtime! Music
1: and cars! Mamma come dormi! Buongiorno. Mamma mia! Posso dire che questa notte però ho fatto una dormita!
2: Hai fatto sogni strani?
1: No, ho fatto sogni strani, però ho dormito tanto!
2: Tanto bene!
1: E normalmente mi sveglio abbastanza presto, alle 8 ero lì che dormivo con un sonno come se fossero state le 4 di mattina!
2: Sì, ma non me lo devi dire!
1: Ma bellissimo, bellissimo! Solo che effettivamente sono un po' così.
2: Mi viene da sbadigliare se mi dici che...
1: Sì,
2: sì, sono preso strano oggi.
1: Come mai?
2: Non lo so, sto andando a letto sempre abbastanza tardi, cioè mi addormento piuttosto tardi. Ieri sera ho visto un film fino alle 2 di notte così e poi la mattina vorrei dormire, ma tra una cosa e l'altra non ce la faccio. E quindi, e poi c'è un po' di ansia anche.
1: Perché hai un po' di ansia?
2: Ma perché questo mese di giugno, che è appena cominciato, insomma, sarà un mese bello pregno.
1: Pregno, certo.
2: E quindi c'ho la testa,
1: belle,
2: sì.
1: Dai.
2: E poi vorrei farti già vedere il mio conto corrente al 5 di giugno.
1: No, ecco. Dario.
2: Sì,
1: no,
2: anche
1: no,
2: quello
1: no.
2: Un pochino mi ha.
1: No, non è possibile.
2: Stanotte ho fatto fatica ad addormentarmi.
1: No, dai, Dario, non
2: sì,
1: è possibile.
2: Non è possibile.
1: È solo il 5 giugno.
2: È solo il 5 giugno.
1: Hai comprato qualcosa di cui nessuno sa?
2: No, è che ho comprato troppe cose che comunque magari anche mesi fa che ogni
1: che
2: mese
1: non ricordavi,
2: che non ricordavo.
1: Esatto.
2: Sì, è un po' quello.
1: Oh,
2: vabbè, dai.
1: Meno male che è venerdì. Thank God it's Friday.
2: Ma veramente.
1: Buongiorno alla Pinnetta, buongiorno alla zia che oggi, insomma, non è in radio, ma lo sapevamo.
2: L'avevamo
1: già detto.
2: Beh,
1: ieri.
2: Ragazzi, comincia, se per me sarà un mese impegnativo, per te uguale. La zia non ne parliamo proprio, serata in Azerbaigian.
1: Sì.
2: La zia è una star internazionale.
1: Sì,
2: ormai.
1: Certo, esatto. Buongiorno al nostro Pivati, come stai, Piva?
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Tu come stai oggi? Anche tu non ti senti un po'? Forse anche il tempo ha piovuto tanto qui a Milano, quindi...
3: Io ho fatto occhi più cracker.
2: Hai occhi più cracker?
3: Ho fatto occhi più cracker.
1: Occhi, sei andato di occhi, come mai? Eri un po'...
3: penso la cervicale, l'anzianità, il tempo.
1: Però che bella notte, che bel venerdì.
2: Ma che bravi che siamo però ragazzi. Onestamente, quella più sana di tutti sei tu comunque da sempre. Grattata, brava.
1: Grazie come sempre, no?
2: Sì,
1: perché,
2: no.
1: Insomma adesso non è che...
2: Però è vero,
1: voglio
2: cioè,
1: dire, ecco.
2: Ci dai proprio le piste.
1: Bene,
2: vabbè.
1: Ecco, esatto. Buongiorno a tutti. Beh, comunque è venerdì, quindi inizia un nuovo weekend. Secondo me ci sarà anche bel tempo, poi ne parleremo più tardi.
2: Sì.
1: Insomma, adesso non so se in tutta Italia, però ieri sera per esempio a Milano c'è stata un'altra bella scrosciata, vero? Che ha portato
2: piovuto.
1: Comunque le temperature ad abbassarsi. Io questa mattina ero in giro col motorino, ma faceva molto freddo, fresco, non potevi stare con la maglietta, dovevi metterti il giubbino.
2: Io che vado in giro col motorino, vado in giro felpato, perché sennò sento freddo, poi mi fa male il pancino.
1: Però beh, mazza, oh, madonna! Vabbè ragazzi,
2: un disastro.
1: Ma scusa, ma prendiamo, non si può affittare una bella clinica che ci mettiamo tutti dentro?
2: Posso dirti?
1: Così ogni cosa, qualsiasi cosa vuoi, guarda che vai di là, c'è il lettino, c'è la
2: io,
1: flebo.
2: Te l'ho detto che è il mio sogno, la mia anzianità, io vorrei farla in un villaggio. Ho iniziato a vedere la nuova serie dei Duffer Brothers, che sono quelli di Stranger Things, che sono produttori di questa serie molto bella che si chiama The Burrows, dove è una sorta di villaggio nel deserto, adesso non mi ricordo del Texas o di un posto simile, dove vanno i signori un po' grandicelli, comprano delle case, ma hanno tutto.
1: Certo, ne abbiamo parlato in onda, no? Che abbiamo detto vicini ma non troppo.
2: Sì,
1: insomma.
2: No, lì sono vicinissimi.
1: Sono vicinissimi.
2: Ma ci sono anche gli alieni. È bella, è una cosa un po' strana.
1: Bello,
2: sì,
1: bello,
2: sì, bello. E io vorrei quella roba lì.
1: Ah, bello, vabbè, non si sa mai nella vita.
2: Adesso
1: ti organizza.
2: Adesso
1: mi sembra un po' prestino. Volevo salutare Angel Fire, naturalmente il nostro amico Danilo, Stefano da Verona, che dice forse sbaglio, ma ti dice qualcosa se dico Italia Network lo squarenta. Ogni tanto, tornano.
2: Torno.
1: E quindi Stefano, non sbaglia assolutamente, direi di no.
2: Mi piace che tu non abbia letto giustamente un messaggio che è arrivato direttamente a te.
1: Esatto.
2: Non capisco, ma. Signori, un po' di creanza.
1: Non c'è il nome, avrei voluto salutarlo, ma non si è firmato. Comunque grazie, apprezzo quello che potrebbe sembrare un complimento.
2: Sì, no,
1: irripetibile, irripetibile. Radiofonicamente, però ecco, ti ringrazio se quello volevamo. Va bene.
3: Ha scritto Bella Gaffi?
2: No, la cosa peggiore.
3: Peggio di Bella Gaffi.
2: Lo leggiamo.
1: Allora, Proce.
2: Esatto.
4: Fernando,
1: tanti auguri.
2: E poi Marchesi, cuoco storico che ha insegnato a tutti. Come si chiamava? Gugu?
1: Gualtiero. Fernando e Gualtiero sono i santi di oggi.
2: Tanti
1: e diciamo
2: auguri.
1: Allora tanti auguri.
4: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Potential.
1: Ma no, ma come?
0: Summer.
1: Ah, ecco, ecco.
0: Potential.
1: Mi sembrava strano, dicevo.
0: È vero, troppa carica per questo disco che normalmente invece disannunciamo.
1: Potential.
0: Esatto, con un volume un po' più soft.
1: Va bene, allora sai come ti puoi come redimere da questa cosa?
0: Sì.
1: Puoi chiamare la persona che abbiamo al telefono, come spesso capita il venerdì, con quel tono lì, secondo
0: con
1: me.
0: Quel tono.
1: Sì, dai.
0: E allora, amici, diamo il benvenuto, come quasi tutti i venerdì all'interno di Music & Cars,
1: sì,
0: al sommo santissimo Andrea Giuliacci. Andrea!
1: Mamma, che roba.
2: Questa
1: Andrea!
0: Come stai, Andrea? Benvenuto!
2: Bene, bene, grazie. Tutto bene,
1: tutto
2: grazie.
1: Posto.
0: Bene, bene. Senti, Andrea, beh, ci siamo rinfrescati, devo dire, negli ultimi giorni.
1: Anche
0: non
1: un po'
0: ci
1: bagnati,
0: possiamo
1: eh?
0: Lamentare, sì, dai.
2: Sì, sì, direi che soprattutto al nord, in particolare martedì, abbiamo vissuto una bella rinfrescata, ma giustamente, come avete accennato, anche una bella inzuppata, nel senso che di acqua ne è caduta veramente tanta. Ecco, per chi è in partenza, per chi è già partito per il fine settimana, invece pochi problemi, non vi preoccupate, perché il fine settimana sarà in gran parte soleggiato, magari un po' di nuvole ancora domani al nord, ma nuvole che lasceranno spazio a tratti anche ad un po' di sole e soprattutto porteranno poche piogge, più che altro qualche breve acquazzone o temporale sulle

0: giugno-inizio luglio anziché inizio giugno, quindi per chi ha deciso di partire direi proprio il tempo ideale.
1: Giusto.
2: E poi settimana prossima, stavi dicendo, mi sembra di capire che le temperature aumenteranno nuovamente, ma torneranno, insomma, ci saranno delle temperature folli come settimana scorsa.
1: Cioè il caldazzo.
2: Sì, la caldazza,
1: ecco.
2: O no, invece.
0: Allora, caldo sì, ma non così anomalo, così eccezionale, perché quello di fine maggio è stato davvero eccezionale.
2: Sì, esatto.
0: Ecco, non così straordinario. Farà caldo, un caldo da piena estate. Il caldo sarà piuttosto intenso, soprattutto al sud, ma lì dobbiamo anche tenere conto che già fisiologicamente le temperature sono un po' più alte, quindi qualche punta di 34-35 gradi sì, al sud. Al nord e al centro temperature da estate già iniziata, ma senza dei valori particolarmente alti. Giornate comunque dal sapore estivo, anche lì con il sole al centro e al sud. Al nord invece attenzione, a tratti anche all'inizio della prossima settimana si vedranno un po' di nuvole, non si può escludere qualche improvviso temporale, non solo sulle Alpi ma anche sulle vicine pianure.
2: Okay, va bene, dai, mi sembra tutto abbastanza regolare, quantomeno.
1: Esatto, sì, nella norma. Andrea, grazie. Tu partirai, visto che parlavi, l'hai detto spesso, chi partirà, vai da qualche parte?
0: Io almeno rimarrò qua.
2: Niente, Andrea.
0: Qua a controllare che non faccia troppo.
1: Sì,
2: bravo.
1: A presidiare il fortino, bravo.
2: Secondo me D'Andrea ci mente, esatto. Ha iniziato a mentirci, però va bene così. Fai bene! Non dirlo! Va bene, grazie Andrea Giuliacci, davvero buon lavoro, grazie ancora.
0: Grazie, ciao, un buon fine settimana a tutti.
2: Grazie, ricordiamo meteo.it per tutti i nostri aggiornamenti.
1: Sì.
2: Oh, allora, attenzione, è venerdì e quindi
1: musica nuova. Forse questo, mi sento di anticipare, potrebbe essere un tormentone, così.
2: Potrebbe, si chiama partenza.

0: Mamma mia, Merken Cremont con Serena Brancale, brava, mi piace, brava. Mi piace, qui è The Colors, insomma si sente.
1: Ah, sono loro? Non li avrei mai riconosciuti, incredibile, guarda, pazzesco.
0: Incredibile, Partenope, eccolo qua.
2: 105 Music and Cars presenta
0: Brusa al parco.
1: Sai che questa sigla ormai da quant'è che ce l'abbiamo? Da anni? Ogni volta che dice Brusa parco mi fa sempre ridere.
0: È parco. Buongiorno amici, mamma mia, dai che stiamo andando avanti anche nella versione così un po' estiva del programma, però andiamo avanti col Brusa perché sì, c'è sempre bisogno di avere, come dire, un luogo

0: luogo in cui ci si può sfogare, in cui ti è permesso proprio tirare fuori la rabbia per qualcosa che magari ti è capitato.
1: No, poi negli anni scorsi noi un po' lo chiudevamo prima, sì. Più andiamo avanti, più credo che la gente abbia ancora voglia di sfogarsi, anche
0: è
1: se
0: vero,
1: è arrivata l'estate,
0: certo,
1: per cui
0: sì, esatto.
1: Potete farlo in due modi: o ci scrivete un messaggio in cui ci raccontate che cosa è andato storto per cui vi siete arrabbiati, bisogna sempre scrivere aprendo o chiudendo il messaggio la parola brusa porco, 342 41 15 105.
0: Se no allo stesso numero, messaggio vocale con la vostra voce e ci raccontate quello che vi è successo, magari un'ora fa, magari stamattina, magari lo scorso weekend.
1: Perché no?
0: Perché c'è stato un weekend lungo, grande traffico, che evidentemente ha causato anche un po' di problemi. Potete sfogarvi oggi all'interno di Music in Cars, quindi 342 41 15 105.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
1: Cinque Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
2: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
1: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Radio 105.
4: Proud to be different.

0: 105 Music and Cars presenta.
1: Che ci hanno mai mannato?
2: E se non è mai successo, succederà.
3: Brucia porco.
2: Lo dico, può capitare.
3: Brucia porco.
4: Ah, ma è una ninna nanna questa.
2: Eh sì, insomma, ne abbiamo parlato ieri del loro concerto. Eccoli qui.
4: Chi sono i calcestruzzi? I legnaioli? Sono i Metallica.

0: siamo venerdì, voglia di relax con il weekend in arrivo, pesca, paddle, un sacco di belle cose, che bello!
1: È bello!
0: No, invece no, solo impegni e tante rotture, non si può, non se ne può più, brusa porco, Ale.

0: l'esame qualche giorno fa. E Chiara, Chiaretta da Pavia, scrive: la mia maestra di italiano, il penultimo giorno di scuola, mi ha fatto fare un tema. Brusaporco! Magari il tema era proprio sul brusaporco.
1: Certo, certo, sicuramente. Magari una bella tesi anche. Perché no?
2: Ma brucia porco di un brucia porco. Arrivato il weekend e sì, fa brutto. Arrivi da lunedì a venerdì e fa bello. Il weekend è brutto, ma brucia porco. Cristian, Luca, Luserna, fratelli.
0: Ma non è vero, ha detto Giuliacci che no.
1: No, cioè, dai, ma ti starà bene, amico, non ti preoccupare.
0: Dov'è Luserna? In Svizzera?
1: Luserna. È Lucerna.
0: Quella è Lucerna.
1: È Luserna. Luserna non lo so.
0: Vabbè, ma Luserna si sverna.
1: Luserna sarà in Italia, provincia di Trento, eccola qua, eccola qua. Brusaporco, attenzione, questo è un brusaporco di qualche giorno fa perché siamo tornati da una vacanza a Corfù. Che bello! Ma causa maltempo, invece di atterrare a Bergamo, hanno deciso di farci atterrare a Bologna. Poi da Bologna prende il pullman per andare a prendere la macchina a Bergamo. E poi da Bergamo tornare a casa a Torino. Morale, partiti da Corfù alle 20, arrivati a Torino alle 6 del mattino. Brusaporco, Sabi da Torino. Mazza ragazzi,
0: no, non è più
1: che
0: una
1: viaggio.
0: Vacanza,
1: eh no, eh no, eh no, eh no.

0: Brusa porco. Era il 3 giugno quando mentre stavamo tornando a casa arriva una notifica dal registro elettronico. Apro e vedo un bel 4 in matematica. Maledetti brusa porco.
1: Insomma, ammazza, maledetti. Mamma mia, Mattia.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: mi voglio licenziare per non vederla più. Ma poi non la vedrei più. Brutto porco, ma dai, allora!
1: C'è della confusione.

0: brusaporco. Sabato scorso alle 14 parto per portare mio figlio alla partita. C'è una piccola spia accesa alla macchina. Faccio un po' di paura, sì, perché non voglio fare ulteriori danni. E in attesa di capire cosa fosse, siamo stati a casa o comunque in zona fino al mercoledì mattina. Alla fine la spia era un contatto. Sai che non ho capito.
1: Brusaporco, non ho capito niente.
0: Niente, l'ha scritto malissimo.

0: Ma brucia forte, non brucia forte.
1: Sì.
0: Ma appena chiamato il meccanico,
1: sì,
0: e mi ha detto sì,
1: meccanico,
0: il motore della mia auto è da buttare.
1: Aia.
0: Bella rogna. Aia. Ma brucia forte.
1: Ce la buttare. Addirittura da buttare. Cioè buttare l'auto. Ammazza.
2: Oggi comunque ci deve essere qualche.

0: uscita a fare il famoso ponte settimana scorsa dopo mesi e mesi di orari folli. E sono stata male tutti e quattro i giorni con l'influenza. E poi brusa porco, ancora non mi passa il raffreddore. Cercasi più tempo da vivere e meno malanni, brusa porco. Ludovica da un paesino sperduto.
1: Comunque Ludovica qua, ma il comune mezzo gaudio, non è che io sia ancora un bijoux.
0: Appunto.

0: nominato brusaporco di un brusaporco alla collega, troppo collega di mio marito, che fa un po' la gatta morta con lui. Brusaporco.
1: E tu fai la gatta viva. Viva!
0: Gli artigli proprio. Sì, sì.
1: Questo è un gattino, dai, su.
0: Quella fa altro che...

0: Anche io.
1: Peli, peli, peli, sì, devo dire. Allora, il pezzo chiaramente lo conosciamo tutto, I Was Made For Loving You dei Kiss, questa versione di un po' di tempo fa, di Youngblood, è stupenda.
0: Bellissima.
1: Lui d'altronde è veramente uno dei nuovi, mettiamola così, sì, dei giovani, insomma,
0: del mondo della musica.
1: Mamma, oh, ragazzi,
0: bellissimo.
1: Io vado fuori di testa, bravissimissimissimissimo, grande, grande.
0: Tra l'altro lui è uno dei tanti artisti grossi che ci ascolta spesso e che ci ha mandato tanti messaggi,
1: sì,
0: per i 50 anni della radio. Certo,
1: certo,
0: tu non lo sai, ma lui,
1: ah, quindi ci sarà anche lui a Ferrara?
0: No, non c'è a Ferrara,
1: ah, okay,
0: però ci ha detto che perché
1: Fatti.
0: È in giro per il mondo,
1: ah,
0: però
1: okay,
0: sarebbe voluto venire.
1: Certo,
0: sì, esatto,
1: venuto.
0: Ma quando, Fabi?
1: Allora, ricordiamo, amici fancarsisti, non so se vi ricordate, qualche giorno fa l'abbiamo buttata lì,
0: sì,
1: anche se molti amici che ci ascoltano, che ci seguono, lo sanno già. A Ferrara il 19 giugno, quindi insomma tra poco, tra un paio di settimane, saremo tutti lì,
0: esatto,
1: per fare questa mega festa, una grande festa di Radio 105 proprio per il suo compleanno dei 50.
0: Esatto, ci saranno tutti gli speaker della radio, i DJ, per cui ci saranno tantissimi momenti di musica, di DJ set, venerdì 19 giugno a Ferrara in piazza Ariostea. Tra l'altro l'ingresso è assolutamente gratuito.
1: Quindi mi raccomando, dalle ore 21 ci saremo tutti, veniteci a trovare.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
1: Ma se hai il coraggio, allora spara, spara. Lacrime nella tua aranciata.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: dicono, mi dicono dalla regia, non so se adesso sto per dire, che questo disco abbia in qualche modo fatto un po' la storia della musica. Si chiama
1: Black or White.
0: Ah. Sì, Michael Jackson. Tu ne sapevi qualcosa?
1: Mai sentito.
0: Vai, infatti. 105 Music and Cars.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: seconda ora di 105 Music in Cars. Amici fancarsisti, benvenuti!
1: Benvenuti, è una seconda ora che insomma avrà anche l'arrivo per la prima volta dell'Ape Car, la prima della stagione. Ma il venerdì noi abbiamo anche una rubrica importante, oggi un po' speciale.
0: Oggi super speciale, come è il nostro programma Music in Cars. Sentiamo.
2: 105 Music in Cars presenta. Lo sapevi che...
0: Allora, normalmente lo sapevi che prevede che noi andiamo a leggere delle curiosità, no?
1: Esatto.
0: Che ci possono servire anche da condividere per il weekend, eccetera.
1: Esatto.
0: Lo sapevi che oggi... È una cosa bellissima questa. Davvero, io sono emozionatissima.
1: Anche io molto, sono contento che Emanuele mi abbia scritto per questa sorpresa. Perché oggi, 5 giugno, la bisnonna di Emanuele, la signora Maria,
0: sì,
1: compie
0: 105 anni!
1: Ragazzi!
0: Eccoci.
1: Ciao Emanuele!
3: Emanuele! Ciao ragazzi, sono qua con la mia bisnonna che vi saluta!
0: Mamma
3: ciao,
0: mia!
3: Ciao a tutti!
0: Ma che emozione!
1: Ciao Maria!
0: Maria!
1: Allora!
0: Maria, tanti auguri, tanti auguri!
3: Io ringrazio molto voi che vi disturbate per farmi gli auguri.
0: Ma noi non
3: sono
0: potevamo.
3: Molto contenta.
1: Ma non potevamo,
0: credo,
1: Maria.
0: Non potevamo non festeggiare.
3: Essendo Radio 105 mi sembrava perfetta l'occasione.
0: Ma assolutamente sì.
3: Per me che sono molto espansiva. Mi sento.
4: Ti emoziona quando ti dicono queste cose, ti emoziona.
0: No, ma ci credo. Mamma mia, che emozione nostra! Ma insomma, credo che abbiate anche insomma già festeggiato.
1: Sì, si è arrabbiata Maria.
0: Lei, addirittura.
1: Si è arrabbiata Maria, vero?
3: Sì,
1: che ti sei arrabbiata? Perché martedì.
4: Sì, allora la nonna si è arrabbiata perché abbiamo festeggiato martedì in anticipo.
0: Sì.
4: Però era l'unico giorno che c'erano tutti i nipoti e pronipoti. Visto
0: perché
4: che siamo
0: in quanti siete? Esatto, più di 20.
4: Quando siamo tutti siamo 22.
0: Mamma mia.
1: Ma Maria,
0: quanto amore, Maria.
3: Una famiglia molto numerosa.
1: Amore.
0: Quanto amore, Maria, intorno
1: sì.
0: a te. Quanto amore, quanto affetto.
3: E senz'altro.
1: Bellissimo.
3: Qualcuno sempre qui a...
4: che vengo a trovarti.
0: Oh, certo.
3: Farmi insomma, perché sono ormai non... 105 non è che sono molto
4: ma non è vero, svelissima. Fa ancora la ciclette.
1: Maria, non la faccio
0: sentito,
1: io.
0: Cioè, Dario,
1: io ho 42
0: vergognati.
1: Anni e non faccio niente, Maria. Vabbè, senti.
0: No, io volevo fare. Prego Maria,
3: mi
0: prego.
3: Mi è sempre piaciuto fare ginnastica.
1: E a me no.
3: Ho potuto, sono andata.
0: Ecco.
3: Mi piace muovermi, non mi piace star lì come una addormentata.
0: Il risultato è questo.
4: Questo credo che sia il segreto per arrivare a questa età.
0: Esatto, ma io vorrei sapere solo una cosa, insomma, prima di salutarci dalla signora Maria. Ma la signora Maria ogni tanto lo beve un bicchierino di vino ancora o no?
3: Metà bicchiere al pasto di Lambrusco,
0: ecco.
3: Mammabile.
1: Brava, questo volevamo sapere. Brava ancora.
3: Da piccola avevamo l'ua facevamo noi il vino, quindi il vino l'ho sempre bevuto.
4: Anche quando erano giù in cella, mi raccomando.
0: Meno male.
1: Brava.
3: Non mi sono mai ubriacata.
4: Questo ci tiene a dirlo.
3: Ecco. Però un goccio di vino mangiando, metà bicchiere.
1: Mezzo bicchiere. Ci sta.
0: Vedi che adesso Maria ci sta prendendo gusto. Vedi
1: sì,
0: che adesso
1: sì.
0: sta con noi. Insomma, tutta l'ora. Maria, noi dobbiamo salutarci, però ti abbracciamo forte,
3: va
0: forte,
3: bene.
0: Davvero.
3: Va bene, io vi ringrazio.
4: Grazie. Perfetto, grazie ragazzi.
1: Ma grazie,
4: rimaniamo in bacio.
0: Grazie Emanuele, grazie Maria.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Grazie.
4: Ciao, ciao, ciao.
0: Noi tra l'altro abbiamo visto delle foto di Maria,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ha festeggiato, una signora bellissima,
5: bellissima, bellissima. Che aveva già 90 anni.
1: No, 105.
0: Sì, esatto. Questo è l'unico momento, caro Pivaz, dove questa cosa, anzi, sembra un ragazzino, 90 anni, un ragazzino.
1: Ma hai visto quanti
0: ti
1: messaggi
0: rendi conto?
1: Degli ascoltatori, eh? È stato un momento molto carino, devo
0: bellissimo
1: dire. Grazie.
0: Davvero, grazie. Grande ancora Maria,
1: Maria!
0: 105 anni! Evviva!
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Please Don't Go Away.
1: Senti quanti messaggi che sono arrivati, sì, per la bisnonna, sì, Maria, sì, mamma, sì, davvero, sì, davvero. Jack Johnson, Upside Down, protagonista del nostro Beach Vibes. Quindi non è più Thank God It's Friday, il venerdì, ma visto che insomma siamo in un mood, beh, assolutamente estivo, ci immaginiamo
0: spiagge,
1: in spiaggia, o che ne so, in viaggio, sì, verso una spiaggia con bella, insomma, ma
0: questa,
1: bella situazione,
0: questa rilassatezza. Esatto, come, scusami? Ok, no, però ci sta, arrivata l'estate, ci piace anche un po', come dire, spolverare dei dischi che ci mettono in una condizione, soprattutto il venerdì, che sia propedeutica a un weekend bellissimo.
1: Esatto, esattamente. Allora amici, sono le 17:15 minuti, davvero tanti messaggi, stavo dicendo, mi ha, sì, fatto piacere, perché poi è bello vedere che le persone si commuovono anche per cose così semplici,
0: è vero,
1: così rare, perché insomma arrivare a 105 anni non è, devo dire, da tutti, però così semplici, una telefonata con una signora, io sarei rimasta a parlare con lei per ore,
0: è vero,
1: dire,
0: ma che chissà quante storie ha anche, poi da,
1: vabbè,
0: raccontarti,
1: mamma mia,
0: e di tutto. Noi ci siamo focalizzati sull'uva e sul vino, ma
1: vabbè, lo so, ognuno poi si focalizza sulle proprie passioni, d'altronde è bene sapere se magari uno arrivando a quell'età,
0: sì,
1: si permette ancora di, insomma, godere di qualche...
0: Si permette. Va bene.
1: Benissimo.
0: Allora, tra poco, lo dicevamo prima, tornerà la nostra Pecar. Vi spieghiamo che cosa succede tra pochissimo.
1: Flamenco Paranoia!

0: sarà perché
1: le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera e mercoledì, prima serata, Canale 5.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: può essere.
1: O Harry Styles che imita Harry Styles.
2: Bah, lo sentiamo da talmente tanto tempo, probabilmente che ha perso significato anche il nome,
1: ah,
2: no?
1: Amici,
2: sì, sai, okay, quando ripeti una parola all'infinito, sì, che sì, poi sì, perde un po' il suo,
1: certo,
2: significato.
1: Certo,
2: ecco.
1: Certo,
2: no, però trovo che sia un po' poco inclusivo questo pezzo.
1: Sì, davvero?
2: Sì, perché non parla degli American Boys.
1: Ah, cavolo, ah, ragazzi, non ci avevo pensato, vedi che roba. Amici, attenzione, oggi è venerdì, torna la stagione, torna protagonista la nostra Apina. Che cos'è la Pecaro? Lo diciamo, a differenza del caramella.
2: Senti,
1: ecco, il caramella è un club,
2: brava,
1: virtuale.
2: Mentre qui club non ce n'è, questo è un aperitivo del caramella club,
1: sì,
2: itinerante. Noi con questa Apina tutta gialla con il logo di 105 di Music and Cars va in giro esattamente dove siete voi in questo,
1: esatto,
2: momento.
1: Vi viene a trovare, va in giro in tutta Italia, in tutto il mondo, quindi è lei che viene da voi. Se l'avvistate,
2: esatto,
1: chiaramente è un gioco anche in questo caso virtualmente, però se l'avvistate,
2: perché,
1: magari
2: che la gente dovesse, cioè pensasse che
1: me non sorprende niente, caro Darietto, è giusto,
2: bravo,
1: specificare,
2: bravo, bravo,
1: esatto, se doveste avvistarla ci scrivete 342 41 15 105, ci dite insomma il vostro nome, se siete con qualcuno, dove è passata la Pina in quel momento,
2: esattamente,
1: cioè la Pina a Pina, non la,
2: la
1: Pina,
2: Pina,
1: la Pecar, ecco,
2: ecco, la Pecar che tra l'altro distribuisce Ormonata gratuitamente, tanta musica e felicità,
1: ecco.
2: 342 41 15 105, dove avete avvistato la Pecar?
1: Sentiamo, dai.

Monica Bella Peccar è sempre sua. C'è sempre lui, Mr. Anthony D'Andrea.

0: Apecar subito internazionale, avvistata che volava sopra la Groenlandia. Barbara da Bolzano in volo verso il Canada.
1: Mamma mia.

0: rapina gialla come un girasole a Chioggia. Approfittiamo per fare gli auguri a Giulia ed Elia. Tanti auguri ragazzi, tanti auguri.
1: Avvistata la Pecara alla festa della musica di Villanova.
0: Uela!
1: Si è fermata a fare il pieno di birrette
0: sì.
1: E ascoltare

0: distribuiamo tanta ormonata.
1: C'è dell'arte,
0: sì.
1: C'è la maestria, solo musica e ormonata, splendida giornata. Apecar, avvistata a Melzo.

0: dimmi.
1: Non ho capito una cosa.
0: Sì.
1: Cioè, la Pecar tu sai com'è fatta, no? C'ha due ruote dietro e una davanti, giusto?
0: Sì, ecco. Sì.
1: Com'è possibile che Alex D'Adesio l'abbia vista a Meda, sulla Milano Meda, su una ruota? Cioè, siamo tutti
0: Sforzata.
1: Ha frenato di botto.
0: Si è alzata, certo, certo. È la potenza, la potenza.

0: qui a Terracina, stava girando per fare granita.
1: Uela.
0: Gaetano, il camionaro.
1: Ma granita, noi facciamo l'ormonata versione, insomma.
2: Non è riuscito a fare

Oh. È il nostro viaggio musicale del weekend che inaugura un nuovo fine settimana. Prima c'era il Caramella nella versione estiva, questo è l'aperitivo del Caramella, quindi l'Ape Car, e noi con la nostra piccola Ape Car gialla andiamo in giro per l'Italia, per il mondo, a distribuire musica

0: avvistata per caro Sassuolo, Formonata e Figliola. Dario, vieni su, Mimmo da Sassuolo.
1: Adesso non mi sembra proprio il cibo di Sassuolo, lo Stigliola.

0: che
1: vogliamo
0: guest,
1: buttarlo via. No, dico.
0: No, guarda,
1: no, guarda, lasciamo perdere. Non mi fare agitare.
0: No, no, io credo che a lui interessi più, diciamo, il tuo genere che il
1: guarda,
0: mio.
1: Guarda, non c'è dubbio, caro Dario, su questo.
2: Aveva già 90 anni.
0: No, capito.
1: Poi mai di-

0: No, ma non è neanche.
1: No, lui mi piace tantissimo.
0: A lui ti piace, Madonna. Addirittura. Sì. Nervoso, come ti piace? Ma gli piacciono i bambini bianchi e biondi. E io dico, no, bambini, oh ragazzi.
1: Sì, no,
0: per
1: no.
0: Ragazzi, no, per carità, la, mamma mia, cosa ho detto. Ragazzi,
1: no,
0: bianchi,
1: ragazzi
0: nel senso
1: giovani,
0: un po' con quel, diciamo, fare d'angioletto.
1: Ma guarda Rosario, è tutto tranne che quello.
0: Effettivamente, sì, ma non è neanche Lenny Kravitz, no. Però, scusate. Grazie.
2: Per la panza.
0: Ma dico.

0: Switch. Dicevamo ieri, questo è il nostro braccio fuori dal finestrino, che non obbligatoriamente deve essere proprio così tamaro.
1: Assolutamente.
0: Dai, diciamo. In questo caso bellissimo, un bellissimo pezzo dei Planet Funk che chiude la puntata di questo venerdì 5 giugno.
1: Allora, è stata una settimana corta, però come sempre grazie mille Funkarsisti. I primi siete voi, poi grazie mille alla zia al centralino.
0: Grazie alla Pinetta, grazie Pivaz, grazie Darietto.
1: Grazie Fabiolina mia, torniamo.
0: Grazie a tutti voi.
1: Lunedì. Sarà una settimana lunga.
0: Sarà una settimana normale.
1: Esatto.
0: Caro Darietto.
1: Ciao, a lunedì.
0: Ma dico, è normale.
1: È normale. Lunedì.
0: A lunedì.
1: Ciao.

0: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Sa

0: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
1: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
2: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
3: Figurati, me ne trovano un altro.
2: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
4: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it. Nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
6: Внимание, внимание! 22 to Kelly.

0: tutte le mattine dalle 6 alle 7 su Radio 105 c'è
1: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0 nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti C'è Posto
0: 2.0, la tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno, solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu. Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
4: Ciao ragazzi, con la bamba, così senza motivo, Corrado da Varese.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo. Solo su Radio 105. 105.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Mi sembrerebbe che non esisterebbe un limite teorico alla durata della vita umana. Lo dice la statistica. Ma cosa vuol dire, Boris? Che campiamo all'infinito?
3: Forza.
2: Ma
3: cioè, no, sulla carta non possiamo dire che l'essere umano abbia un limite alla sua vita. Cioè, tutto dipenderebbe da come viene svolta questa vita. Secondo i ricercatori del Politecnico di Losanna, una volta raggiunti i 108 anni,
2: sì,
3: ogni anno di vita in più ha la stessa probabilità di essere raggiunto rispetto al precedente. Cioè, vale a dire che una volta che avete scavallato i 107 anni, praticamente, tutto stabile, si può andare avanti tranquillamente secondo lo stile di vita che avete avuto fino ad allora.
2: Ascolta, ma Boris, non è che sta notizia l'ha messa fuori l'INPS per le pensioni, e l'aspettativa delle pensioni di vita, delle pensioni. No, no, ti pagano di più, non ti pagano più, perché se l'aspettativa di vita
4: è oltre, oltre 108.
5: Avanti, avanti, ci posto.
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.

0: Ma capitano, secondo me questa notizia mi sembra tanto strana, forse si riferiscono a un ambiente proprio ideale, ma mi ricorda quello che cade dal palazzo e ad ogni piano dice fin qui tutto bene. Paolo da Ferrara.
1: Ciao Marco, ciao Esauriti. Mario da Roma, 108 anni. Ma che palle, capitano, cioè io penso che una certa arrendemosi, che dobbiamo fare? 78, 80 anni, basta, no?
2: Lo dico sempre, Marco, lo dico sempre, vedrai te che mia suocera mi seppellisce.
3: Colazione! Avanti, avanti, c'è posto!
4: Avanti, avanti, c'è posto, 2.0.
5: E dalle 7?
4: Dalle 7, è tutto esaurito!
5: È tutto esaurito!
4: Solo su Radio 105.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
4: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
7: Ciao, sono Gianfranco da Roma. Cortesemente, se mi fate sentire Luce di Elisa verso le 6:15.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
4: Decidi tu la canzone.
5: Decidi tu la canzone.
4: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
5: Quando vuoi tu.
4: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina. Il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su lexus.it.
5: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
6: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
7: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli €9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
6: Spiega meglio.
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8.000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8.000. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti.
13: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
18: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
15: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Deghi trovare il prezzo migliore?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
20: Deghi scegliere, cliccare.
19: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi provarti.
19: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno ciurma, possibile sentire Country Road? Ciao da Daniele, spasso per la Sardegna.
4: Avanti, avanti, ci posto!
2: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Il lunedì. Perché lo odiano proprio tutti? Perché lo odiano proprio tutti, anche i pensionati?
4: Ma dai, Boris, il fondamento scientifico sta nel ritmo circadiano anzitutto, cioè nel fatto che durante il fine settimana la sveglia può suonare più tardi e invece il lunedì mattina torna a far rumore proprio in maniera traumatica. Il lunedì poi è una giornata infausta anche per alcune malattie, paradossalmente anche le allergie si risvegliano più forti.
5: Perché?
6: Il lunedì.
4: Perché tu ritorni in qualche modo alla routine. C'è poi l'insoddisfazione legata al lavoro o gli studenti per la scuola e quindi immaginiamo cosa ci aspetta tutta la settimana.
7: Che altro, perché il pensionato?
4: Fine settimana il pensionato è come tutti gli altri. Quindi è nonno piuttosto che faccia le sue attività, i suoi hobby. Durante invece la settimana è un po' come Fantozzi che cercava di fare qualcosa a tutti i costi, cioè il pensiero di rendersi conto che non si sta più lavorando e che quindi bisogna occupare le giornate in qualche modo.
5: Attenzione Marco a quello che scrive Davide, cardiologo da Palermo. Dice: cari di 105, c'è anche un maggior rischio di infarto il lunedì mattina.
6: Ma vuoi dire?
3: Veramente?
4: È un fatto biologico. Maggiore è l'ansia, maggiore il cuore va in sofferenza. Gli ansiosi, e noi abbiamo esempi tra di noi, il lunedì
7: non è vero.
5: Più di uno.
3: Max, ribellati ogni tanto.
8: Ma io ormai non l'ascolto più, lo lascio parlare. Parla,
7: ma Max non c'è l'ansia del lunedì.
8: No,
7: Max,
8: non ce l'ho l'ansia del lunedì. Ci sono due infarti in corso.
3: Max, non vede l'ora.
9: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu.
10: Sì, lunedì, capitano, è una cosa devastante, soprattutto perché si ricomincia a fare le code per andare al lavoro, si ricomincia a rivedere i colleghi che magari uno non vuole proprio vedere. Dai, ce la possiamo fare, lunedì passerà. Cristina da Torino, ciao, buona giornata a tutti.
11: Buongiorno ragazzi, a parte gli infarti c'è una statistica europea che dice che il maggior numero di incidenti sul lavoro succede il lunedì e il venerdì, perché il lunedì sono ancora con la testa sotto il letto e il venerdì sono già pronti a fare il weekend. Ciao, buongiorno.
12: La differenza tra il lunedì e il martedì, ciurma, è che il lunedì ci si sveglia dicendo no, è già lunedì. Mentre il martedì si sveglia dicendo com'è solo martedì. Martina da Lugo.
13: Buongiorno ciurma, buongiorno capitano, lo diceva anche Vasco, io odio i lunedì.
14: Odio i lunedì.
15: Io invece odio il mercoledì, che è lì in mezzo, troppo presto per pensare al prossimo weekend e troppo tardi per ripensare al vecchio weekend.
16: Ciao capitano, Quinto Abellano, io sono pensionato, per me il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato, la domenica sono tutti giorni fantastici, perché non faccio più un razzo, Quinto Abellano.
17: Capitano, io li odio tutti, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Anzi, venerdì mi è un po' più simpatico, ma gli altri mi stanno tutti sulle palle.
18: Buongiorno, siamo sempre lì. Il problema è perché si fa un lavoro o un'attività che non piace, perché se uno fa un lavoro, un'attività che gli piace, il lunedì non vede l'ora di rientrare al lavoro. Ciao, Danilo da Medole.
19: Il lunedì è sempre la giornata più dura della settimana, ma oggi è un giorno speciale. Faccio 37 anni e Ambra, Giada e mia moglie Melania mi hanno regalato una colazione stupenda. Buona giornata, colazione!
20: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
0: Buona giornata da Boris Mantova. Il Medio Oriente in fiamme, Israele attacca l'Iran rivendicando di aver colpito obiettivi militari, selva di missili di Teheran verso lo Stato ebraico, il prezzo del petrolio torna a salire, Trump chiama il premier israeliano e gli dice ora basta, Zelensky vede a Londra i leader d'Inghilterra, Francia e Germania chiedendo di congelare il fronte. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, ora allerta tsunami, almeno 5 morti, numerosi edifici crollati, l'appello delle autorità, lasciate le isole e raggiungete la terraferma. In Italia, a Varese, auto una travolge un gruppo di giovani, morta una 17enne, 4 giovani in codice rosso, è accaduto ieri nel pomeriggio lungo la strada 394, la statale, stavano andando in spiaggia, ferito non fatalmente anche l'automobilista che avrebbe perso il controllo del mezzo. Ballottaggi, affluenza alle 23 di ieri al 39,8%, 7 punti in meno rispetto al primo turno. Si vota anche in 148 comuni sardi, oltre a 6 capoluoghi di provincia, Arezzo, Chieti, Lecce, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Kimi Antonelli, principe di Monte Carlo, quinta vittoria di fila per il pilota Mercedes, seconda la Ferrari di Hamilton, terzo Hajar su Red Bull, Leclerc contro un muro, si ritira. Tennis, Zverev vince il Roland Garros, Bolli combatte fino al quinto set ma poi abdica dopo 4 ore al tedesco. MotoGP, Marquez padrone in Ungheria, sono 100 vittorie, battuto a Costa, una carambola mette fuori Bezzecchi e Martin. Calcio, l'Italia under 17 batte il Belgio ed è campione d'Europa, nell'amichevole invece contro la Grecia la nazionale titolare vince 1-0 con Pio Esposito. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
21: Buongiorno 105! Splendido splendente di Donatella Rettore. Un saluto a tutti voi, buona giornata.
20: Avanti, avanti, ci posto.
1: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Big Smile Champions.
1: Allora, mi chiamo Andrea, telefono da Faenza, provincia di Ravenna, e questa è la mia barzelletta. Una signora abbastanza anziana in un bar e dice al barista, che è girato di schiena: ragazzo, menta forte! Il barista si gira: bella figa!
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito!
3: È finito!
4: Il quesito.
3: Sì, tutto esaurito!
4: Il tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno. Diamo una risposta alla domanda: parenti serpenti? Non sempre. Oggi, per esempio, vi chiediamo come viene definita la madre del marito o della moglie rispetto all'altro coniuge.
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade: sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare di Roma, un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e l'immissione sul grande raccordo. Sulla A4 Milano-Brescia verso Torino, code a tratti per traffico tra Dalmine e Cavenago. Sulla statale 647 fondo Valle del Biferno, rallentamenti per senso unico alternato a causa di lavori tra l'incrocio Monte Peloso e l'incrocio Larino e Guglionesi. Prudenza e buon viaggio.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
12: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
14: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
15: Carrefour.
16: Il caldo ti rallenta.
17: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte.
18: Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party.
19: Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Radio 105. Proud to be different.
3: La soluzione?
4: La soluzione?
3: Al quesito di tutto esaurito!
4: Al quesito di tutto esaurito.
5: Eccoci con la risposta al quesito di oggi. Vi abbiamo chiesto come si definisce la madre del marito o della moglie rispetto all'altro coniuge. È la suocera. E questa è la risposta corretta.
6: Il vincitore.
20: Sai che ci ho dovuto pensare?
3: Ah sì?
20: Il marito, no, cos'era? La madre? La madre di Tony.
21: Io ho capito l'amante.
20: Vabbè. Quindi, cioè, loro sono stati bravissimi. Buongiorno amici, buon lunedì.
3: Buongiorno a te, cari Legna. Diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Yuzemolin e Max Madia Roma.
20: Buongiorno, buongiorno ragazzi. Allora ci siamo già col bustone a culagione con il nome del vincitore del quesito di questa mattina. Ma prima
3: vogliamo i vostri dischi. Buongiorno, basta richiederli al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale.
20: Ah sì, vale?
3: Ma certo, la tua canzone è venita in onda con noi, no?
21: Anche se sei suocera, vale.
3: Ah sì,
20: certamente. Allora possiamo aprire la busta, vai pizza. The winner is
3: Andrea da Ravenna.
20: Bravo Andrew.
3: Bravo Ravenna, è qua, eh?
21: Dove?
3: qua vicino.
21: Ah, non lo sapevo.
3: Non è giovedì?
21: No, no, oggi no.
3: Che peccato.
1: Marco Galli presenta Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: Esaurito. Solo su Radio 105.
1: ChatGPT ormai è un compagno di viaggio per ognuno di noi. Attenzione però, forse molti di voi non sanno che ChatGPT darà le risposte migliori se voi diventerete scortesi con lui. Ci sarebbe uno studio che ribalta le regole della buona educazione digitale. Cioè, Boris, lo devi mandare a fangala?
2: Devi avere delle modalità un po' più rudi per ottenere delle risposte più accurate.
1: Si concentra di più.
2: Sì, l'accuratezza varia dall'80,8% a quasi 85%. Cioè, se sei più scortese hai una gradazione del 5% in più.
3: Però non devi dire parolacce o insultare.
1: No, non lo devi insultare. No,
2: la prova che è stata fatta, ti muovi o no, mi dai la risposta a questo punto.
1: Lui si muoveva
2: e dava risultati più accurati.
1: Hai capito? È diventato umano anche in quello. Cioè, comincia a temere di essere licenziato o che tu possa usare un altro programma.
4: Ma è un'app,
1: se alzi
4: non
1: la
4: può
1: voce.
5: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Capitano, io chiedo per favore, dico grazie. Mio marito mi guarda con gli occhi di fuori e mi fa: ma guarda che non è una persona, non importa, l'educazione prima di tutto. Un bacio, Manuela dalla Calabria.
7: Io ho fatto un esperimento con ChatGPT imponendo una domanda, cioè del tipo: mi dici subito qual è questa cosa qui? E mi ha risposto: di controllare nel cassetto della cucina troverò sicuramente una bustina contenente dentro camomilla, di farmi una tisana. Lo giuro, sono rimasto.
8: Ho letto un articolo ieri sera che i programmi più aggiornati di intelligenza artificiale, se vengono forzati a chiudersi, si ribellano, incominciano a disobbedire come se praticamente correggessero un errore che gli dice chiudersi nel momento in cui non è, secondo l'intelligenza artificiale, opportuno. Si chiama la rivista Studio, credo. Gloria da Montepulciano.
9: Ciao ragazzi, ci sono varie intelligenze artificiali. Quella più specializzata per il coding, cioè per il codice, quindi matematica pura, è Claude. Poi c'è Gemini, che è più specializzato per le foto, e invece nella conversazione pura ChatGPT, perché proprio puntano OpenAI a farlo diventare un sistema un po' qualunquista, cioè per tutto, fa un po' di tutto. Tant'è che si vocifera che tra qualche anno dovrebbe uscire un dispositivo, che non sarà un cellulare, che sarà in grado di gestire la nostra vita quotidiana solo vocalmente, senza interagire con tasti, app o altro. Sarà in grado di fare un po' tutto. Ciao ragazzi, Maurizio.
10: Buongiorno ciurma, Antonella da Bologna. Ma penso di essere rimasta forse l'unica al mondo che non ha mai usato ChatGPT. Non ne vedo proprio l'utilità. Ciao a tutti, buona giornata, a colazione!
11: Capitano, vedi, alla fine si torna sempre agli antipodi. Lo diceva anche il teorema: prendi un IA, trattalo male, lascia che ti aspetti per ore.
12: Io ho sempre parlato con l'intelligenza artificiale come con mio marito. Devi essere precisa e redarguirla quando sbaglia. Quindi comandi semplici, senza tante smancerie, diretta. E lei ti dà tutte le risposte del mondo. Ciao Marina!
13: Marco, io ci penserei bene a litigare con ChatGPT, perché quando le macchine controlleranno il mondo, lei si ricorderà di noi e verrà a farci visita.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora. Prova ora.
15: Solo su Radio 105.
16: Tra poco su Radio 105.
17: Buongiorno, buongiorno a tutti voi amici. Oh, lo possiamo già dire, questa settimana è stata brevissima, velocissima. Noi siamo la ciurma di tutto esaurito. Io sono Ilenia, Pizza e Mici qui accanto a me. Buongiorno ragazzi.
18: Ben ritrovati, ben ritrovati.
17: E mandiamo un abbraccio enorme al nostro capitano Marco Galli.
18: Ciao Marchino. Marco.
17: Dai Marchino, risolvi presto, insomma, tutte le tue cose, che noi ti aspettiamo qui a braccia aperte. Buongiorno alla nostra Betty, il nostro sole, il nostro
19: buongiorno.
17: Ciao. adesso è che questa mattina mi è venuta incontro con un occhietto un po' chiuso.
4: No, come
19: non
4: mai?
19: Chiuso, gonfissimo.
17: Sì, un po' chiuso perché era gonfio. E mi ha detto una zanzara. Ho combattuto
19: zanzara
17: tutta la notte.
19: Mamma mia, un fastidio. E non l'ha trovata.
4: E certo, era sopra l'occhio.
17: Amici, ma che sì, è stato lavato totalmente dall'irrigazione che c'è qui sotto la radio.
4: Sì, sì, ho scoperto dopo tanti anni che c'è l'irrigazione proprio qui sotto la radio.
17: Ecco.
4: C'è un giardino, c'è due aiuole,
2: sì,
4: e c'è l'irrigazione.
17: C'è l'irrigazione.
4: Sono passato, mi sono fatto il bagno.
17: Ma bello, sai che gira, hai capito?
4: Bello fresco.
17: Sei bel fresca.
19: I segni propizi di oggi sono: al primo posto la bilancia.
17: Ah, va su il nostro Boris.
2: Ma dai.
19: Invito a casa di un amico per quest'estate,
2: sì,
19: che vi risolverà le vacanze.
2: Ma figurati, certo.
17: Pizza, sei tu una delle tue innumerevoli case?
2: No, non
20: piove,
2: sono
20: piove sempre
2: io
20: sul bagno.
2: Ma certo.
17: Diabetti.
19: Senti la gioia, eh.
17: Dai.
21: È finita la scuola. È finita la scuola. Ricky e Ale da Rimini.
4: Ciao ragazzi.
17: Ciao ragazzi. Ciao. Buone vacanze. Il prossimo weekend ho una cena, ho una rimpatriata.
4: No.
17: Non sono vecchi compagni di scuola, alcuni sì in realtà, sono più che altro vecchi compagni di oratorio. E insomma, rivedrò gente che non vedo da 30 anni.
2: Ma dai.
20: Vuoi fare un coro anche tu? Vai, vai, fai il coro, dai.
2: Tutto.
20: Vai.
17: I compagni dell'oratorio.
0: Tutto esaurito è qua. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli.
22: Marco Galli ti darà la carica.
0: Solo su Radio 105.
17: Buongiorno, buongiorno.
23: Buongiorno.
17: Buongiorno.
23: Per tutto il giorno.
17: Per tutto il giorno. Dai, non prendete in giro. Buongiorno, potete venire buongiorno anche voi, aperto al pubblico.
4: Ma certamente. Cosa mangiare stuzzichini?
17: Pubblico. Allora amici, ci siamo, c'è il disco. Buongiorno.
2: 5 squilli a disposizione, una sola grande parola, lo sapete, è un bel bon day, dai.
17: Buon day. Lo dovete dire voi, però entro il quinto squillo un bel buongiorno, così a pieni polmoni, sì, in faccia.
20: A chi?
17: A noi. Secondo.
2: Fa.
24: Iliad, no, risponde il servizio di segreteria telefonica del numero 33.
17: No, non devo sentire tutto. Ci dispiace assai, però sai cos'è? C'è una cosa comunque positiva, una cosa bella. Arrivano sempre tantissime richieste, anche attraverso i WhatsApp vocali. Prendine una bella, dai, Pi.
2: Questa è mia, vai. Adesso
25: buongiorno,
2: turma.
25: Cosa sento? Capitano, ciao. Disco buongiorno, Back in Black di AC/DC. A colazione, Jordi Garlasco.
17: Ciao, buongiorno. Hai capito?
23: Buongiorno.
17: Per tutto il giorno.
0: Per tutto il giorno.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Siamo in ritardo? A Radio Città 5 sono le 7.01. Sasà, cattò!
2: Giù. Non è giovedì.
1: Che peccato.

0: che schicchi sono le
1: e cose unicità Marco Galli ti darà la carica.
0: Ma buongiorno amici, buongiorno. Dalla ciurma di tutto esaurito, ma come siete belli ragazzi.
2: Buongiorno.
0: Ma fatevelo dire.
3: No, no, soprattutto fatevelo dare.
2: Non lo voglio.
0: Allora, mandiamo subito un saluto, un abbraccio fortissimo al nostro capitano Marco Galli. Marchino, ti aspettiamo, mi raccomando. Torna presto, ci manchi assai. E buongiorno, dai, partiamo da te, da Piripizza.
3: Ma buongiorno
0: un
3: a te.
0: Un uomo, un fiore.
3: Cara, sono un fiore. Ma
0: sì, che fiori sono quelli sulla tua camicia?
3: Fiori Gelsomino. Di loto.
0: Addirittura.
3: Non lo so che fiori sono.
0: Fiori rosa, fiori di pesco.
3: Aceritu.
0: Ma buongiorno. Con un completo super elegante.
3: È vero.
0: Blu. Buongiorno amici.
2: Ma buongiorno ragazzi, buongiorno. È stato un weekend lunghissimo.
0: Sì, bello.
2: Sono tornato praticamente 2 ore fa.
3: Bravo.
2: No, dai, 3 ore fa.
0: Ah, e dove te ne sei andato?
2: Sono andato nelle Marche.
0: Nelle Marche, vedi?
2: Bello, a scroccare.
0: Nelle Marche.
2: No, non sono andato a scroccare, ma mi sono divertito.
0: Bravo, amici.
3: L'importante è quello.
0: Di rosa vestita, del resto è nello studio rosa. C'è la nostra Betty. Buongiorno, Betty. Buon lunedì.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, Betty.
0: E poi ci sono i nostri Fabio Liuzzi, naturalmente qui a Milano in regia, buongiorno. Max Mandi, gladiatore a Roma, c'è Leonora al centralino. E l'informazione Boris Matto, ma questa è la squadra, insomma, lo squadrone.
2: E poi c'è lei, Ilenia.
0: Salve, bella. Buongiorno.
2: Com'è andata invece?
0: Com'è andata?
3: Te li ho fatti prima, ma
0: sì,
3: te li voglio fare veramente.
0: È dolce pizza.
3: Sei stata veramente grande.
0: Grazie, troppo buono. Allora, si sta riferendo naturalmente alla prima tappa del 105 Summer Festival di Radio 105 a Venezia Mestre. Posso fare i saluti e i complimenti anche ai miei colleghi Daniele Battaglia e Linda Pani. Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Bravissimi. No, è andata molto bene, a parte che faceva un po' freddo, ma vabbè, pazienza, ci siamo coperti. Solo che deve sempre accadere qualcosa. Se non succede
2: non sei caduta quasi.
4: Perché a me pizza già ha raccontato qualcosa, eh?
0: No, viva Dio, non sono caduta perché cado sempre. Tu Micci lo sai. Pensa che ho chiamato Tony alla fine della serata, ho detto allora come è andata, cioè, guardato in TV. E lui la prima cosa che mi ha detto è stata proprio: bene, non sei caduta, complimenti. E adesso non è che devo cadere ogni volta. Però a un certo punto, proprio sull'inizio, no? Sui saluti di apertura, saliamo sul palco, io e Daniele Battaglia, tutti insomma belli, un po' emozionati. Buonasera Venezia, ciao, benvenuti. Una falena.
4: Ma ragazzi,
0: ma di dimensioni abnormi.
2: Era una
0: visto una roba così in vita mia. Enorme. Sarà stata grande quanto una mano.
4: Mamma mia, che paura.
0: Probabilmente attratta dalle luci, sai, del palco forti. Inizia a girare vorticosamente sul palco, ovviamente. Si avvicina a me, figurati.
2: Si vede che era maschio.
0: Gira, io voglio vedere di niente col microfono. Salve, buonasera, tu come siete belli. E le emozioni, però con la coda dell'occhio guardavo l'insetto e dico: no, non verrai da me, da. E niente, quasi nell'occhio.
4: No.
0: Io sono sotto shock totale. Ho detto: ma perché?
2: Però ragazzi, ci siamo lasciati fine settimana con una zanzara dentro l'occhio di Betty.
3: Sì.
2: E iniziamo questa settimana con una falena dentro l'occhio di Ilenia.
4: In effetti,
0: Betty, gli insetti ci hanno scelto.
4: Comunque è andata bene.
0: Insomma, un saluto naturalmente a tutti gli artisti che ci sono venuti a trovare, che si sono esibiti. E al pubblico, che pubblico, 25.000 persone al Parco San Giuliano, bravi ragazzi.
2: Che numeri, wow.
0: Che siete rimasti con noi insomma dall'inizio alla fine non è assolutamente scontato. Se volete partiamo da qui, perché ho visto nella rassegna di Boris che c'è proprio un articolo sulle zanzare, ragazzi.
3: E non solo zanzare.
4: Cosa dice l'articolo?
0: No, perché Boris, pare che le zanzare... si siano abituate al repellente, cioè all'odore dei repellenti che noi indossiamo
4: mamma mia,
0: per scacciarle.
5: Serena giornata, Elenia.
0: Ciao, buongiorno, buongiorno a te.
6: Buongiorno.
7: Anche da parte mia, miseramente, i migliori complimenti per come hai condotto la serata.
0: Uno
7: studio ipotizza un effetto boomerang nelle nostre abitudini, e cioè le zanzare sono insetti capaci di poter apprendere e associare al cibo l'odore degli spray che li allontana. Quindi di fatto noi cerchiamo di allontanare le zanzare con determinati spray, ma loro, abituate a collegare quel profumo a un pericolo, quell'odore a un pericolo, potrebbero addirittura o andarsene o essere attirate da quel tipo di odore, perché vuol dire che se lì qualcuno ha spruzzato quel prodotto, sostanzialmente vuol dire che c'è del cibo, per cui rischio, ma mi ci butto. È come se fosse quasi una strada a invitarle. È uno studio che è stato pubblicato dal Dipartimento di Biochimica del College of Agriculture and Life Science.
0: Sì, il capitano è abbonato, naturalmente, conosce bene.
7: E di fatto le zanzare sono state immobilizzate dietro una rete di tessuto con dove c'era del cibo, cioè il loro cibo, che è il sangue. E dopo che hanno iniziato a nutrirsi dal sangue, hanno i ricercatori introdotto il prodotto che li allontana. Ebbene, per 4 volte le zanzare hanno aggirato il prodotto, ma grazie all'odore del prodotto sono comunque arrivate al sangue.
0: Che dobbiamo fare? Ormai sono diventate resistenti a tutto. Alve ci scrive: allora pizza con le sue erbe al sicuro?
3: Certo che sono al sicuro. Lasciatemi stare, che adesso ci sono i coleotteri giapponesi che mi stanno mangiando tutto, ragazzi.
2: C'è il coleotteri in giardino.
0: Ma cosa sono i coleotteri giapponesi?
3: Ma sono arrivati a lei.
0: Alligatoro.
8: Devi mettere quei coni retati.
2: Come sono i coleotteri? Non ce li ho presenti.
0: No, ma come sono quelli giapponesi?
2: Vengono col kimono.
3: E ti mangiano tutto, ragazzi. Piante, prato, tu, c'è un'invasione pazzesca.
8: Prova a metterli giù del sushi, ma se non
3: tu vedrai.
2: Perché me la devi iettare, non ho capito. Mi guarda con il dito, mi punta.
0: Tu vedrai.
8: Pure fai un allevamento di mucche vacchio.
3: Io non so.
0: Senti, piuttosto, invece di parlare di coleotteri giapponesi, raccontaci questo weekend in moto che hai passato. Bravo, pizza!
2: Grande! L'hai usata allora?
3: Cioè, sempre lo uso.
0: Secondo te, tu vedrai.
3: Tutti i giorni la uso. Che bello!
0: Vabbè,
3: ragazzi,
0: che giri hai fatto? Dici di più.
3: Sono andato a Como, sono andato sopra, sotto, ho fatto dei giri spettacolari, ragazzi.
0: Ma tutto che bello, ti solo? Sei divertito, sei stato bene?
3: Benissimo.
0: Quindi primo raduno ufficiale, possiamo dire.
3: Non è stato un raduno.
0: Sì, un radunino.
3: Eravamo io e il mio compagno di casa.
2: I chips, ve li ricordate?
0: I chips, certo. Oh, mamma mia, mamma mia.
3: Spettacolo.
2: Bello, bello. Devi farti fare qualche foto quando sei sulla moto, così la vediamo, dai.
3: No, domani forse vengo.
2: Dai, bello.
0: Attenzione, amici, attenzione. Boris, domani che tempo c'è da queste parti? È bello?
6: Pioverà.
7: No, non possiamo dire con serenità che sia bello, perché la settimana inizia con sole caldo, in particolare al centro-sud, mentre già oggi su Alpi e Prealpi è previsto una fase di rovescio e temporali, sostanzialmente. Di fatto già domani la situazione dal punto di vista meteorologico si dovrebbe spostare in negativo su Piemonte, Lombardia, Triveneto, per cui attenzione al rischio di fenomeni volanti associati a grandine e forti raffiche di vento.
0: Ecco, perciò pizza prendila dopo domani,
3: forse meglio.
0: Eviterei. Allora, un po' di saluti, amici. Buongiorno, naturalmente il nostro numero sempre attivo è pronto per voi. Poi anche WhatsApp vocali. Buongiorno, saluti da Marsalam. Ce la stiamo godendo, Laura and Family. Bravi.
2: Ciao.
0: Buona vacanza. Chi è Betty?
9: Pizza, fratello.

0: È un olio, olio di Nin.
1: Nin.
2: Deriverà vabbè. Da una pianta.
0: Ma certamente,
2: immagino.
0: Sicuramente.
2: Vabbè, insomma, puoi provare. Grazie ai nostri ascoltatori che sono sempre sul pezzo. Poi anche rimedi per le zanzare, visto che abbiamo detto che sono diventate ormai resistenti ai repellenti. Sì. Infatti Cristiano ci scrive: e che sono diventate? Zanzare kamikaze? Qualcosa del genere. Massimo da Udine: quindi si mangiano la citronella? Sostanzialmente
3: sì. Non vengono disturbate dalla citronella e quindi
4: riescono a riconoscere l'odore e quell'odore, anziché allontanarle, gli indica la strada verso il cibo.
0: Certo. Ormai si sono abituati a tutto.
3: Sì, loro sentono quell'odore e dicono: ok, ci sono uomini,
0: c'è,
3: andiamo
0: a mangiare.
5: Pizza, me la puoi schiacciare quella zanzara lì.
4: Aia.
6: Bravo. Il primo disco di oggi è scelto da...
2: Allora, buon lunedì amici, e il lunedì la settimana inizia alla grande con il primo disco di oggi e siete voi naturalmente i protagonisti. Dove, come, da chi andiamo?
0: Andiamo ad Arezzo da Betty.
3: Buongiorno, ciao Betty.
7: Buongiorno
2: Betty, buon inizio di settimana, buon lunedì.
7: Grazie.
2: Sappiamo che è un lunedì speciale per te e per voi.
7: Eh sì.
2: Mm-mm. Ce lo vuoi dire tu che cosa succede oggi?
7: Gabri fa 40 anni.
2: Gabri fa 40 anni e Gabri è...
0: Tuo marito?
7: Il compagno.
2: Il tuo compagno.
3: Amore, amore.
2: Ah, che bello. Betty, ma è con te Gabri?
7: Sì.
2: Ciao
7: Brevato.
2: Gabri.
3: Ciao, auguri.
2: Tanti auguri. Quindi
7: aspetta, ve lo passo.
2: Dai, sì. Passacelo.
7: E fa il timido, non vuole più.
0: Amore.
2: Vabbè, se non vuole, no, Betty, insomma, gli facciamo tanti auguri, a te dalla radio, poi insomma riferirai tu. Quindi sì? Betty, come lo hai svegliato Gabri questa mattina? Immagino con un bel caffè a letto.
7: No.
0: Ma sì, se no prende l'abitudine dopo.
7: Bravo,
2: messo compleanno.
7: No. Ha ragione Pinto, se no prende l'abitudine dopo. No.
3: E questa sera festeggerete?
0: No, di lunedì non si festeggia.
7: Di lunedì no.
2: Vabbè, ma tutto no, ma scusa, ma povero Gabri. Betty, ma passate la giornata insieme o andate a lavorare?
7: No, purtroppo no, andiamo a lavorare. Niente, proprio una tristezza
2: infinita.
3: E l'ultima curiosità, il regalo gliel'hai fatta?
0: No, ancora
7: non si dice, aspettiamo almeno quello che aspettiamo stasera.
0: Sì, dai.
2: Allora, Betty, secondo me, ma giustamente, non vuoi dire nulla, non ti vuoi sbottonare per non rovinare la sorpresa poi al nostro Gabri.
7: Esatto.
0: Però Gabri sta dicendo: sbottonati.
3: In tutti i sensi.
2: Senti Betty, festeggiate da soli o con amici? Arrivano parenti poi?
7: Sì, no. Infatti.
2: Sì.
7: Non penso.
0: No, da soli.
7: Ho perso.
2: Pronto? No, dicevo, Betty, festeggiate da soli o poi arriveranno amici, parenti?
3: Da soli.
7: No, penso stasera da soli, poi magari sicuramente nel settimana riusciamo a recuperare.
3: Li devono recuperare. Non è neanche facile trovare amici.
2: No, vabbè, perché è una data importante, insomma, sono i suoi primi 40 anni, no? Secondo me è un compleanno che va assolutamente celebrato. Bravi ragazzi. Bravi. Allora, intanto, Betty, una bella canzone, no? Immagino per lui, da dedicare a lui.
3: Scelta da te?
7: Scelta da me.
3: C'è un motivo perché lo prendi in giro, nel senso che lui
7: esattamente.
3: Immaginate.
2: Ma povero.
0: Grande Betty.
2: Ma vuoi dire qualcosa al tuo Gabri?
0: Basta il titolo della canzone, mi sa.
2: Betty, perché poi si abitua ai complimenti.
7: Infatti.
2: Vuoi annunciare tu la canzone per lui?
7: Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni.
2: E lui ce l'ha. Auguri Gabri, ciao bella.
8: Ci vuole un fisico speciale.
0: Ah, sì.
2: Anche tu ce l'hai.
0: Una roba.
3: Ti deride. Povero Gabri.
8: Perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Tutto esaurito.
2: E 105 tutto esaurito. Come non lo conosci?
1: Tutto esaurito.
3: Dai che la vita è bella.
4: Tutti esauriti dal reparto psichiatrico.
2: Ascolta 105 tutto esaurito.
5: Ma va che la mattina vola via se si ascolta tutto esaurito, eh.
6: Ma voi ogni tanto vi grattate la pancia.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
14: Ufficio cosa smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su Toyota.it.
16: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
17: E a chi ama vivere in equilibrio.
16: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: che bello, vedi, venerdì è nata la mia bambina Diana. Adesso siamo in 5. Tanti auguri da papà Andrea, mamma Elisa, i fratelli e sorelle Matteo, Aurora. Auguri. Chi è Betty?
1: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
1: Roberto da Rovigo.
0: Ciao Roberto.
1: 60 anni oggi e sentirsi ancora giovane, questa è una bella cosa.
0: Ma bravo, sei bravo, giovane, bravo. Ma auguri.
2: Auguri.
0: Auguri, auguri da tutti noi. Buongiorno,
3: buongiorno
0: Betty.
2: Ma buongiorno, oggi è lunedì 8 giugno 2026.
3: Sì.
2: Si festeggia San Medardo.
3: Ma dai.
2: Santo associato alla meteorologia. Infatti si dice che se piove nel giorno di San Medardo, pioverà ancora per altri 40 giorni.
3: E invece oggi non piove.
0: Oggi non piove però in teoria, no?
2: Almeno qui a Milano no, non piove.
3: No.
2: Ed è la giornata mondiale degli oceani, istituita dalle Nazioni Unite. Per il tuffo nel passato, nel 1869, 157 anni fa, viene brevettato il primo aspirapolvere della storia.
0: Mamma mia, ma è quello lì che stiamo vedendo in TV sul canale 66?
2: È proprio lui.
4: E quanto era grosso?
0: Mazza, gigante!
2: Sì, ha una forma un po' strana poi, però insomma... Nel 1987, 39 anni fa, nasce a Bologna il Telefono Azzurro, associazione per dare ascolto e consigli a bambini e minori in difficoltà. E nel 1999, 27 anni fa, muore a Roma, a 74 anni, il conduttore radiotelevisivo Corrado Mantoni, conosciuta più semplicemente come Corrado.
0: Corrado.
2: Il grandissimo
0: Corrado,
2: sì. Per l'angolo musicale, sarà contento Boris, nel 1985, 41 anni fa, viene pubblicato La vita adesso di Claudio Baglioni.
5: Sarà contento perché ha dovuto rimandare il tour.
3: Sì, patatea, facciamo in bocca al lupo.
2: Sì.
0: Ciao Claudio.
3: Ciao. Grazie Fabio.
2: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono al primo posto i gemelli.
0: Ah, Max, zitto zitto, vai su.
6: Vediamo.
2: Felici e propositivi per l'esaltante serata appena trascorsa.
0: Ma dici di più.
4: Cosa hai fatto?
3: Ma si vede.
6: In realtà nulla, però se è stato esaltante va bene.
2: Vabbè.
5: Ma si sente come...
6: ha detto molto così che è esaltante. Sì.
2: E poi anche il segno del Capricorno,
0: su pizza.
3: Finalmente.
2: Guardate a terra.
3: Sì, certo.
2: Potreste trovare una bella sorpresa per strada.
5: Ci è passato sopra con la morsa.
3: Sì, no. Mi sa di sì.
5: Non l'ha vista.
2: Invece il segno nefasto è il segno del Cancro.
0: No, è il tuo. No.
2: Sì. Sarà l'amore, ma in questi giorni avete la testa tra le nuvole.
5: Ci devi dire qualcosa, Betty?
2: Per ora no, aspettiamo
5: allora
2: poi.
5: Non sarà l'amore, sarà qualcos'altro.
2: E chiudo con il proverbio.
3: Sì.
2: Quando tira e va dentro, l'attaccante è assai contento. Che significa che le persone sono felici quando, dopo un duro lavoro, riescono a raggiungere i loro obiettivi.
3: Grazie, Betty.
0: Ed è assolutamente vero. Brava Betty, sono le 7:27 minuti, amici. Prima dell'intruso, a proposito del raggiungimento di obiettivi, e Boris, dobbiamo aprire al volo, se vuoi, se volete, anche una pagina sportiva.
3: Ma certo,
0: Formula 1, c'è MotoGP, Roland Garros. Mamma mia,
7: c'è tutto, andiamo veloci con Zverev che vince la finale del Roland Garros. Zverev
0: Cobolli
7: ha
0: non ce l'ha
7: fatto, tenuto sotto scacco Cobolli, che però non ha fatto sfigurare l'Italia. 4 ore di match al quinto set, e così vince il tedesco il Roland Garros, superando appunto Flavio Cobolli, che è giovane e ne sentiremo ancora parlare, tra l'altro l'ex Cobolli Cocobolli, come dire, ha dato un grande risultato anche in termini di ranking ATP. Sì. Per quanto riguarda invece il Gran
5: Premio, i primi 10, esatto.
7: Esattamente. Sì. Antonelli vince davanti a Hamilton ed è principe di Monte Carlo. Grandi. Stiamo parlando dell'ennesima vittoria di questo giovane monarca, potremmo dirlo, della MotoGP quest'anno. A proposito di monarca, Marquez è padrone in Ungheria, sono 100 le vittorie, battuto a Costa, è una carambola, messo fuori di fatto Bezzecchi e Martin. Insomma, un weekend che anche in assenza di Serie A ha fatto parlare, soprattutto perché non abbiamo una nazionale di titolari che ci porta al mondiale, ma abbiamo un under 17
0: ragazzi,
7: che ha vinto il campionato d'Europa battendo il Belgio.
0: Complimenti,
5: bravissimi
0: ragazzi.
7: E poi la nazionale in qualche modo ha vinto un amichevole con la Grecia 1-0, ma dovere di cronaca la diciamo.
0: Frenate l'entusiasmo, ragazzi, vi prego.
5: Dovrebbe essere l'ultima di Baldini sulla panchina italiana.
0: Vabbè, comunque facciamo veramente i complimenti all'Under 17, ragazzi.
4: Soddisfazione,
0: tanta roba,
4: il futuro che cresce.
0: Sono soddisfazione.
5: Tanto poi vanno all'estero, chi se ne frega.
0: Ah, ok. Funziona così.

0: argomento, amici, scatenatevi. Quattro gli elementi, uno di questi non c'entra nulla con gli altri, lo dovete proprio scovare voi.
1: Oggi andiamo a Topolinia.
2: Ma dai, Topolinia.
1: La città immaginaria, la conoscete? Sì,
3: sì,
1: quella dei fumetti.
3: Non è vero, esiste.
1: Abitanti di Topolinia.
0: Ah.
1: Uno, Topolino.
0: Beh, vabbè.
2: Sì.
1: Due, Minnie. Tre, Mimmo. 4 Pippo.
0: Ah.
1: Chi è l'intruso?
0: Dai, non è difficile. Tra Topolino, Minni, Mimmo e Pippo. Lo sai? O pensi di saperlo?
2: Lo scrivilo adesso al 342 41 15 105.
3: Non l'avevi vista la villa di Mimmo a Topolino?
0: Sì, era quello che aveva tanta roba.
3: Poi ha buttato via tutto.
4: Intruso.

0: speciale.
1: Mangio galli.
2: Mi smuove tutto l'ormone.
0: 105 tutto esaurito.
2: Io muoio.
0: Fondamentale.
3: Un programma che si chiama Tutto Esaurito. Che cazzo ti aspetti?
4: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo perché da Kia è nato il primo motore Tri-Fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Estate palco luci!
9: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Devi aprire la pagina Deghi.it.
17: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi devi solo cliccare.
17: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
19: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
20: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
19: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
20: Poi ci sono i 70, gli 80.
19: Brava, pensiamoci ora con Generali.
21: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
22: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
23: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
24: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
23: Ti aspettiamo!
22: MD, buona spesa Italia.
25: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
26: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
27: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
28: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
27: Oh, Contacta, adoro!
28: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
29: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
0: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
1: Carrefour.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiamo!
6: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Scoprilo!
1: Dai che c'è l'intruso, amici, c'è un tema, un argomento, quattro elementi. Uno di questi non ci azzecca con gli altri, è l'intruso.
2: Abitanti di Topolonia, sì. Topolinia, anzi. Topolino numero uno, Minni numero due, Mimmo numero tre, Pippo numero quattro.
1: Allora, attenzione perché vi stiamo per chiamare, quindi se avete mandato la risposta all'intruso, pronti, eh?
0: Sì. Potete rispondere come volete, ma la domanda tu chi sei, vi ricordo la risposta, eh?
2: Io sono lì.
3: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto, pronto.
3: Pronto?
1: Pronto, pronto, ciao!
3: Pronto.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Benvenuta.
3: Grazie.
1: Prego.
2: Ciao.
1: Siamo noi, L'avevi, l'avevi capito, sì?
3: Sì, sì.
1: Ma tu chi sei?
3: Io sono l'intruso.
1: Ma tu sei brava. Complimenti, complimenti. Come ti chiami?
3: Asia.
1: Ciao Asia.
0: Ciao.
1: Ma c'è qualcuno che se la ride dietro di te?
3: Sì, c'è mamma che sta ridendo perché non ci crede.
2: Grande, grande mamma.
1: Buongiorno anche alla mamma. Sì, Asia, come si chiama mamma?
3: Daniela.
1: Ciao Daniela.
4: Ciao.
1: Bravissime. Asia, ma dove state andando? A scuola? No, è finita la scuola.
3: No, io sto andando in accademia, mamma al lavoro.
1: Ah, in accademia di?
3: Eh?
1: Accademia di cosa, Asia?
3: Studio interior design.
2: Ah, design.
1: Hai capito.
2: Hai capito. E dove ci troviamo? A Roma. Siete a Roma?
3: A Roma.
0: Gente.
1: Quindi Asia sei una futura designer.
3: Speriamo.
1: Dai, che meraviglia, te lo auguriamo di cuore. Sì. E quindi
3: grazie.
1: Ti piacerebbe, cioè, design di moda, giusto?
2: Interni?
3: No, è la redattrice di interni.
1: Ah, la redattrice di interni.
0: Ah, interessante.
1: Ci piace molto.
2: Tutte
1: quindi...
2: le case che compri, sì, pizza.
1: Sì, ma infatti, dopo ti rivolgerai
0: certo.
1: Ad Asia,
0: Sì.
1: Preparati Asia che poi ti chiamerà Pizza per fare tanti progetti un po' sparsi per tutta l'Italia.
0: Sì, esatto.
1: Abbiamo di tutto, case al mare, al lago, in montagna, in città,
0: in fiumi, certo.
1: Andiamo a arredare anche box. Allora, Super Asia, tra Topolino, Minni, Mimmo, Pippo, qual era l'intruso di oggi?
3: Mimmo.
2: Mimmo. Mimmo non è a Topolini.
1: Non è
2: a Sharm el Sheikh, Mimmo il grande. Ciao Mimmo.
1: Ciao Mimmozzo. Allora, Asia Daniela, maglietta di Radio 105 pronta. La impacchettiamo, la imbustiamo, la stiriamo e la mandiamo nella capitale.
2: Dai.
1: Ma voi che volete fare? Vi accontentate o la rischiate?
2: Vai avanti.
3: Asia, io voglio continuare.
2: Brava.
1: Rischiano, sicure? Ok,
2: sì,
1: allora vamos. Vi ricordiamo che il raddoppio, se ce la fate,
0: sì,
1: prevede oltre alla maglietta 105 anche l'invio di un bel paccone che è ricco di gadget. Però se perdete tutto, e anche la maglietta.
2: Asia,
3: no. Sì, lo sappiamo.
1: Okay,
2: ti intendi di animali, Asia?
0: Sì.
3: Un pochino.
2: Fatti aiutare dalla mamma. Animali del deserto.
1: Oh!
2: Uno, sabbialena. Due, cammello. 3, dromedario. 4, volpe del deserto.
1: Sì. Allora, Asia e Daniela, non rispondete subito, pensateci un attimo. Mm. Sei mai stata nel deserto?
0: Sì.
3: No.
1: Vabbè, però insomma, vai un po' così, a intuito. Cioè, la sabbia lena, il cammello, il dromedario e la volpe del deserto.
5: Lei nel deserto che non può arredare, cosa ci va a fare?
1: Vabbè, la puoi mettere due tende. Allora, attenzione, Asia, te lo dobbiamo chiedere, qual è l'intruso?
3: La prima?
1: La sabbialena, ma
2: certo!
1: La sabbialena mi sa che è quella che mi stava entrando nell'occhio. A Venezia, ebbene, brave! Regalo doppio per voi, siete state bravissime, quindi la maglietta di 105 più un bel pacco che sarà pieno di gadget, naturalmente, di cadeau che mettiamo noi, che offriamo noi. Chi salutate?
3: Voi soprattutto.
1: Grazie.
3: Spero che ci sia qualcuno che conosciamo in ascolto.
0: Ma certo.
3: E saluto soprattutto poi i miei fratelli.
1: E i tuoi fratelli, un abbraccio enorme.
2: Ciao
1: Asia, ciao Daniela.
6: Dimmi allora, fra questi chi è?
2: Scoprilo.
7: L'intruso.

0: 400. Isn't the view
1: spectacular? Dai, sono le 7:46 minuti, lunedì, buon inizio di settimana, amici dalla Ciurri.
2: Buongiorno,
1: di tutto esaurito, un bacio enorme al nostro capitano Marco Galli, che non temete, torna, cioè, tornerà, torna. Insomma, presto noi lo aspettiamo. Chi è Betty?
3: Ciao esauriti, ciao. Anche l'ultimo giorno di scuola.
1: Ma io là vi volevo.
3: Mirko da Bellagio.
0: È vero, è vero, ciao, l'ultimo
1: ragazzi,
0: giorno di scuola.
1: Ragazzi, godetevela tutta. Sì, sì. Io là vi volevo. Quindi oggi ufficialmente ultimo giorno di scuola. No, per qualcuno è già finita, no? Tra venerdì e sabato
0: per qualcuno
1: scorso.
0: È finita, sì. Per qualcun altro finirà oggi. Io alle 10:30.
1: Che fai?
0: Devo essere a scuola perché mio figlio saluta le elementari e passa le medie.
1: Ah,
0: fanno la festa.
1: Che
4: finalmente inizia a studiare.
0: Inizia a studiare, dai, dai. Tutto il papà, bravo Martin, bravo.
1: Sicuro tutto il papà.
4: Sì. Intelligentissimo.
1: E poi un bacio naturalmente a tutti i bimbi, tutti i ragazzi alle prese con gli esami, no? Che siano di terza media o
4: mercoledì
1: universitario o di maturità. Mercoledì.
4: Mio figlio inizia mercoledì. Allora, mercoledì, forza. Giovedì e venerdì.
1: Dagli Leo, gli ho chiesto prima Fabio Liuzzi, ma è un po' agitato tuo figlio, no? Ho detto fa ad occhi chiusi.
5: Addirittura
1: grandissimo.
4: Con una buona mente.
0: A tutti nove, dai, tutta la mamma. Brava Alice!
1: Brava!
4: Anche tuo papà, io tutta la mamma, non ho capito.
1: Allora, amici, a proposito di prove.
6: Cosa?
1: A proposito di esami.
6: No?
1: Le prove non finiscono mai.
6: Ecco.
1: Sentite qua, prova costume.
6: Ah, sì.
1: Meglio il dentista che mostrarsi in bikini.
6: Ma non ci
5: addirittura
6: credo.
1: La penserebbe così un terzo delle persone intervistate, mm-hmm, per le quali la spiaggia è un luogo di stress anziché di relax.
6: È vero!
1: Boris, ma com'è vero?
7: Meglio andare dal dentista piuttosto che mostrarsi in costume da bagno con gli anestetismi che sono inevitabili per l'età o per come siamo fatti ognuno di noi, anche perché siamo, diciamo, nudi rispetto alle coperture delle altre stagioni. Magari qualcuno non può mettere i tacchi o i sottotacchi, nel caso anche di alcuni uomini, perché no? E più in generale mostrarsi con la pelle nuda, soprattutto con quei chiletti in più magari presi, o peggio ancora chi detesta mostrare i suoi piedi e li tiene sotto la sabbia. Insomma, la prova costume è qualcosa che mette a disagio il 46% degli intervistati dalla società Toluna, che ha effettuato un'indagine su 1000 adulti fotografando questa realtà inequivocabile. Cioè quasi la metà del campione preferirebbe andare dal dentista piuttosto che mostrarsi in bikini.
1: Ma è pazzesco,
6: risparmi di più dal dentista che prendono un ombrellone o un lettino in spiaggia.
1: Dai, ecco, infatti, certo, quello è un altro tema, cioè, i costi, dei prezzi ovviamente, insomma, delle spiagge, no? Italiane, ma non solo. Addirittura l'82%, leggevo, delle persone dichiara di provare proprio imbarazzo o fastidio per il proprio fisico.
0: Ma questo è colpa perché abbiamo paura del giudizio degli altri?
1: Secondo me sì.
7: Ci sono vari fattori. Il primo è che abbiamo oramai un'immagine standardizzata per effetto
1: dei social, soprattutto dei modelli, di riferimento. Esatto, di una perfezione che, signori, lo diciamo soprattutto ai più giovani, non esiste, è finta.
7: E comunque questo è il periodo peggiore, cioè proprio giugno. Perché ancora non abbiamo magari terminato la dieta che ci rimette in sesto, oppure perché non siamo abbronzati adeguatamente, quindi il bianco evidenzia ancora di più la difficoltà di mettersi a paragone con altri.
1: Certo. Non c'è dubbio. Beh, intanto noi ve lo chiediamo, no? Qual è il rapporto che avete con il vostro corpo, con il vostro fisico, insomma, se vi crea imbarazzo mettervi in costume, spogliarvi,
0: se siete insoddisfatti, insomma, ma non
1: se ve ne fregate,
6: ma non ve mettete il costume,
1: e che vai in spiaggia con cosa?
0: Va vestito.
6: Amici, avete capito bene, ma voi vi imbarazzate con troppe T. Ma a mettervi in costume avete difficoltà, non vi piace, vi piacete, non vi piacete, ditecelo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale. Ma adesso sotto ci sono.
1: Eh sì, arrivano. Intanto Max da Como ci scrive: ciurma, io la prova costume per questa non l'ho già fatta e si asciuga benissimo.
6: Ma certo.
1: Perfetto.
6: Così deve essere.
1: Allora, sì, arriva Big Smile, c'è già la base sotto, sono le 7:50 minuti, è lunedì, quindi inauguriamo come sempre la settimana con i più piccoli, con
0: i bimbi.
1: E tocca a voi, amici, scegliere quella che vi piace di più.
6: La 1, la 2, la 3 o...
0: La 4.
8: Big
2: smile. Uno.
8: Ciao, sono Noemi Caporale, ho 7 anni, vi racconto una barzelletta. Allora, Cappuccetto Rosso va a mangiare con il lupo e Cappuccetto Rosso le chiede: perché il lupo mi ha invitato a mangiare la colazione? E il lupo dice: perché amo fare colazione con la brioche e cappuccetto.
9: Due.
10: Ciao Marco, sono Samuele e ho 9 anni. Siamo da Trofarello in provincia di Torino e questa è la mia barzelletta.
4: Vai.
10: Due pulci all'uscita di un ristorante. Che facciamo? Andiamo a piedi o prendiamo un cane?
9: Tre.
11: Ciao, sono Marco da San Daniele.
1: Ciao Marco.
11: Questa è la mia barzelletta. Sapete perché in latino non si dice mai la T?
12: No.
11: Perché la T? No.
1: La T?
4: Sì.
1: No.
9: Quattro.
13: Ciao a tutti, sono Emanuele, da Sesto San Giovanni e ho 5 anni e mezzo. Vorrei raccontare la mia barzelletta. La mamma Pierino gli dice: se prendi un bel voto a scuola ti do 10 euro. Il giorno dopo: mamma, mamma, ho una bella notizia. Hai preso un bel voto a scuola? No, hai risparmiato 10 euro.
1: Smile, smile. Piccoli, e sono stati bravissimi. La 1, la 2, la 3 o la 4?
6: Tocca a voi votare al 342 41 15 105. Portati avanti e registra la tua barzelletta col WhatsApp vocale.
9: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
2: Big Smile.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
19: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
18: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
20: La Piadineria.
19: La più buona perché è mia.
21: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
22: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
23: E i consumi?
22: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
23: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
24: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
25: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
26: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
25: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
26: Rispetto per le persone.
25: Recycle.
26: Dare nuova vita alle cose.
25: ESG.
26: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
27: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai?
0: Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
27: Ma buongiorno Marco Galli.
28: Ciao Radio 105, buongiorno.
29: Buongiorno ciurma.
30: Tutto esaurito, il mio programma preferito.
31: Tutto esaurito, il mio programma preferito.
30: Sì. Le persone che fanno la doccia prima di andare a dormire, sì, dormirebbero meglio e vivrebbero più a lungo. Ma sarà vera sta roba? Max, perché?
32: Te lo spiego subito. Allora, fare la doccia prima di andare a dormire potrebbe aiutare a dormire meglio.
30: Sì. Tu però, Max, perdonami, ti do. Adesso dovresti fare come fa Boris, cioè facendo finta che tu le sappia di tuo queste cose. Invece si sente lontano un miglio che stai leggendo. Dai. Capito? Tu dovresti trovare una formula più narrativa in modo tale che gli ascoltatori dicano: ma le sa tutte. Capito? Va bene, dai. Va bene.
32: Ok, allora ci sono dei benefici, ok? Sì.
30: Ok.
32: Devo sì. Allora, sì.
30: Fare il riassunto di quello che tu hai letto.
32: Io l'ho chiesto a GPT di farne, ha fatto una cagata che vi devo dire.
33: Ormai vive con la chat lui.
34: Infatti, fare una doccia prima di andare a dormire spesso aiuta proprio a rilassarsi e a dormire meglio. È come dare un segnale al corpo che è ora di spegnere i motori.
30: Sì. Vedi?
35: Max, devi stare a casa, ti si sta offuscando la vista.
1: Non è vero.
35: Max,
30: sono giornate pesanti per Max in questi giorni.
7: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.
36: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105. Madonna.

0: Hey, Elenia.
1: Madonna.
2: Mitchie.
0: Betty.
1: I got something I want to talk
2: Marissa,
1: about.
2: Fabulosa. Max Mari.
3: Stiamo andando avanti 6 ore.
4: All'infinito.
3: Sono Madonna e Sabrina Carpenter ed è il nostro
0: 105
5: Selection.

0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
1: No, non voglio.
0: Sì, ma la nostra qualità.
1: No, certo.
0: Beh, ma i nostri controlli.
1: Le mie sono migliori.
0: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
1: MV Line,
0: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
2: MV Line!
0: Maniaci della qualità.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa.

0: sapore che ti Puglia.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: No?
3: Chiamato.
4: No.
2: Ah. A Radio 105 sono le 8.04 Sasaka.
3: Ma manda i baci per tenerlo buono.
2: Sì.

0: che vi arriva dalla ciurma in questo lunedì. Buon inizio di settimana, amici.
1: Buongiorno.
0: A tutti voi. Buongiorno. Allora, tanti messaggi. Volevo mandare un bacio speciale a Max da Bovisio.
2: Grazie,
0: ciao Max,
2: grazie.
0: Ciao, Max. Ti vogliamo bene.
2: Grazie.
0: Allora, tanti giustamente ci chiedono: ma dov'è il capitano? Adoriamo tutta la ciurma, ma abbiamo bisogno del nostro Jack Sparrow. Mi piace il paragone con il capitano Jack Sparrow. Torna presto, amici. Allora, l'abbiamo già detto più volte, sta bene, sta risolvendo delle questioni personali delle quali non parliamo perché ovviamente rispettiamo la sua privacy,
2: certo.
0: Poi nel caso condividerà lui con voi quando rientrerà. Ma rientra, il nostro Jack Sparrow tornerà presto.
1: Al timone.
0: E certo, al timone del suo programma. Farà spadaccino con me?
2: Ah sì, finiscimi.
1: Spadaccine.
0: Suonavi, Betty?
3: Sì.
0: Vai.
4: Ciao ciurma,
0: ciao.
4: Io sono Nina da Biella.
0: Ciao Nina.
4: Io la scuola la finisco mercoledì. Ciao.
1: Ciao
0: Nina. E allora Boris, vabbè, come funziona? Alcuni hanno già finito la scuola, per molti mi pare di capire Milano-Interland, oggi è l'ultimo giorno.
5: Oggi sì, Milano.
0: E qualcuno conclude, dice, metà settimana.
6: Sì,
0: però
6: di
0: ci
6: fatto...
0: Pensate
6: che alcuni stanno correndo a scuola per l'ultima interrogazione per recuperare quel 5 che deve passare a 6.
5: Dai, forza!
6: Insomma, sono veramente le ultime ore dell'anno scolastico 2025-2026 per le superiori che si preparano, come sapete, agli esami di maturità, per le terze medie che invece tra circa 48 ore affronteranno sì, il loro esame, e invece per le elementari che sono di fatto terminate, mentre la scuola materna va avanti fino al 30 di giugno. Poi questo ovviamente a seconda delle varie differenze regionali, perché come diciamo sempre c'è l'autonomia regionale nella gestione del calendario scolastico.
0: E allora godetevi questo periodo, bimbi, ragazzi, insomma, di riposo, di vacanza.
5: In ogni modo, le scuole in linea di massima terminano l'11 giugno con Liguria e provincia di Bolzano.
0: Perfetto.
5: Quindi giovedì.
0: Brava Betty, perfetto. Allora,
2: giovedì.
0: Allora, a proposito di esami, stavamo parlando insieme a voi di un altro tipo di esame, di un'altra prova, che è la prova a costume. Perché da un sondaggio europeo viene fuori che per moltissime persone sarebbe meglio andare dal dentista.
2: Ma pensa a te.
0: Il che è tutto dire, che andare in spiaggia e mostrarsi in bikini.
1: Quindi, perché provoca imbarazzo, no?
0: Provoca imbarazzo, provoca fastidio. Ma Boris, il problema principale sarebbe la vergogna che molte persone proverebbero per il proprio corpo.
1: Per il giudizio
6: più
1: dato
6: che vergogna.
1: Dagli altri.
6: Parlerei, se me lo consentite, di imbarazzo, nel senso che è quell'inestetismo che non vogliamo mostrare, che d'inverno riusciamo a mascherare col trucco, con degli artifici vari, uomo e donna ovviamente, così come mostrarsi quasi nudi di fatto. I piedi per molti che vengono mostrati sono imbarazzanti, il colore della pelle magari troppo chiara rispetto alla spiaggia, dove si inizia già a vedere qualcosa di più bronzo, se vogliamo definirlo così.
0: Sì.
6: Insomma, l'82% delle persone dichiara di provare imbarazzo o fastidio per il proprio fisico.
0: Mamma mia, Eugenio per esempio ci scrive: la mia dentista, 34 anni, viso stupendo, occhi penetranti e una montagna di capelli ricci. Chi se ne frega di andare al mare?
2: Ma certo.
5: Parla al dentista, giustamente.
0: Aspetta, chi è Betty?
7: Ciao Radio 105, sono mamma Barbara.
0: Ciao,
7: sono
0: Barbara.
7: Mamma di 4 bambini. Il mio fisico non è più quello di prima, ma non mi interessa, perché quando mi guardo allo specchio, è vero, ci sono dei difetti, però il mio fisico mi ha fatto avere 4 meraviglie, le ho allattate tutte e 4 e di conseguenza a mio marito piaccio, quindi a me non mi interessa il giudizio degli altri e penso che tutti lo dovranno pensare così. Un bacione grandissimo e buona giornata a tutti e soprattutto godiamoci l'estate.
0: Brava, questo è un bellissimo messaggio, hai fatto bene a mandarlo in onda, Betty. Insomma, freghiamoci, siamo come siamo, nessuno è perfetto, questi modelli che vediamo sui social, in TV, non corrispondono al vero, perché molto spesso sono proprio finti, no? Sono frutto di filtri.
1: E poi comunque dai, ci sono anche degli accorgimenti se proprio uno vuole evitare si può coprire.
0: Attenzione, cosa stai per dire?
1: No, ci sono i copri costume, uno può indossare anche una maglietta, può mettersi, cioè, se hai una pancia, se hai una pancia evidente, dico, cioè, ci sono un sacco di stare bene con se stessi, dai, uno può anche farlo. C'è il pareo, il famoso pareo, no? Tu non metti il pareo per le vene varicose,
2: ma
1: no?
2: Certo, io metto,
0: amici, cosa dici?
2: Cioè, io metto il pareo per quello, sicuro.
1: Sto scherzando.
2: Ma sì, ma figurati.
0: Ma Pizza, ma tu sei
2: a me proprio, sai,
0: l'uomo che se ne sbatte giustamente di più sul pianeta, insomma, che io conosca.
2: Proprio non mi faccio nessun problema.
1: C'è anche chi evita di farsi selfie e le foto in spiaggia.
0: Addirittura.
1: Ah, sì. Tanti, sì, sì.
3: Alle gambe, perché sai, sono le vene varicose.
2: Ma poi le mie vene varicose hanno un bel disegno, ragazzi.
1: Sembrano tatuaggi.
2: Bravo.
1: Dai, stai scherzando. Chi è Betty?
8: Ciao ragazzi. Ciao, buongiorno. Ciurma. Io, ad esempio, al mare sto con la maglietta e faccio il bagno con quella specie di maglietta muta per coprirmi il fisico.
1: Esatto, vedi, ma ci sono, ma anche tante donne, tipo per la cellulite, magari si mettono.
2: Ma chi se ne frega?
1: No, dico, ma se uno non sta bene, secondo me ci sta anche che possa. Ad esempio, no? Hai dei piedi brutti, hanno fatto delle ciabatte.
0: Perché mi guardi?
1: No, non ti sto guardando. No, ma figurati. No, hanno fatto delle ciabatte che comunque ti coprono i piedi, li puoi usare anche per entrare in acqua, per andare in giro. Nel senso, l'importante è star bene con se stesso.
2: E allora vai in montagna. No, lo so io.
1: Cioè, se sei insoddisfatto del tuo corpo, secondo me è giusto riuscire a migliorarsi anche così, almeno stai bene.
0: Allora, Luigi da Salerno, per esempio, ci scrive: volevo dire che ho fatto la prova costume nel camerino, è bellissimo, nessuno mi ha criticato.
5: Amore,
0: chi è Betty?
9: Ma perché vi fate queste piccole mentali inutili? Ma tanto chi vi guarda? Buona giornata, Sonia esauritissima da Bologna.
2: Ciao Sonia, hai ragione.
0: Sì, forse no, Boris, il problema è quello fondamentalmente, che spesso diamo troppa importanza agli occhi degli altri, agli sguardi degli altri, ammesso che gli altri ci guardino, e quindi al giudizio altrui. Ed è proprio lì che dovremmo imparare a fregarcene altamente.
6: Soprattutto all'insicurezza di ognuno di noi, di fatto, perché ognuno di noi ha dei problemi con se stesso, che può essere relativo a un atteggiamento, a un comportamento o al proprio corpo. I modelli purtroppo non sempre aiutano, e soprattutto i filtri, anche perché nella ricerca viene evidenziato come d'inverno si possa usare qualche filtro, d'estate il filtro ma è relativo. E allora qual è il consiglio degli esperti? Mostratevi per ciò che siete.
0: Se magari siete
6: effettivamente un po' abbondanti, provate a rimettervi un po' in sesto, un minimo. Ma se non ci riuscite, non è un problema. Ciò che siete soltanto voi.

0: del giudizio altrui, ma è più un imbarazzo personale nel vedere il corpo che cambia e non è più quello di una volta. Quindi, nonostante lo sport, l'alimentazione,
1: certo, il metabolismo
0: un paio
1: cambia.
0: Di chili in più ci sono, la pelle non è tonica come prima, questo un pochino devo dire che pesa, quindi già metti il fareo, se devi spostare, cosa che fino a qualche anno fa non facevi, è un po' forse quella.
2: Vabbè, sono
1: no, no, ma
2: che
1: questo
2: passano,
1: è assolutamente capibile e comprensibile, quindi riguarda tutti quanti noi, no? Forse un pochettino di più le donne, perché a livello proprio di come posso dire, società, no? C'è forse meno accettazione
3: di quelle piccole
1: verso la donna che invecchia o cambia, però anche lì, signore, unite compatte, dobbiamo anche imparare a fottercene, scusate l'espressione, ecco, poco fine, ma soprattutto ad accettare che il tempo passa per tutti, è così, è inevitabile. Poi ti puoi tenere la palestra più per un discorso di benessere tuo, no? Psicofisico, interiore, le creme, le cremine, le cremette, però poi a un certo punto
2: sono fatto così.
1: Pizza, ma com'è che tutto va verso il basso poi? Scende!
2: Hai detto pizza.
1: In generale dico, ma tutto è...
3: All'esperienza.
1: Ma ce l'avete con lui, allora.
2: Ilenia, non solo a voi donne va verso tutto il basso.
3: La gente che si deve sdraiare per
4: si ridimensiona un po' tutto il corpo,
1: ma come tutto che scende, no?
2: L'importante è viverla bene
3: e stare bene con se stessi.
2: Figurati, dai.
1: Allora, Francesco Latina, mi piace un sacco la vostra ironia d'oro. Dice: ho fatto la prova costume e le ciabatte mi vanno benissimo. Suonavi, Betty?
5: No.
1: Allora, me ne leggo uno io, che è Lorenzo da Viareggio, che dice: per rimediare ai piedi uso i dopo sci in spiaggia. Cosa potrebbe essere, Lorenzo?
2: Vabbè, perché quanti ne vedi con
3: gli stivali?
1: Una buona cosa da sdoganare. Per esempio, io l'ho ammesso, credo, anche più volte pubblicamente, non amo particolarmente i miei piedi. E quindi,
3: ma è una fissatura,
1: una
3: però.
1: Fissa mia, non lo so, magari sono proprio.
2: Amore mio.
1: Perché mi fai il verso del porco, te?
3: Non lo piedo dopo.
1: Lo piedo dopo.
2: Secondo te?
1: Sono un po' cicciottelli.
3: Ma
1: diciamo,
3: il problema è che
1: però
3: spesso
1: me ne frego. Senti, che devo fare?
3: No, il problema è che spesso noi pensiamo che gli altri ci stiano guardando, quando in realtà, effettivamente, ognuno è forse più concentrato su se stesso, capito? Cioè, ognuno di noi guarda più.
2: Sì.
3: Però
1: sì, hai ragione. Forse proprio.
3: Sì, che mi stai prendendo in giro.
2: No.
3: Ma tu mi stavi guardando.
2: Stavo pensando, no, c'è certo, quando vado al supermercato, no, magari,
1: attenzione.
2: Allora incontri magari, ciao, pizza, ma che pancia c'hai?
1: Così ti dicono.
2: Aspetta, che pancia c'hai? Questo qui che me lo dice, c'ha 4 volte la pancia. Hai capito? Che poi lì mi viene, tu ridi di me, guarda che piangi, no?
1: Adesso
3: guardi i miei difetti,
2: no, certo,
3: scusa, vai in giro col carrello per portare la pancia.
2: Io dico veramente che poi sono dimagrito una cifra, ma
3: però magari è un complimento, come per dire, cavolo, che sei dimagrito e tu lo percepisci, capito?
1: No, però scusami, è importante far passare il concetto che tu sei dimagrito, ti sei messo a dieta, hai fatto palestra non per compiacere gli altri, evidentemente, ma per te stesso, per una questione di salute in primis, di benessere tuo, perché
2: sicuro,
1: così ti senti meglio.
2: Perché le ginocchia non reggevano più, la schiena non reggeva più, sai, l'età avanza, ragazzi.
3: Ci fa l'elenco. Un'altra cosa, stai facendo palestra anche per l'altro?
2: No, quella non esiste.
3: Ci fa l'elenco di tutti i problemi.
1: Alex giustamente scrive: ma veramente al mare guardate e vi ricordate il costume degli altri? Cioè, nel senso, notate così tanto gli altri e prestate così tanta attenzione?
2: Io ho un costume che ha 20 anni e mi metto sempre quello, non me ne frega niente.
3: E ti sta?
2: Sì, mi sta sempre, sempre mi sta, perché prima era largo. Adesso è diventato ancora più largo.
3: Prima copriva l'ombelico, adesso è sotto l'ombelico.
1: Esatto. Giustamente Maria Luisa D'Alghero, ciao Maria Luisa, dice: io il pareo lo trovo bellissimo ed è anche una forma di pudore e di eleganza a colazione, soprattutto quando magari ci si sposta, no? Si va al bar, al ristorante a mangiare, sempre secondo noi buona norma, insomma, coprire
5: elegante, mettere qualche cosina,
1: almeno le ciappette.
5: Certo.
3: Abbiamo dei colleghi qua che lo usano spesso, tolto pizza anche altre.
1: Io lo so chi ti stai riferendo.
2: Anch'io.
1: Ma non
6: sì? Pareo,
1: Pantapareo però,
6: vabbè,
1: giusto?
6: Quello, sì, ok.
2: Pantapareo,
1: Pantapareo è di uno charm, ragazzi, di un'eleganza. Quindi più avranno già capito a chi ci stiamo riferendo. Chi è il più elegante tra di noi?
6: Chi è?

0: È lui, è lui.
1: Max, ma anche l'altro giornalista.
0: Certo.
2: Boris Mantova, dai, Boris Mantova.
1: Chi è Betty? Chi è?
3: Ragazzi, ma chi se ne frega? A me quando mi dicono, ho messo un po' di pancetta, detto, sì, e me ne vanto, ci ho messo 47 anni a farla.
1: Bravo, se me ne vanto. Esatto, esatto.
4: Io ho l'addominale unico, uno ne ho di addominale.
1: L'ardominale, una volta qualcuno lo chiamava, no?
2: Il l'ardominale.
1: Allora, attenzione, se volete, sì Boris, la vogliamo, velocemente classifica di cosa guardano uomo e donna in costume, vabbè, facciamoci male, dai.
5: Sì. Cosa si guarda in un uomo in costume, quindi quale radiografia fanno le donne? Parto dal basso, mani e braccia, sono dettagli che ispirano spesso senso di protezione.
1: Le mani, ok. Sì.
5: Viso e capelli, sorriso, lineamenti mascolini, il mascellone che un tempo andava.
1: Un mascellone alla Ridge Forester.
5: Esattamente. Le gambe, perché spesso sono giudicate, secondo Cambridge, come una delle parti più sexy in assoluto se proporzionate al resto del corpo dell'uomo.
1: Capiti?
5: Il torace o la famosa V e spalle larghe sono un potente indicatore di forza fisica e prestanza sessuale.
1: Quello stile Big Jim, diciamo, poi va a gusto personale.
5: Sì, soprattutto la V, perché ci sono una serie nelle donne di fantasie su cui, insomma, glisserei. La classica tartaruga al primo posto, il petto definito, ma anche seppur non muscolosissimo, prestante, perché la donna immagina di potersi celare tra le braccia, tra il petto di quell'uomo.
1: Sì, sì. Pelo sì, pelo no, perdonami Boris.
5: Rientra nel secondo punto. Un uomo che ha tanti peli, per esempio, modello maglione sulla schiena. Non viene.
2: Ma scusa, ma perché?
1: Ti prego.
5: Ma non è perché io riferisco i fatti scientifici, non certi punti
6: non
5: di
6: perché
5: vista.
6: Perché hai i peli sulla schiena, intende pizza, perché te li tieni?
5: Il pelo sulla schiena, il famoso maglione estivo, non viene per nulla gradito, non dà senso di ribrezzo, mai di sicurezza. Invece diritto. Cosa si guarda di una donna in costume?
1: Cosa si guarda?
6: Lo so!
1: Sentiamo, avanti.
4: Gli occhi!
5: Al contrario di quanto possiate pensare, il modo di camminare, la scelta del costume, perché quello, cioè bikini sgambato, costume intero per definire la silhouette, completa il quadro della donna. Quarto posto, viso e sorriso, soprattutto se abbronzato in maniera uniforme, perché sono fondamentali per l'attrattiva generale. Terzo punto, gambe, fianchi, piedi. Cioè la slanciatezza, le proporzioni e anche quel che non posso guardare d'inverno. Quindi cosa nascondono le scarpe.
1: Certo.
5: Secondo punto, inevitabilmente il seno, che è indiscusso protagonista, indipendentemente dalle dimensioni.
1: C'ho paura sul primo posto, scusami Boris, se ti interrompo, ma setandomi da tanto.
4: Ilenia, è uno studio inglese, giustamente, no?
1: Certo.
2: È diverso, dici da quello che dicevo.
5: È un vecchio punto di riferimento degli uomini. Il 34% guarda immediatamente il lato B.
1: Eh beh, figuriamoci.
5: Perché denota tonicità, forma e fantasia.
1: Le ciopette! Le ciopette! Va bene, chi è Betty?
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao, buongiorno.
3: Io, per far sì che non mi guardino il corpo, è da dicembre che non taglio le unghie dei piedi.
1: Bravo.
3: Così hanno qualcosa da guardare e non mi guardano il corpo.
1: Ciao.
2: Sposta l'attenzione su altro.
6: Lui cammina come sulle mani cammina.
1: Strategia interessante, da copiare, signori. Dai. Si scherza ovviamente. Andiamo dai bimbi. Max.
7: Vado?
1: Sì, vai. Quando vuoi.
8: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 2.
1: Samuele!
4: Bravo!
1: Samu?
9: Ciao Marco, sono Samuele e ho 9 anni. Siamo da Trofarello in provincia di Torino e questa è la mia barzelletta. Due pulci all'uscita di un ristorante. Che facciamo? Andiamo a piedi o prendiamo un cane?
1: Samuele trionfa! truffa quest'oggi. Big Smile versione bimbi. Samuele se ne va in finale, finalissima di venerdì, dove riascolteremo questa e le altre tre barzellette più forti.
4: Ma registra subito la tua barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp.

0: Tanto vi ricordiamo, amici, che ci presenteremo proprio in costume, sì, o ciabatte e pareo, sul palco di Piazza Agostea di Ferrara, sì, per i 50 anni di Radio 105 il 19 di giugno, dalle 21 con noi.
1: Grande festa,
0: naturalmente, anche con gli esauriti, perché sì, ne approfitteremo per fare anche il raduno di tutto esaurito, quindi uniamo, esatto, insomma, le due cose. Ci saremo tutti, veramente tutti gli speaker di Radio 105,
2: tutti in costume,
0: via, ce ne freghiamo.
1: Pizza, tu vieni con lo scafandro che sicuramente stai bene.
2: Ma sicuro.
0: Pizza viene vestito da moto, c'ha la tuta, il casco integrale,
1: wow,
0: perfetto.
1: Sale proprio in moto sul palco.
0: Sai che potrebbe essere un'idea? Chi è Betty?
3: Sono Beppone dall'Astra Signor Fidense.
0: Ciao bello.
3: Ma come si dice? Gino Popeculo.
0: Ecco, perfetto. Mi sembra una degna sintesi, sì, Betty, grazie.
4: No.
0: Allora, dai, c'è il gioco nuovo.
2: Come funziona? Noi vi diciamo una consonante, una vocale, voi dovete trovare una parola di lunghezza a piacere, perché questo è il reclutamento.
0: Sì.
2: Non vi ricordo, sì, di lunghezza. Vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patate, banana. E quando Micci ci darà la vocale, la consonante, la mandate al 342 41 15 105.
0: Bravissimo, Pizza.
1: Tac. Allora, oggi le lettere sono la A di Ancona,
2: sì,
1: e la P di Pisa.
0: Andi Ancona, P di Pisa, le vostre parole al
2: 342 41 15 105.
5: Gioco nuovo.
2: Il gioco nuovo.
6: Patata, torna tra poco.

0: 30 minuti puntualissimi. Oggi c'era la A di Ancona,
1: sì, e la P di Pisa.
0: Perfetto, tantissime parole buone, valide, bravi. Attenzione però, perché il bello arriva adesso. Noi vi chiamiamo, vi telefoniamo, dovete rispondere direttamente con la parola che avete scritto nel messaggio e non dire pronto.
2: Entro il quinto squillo.
0: Esatto. Marco Gassino Torinese, buongiorno Marco, ho fatto la prova costume quest'anno, punto tutto sulla simpatia. Perfetto.
2: Ma certo,
0: va benissimo così.
2: Ma sicuro.
1: Grande.
0: Allora, attenzione perché appena arriva il Galli segnale, poi contiamo 5 squilli.
2: Ah, sì? Questo è il Galli.
1: Primo squillo.
2: Secondo.
0: Pasta, brava. Con la A e con la B, perfetto. Ma buongiorno, presa, benvenuta.
3: Buongiorno.
0: Ciao. Chi sei?
3: Stefania da Genova.
0: Ciao Stefania, benvenuta. Senti, ma hai pensato alla pasta? Perché hai fame a quest'ora, Stefi?
3: No,
0: perché noi
3: per fortuna no.
0: Perché noi che ci svegliamo prestissimo, non so te.
1: Sì.
0: Noi già 4:30 più o meno siamo in piedi. Personalmente a quest'ora sai che un piatto di pasta me lo mangerei, Stefi?
2: Ah sì.
3: Però col pesto allora.
0: Sì, sì, sì, quello buono che avete voi in Liguria, insomma. Stefania, che fai a Genova?
3: Sono una piegata.
0: Ok, sei già in ufficio?
3: No, sono in coda.
0: Sei
3: in
0: coda.
3: Tanto per cambiare.
2: Certo.
0: Stai andando, insomma. A lavorare. Come
3: sì,
0: tutte le mattine,
3: sì,
0: Stefania.
3: Sì.
0: Allora, sei con noi quest'oggi, sì, sei la prima, sì, rimani lì, tanto sei in coda, povera, per il momento, insomma, non puoi muoverti, non vuoi scappare, vediamo chi arriva dietro di te, quindi chi giocherà insieme a te al gioco nuovo oggi?
1: Dai, vediamo chi accompagna, chi ti accompagna,
0: ma
1: sarà uomo, sarà donna?
2: Saranno in due.
0: Sarà in costume? Sarà nudo.
2: Ah, sì.
0: Primo squillo.
2: Vuoi dire?
1: Secondo. Terzo. Quarto.
2: Aia.
1: Quinto.
2: No.
1: Quinto.
0: E ciao d'ore. Eravamo a Napoli. Da Giovanni.
2: Hai
0: risposto.
1: Peccato.
0: Alla nostra telefonata. Quindi per il momento la squadra è composta solo da Stefania da Genova, ma
1: io so chi sarà.
0: Andiamo dalla riserva? Alla
1: sarà una riserva.
0: Vai amici, chi è?
1: È Mary da Treviso.
0: Eccola.
1: Buongiorno,
0: Mary.
1: Ciao.
3: Buongiorno.
0: Ciao Mary, benvenuta. Buongiorno. Qual era la tua parola? Con la A e con la P?
3: La piscina,
0: perché sei in piscina, Mary, adesso?
3: Magari.
0: Sto pensando
3: alla piscina.
0: Mamma mia. Vacanze quando, Mary? Se le fai?
3: Vacanze ad agosto.
0: Insomma, manca certo ancora un po'. Ma hai già prenotato tutto? Sai già dove andare?
3: Sì, andremo un po' in campeggio e poi verso Rimini.
1: Bello.
0: Verso Rimini.
2: Oh, che bello.
1: La riviera.
0: Moscitai, nella riviera romagnola. Brava la nostra Mary.
3: Proprio così.
0: Sì. Cosa fai a Treviso, Mary?
3: La piegata,
0: anche tu, come la nostra Stefania. Stai andando in ufficio, quindi, o sei già arrivata?
3: No, devo ancora arrivare.
0: Ok, quindi tutte e due in macchina. Stefania da Genova è la prima, Mary da Treviso. Attenzione, si gioca anche da casa. Salvatori, pronti?
2: Pronti, perché attenzione oggi, Salvatori, non c'è trippa per gatti.
0: Tu dici?
2: Le ragazze, le piegate sono bravissime.
0: Sono forti. Vedremo. Allora, dai, se tutto è pronto, partiamo. Primo giro, Stefania, veniamo da te.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la V di Verona.
0: Stefania.
3: Polpo.
1: Cosa ha detto?
4: Non è corretto. Anche polpo, se sul finale non è corretto.
0: No, polpo, con la V di Verona però, Stefi.
3: No, con la P di...
0: Volto.
3: No, polpo con la P di Palermo.
0: No. Però
3: pesce.
0: Steffi, poco male, niente, perché tanto in questa prima, sì, fase, nella prima mancia, è Mary. Tutto dipende da lei, quindi è Mary che può salvare se stessa, bellissimo, e naturalmente anche te. Mary, sì, concentrata? Primo giro? Partiamo?
3: Vai, vai.
0: Andiamo.
1: Via. Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la B di Bari.
4: Questo è forte.
3: Beata.
0: Attenzione, Boris.
4: Non ho capito neanche la parola per
2: Beata.
4: La
2: Beata. Beata. Beata.
4: Era sul finire del gongo, sì, possiamo darla buona.
0: Brava. Possiamo darla buona. E vai, Mary.
1: Che fortuna.
0: Mamma mia. Allora, prima mancia è superata. Mary salva se stessa, salva anche Stefania. Attenzione, secondo giro vi invertite naturalmente. Quindi Mary, ora ripartiamo da te. Attenzione, perché c'è il giro quello un po' più complicato. Diventano, sì, 6 le lettere. Ed è il giro della non.
1: Dimmi una parola di 6 lettere, sì, che non contenga la E di Empoli, e la G di Genova.
0: Io ho sentito qualcosa, no, ma non era chiarissimo.
3: No, non ti viene.
0: Mary, facciamo così, poco male. Vediamo se Stefania ti restituisce il favore. Stefi, ce ne andiamo a Genova da te. Ultimo giro, ultima mancia, la valla spacca, mi raccomando.
2: Salvatori!
0: No, dai, pizza.
1: No, ma c'è trippa per caso. Sì.
0: Un po' di fiducia. Certo. Comunque, Salvatori, se volete, scrivete le vostre parole, sì, al nostro numero SMS WhatsApp. Stefania, concentrata?
3: Partiamo. Concentrata.
1: Partiamo.
0: Oh, ok.
2: Dai, forte.
1: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la I di Imola e la T di Taranto. Butta una parola.
0: No.
1: Steffi. Ragazze, no.
3: Niente.
0: Niente, niente. Oh, ragazzi, succede. L'emozione, un po' di emozione.
2: Ma non allora, è detto, ragazze.
0: 6 lettere senza I e senza T, sì, tante parole stanno già arrivando. Salvatori, mi piaci.
2: Cinceleori.
0: Scalenari, scalenari anche questa mattina. Attenzione però, perché il Salvatore deve rispondere alla nostra chiamata, lo deve fare entro quinto squillo e deve rispondere direttamente con la parola valida.
2: Quindi, certo,
0: non è detto che.
2: Ma non ce la fa.
0: Primo. Già.
2: Sì, non ce la fa.
5: Salame.
2: A chi?
6: Corretto.
0: È corretta. Salvatore con salame. Soffrega tutte cose.
1: Bravissimo.
0: Salvatore,
1: bravissimo.
0: Chi sei?
5: Sono Andrea, chiamo da Lecce.
0: Da Lecce. Andrea, resta lì, resta lì. Salutiamo le nostre ragazze. Stefi.
3: Buona giornata a tutti.
0: Ci
3: e a chi mi ha riconosciuto un salutone. Specialmente a voi che ci tenete tanta tanta compagnia.
0: È grazie, stato un piacere, Stefania, un bacio enorme.
1: Ciao, ciao.
0: Buon lavoro. Mary, ci dicono che purtroppo è caduta.
1: Che peccato. Mary è andata via.
0: Mary è andata via. Mary, ti salutiamo da qui.
2: Ciao,
0: grande.
2: Ciao,
0: ciao. Ciao bella. Abbiamo un Salvatore, abbiamo anche un salame.
2: Oh, e arriva da Lecce è Andrea.
0: Eccolo, Andrea, complimenti.
5: Grazie.
0: Tra l'altro hai risposto subito, cioè eri lì col telefono in mano. O aspettavi la nostra telefonata?
5: No, sono in macchina che sto guidando.
0: Ok. Vabbè, però dico, sei stato bravo, sei stato pronto, hai risposto subito.
1: Complimenti.
5: Sì, sì, sì.
0: Andrea.
5: Anche perché stavate in ritardo in una maniera assurda,
0: sì, lo
5: saranno
0: so.
5: Loro, non saranno loro.
2: No, siamo noi.
0: Tu nel
5: proviamo
0: dubbio.
5: Al massimo dove salame a qualcun altro.
0: Ma infatti. Certo. Andrea, sai che te ne vai a casa con due premi, due pacchi, due regali, quello di Stefano e quello
5: sì,
0: di Mary.
5: Felice la mia piccola.
0: La tua piccola, come si chiama?
5: Ginevra.
0: Ginevra, Ginevra, le mandiamo un bacio. Tu Andrea, approfittane, dai, chi saluti oltre a Ginny?
5: Saluto mia moglie, tutti i miei colleghi che mi ascoltano e che ci ascoltano e quant'altro.
0: E noi mandiamo grazie, un abbraccio a te.
2: Ciao,
0: ciao Andrea.
2: Gioco nuovo. Ecco il gioco nuovo torna domani. Ah. Ah, finalmente Achille Lauro. Grazie.
0: Achille Lauro.

0: Ciao, buongiorno. Io ascolto 105 tutto esaurito.
1: Radio 105 è così.
0: Con lui, il capitano Marco Galli.
2: Allora amici, idee per l'estate ne abbiamo? Beh, io me ne vado in Toscana con tutta la famiglia. Su Airbnb ho trovato una casetta con giardino, così facciamo contenta anche Mimì, la nostra cagnolina, che poi è una casa di persone comuni, come noi. In effetti, anche la nostra casa potrebbe diventare un Airbnb mentre siamo in vacanza. Voi ci avete mai pensato? Ormai in Italia ci sono turisti tutto l'anno, in montagna, al mare, in città, e mettere la casa su Airbnb può essere un modo intelligente di fare un guadagno extra. E il bello è che se non avete tempo di occuparvene, può aiutarvi un co-host a curare le prenotazioni, le pulizie, ricevere gli ospiti. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: è la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
19: Non voglio essere fritto!
20: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
19: E gli altri?
20: Gli altri vadano a farsi.

0: to you another 54 Ultra. È molto bella questa proposta musicale che vi abbiamo suonato qui a Tutto Esaurito, 8 e 49 minuti. Buongiorno dalla Giurma.
1: Ben ritrovati.
0: Questa l'abbiamo messa noi, le prossime le scegliete voi però.
2: Ah sì?
0: Eh sì.
2: Perché tra poco inizierà il PBM mio. Basta richiedere la tua canzone al 342 41 15 105 anche tramite il WhatsApp vocale. Così venite in onda con noi,
1: sì.
2: Fate gli auguri a chi volete.
0: Se volete fare una dedica speciale, lo potete fare, ma
1: possono, certo.
2: Perché?
1: Le suoniamo tutte!
2: Tutte.
0: Oh. Anche questa ve la regaliamo noi. Sorry, scusa, lo siento.
2: Anch'io.
3: Ti perdoniamo, Elena.
0: Grazie, anch'io ti perdono.

0: 5 tutto esaurito è come lo vuoi tu.
1: Dovresti sentire che spettacolo.
0: Lo ascolti?
2: Ho bisogno di ridere un pochettino, ragazzi.
0: E ti tira su.
1: Forse non ci siamo spiegate.
0: 105 tutto esaurito.
1: O tutto esaurito o niente.
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla A7 traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova, a partire da Vignola e Borbera si segnalano 2 km di coda. Per traffico, incolonnamenti sulla A11 tra Pistoia e il bivio per la A1 verso Firenze. Code per traffico anche sulla A14 tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche in direzione Bologna. Sulla A27, incolonnamenti tra Mogliano Veneto e il nodo con la A57 tangenziale di Mestre verso Venezia. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo si segnala una corsia chiusa per lavori tra Cosenza e Rogliano Grimaldi in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è... MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
5: Grazie, amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
13: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
14: E te lo porto io!
13: Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
14: Perché se non deghi, non ci credi!
15: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: Fai la storia.
17: Sì.
16: Tutto esaurito.
18: Ciao capitano, qui tutto esaurito.
19: Buongiorno. Ma tu guarda cosa scrivono. Ma tu guarda.
20: Io vi ringrazio, dal profondo del cuore. Io vi ringrazio.
19: Certo.
20: Però voi me lo mettete contro.
21: Stai ascoltando 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
19: Ma lui dorme a quest'ora, Max?
20: No, lui alle 4, quando io sono in bagno, lo sento già che parla. Parla da solo, sicuramente.
19: Ma come parla da solo? Gli stai dando del matto al signor Nicola?
22: Ciao Marco Galli, siete dei grandi, vi voglio bene.
19: Ma è tutta una questione familiare, ma Max. Sì. Siete un corpo unico, capito? Siete un... ma come anche no? Il suo corpo è un po' il tuo corpo.
23: Tutto esaurito!
24: Max e il signor Nicola sono un corpo unico. Puoi informarti dal signor Nicola che parte del corpo è Max? Per piacere.
19: Max, si domandano da casa. Tua moglie ogni tanto te la dà.
25: Che domanda è?
21: Ascolta, 105 tutto esaurito.
19: Rosaria, che è la figlia del signor Nicola, e quindi è tutto un corpo. Cioè, c'è questo amore perenne. Sono come un cosa?
20: Con chi c'è questo amore perenne?
19: Tu, signor
21: Nicola. 105 tutto esaurito. Con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, solo

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Un violento terremoto magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao, scattato l'allarme tsunami, poi rientrato per alcune aree del Pacifico, ma il bilancio è in costante aggiornamento visto che molti palazzi sono crollati. 12 morti al momento, oltre 200 feriti. Israele e Iran, scambio di missili che infuoca il Medio Oriente. Netanyahu ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto il paese, sfidando di fatto l'appello di Trump di non rispondere ai raid di Teheran. Il petrolio torna a salire. 6 persone accoltellate alla Penn Station di New York, a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Tutti in ospedale, i feriti, uno è grave, l'aggressore è arrestato. Presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori di Palazzo Madama di procedere agli accertamenti necessari sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di un'imprenditrice nel suo ufficio. Lui respinge ogni accusa. Milano, nessuna emergenza sicurezza, dicono le istituzioni, a cominciare dal sindaco, ma nei fatti la città sembra in balia di quotidiane violenze. Anna Aksamit è stata inseguita, circondata da un gruppo di ragazzi che l'hanno presa a pugni in pieno centro, Porta Romana, alle 14 di venerdì. La modella trentenne ha ancora il volto tumefatto ed è sotto shock, vivendo nell'incubo.
2: Mi sento male dopo questa violenza. Spero non succeda più.
1: Ora cerca il passante che ha messo in fuga i balordi salvandola. Per individuarli si setacciano le immagini della videosorveglianza. Sta facendo il giro del mondo lo scontrino di una coppia americana che a pochi passi da Piazza Navona, cuore di Roma, ha pagato 44 euro per consumare in piedi 2 coppette di gelato da 3 gusti. Durante la preparazione sarebbero stati aggiunti altri prodotti che a loro dire sembravano offerti come semplice guarnizione, ma più che dolci si sono poi rivelati estremamente salati. Lo sport Formula 1, Kimi Antonelli definisce incredibile la prova che lo incorona principe di Monte Carlo, quinta vittoria di fila per il pilota Mercedes, seconda la Ferrari di Hamilton, terzo a Charles su Red Bull, amarezza per il padrone di casa, Leclerc un problema ai freni lo ha mandato contro un muro. Tennis, Zverev vince il Roland Garros dopo 4 ore di battaglia con Cobolli, che non ha fatto sfigurare l'Italia, arrivando fino al quinto set, combattendo fino alla fine. Calcio, c'è una nazionale che ancora emoziona, è l'Italia Under 17, laureatasi campione d'Europa battendo il Belgio. Nell'amichevole invece contro la Grecia, la nazionale titolare vince 1-0 con Pio Esposito. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line,
3: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line,
3: maniaci della qualità.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ah.
10: Dai, che è finita.
9: A Radio 105 sono le 9.06.

0: che lunedì abbiamo voglia di carica, di energia, di musica. E tra poco i protagonisti, tornate voi con il PBM mio.
1: Basta di chiedere la tua canzone al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocal. Chi è Bettin?
2: Ciao capitano, ciao ciurma,
0: ciao,
2: sono Edoardo da Casate, vado a scuola smattevolate, saluto tutti i miei compagni e professori e volevo dirvi che la scuola è finita, noi siamo già a casa, ciao a tutti e buone vacanze.
3: Ciao, ciao.
0: Buone vacanze a te e a voi, perché per noi insomma manca ancora un po', però godetevele tutte.
3: È finita la scuola,
0: ragazzi.
3: È finita la scuola.
1: E mi gratto la pancia.
0: Vabbè,
4: e giustamente
0: roba
4: sono contenti loro.
0: Ma chiaro, anche noi dai ci siamo goduti per un lungo periodo, 3 mesi. Mamma mia, pensarci adesso sembra follia. 3 mesi in ferie.
3: Adesso queste città piene di questi ragazzi
1: che rompono le scatole, non fate casino.
0: Pizza.
1: Ma se fino alle mezzanotte in giro a far casino,
3: a schiamazzare sotto.
1: Ma state a casa, state.
4: Ma tu fai così, poi sei un tenerone con i bambini.
1: Sì,
3: se lui buca i palloni, mi ha raccontato che ha bucato il pallone.
0: No, veramente, gli hai bucato il pallone alla fine?
1: Gliel'ho bucato.
0: I ragazzini che giocano nel tuo garage. Ma no, dai.
1: Ma no,
0: non c'era un altro modo, dici. Era l'unico modo. L'unico modo.
1: Gli buchi il pallone, così bella la vita. Così andate a giocare al parco. C'è il parco.
0: Hanno pianto, ci sono rimasti male?
3: Beh,
1: non mi interessa.
0: Benissimo.
1: Non mi interessa.
3: Beh, ma credo sia successo a tutti, soprattutto alla nostra generazione. Io quando giocavo nel condominio avevo una signora che mi prendeva le secchiate d'acqua e le lanciava, quindi ci bagnava proprio dal balcone.
0: Vabbè, però dai, ci vuole anche un po' di tolleranza.
5: A te andava bene, a me mi tiravano le uova, mi tiravano di tutto.
1: Ma
5: che c'è proprio una roba indegna. Proprio.
3: Le uova.
0: Allora, attenzione amici, sì, puoi Boris, puoi. Ci arriva un se posso,
1: ma
0: così a secco.
1: Tu
0: Boris.
6: Se posso, sull'argomento vorrei citare il consiglio degli esperti.
0: Attenzione.
6: Che si occupano di crescita dei più giovani. Cercare di dare spazio ai ragazzi, magari anche nel proprio cortile, nel proprio giardino, e giocare con loro significa aiutarli nella crescita ed evitare che le generazioni di domani non nascano con la rabbia e il trauma magari di un pallone bucato. Secondo alcuni esperti adolescenziali, se l'uomo adulto, non dico anziano, ma l'uomo adulto gioca con loro e gli fa vedere i limiti dell'educazione, questo può aiutare tantissimo nella crescita dei ragazzi e nelle generazioni del domani.
0: Quindi,
6: creare traumi.
0: Boris, perdona, ci stai consigliando quindi a Pizza di giocare con i bimbi, insomma i ragazzi del suo condominio. Lo farà sicuramente oggi pomeriggio.
6: Ovviamente non lo faccio io, vi cito uno studio tra l'altro molto apprezzato dagli esperti di psicoterapia e di crescita dei ragazzi, in cui ecco può diventare, hai usato l'esempio di Pizza Elenia e mi adeguo, Pizza può diventare il riferimento dei ragazzini, magari facendogli giocare, preparandogli la merenda, mostrandogli i suoi ultimi acquisti, magari esattamente, magari fargliela vedere, salire
0: aspetta, mi è venuta un'idea geniale. Pizza, tu giochi mezz'oretta con i bimbi anziché bucargli il pallone, poi loro vengono con te a fare la spesa, ti danno una mano per esempio a portare sulle casse d'acqua,
3: una mano lava l'altra,
1: ti voglio vedere.
3: Comunque Cristiano ci scrive: in ogni quartiere c'è un anziano che buca i palloni.
0: Male. Piuttosto, Boris, taglio delle accise prorogato fino al 3 luglio. Stiamo parlando di carburanti, sconto di 5 centesimi che prosegue, che continua.
6: E le notizie che arrivano dal Medio Oriente purtroppo non sono buone. Governo ha prorogato il taglio delle accise su benzina e gasolio. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina e invece si riduce a 5 anche lo sconto per il gasolio. Il taglio viene quindi ulteriormente dimezzato, perché prima era 10 centesimi se ricordate, almeno sul gasolio. Ora il problema è che mancano risorse per poter continuare e stiamo toccando con mano perché non si tolgono le accise, perché non sarebbe possibile mantenere il bilancio dello Stato. Ora, al di là delle scelte di qualsiasi partito politico, destra, sinistra, centro, in questo momento siamo in balia della guerra in Medio Oriente, che non vedendo una linea di orizzonte di fine potrebbe rischiare di far alzare ulteriormente il costo dei carburanti. Già questa mattina il Brent era in salita. E questo significa che se non ci sono fondi per tagliare le accise potremmo vedere una crescita esponenziale. Tutto questo mentre gli italiani si apprestano ad andare in vacanza pagando di fatto di tasca loro le scelte, scellerate o meno, sta a voi valutarlo, del presidente degli Stati Uniti Trump e del premier israeliano Netanyahu, che questa notte ha attaccato l'Iran riaccendendo i focolai di un conflitto che è devastante anche per noi.
0: Anche per noi, sì. Non si vede la fine. Allora, ritornando a cose un po' più diciamo allegre, Cristiano dice: Piripì, attento che però i ragazzini di oggi ti potrebbero rispondere: noi ti buchiamo le ruote della moto.
1: Che ci provassero. Vedi, sì. Toccatemi tutto, ma non la mia moto.
0: Tutti i pomeriggi porto il mio bimbo a giocare giù nel cortile condominiale a pallone. Non faccio in tempo ad aprire il garage che arrivano altri 5-6 bimbi e si gioca tutti insieme. Vedi che bravo, lui è Domenico da Bologna.
1: Bravo Domenico da Bologna, te ne accorgerai quando arrivano in 20, ti spaccano tutto.
5: Ma male che non vive nel condominio di Pizza,
0: ma scusami tu Pizza, invitali tutti nella piscina di Micci, sai come si divertono?
5: Certo.
0: Dai l'indirizzo di Desio, di

0: terra, cioè potendo scegliere preferivi giocare a pallone,
1: certo,
0: forse no?
1: Eri obbligato e
0: vabbè, quello è un altro discorso, perché in alcuni contesti certamente sì, si cresceva proprio così, certo, però volendo, potendo scegliere era meglio
2: giocare. No, io facevo altre cose, no,
0: bene, non voglio sapere.
2: Già
0: eri già di manufatti fatta a mano?
3: Scoot, motorini,
2: tutto.
0: Ha sempre avuto una certa passione per l'arte.
4: Quello era il periodo delle autorate.
2: Ah, signore.
0: Oh, mamma mia, sentite, allora, velocemente, perché stiamo per per inaugurare il PBM mio. Oggi, Boris, è passata la trasparenza salariale.
2: Cosa?
4: Una novità.
0: Una novità, ne abbiamo parlato anche nei mesi scorsi, è tutto esaurito, quindi esattamente che cosa cambia? Uno va a fare un colloquio di lavoro e...
5: e si può chiedere la media di retribuzione di quella attività che andremo a ricoprire. Di fatto non sarà più possibile da parte di alcune aziende giocare al ribasso o a un minimo di rialzo. L'azienda dovrà fare un'offerta coerente con il ruolo proposto. Faccio un esempio. Ti invito a un colloquio di lavoro per metalmeccanico,
0: sì,
5: faccio un esempio a caso. Ebbene, qual è la retribuzione media che voi date in questa azienda, che deve essere certificata? Diciamo che c'è una cosa che dobbiamo chiarire. Molti titoli, soprattutto di siti a chiappa click, vi dicono: da oggi potete conoscere la busta paga del collega.
0: Non è così?
5: No, non è proprio così. Esatto. Diciamo che faccio ovviamente esempi a caso. Pizza non può chiedere lo stipendio di Mitch o viceversa o di Lenia. Si potranno chiedere le retribuzioni medie ripartite per sesso dei colleghi che fanno lo stesso lavoro o hanno un lavoro di pari, diciamo di pari valore. Le retribuzioni lorde, esclusi i super minimi e gli ad personam. Gli ad personam sono delle retribuzioni che l'azienda concede a una persona, ad persona, a quella persona, perché ritiene che valga, ma farà parte della media retributiva. Quindi se mediamente un metalmeccanico prende 1600 euro, non è che perché è primo assunto gliene potrete offrire 1200.
0: Certo.
4: E poi è vietato chiedere quanto guadagnavi prima, giusto? Il datore di lavoro non può più chiederti.
0: Esatto. Prima quando prendevi per fare magari un'offerta più alta per averti, non si può fare.
5: E perché cambia il parametro, Elenia, cioè non sarà più la tua storia a fare corso, ma la media retributiva. Poi tu puoi dire: sono un metalmeccanico specializzato, sono tra gli unici 10 in Italia a fare questa cosa, chiedo 2000 euro e non 1800. Questa sarà una valutazione dell'azienda. E in caso di trattamenti discriminatori, soprattutto tra uomo e donna, quindi stesso lavoro,
0: ma l'uomo che magari prende di più rispetto alla donna,
5: esatto, è possibile fare un ricorso anche se c'è l'onere della prova. Quindi bisognerà, il datore di lavoro deve rendere trasparenti i criteri con cui sono state decise le retribuzioni e dimostrare l'assenza di discriminazioni. Quindi dovrà dire che Ilenia non prende meno di Mitch, sto facendo ovviamente ancora esempio a caso, semplicemente perché è donna.
0: Certo. Allora, a quanti ci scrivono? Ma esistevano già le tabelle retributive previste dal contratto?
5: Ma le tabelle retributive esistono ancora oggi, i cosiddetti minimi contrattuali, cioè quanto deve prendere una persona mediamente. Diverso è se siamo in un'azienda,
4: certo,
5: che dà delle retribuzioni più alte, allora perché la direttrice donna, sto facendo un esempio, deve prendere meno del direttore uomo di reparto.
4: Le medie dei colleghi praticamente che svolgono il lavoro uguale.
5: Esatto, ma la cosa importante è che non sarà possibile poter dire quanto guadagna X o Y quella persona. È sbagliato, sono i titoli a chiappa click. Potrete chiedere la retribuzione media.
0: Ok,
4: abbiamo
0: fatto chiarezza.
4: Però leggevo che non c'è più la possibilità di mettere la clausola che ti vieta di parlare del tuo stipendio. Cioè praticamente ipotizziamo, non siamo in azienda. Cioè io posso tranquillamente discutere con un mio collega su quello che prendo, o il mio collega mi può chiedere a me quanto prendo.
5: Ma in realtà la clausola non è generale. Cioè non tutti abbiamo una clausola di riservatezza sullo stipendio.
4: Esatto,
5: in alcune fasi di contrattazione viene detto: guarda, a te do non 1.800 ma 2.500 perché li meriti, per favore su questo ti chiedo riservatezza.
4: Esatto.
5: Ma è diverso, non è in generale. Se uno vuol dire quanto guadagna lo può fare tranquillamente.
0: Perdonami Boris, per me

0: mettere un punto. Cristina scrive: ma dove sono finiti gli anni di esperienza e l'anzianità? I giovani non faranno più la gavetta, quindi?
1: No, non è una questione di gavetta, perché i minimi contrattuali vengono rispettati. Cioè, una persona che ha un'anzianità più bassa verrà pagata di meno, però non potrà essere sfruttata
0: sottopagata,
1: perché
0: sottopagata,
1: certo, è più corretto, come dici tu. Esatto, e soprattutto questo provvedimento nasce per equiparare uomo donna, perché tante ricerche hanno evidenziato che a parità di ore di lavoro, di ruolo, di mansione e di responsabilità le donne guadagnavano di meno.
2: Ma quello si
0: hai capito, pensa?
2: Sì, sì.
3: Tanto sono tutte parole, non metteranno niente.
4: Sì,
3: sono
4: sì,
3: parole che
0: che tanto non cambierà mai niente.
1: Tra l'altro è stata respinta, se posso, è stata respinta la richiesta di Pizza di sapere quanto guadagna Mitch.
4: Ma noi siamo lavoratori.
0: Ma noi, esatto,
4: liberi. Siamo liberi professionisti.
1: Anche quelli non c'entra nulla. Paga, cioè. Anche voi siete anche noi? Scusate, certo, anche le partite IVA.
4: Sì.
0: Ah, vedi, questo IVA. Non lo sapevo.
1: Sì, anche le partite IVA.
4: Anche se il professionista c'ha tante aziende, non c'entra niente.
1: Ma non tutti hanno le tue ricchezze.
0: Bello mio, chi è Betty?
5: A proposito di pizza.
6: Pizza, sono il proprietario del pallone, adesso me lo devi ripagare, così impari a forarlo.
2: Certo.
4: In questo caso, Boris, cosa succede? Cioè, cosa? Uno può chiedere veramente il danno del pallone,
0: il risarcimento del pallone,
4: il risarcimento. Cioè, come funziona?
0: Ti prego, amici,
1: soprattutto se si ha cognizione di diciamo ampie disponibilità finanziarie di chi ha bucato il pallone, è possibile chiedere il danno, perché tu puoi vietarmi di giocare in questo luogo, ma l'atto di rompermi il pallone è un atto deliberato ed è sbagliato.
0: Pizza, mandali a giocare in uno dei tuoi monolocali sfitti.
2: Se ce l'hai lì vuoti,
0: non fare niente.
2: Io gli chiedo il risarcimento del vaso che mi hanno rotto.
0: Vabbè, ne usciamo vivi.
7: Di primavera.
2: Chiediamo
4: alla Ghini se vuole.
0: Mamma mia.

0: prossima coreografia, ragazzi. Bravi, bravi.
1: BBM mio
0: pizza amici Fabio Liuzzi che fanno
2: cosa non ti sei persa,
0: Betty, qualcosa di sublime. No, ma li ho ripresi.
3: Meno male, poi mi fai vedere.
0: Sì, dopo li metto su Instagram. Dove andiamo, da chi?
4: A Montefiorino, a conoscere Elisa.
0: Ciao Eli.
4: Buongiorno.
5: Ciao. Buongiorno a voi.
0: Buongiorno Elisa. Stai giocando a pallone anche tu nel garage di pizza?
5: No, sono in ufficio.
0: In ufficio non si può giocare a pallone, Elisa.
5: No, qua no.
0: Purtroppo no. Senti, ufficio di cosa, Elisa? Di cosa ti occupi?
5: Io sono la segretaria di un idraulico di Modena, sì. Modena Est, Idrotech, se avete bisogno di un idraulico, noi ci siamo.
0: Ma perfetto, certo, Idrotech.
6: C'è la segretaria all'Idrotech, capito?
5: Sono una piegatissima anch'io.
6: Brava tesoro.
0: Sono i nuovi millionaire, l'abbiamo detto più volte. Idraulici, bianchini, sono figure richiestissime.
2: L'idraulico,
4: l'esercista.
5: È più giovane di me, pensa un po'.
6: Che bello.
0: Elisa ha capito tutto, ha capito.
4: Brava.
0: Senti Elisa, ce l'hai un numero fortunato? Come?
4: Quale?
5: 17.
0: Il numero, la data di nascita del nostro capitano, certo, tra le altre cose.
6: Eh sì. 17 agosto.
0: 17 agosto, eh sì. Allora, attenzione alla canzone che sceglie Elisa. Qual è?
4: A chi vuoi dedicarla?
5: È Thriller di Michael Jackson.
0: Sì.
5: La dedico a tutti quelli che mi conoscono, in particolare alle ragazze della ritmica di Sport Evolution di Montefiorino, che faranno un bellissimo spettacolo su Michael Jackson.
0: Hai capito!
6: Quando?
5: Il 19 di giugno.
4: Giugno.
2: Ci siamo.
5: Tra cui c'è anche la mia bambina, quindi invito tutti quelli di Montefiorino e sì, gli intorni di venirla a vedere. Ma anche guarda, perché sarà uno spettacolo di beneficenza.
0: Bellissimo, immagino. Bello. Potremmo venire anche noi, che dite? E poi dopo andiamo a fare il compleanno di 105 a festeggiare. Certo. Mo' ci organizziamo,
5: magari.
0: Elisa.
6: Dai.
5: Sì, magari.
0: Allora in bocca al lupo, mandiamo un bacio a te e alla tua bimba. È tua.
5: Ciao.
0: Fantastici. Grazie.
6: Ti racconto il film, te lo racconto.
0: Non lo voglio sapere.

0: Grande Marco.
1: È mio.
2: No, no,
3: è mio.
1: No, è mio.
2: Ma fanno ancora in tempo?
1: Ma certo.
0: Come?
2: A richiedere la loro canzone al 342 41 15 105 con scritto PBM è mio.
4: PBM mio.
0: Dai che ve le suoniamo tutte, amici.
5: Dove andiamo? Andiamo a Bologna a conoscere Manuela. Buongiorno.
2: Eccola qua.
5: Ciao Manuela.
6: Buongiorno, ciurma.
0: Ciao Manu, benvenuta.
6: Buongiorno.
0: Buon lunedì Manuela, buon inizio di settimana.
2: Finalmente.
6: È lunedì, quei lunedì. Sì.
0: Un pochino sì. No, dai, stai lavorando Manu, che fai?
5: O sei a casa?
6: Sì, lavoro. Lavoro, mi sono preso un attimo due secondi per rispondervi e niente, siamo qua.
5: E che lavoro fai? Di cosa ti occupi?
6: È impiegata. Lavoro per Rodaus, quindi
0: se magna. Ma Manu non penso bene. Che stia mangiando, no. E c'ha da fare, insomma, no?
6: Ho sentito che volevi la pasta stamattina, io ti prendo il secondo.
0: Mamma mia, no, che ci svegliamo tanto presto noi, per cui arriviamo più o meno a quest'ora che è già ora di pranzo, sostanzialmente.
6: Tranquilli, anch'io arrivo di presto.
0: Allora, Supermano, dacci il tuo numero fortunato.
6: Il 3.
0: Numero 3. Allora, il numero 3 si può già unire al numero di Elisa, che non possiamo ripetere naturalmente. Mandate la somma con la vostra canzone, fatelo subito, così diventate super PBM mio tra poco.
2: Al 342 41 15 105 il total.
0: E il total, vai pizza, senti che canzone sceglie Manuela.
2: Bellissima Manu. A chi la dedichi?
6: Al mio bambino che ha 16 mesi, la dedico a lui perché questa canzone ogni volta che io tutta la mattina accendo Alexa e metto subito Radio 105 e lui ascolta tutte le mattine.
2: Grazie.
6: E quindi però quando gli metto, dico Alexa, lui inizia ba perché proprio la canzone gli piace, quindi questa è per Simone.
0: È perfetta per il piccolo Simoncino, per tutti i bimbi. Manu, la vuoi annunciare tu?
6: Sì, Barbara and the Beach Boys.
0: Beach Boys, mitici!

0: Avete fatto caso a quanta plastica portiamo a casa ogni singola volta che facciamo la spesa? Ecco, Riso Flora ha deciso di darci un taglio netto. Il loro impegno per un futuro più sostenibile parte proprio da qui, con nuove confezioni totalmente plastic free, riciclabili al 100% e fatte solo con cartoncino proveniente da foreste gestite in modo responsabile, certificato FSC. Facciamo la scelta giusta anche a tavola. Per maggiori info, visitate il sito risoflora.it.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè,
4: buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snack.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
11: devi andare su deghi.it.
12: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
13: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
10: E poi devi cucinare per 16.
12: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
11: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare. Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
14: Quando il ritmo è frenetico,
15: prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
17: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
16: Cioè?
17: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
18: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
19: Famila, con noi sei in famiglia.
20: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
21: Ah no, io riparto con Boscolo.
22: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
23: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
24: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99 euro. Orata a 8,90 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour.
25: È mio!
26: È mio!
25: È mio!
26: No, no,
25: è mio!
26: È mio!
25: È mio!
26: È mio!
25: È mio!
26: È mio!
25: Fermi tutti!
0: tutti.
1: Questo è il
0: Super BBM mio.

0: è mio.
1: È Giovanni da Ravenna, amici, il nostro super PVM mio di oggi. Bravo Giovanni, bravo.
2: Buongiorno.
1: Giovanni, bravo.
2: Ciao Giovanni.
3: Ciao ragazzi.
4: Oh, ciao Giovanni.
3: Ciao Pizza.
4: Ciao frate.
3: Allora, ciao ragazzo.
4: Come butta Ravenna?
3: Tutto bene, tutto bene. Dai, sono emozionato, è bellissimo sentirvi.
1: Grazie, ed è bellissimo sentire la tua emozione, che ci arriva insomma tutta. Giovanni, cosa fai a Ravenna?
3: Faccio il vetraio, Ilenia.
1: Il vetraio?
4: Ah, interessante.
1: Anche il vetraio è il nuovo milionario,
4: sì,
1: vero?
4: Sì, sì.
1: Giovanni, sei milionario?
3: No, direi di no.
1: Senti Gio, no. Ma tu ci verrai a trovare, dai, non è tanto distante Ravenna Ferrara, vieni il 19?
3: Ferrara, no, ci sono.
1: Ci sei, grande Giovanni.
3: Sì.
4: Mi raccomando,
1: stiamo preparando delle cose pazzesche, non possiamo dire niente, non si può, no spoiler.
4: Specialmente io sto preparando le cose pazzesche, Gio, io ti aspetto, fatti riconoscere.
3: Va bene, Tizio, mi faccio riconoscere. D'accordo.
1: Bella. Allora, c'era una somma da fare, Giovanni. Il totale di oggi qual è?
3: Il totale è 20.
1: Perfetto.
2: 20.
1: Ottimo. E allora, i nostri regali per te. Attenzione alla canzone che sceglie Giovanni. Magari anche una dedica speciale da fare.
2: È una bellissima canzone, infatti, Giovanni. È appena passata.
3: La canzone è una bella canzone. La dedico a mia figlia. Bravo. A mia figlia Nicole.
2: Grande,
1: bravo. Va bene, la vuoi annunciare tu?
3: Va bene. Holly con questa domenica.
1: Questa domenica. Noi non ci vediamo questa domenica, ma tra un paio di settimane allora.
3: Un paio di settimane, sì, il 19.
1: Dai. Perfetto.
2: Ciao.
1: Bravo. Ciao Giovanni.
3: Ciao ragazzi, ciao. Siete bravissimi.
5: Grazie. Sono poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olio Giuli, questa domenica chiudere questo appuntamento del lunedì. Domani martedì, amici, con tutto esaurito torneremo, la ciurma c'è dalle 6 alle 7 con Avanti, Avanti c'è posto.
2: E dalle 7 sarà nuovamente tutto esaurito.
1: Arrivano i friends, state lì, grazie ciurma, ciao Benji, ciao, Boris, ciao, Max, ciao a tutti voi, ciao, miei amici, ciao, Fabio Liuzzi, ciao, tanti baci, tanti baci. Te lo buco quel pallone.
2: Ah sì?
1: Lo dico.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A22 verso Modena 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1, sulla A7 verso Genova 4 km di coda per incidente tra Vignole Borbera e Roncoscrivia, sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare 4 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torre Nova e l'innesto sul grande raccordo anulare. Sulla statale 115 sud occidentale Sicula, rallentamenti per incidente all'incrocio Palma di Montechiaro. Prudenza e buon viaggio.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
6: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
16: Sa,

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: In questo video c'è una macchina che quando ero ragazzino mi piaceva. Vogliamo parlare delle macchine vintage?
1: No,
2: c'è dai, bella questo puntata, proprio discorso così, scaccia. Dai.
0: La Lancia Beta Coupé, bellissima, bellissima.
2: Me ne vado subito?
0: Macchina anni 80.
3: Ma dove?
0: Qui!
4: Ragazzi, oggi avremo una puntata tremenda, eh?
0: Un minuto alle 10.
2: Ma come? Questa è l'unica puntata bella.

0: Buongiorno.
1: Oggi c'è Igor in regia che ci ha fatto ridere dicendo: ho avuto precise direttive da Comollo.
0: Di fare che cosa? Scusa?
2: Già precise direttive e Comollo nella stessa frase non va bene.
0: Sentite, ragazzi,
1: pare che ultimamente invece parla pure troppo.
0: Io ho visto negli altri programmi che hanno le cuffiette quelle piccoline. Quindi
2: le vuoi anche tu, linear?
0: Eh beh, certo, perché senza cuffiotti in testa, cioè, sembra veramente che di fare un programma televisivo e non un programma radio. Cuffiata...
2: Però fa poca radio, no, cioè nel senso
1: solo.
2: Che è più radio la cuffia.
1: A me guarnisce un po' il vuoto qua.
0: Però, se uno guarda sul canale 66 sembra un programma TV, hai capito il nostro?
1: È vero.
0: Infatti io, come fanno gli avvocati... Sai che gli avvocati...
1: L'Ermellino.
0: Quell'Ermellino è il giudice. Gli avvocati che si buttano giù perché non vogliono mettere la toga, cioè si buttano la toga buttano sulla spalla, faccio così anch'io. Buongiorno Lidia.
3: Buongiorno.
1: Come stai, Lidia?
3: Bene, grazie.
1: Oggi è una puntata di lunedì.
0: È una puntata di gossip.
1: Essendo lunedì, oggi è una puntata di lunedì, come direbbe Tony Bongi. E quindi oggi ci raccontiamo quello che abbiamo fatto. Io ci metto 30 secondi. Parchetto, feste di compleanno, poi parchetto, poi ho visto la partita di tennis e poi sono andato a dormire.
0: Buongiorno Roma, cosa hai fatto tu di bello, Manola?
2: Niente. Okay. Io non ho fatto assolutamente nulla, ho oziato. Sì. Che comunque è una cosa che non faccio mai, per cui è un'attività straordinaria per me.
0: Cioè, manco la palestra, niente.
2: Sì, solo vabbè, ma quello è routine, quella è routine per me.
1: Quella è beauty routine,
0: quella è routine.
2: Fatta sabato mattina, palestra sala, quindi non corso ma sala. Ho messo su un po' di massa.
1: Ignoro completamente, ignoro quello che dici.
0: Cos'è palestra sala?
2: Ho fatto un po' di massa, cioè
1: pesi.
2: Quando fai i pesi, quindi quando fai sala vuol dire che fai pesi, altrimenti ci sono vari corsi che puoi integrare alla sala.
0: Perché a Palazzo Marino a Milano molti dicono sala, ma intendendo il sindaco.
2: Esatto. Chiaro.
0: Buongiorno Igor, perché sei seduto lì sullo sgabello piccolo?
4: Ma dove?
0: Cioè, l'unica cosa che direi, ma dove?
1: No, Igor è infervoratissimo che vuole fare l'apologia di Tiziano Ferro.
4: No, oggi ragazzi vi faccio diventare virali, ve lo dico.
1: Come se poi fosse sotto accusa, che era uscito quel video in cui stonava un po'.
0: Ma non puoi parlare in piedi davanti al microfono che si sente tutto in eco...
4: Tipo così.
0: È un po' meglio.
4: Però poi vi sputtano un po' le voci, perché poi sembra che la mia sia più bella della vostra.
1: È vero.
4: Quindi
1: è vero.
4: Meglio.
0: Ti ho già detto che in altri programmi...
1: Vabbè,
0: sei il più autorevole.
4: Chiudiamo. Però...
1: Sì. Hai visto il concerto di Tiziano? Ma certo che è bravo Tiziano, lo scopri oggi.
4: No, allora, siccome ho visto anche sui social che l'hanno massacrato pesantemente.
0: Ma cos'è successo?
4: Il fisco, ingrassato, abbiamo perso Tiziano Ferro, la voce non ce l'ha più. Ragazzi, ho visto 2 ore, non ha steccato una nota. Un concerto meraviglioso.
2: Ma può succedere che su, faccio un esempio, 10 date, una magari la affronti giù di tono a livello vocale?
1: No, ma non solo.
2: Può succedere, che è una cosa che non accade mai, anzi...
1: Posso dire una cosa da cantante? Perché io, ragazzi, sarei anche un discreto cantante.
4: Ma dove?
1: Lì basta.
2: Qui.
1: Lì basta l'audio.
0: Da quando ha detto, Damici ha scritto un solo libro, io 4.
1: No, Manzoni.
0: Manzoni ha scritto un solo libro, io 4.
1: Lì, in quella clippina dove sbagliava un po' perdono. Ma basta un ear monitor che non funziona, un ritorno sbagliato. Cioè, sui palchi ci deve essere un equilibrio di ascolti. Quindi è ovvio che se tu fai un videino... Poi tante volte...
0: Ma poi, ragazzi, stiamo parlando di una persona umana, non siamo di ferro.
2: Ma gli concedi... Sembrava
1: una cosa seria,
2: E
0: oltretutto, diciamo la verità, tra il pubblico e lui c'è un po' di ruggine ultimamente.
1: Ferro.
4: Beh, certo. Hai visto Herbert Ballerina ieri sera?
0: No, sono mie. Poi, vista l'età, potrei aver insegnato io a lui. Non
1: sì, di fatto è così.
0: L'inverso.
1: Vabbè, quindi è stato bravo, ma certo che è bravo.
4: Molto bravo.
2: Può succedere magari che uno sia fuori forma e facendo avanti e indietro su quella passerella nel palco, no? Cantando, che è una cosa difficilissima, una stonatura ci sta.
1: Ma
2: ci sta.
1: Bravo Tiziano Ferro, lo salutiamo.
0: Ma poi, ragazzi, lo sapete, quando vuoi il caldo, vuoi il fatto che qualche battuta fuori, batti il ferro finché è caldo.
1: Perché tu pensavi che stesse per dire un altro... Ci caschi sempre tu, Manola, perché non guardi il labbrino. Devi guardare il labbrino che vibra. Quando vibra il labbrino...
2: Guarda che ha imparato, adesso lo nasconde, non lo fa più.
1: Va bene, labbrino, cosa hai fatto questo weekend?
0: Cioè, tu non hai fatto niente. Non hai fatto niente. Hai fatto una mazza. Lidia, cosa hai fatto? Aspetta, fammi trovare qualcuno che...
3: No, assolutamente niente.
1: Madonna, un programma di pigre.
3: No, allora mi devo riposare perché mi aspettano giorni intensi.
0: Sì, okay. Sì. Allora non ti
2: perché
0: devi riposare, devi prepararti.
3: Esatto, devo preparare. No, Igor,
2: cosa devi
3: fare? C'è
2: il
3: Primavera Sound di Porto. Questa settimana.
0: Di Portici.
3: Sì. Di Portici. Di Porto.
0: Senti, Amalfi è provincia di Salerno, vero?
3: Sì.
0: Perché è una vicina di Ombrellone di Amalfi. Allora mia moglie mi diceva, è di Napoli. No, guarda che Amalfi è Salerno, vero?
3: Sì.
0: È Salerno.
3: Sì.
0: Allora, niente, io ho fatto un giro, ho fatto le solite mie cose lì a Bordighera, dove vado in, e ogni tanto in Liguria, o vado a Bordighera o a Arma di Taggia.
1: Che vergogna.
0: O ad Ala, o
2: guarda,
0: a,
2: ormai veramente.
1: Amici di Bordighera, non è che
2: pudore.
1: Non è una vergogna andare a Bordighera. Che vergogna che non dica il vero posto dove va, perché sennò si riempie di.
0: Ma quella sale sul schifo. Carro dei vincitori, sei una cornuta, sei. Guarda che sei incredibile,
1: ma fa bene,
0: cioè,
1: fa
0: perché
1: bene.
0: Devi, tu non sai niente di niente
1: radical
0: di questa
1: scichismo.
0: Storia, ma si butta dentro.
2: Io adesso, siccome abbiamo la data del Summer Tour a Chiavari venerdì, adesso che vado e che mi vado ad esplorare un po' la Liguria, vado in quel posto lì che tu tanto nascondi, non importa, vado appositamente.
0: Appositano.
1: Sai cosa sogno io? Di diventare milionario, organizzo un festival reggaeton e lo faccio diventare gigantesco.
0: Non ce la fai, non ce la fai.
1: Esattamente.
0: Ma
1: dove c'è la
0: io
1: casa
0: io volevo
1: lui.
0: Però dirvi una cosa, cioè l'unica cosa che volevo dirvi è che durante i miei giri in bici che ho fatto questo weekend, dove non c'era nessuno nella località dove sono andato, e, ma posso dirvi tranquillamente Borgio Verezzi, e
1: non è vero,
0: praticamente
2: non è vero, guarda l'ambrino,
0: ho incontrato due persone che mi hanno riconosciuto, ma non volendo, perché mentre stai salendo in bici durante la salita e saluti gli altri che scendono, è normale.
4: Che hai i lividi in faccia?
0: Per questo mi hanno menato. E io, ciao, perché ci si saluta, e sentirsi rispondere, ciao, ciao Tony, stavo per cadere dalla bici perché non te l'aspetti. Sei
1: beh,
0: sotto
1: è un periodo sforzo. Che mi sa che stiamo andando,
0: cioè,
1: forte.
0: Tiro, anche a me ho tirato spesso. Dentro la pancia, subito ho tirato dentro la pancia, perché quello che fai quando qualcuno ti riconosce, tiri dentro la pancia.
2: Ma come ti sei sentito? Perché io sono abituata, ad esempio, però tu come ti sei sentita?
0: No, perché la prima volta normalmente mi dicono, no aspetta, che normalmente show. Mi dicono ciao quello della radio. Farsi dire, come dicono a te, ciao Tony tutte le volte, ciao Tony, ciao Tony. Tu sei abituato a farti dire ciao Tony,
2: ciao
0: non
2: Tony,
0: è,
2: sì.
0: Non è cioè in quel momento non te l'aspetto.
2: Bello,
0: un po'
2: sì.
0: Più avanti ho chiesto a un altro ragazzo che ho incontrato, scusa ma come si chiama sta strada? Tu sei quello della radio, sì, ma tu vieni sempre in questi posti e chiedi a me, però tutti e due mi hanno detto stai salendo da, ricordando la località da dove stava salendo.
1: Quindi lo sanno dove
0: quindi
1: stai.
0: Per colpa tua bastardo,
1: certo, ti organizzo
0: io
1: gli alpini.
0: Non volevo raccontare.
1: L'anno prossimo, gli alpini lì dove...
0: Ma non volevo raccontare di essere riconosciuto, quello che succede sempre a Manola.
2: Sì, esatto. Guarda, è un dramma.
0: È un dramma, lo so, non vai al cinema, l'hai anche
2: no,
0: detto, non vado
2: ma
0: al cinema perché
2: se
0: no mi riconosco.
2: Sotto casa proprio, una roba.
4: Scusate ragazzi, nel frattempo si sono fatte le 8 di sera, c'è già Brigante che sta per entrare, se mettiamo magari una
0: ma
4: canzone.
0: Ma tanto è registrata, non è un problema.
1: In questo programma quindi... si parla, Igor, in questo
4: sì.
1: Programma.
4: Sì.
0: Tanto è registrato.
4: Allora,
0: il mio problema non era essere riconosciuto, è che tutti sapevano qual era
1: ma
0: la località.
1: Ma meno male che ce l'abbiamo fatta.
0: Per colpa di un bastardo.
2: Ma perché Rosso snocciola indizi da una vita su sta località?
0: No, perché lui è invidiosa, hai capito?
1: No, io non sopporto questa roba dell'enclave.
0: No, perché tu dovresti far pace con questa. Io una volta morto te la lascerò a te.
1: Esatto.
0: E quindi dovresti stare zitto.
1: Ma io ti acquisto la nuda proprietà adesso. Va bene, cosa avete fatto voi lì fuori questo weekend? Raccontarcelo, poi alle 11 arriva Laura Pepe, giusto?
2: Certo.
0: Oh.
2: Okay,
0: finalmente
2: qualcuno
1: senso a questo
2: intelligente e esatto. Acculturato.
3: Sì. Oh. Parleremo di un argomento molto interessante.
1: The
3: sì.
1: Tease?
3: Parolacce e maledizioni.
1: Ci sarà Marco Mazzoli ospite, tra l'altro.
0: Cioè, scusami, ma da noi prendersi a parolacce e maledizioni poi finisce ammazzate. Ai tempi... scatenavano
1: le guerre si ammazzavano, certo. Vabbè, staremo a sentire
0: perché Laura Pepe è una professoressa di storia antica,
3: sì.
0: Giusto?
1: Per chi non lo sapesse,
2: no. Insomma, altro che porgi l'altra guancia, lì si menavano forte,
1: robe certo. Forti
2: sì.
1: Scriveteci al
3: 342 41 15 105.
0: A me capita
2: cosa vuoi che ti dica? Se vuoi qualche consiglio su come gestire la cosa, dimmi pure.
0: Ecco, come te, non esco di casa perché sennò
1: ma no
0: Ma no,
1: ma no,
0: ma no,
1: ma dove?
2: Ma qui!

0: Comunque la musica italiana, non lo dico come critica, sta diventando come Beautiful, dove c'era, cioè? Brooke che andava a letto con Kai, poi a un certo punto ti perdevi. Dice, ma mo questa, mia madre diceva, senti, ma mo Brooke con chi sta andando a letto? Io non me lo ricordo più. E mio padre dice, no, quella sta sempre con l'altra. E poi però il cognato, capito? E sembra così, cioè Serena Brancale, i Colors, non capisco più nulla con tutti i featuring, chi
1: allora,
0: va con chi.
1: Fulcro del tutto è la Brancale,
0: che è dovunque.
1: Sì, attorno a lei tutta una serie di collaborazioni.
0: Va bene, va bene.
1: Tra cui anche questa con il... Ma perché sei in silenzio, Tony? Perché
0: pure.
1: Quando lui ti guarda così, e io lo vedo da qui, con la side eye.
2: Lei dice da qui perché lei sta a Roma, mentre Tony e Ross sono a Milano.
1: Ma io vedo il side eye, quindi l'occhio laterale, lo sguardo laterale verso Ross.
2: Sto pensando se dire questa cosa, questo commento alla musica italiana in questo periodo.
0: Fallo.
2: Per me c'è stata una deriva Da Vinci mostruosa, cioè da quando Da Vinci ha vinto Sanremo, sai, tutti pubblicato queste canzoni, queste ballate popolari, sono diventate stestate tutte così, no?
0: Ma forse però ce l'avevano già pronte da prima.
1: Erano da un po'.
0: Sì.
2: Cioè, sono diventate tutte da fazzoletto, da roteare il tovagliolo, sono diventate
0: allora,
2: tutte un po' così,
0: secondo
2: no?
0: Secondo me già prima di Da Vinci la deriva era un po' quella.
2: Era un po'
0: quella.
2: Beh,
0: quando io dico, quando
2: con
0: faccio
2: Da Vinci c'è stato lo sdoganamento.
0: Sì,
2: perché,
0: ha vinto a Casaremo. Quando io dico, ma non doveva finire sta roba dell'ondata latina, ormai un tormentone di questi giorni.
2: È diventata l'italiano latino.
1: Francesco De Gregori ha rilasciato un'intervista, ma di recente, in cui ha detto: se un ventenne di oggi scrivesse Rimmel, non se lo filerebbe nessuno, anzi.
2: Sì. Ho detto una scemata?
0: No,
1: cambiati proprio
0: i
1: termini.
0: Deriva, se alla gente piace va bene così, però dico
2: certo,
0: solo questo.
2: Però anche chi non aveva fatto pezzi del genere è diventato un po'...
0: Allora, per esempio...
2: Sembra tutti diventate canzoni popolari.
0: In Inghilterra si va per esempio in un'altra direzione, cioè c'è anzi un ritorno alla musica un pochino più elegantina, un pochino più fine, cioè. In America pure abbastanza.
2: Sono diventate tutte festaiole.
0: Da noi è tutto un po'...
2: Tutte matrimonio.
0: Tutto un po' villaggio. Sì.
2: Ma
0: non lo diciamo con senso di offesa, perché questo era anche un buon pezzo, questo che abbiamo messo.
2: Non mi riferivo proprio a questo pezzo, mi riferivo a tutto quello che sentivo.
0: Sì, diciamo che la direzione è, cioè, dovunque senti quel suono lì, che poi diventa un po'. Sembra veramente di stare in un villaggio turistico dove si balla sempre.
2: Sì,
0: però
2: sì,
0: magari posso dire:
2: da
0: magari,
2: ballo totale, tutti insieme.
1: Magari
2: che
1: la stagionalità,
2: ballano.
1: Magari è l'estate che richiama.
2: Ma in gli altri stati non era proprio tutto così, ma non tutte così.
0: C'era insomma. No, poi secondo me la musica riflette anche il momento. Secondo me il momento è un po' grigio, e quindi forse la gente ha anche voglia di sentire delle canzoni divertenti.
2: Sono le genti. E le genti e gli autori che riflettono. La musica non riflette, la musica suona.
0: Qua devi levare la musica, Igor.
3: Ma dove?
0: Vabbè, comunque
2: Igor, com'è che ci fai diventare virali? Com'è che hai detto vi farò
1: dategli
2: diventare
1: tempo.
2: Virali?
3: Sì, oggi diventate virali, ragazzi.
0: Ma che sei? Cioè, cosa...
3: Preparate i TikTok, perché è un attimo qua. Sì, vola,
2: lo dici come quello che dice preparate il conto corrente, com'è che dice?
0: È una promessa o una minaccia?
2: No, riscaldate l'home banking.
0: Riscaldate
1: l'home banking. Va
0: bene. Buongiorno friends, sono stato al concerto di Tiziano con mia mamma, lei è fan sfegatata, io accompagnavo e confermo, pazzesco, è andato avanti per più di 2 ore, mi è piaciuto tanto.
3: L'ho visto questo ragazzo con sua mamma.
0: Come è possibile?
1: Ma certo, dai, può essere stato alla fine è un essere umano.

0: Raduno mondiale a Roma in Vespa, addirittura raduno mondiale, che la Vespa è famosa in tutto il mondo, eh?
1: Sì. Daniela, Susanna invece è stata al concerto di Vasco, a Ferrara, venerdì 5.
2: Ferrara? Mi fa in mente che...
0: Quanto manca?
2: Il 18 e il 19 saranno lì, il 19, sì, settimana
0: 18
2: prossima.
0: C'è il Summer Festival, il 19 c'è il festone dei 50 anni di 105 con esatto. Tutti noi sul palcone, da non perdere.
1: Allora, per tutto il mio, inone.
2: Per il mio onomastico si va tutti a Parigi. Il 13 giugno il mio nomastico è Sant'Antonio e poi il 19
0: vi aspettiamo,
2: siamo lì.
0: Esatto. Sabato sono stato al Torino Pride, eravamo un enorme fiume di persone che ballavano e festeggiavano. Torino come sempre ha risposto presente e ricordiamo che il Pride è una manifestazione dove si celebra l'amore in tutte le sue forme, quindi tantissime persone, coppie anche etero, che hanno voglia di manifestare per i diritti di tutti e siamo totalmente d'accordo.
1: Scusa,
0: con questo.
1: Scusa, rido perché ho letto un messaggio, si chiama Igor, in 16 minuti ha già parlato di più di tutto il 2026 di Comollo.
0: È vero.
2: Ragazzi, a Pordenone c'è un problema, diciamo al sindaco di Pordenone di non battere la cornacchia.
0: Oddio, questi sono i temi su cui
1: dopo Pavoni le cornacchie adesso.
2: C'è una cornacchia che attacca gli abitanti.
0: Ah, questo non è bello.
2: Questo non è bello. Sapete che le cornacchie hanno una memoria pazzesca, come i corvi, sono tremendi. Ti riconoscono e addirittura
0: ciao, sei Tony, ti dicono.
2: No, ma se tu ne spaventi una, quella da quel momento si segna quello che mi spaventa e lo dice anche alle altre. Guarda,
1: ma
2: che...
1: stai parlando di me?
2: Perché
1: uguale
0: si comporto nello
1: io segno
0: modo.
1: E poi ti propongo il conto dopo un po'.
0: Saggio di danza acrobatica venerdì, saggio di danza classica e moderna sabato, bravissime le ragazze di Art and Dance di Treviglio. Sì, facciamogli pubblicità, chi se ne frega.
2: Ma sì, Luca, dai, da Crema. Dai, è pieno. Ma poi ci sono un sacco di cresime, comunioni, matrimoni,
0: saggi, quel saggi. Periodo dell'anno lì, il resto sai. Andare a un saggio è importante perché comunque si imparano tante
2: sì,
0: cose.
2: Sì, sì,
0: quello
2: sì,
0: è saggio.
2: Ti devi portare Tony. Il guanciale, ti devi portare il guanciale perché il dubbio è il guanciale.
0: Bravo,
2: del saggio.
0: Del saggio, vero.

0: Facciamo una pausa? Che potrebbe anche diventare un momento aperitivo. Una cosa è certa, da soli, o meglio ancora con gli amici, non possono mancare loro, gli unici, gli originali salamini Beretta. Perfetti come snack, stuzzichino, prima, dopo, durante i pasti, c'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta. A proposito, avete già scoperto le confezioni con i salamini abbinati al formaggio o ai taralli? Sono perfette come spuntino, pronti, via! E non serve neppure conservarle in frigo. Gli originali salamini Beretta spariscono in fretta!
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna, dai suoceri, due grigliatine. E tu?
8: Ah no, io riparto con Boscolo.
9: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
10: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
11: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
12: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
16: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: Matteo! Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: Permesso? Che bel parquet!
21: Ha visto?
20: E che bel freschetto, condizionatore,
21: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
20: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
21: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
20: Ma che fa, mero bel mestiere?
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
24: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Sì.
1: Sabrina.
2: Allora, voglio spezzare una lancia a favore del mio collega Ross. Sai che tua figlia chicca, Tony, nelle sue stories, e ce l'ha detto un nostro ascoltatore.
0: Mamma mia, che giro! Aspetta,
1: vuoi spezzare la lancia per me? Parlando di tua
0: figlia, cosa ha fatto mia figlia?
2: Aspetta, ora capirai. Tua figlia ha taggato la località che tieni segreta nelle sue stories. Quindi non è colpa di Ross.
1: Serpensino.
0: Non è vero, non è vero. Guarda che un ascoltatore lo scrive: Tony, io ti incontro spesso in bici. E poi nomina quella città dove io non vado più, tra l'altro, perché si sappia che io sto a Pietra Ligure.
2: Vabbè. La chicca t'ha tradito.
0: Vabbè. La chicca ha pubblicato un altro, è andata a vedere Almodovar, ha detto che non è niente male.
1: Beh, insomma, grazie.
0: Che il film più autobiografico di Almodovar.
1: Beh, la maggior parte dei suoi film sono belli. Qualcuno l'ha sbagliato nel corso della sua carriera, ma perfino io alcune volte dico delle cose proprio non brillantissime.
0: Non dire così. Tu sei.
2: Non dire così.
0: Tu davanti a Dio, cioè quando.
1: Saremo io.
2: Lui davanti a Dio dirà: Dio, ma ho sbagliato. Guarda, no, ti stai sbagliando, Dio. Non sono io quello che ha sbagliato. Sei tu.
0: Insomma, altre cose che avete fatto durante il weekend che ci state scrivendo,
1: sono tanti
0: in bici, tanti percorsi, tante cose belle.
1: Buongiorno ragazzi, ultimo weekend allo stand gastronomico allestito per tornei di calcio del 15 maggio. Quintali di... vabbè, questo non si può leggere. Silvana da...
2: si
1: può leggere. Quintali
2: sì
1: di patatine. Sai che pensavo fosse una metafora? No, proprio la belle patatine. Poi ho visto Silvana da Brescia. Oddio, non è detto. Vabbè, Silvana da Brescia, Manila, sei unica.
0: Manila.
2: Ma scusa, ma le patatine fritte, quali... che dietrologia dovevano
1: patatina,
2: avere?
1: Patatina, come? Dai, Manola.
2: Tu cuoque, non me l'aspettavo.
0: Antonelli, ma non vogliamo parlare di Antonelli, delle moto, del tennis.
1: Allora, il tennis...
0: di moto ne parliamo domani, perché
1: sì, perché noi non ci capiamo la mazza. No, Kimi ormai è già, già nel mito. Cosa vuoi dire a questo ragazzo?
0: Infatti.
1: E invece nel tennis una partita pazzesca davvero. Tra l'altro ho scoperto che stiamo parlando ovviamente della finale di Roland Garros, dove Cobolli, che non è Comollo detto da uno raffreddato, gli piacerebbe a Comollo, Cobolli è uno vero, invece ha dato filo da torcere a Zverev. Alla fine ha vinto Zverev, che finalmente ha vinto uno slam, non aveva mai vinto nella sua carriera, ma è diabetico. Non lo sapevo, l'ho letto stamattina.
2: Wow.
1: Ha il diabete di tipo 1. Per un atleta, ragazzi, è già una roba complicata per una persona virgolette normale. Però bella partita, bella
0: certo
1: partita.
0: Ma un amico che diceva che Cobolli era fortissimo. Dice: guarda, quello è forte, quello fanno noi
1: in
0: non
1: tempi non sospetti.
0: Sì, noi non gli credevamo, invece visto.
2: Ha saputo
0: guardare.
1: Ma con un bel ragazzo, vero Lidia, che assomiglia un po' a Jude Law.
3: Mamma mia, che carino.
2: Senti la voce come cambia. Già sorride nel tono Lidia quando
3: mi ha capito.
0: Io invece, mettendo insieme le varie info date degli anni, da Rosario ho capito dove abita. Ma ve lo dico io dove abita, non è un problema, visto che lui parla sempre. Cioè, ricordatevi, abita nella birra.
1: Ma guarda, sei veramente una brutta persona. Poi dici di me:
2: abita nella birra, non l'ho capito.
1: È veramente un cretino. Poi quando verranno a salutarmi.
0: Adesso farò così. Buongiorno, sono stato sabato a Ferrara da Vasco, spettacolare, finalmente a 52 anni sono riuscita ad andare a un suo concerto. Michela da Venezia. Che bello quando tu per un sacco di tempo speri di fare una cosa, finalmente la fai. Come andare al concerto a vedere un tuo beniamino, sei fan del Vasco, continua, è il nostro Bruce Springsteen. Guarda, continua,
1: perché un po' come per Bruce, anche per Vasco c'è anche il fiore all'occhiello di dire: quante volte l'hai visto tu? 22, io 23.
0: E poi posso dire una cosa,
2: poi ha dei fan pazzeschi. Vasco lo seguono ovunque, da sempre.
0: Sono un po' strani, perché canta, basta, canta. Cioè,
2: Beh, anche dopo, durante The Wind volano i reggiseni, ci sono donne sulle spalle dei compagni.
0: Ma quello va bene,
2: strani,
0: trattare male,
2: fuori.
0: Trattare male il tuo beniamino non è fantastico.
1: Beh, perché è tutto rock. Come quando incontrano quelli dello zoo. Ciao, merda.
2: Sì.
1: È quello, grazie.
2: Sì.
1: Ma come?
2: Sì, dai, Vasco non si discute, è proprio così.
0: Sei lì, sei il fan di Vasco, appena lui si ferma. No, perché stavo pensando. Canta, bastardo!
1: Ma dove l'hai vista sta roba?
0: Qua a Milano. E dicevo: ma è possibile che si incazzino così? Non sono. Invece no, erano fan. Cioè, i fan di Vasco non accetta il Vasco parlante, vuole il Vasco cantante. Tra l'altro, se posso dire una cosa,
1: quel fan lì, magari altri invece.
0: No, erano un sacco. Ma si diceva che avrebbe smesso. Ma chi? Ma dove? Ma mai.
1: Va bene.
2: Bello però. Io non sono una delle fan sfegatate di Vasco, ma posso asserire con certezza che il concerto di Vasco a cui partecipai qualche anno fa è stato in assoluto il più bello della mia vita.
1: Ragazzi, va vissuta,
2: è un'esperienza incredibile.
1: Io non sono esattamente un vaschista, ma lui è il numero uno, c'è poco da fare. Ciao, ieri mattina sfilata con la banda per la festa dei coscritti dai 18 ai 90 anni. Antonio da Oleggio. Dai 18 ai 90?
2: Bello!
0: È un bel gap.
1: Neanche Vasco c'ha un target così...
0: Diciamo i viventi. Diciamo tutti i viventi.
1: I superstiti, diciamo. Va bene. E tra poco imitazione di Manola del cantato di San Giovanni, preparati.

0: Vi stiamo aspettando, beh, ragazzi, saranno qui da noi, faranno 23. Un DJ set per tutta la durata di 105 Frets, cioè quella mattina saranno due ore di DJ set con noi che facciamo
1: io ballo
2: aperitivi, snack, qualcosa cose da mangiare. Carine,
1: io ballo sul cubo, tu puoi servire.
2: Sì, tu balli sul cubo.
1: Io ballo sul cubo, sì. Sul cubo del mondo.
0: Tony, ma posso dire una cosa? Ma vaffan cubo.
1: Io sono ballerino. Io tra l'altro nasco
2: Tony
1: proprio
2: Latino.
1: Come ballerino. Sì.
0: Tony ha una sinuosità proprio nei gesti del corpo.
1: Ma ragazzi, maron.
0: Quando è che li avremo, Lidia, i bauscia?
2: A fine mese.
0: Fine mese, va bene.
2: Dopo il 20.
0: Allora, Lorenzo, sabato... vi stiamo come al solito di lunedì chiedendo cosa avete fatto nel weekend. Sabato a caricare albicocche.
2: Buone.
0: Va dai, pomeriggio relax e poi fare due passi e una pizza fuori. Domenica cena al sacco sul mare. Al sacco
2: bello.
0: Vuol dire portandosi le robe da
2: sì,
0: casa.
2: Schiscetta marittima. No. Buongiorno Franz, sabato fate le bistecche in campione. Domenica mangiate le prime sei. Stasera le finisco. Luca da Vercelli.
1: Forse carpione.
0: Sì, sarà carpione.
1: Com'è il carpione?
0: Macerate, no? Non so,
1: no, quello si fa soltanto nelle Marche.
0: Nelle Marche, macerate.
2: Scusa, in carpione magari. No, non lo so.
3: Ma no, e quando
2: ci avranno una modalità di cottura particolare.
3: No,
1: certo,
3: no,
1: e quando la bistecca.
3: Macerare, sì.
1: Ma fanno macerare a macerare. Quando tu vedi le bistecche e fanno ciao. Sei bella, sai. Mi piace. E quella sta facendo il carpione.
0: Il marpione. Questa mi piaceva.
1: Quello fa il carpione.
0: Vorrei dirti che non mi piaceva.
2: Quando la stava per dire, eh?
1: Ma sto zitto. Scusami un attimo, Ross. Scusami un attimo. Abbassa la musica.
0: No, sto zitto.
2: Come al solito. Una volta che l'ho capita, riconoscimelo.
0: Come al solito, ragione io. È una tecnica di marinatura e conservazione a freddo, tipica della cucina piemontese e lombarda.
2: Ti chiedo scusa, prof.
0: Il carpione.
1: Sì.
2: Vabbè.
0: Che spesso poi non sono tutti originali, utilizzano un carpionamento.
1: No, cioè ma tra l'altro,
2: se
1: tu li vuoi macerare, devi stare macerata. Se le vuoi in carpione, devi farlo sopra Como, carpione d'Italia,
0: certo. Comunque, non so se impazzirei per una bistecca fredda, posso dire con tutto il rispetto.
1: Perché fredda?
2: Perché fredda?
0: A freddo, se ho capito bene, si mangia.
1: No. Si fa macerare.
0: Non sono certo. Siete sicuri?
2: Se no diventa un carpaccio.
0: Io pensavo fosse
1: tipo carpaccio.
0: Non è carpacciata, no? Sicuri?
2: Sì.
3: È come una fiorentina che la fai, la prepari prima con i massaggi insieme all'olio, il sale, i baci.
0: Cosa stai dicendo?
2: Fai due coccole e poi te la mangi cotta, però.
0: Esatto. Certo, è frollata, è sempre così la bistecca, anche la fiorentina è così, ma questa secondo me
3: è un'altra cosa, però.
1: Allora, c'è la frollatura, frolla e riccia. Dipende dalla.
2: No,
0: secondo me anche se servirla nel carpione è una cosa diversa. Cioè, secondo me viene preparata in un modo diverso quando la mangi, non è caldissima. Però adesso studio,
2: Allora, sono quelle messe a macerare con le verdure
0: da
2: mangiare il giorno dopo.
0: Però mangiare normale.
1: Ma no, ma
2: giorno dopo la preparazione.
1: Sì, vabbè, la conservazione a freddo. Poi dopo un certo momento quando la carne ha preso tutti questi succhi. Tutti questi succhi, questi sapori, la cucini e ha anche questo.
0: A me dispiace dirvelo, ragazzi.
2: Fermi tutti,
0: ma ho totalmente
2: tutti,
0: ragione io.
2: Ha ragione Ross.
0: Ma perché, scusa, ragionate con me.
2: No. Ha ragione Ross.
0: Ma la marinatura è sempre fatta fredda, pure nella bistecca normale. Mica si va
2: a macerare. Il carpione è carne fredda, con aceto di vino bianco.
0: Ma
2: quindi
0: totalmente.
2: Va mangiata fredda, ma comunque cotta. Solo che va mangiata
0: che
2: fredda.
0: Noia avere
1: ragazzi,
0: sempre
1: ma non è il carpione che ha mangiato freddo e la vendetta.
0: Che è un piatto
1: il carpione
2: è carina,
1: ragazzi.
2: Questa
1: ne ho sparate 10 una dopo l'altra. Io sono troppo.
3: La domanda è: vado via, così vado via. Programma?
1: Sì,
0: a volte
1: sì.
0: Anche peggio.
3: E domani non ci vengo.
1: Domani non ci sei. Puoi dire, ma dove?
0: Comunque, grazie amici. Grazie che fate venire a galla la verità.
1: La carne fredda, però. Non è fantastica,
0: non è fantastica. Vabbè, infatti io ho detto che non so se la merito.
1: Poi è cruda.
0: No,
2: io
0: viene cotta.
2: Credo che vada cotta, però mangiata fredda, capito?
0: Ecco.
3: in realtà si cuoce anche con la marinatura.
0: Sì, allora la
1: non
0: marini.
1: È che cucina con la marinatura e basta e non va cotta? Solo con la marinatura?
0: No. La marini, la cuoci e poi la... Non Valeria.
1: La marini.
0: Non Valeria.
1: La marini.
0: La marini la cuoci e poi la mangi fredda.
2: Ah, no, sì. Attenzione, sono in fettine impanate e poi condite con aceto e cipolla.
0: Ma sono pizze fredda. Ma sono pizze margherite.
1: Adesso ognuno ci mette la sua.
2: È la verità.
1: Certo, con l'avogado. Va bene.
2: È una bistecca impanata l'avogado. Fatta cuocere e messa sotto aceto con vari tipi di spezie.
1: Comunque già metà Italia che gli è venuta fame per colpa nostra per aver detto questa cosa. Allora scopriremo adesso, vado su Gambero Rosso o vado sulle ricette D a vedere cos'è il carpione e poi...
0: È una specie di roast beef di base, no? Che sì, che va mangiato freddo.
1: Ma comunque c'è tutto un tour prima di diventare carpione. C'è tutta una gara.
0: C'è il campionato. C'è tutto il campionato.
1: C'è il campionato. Va bene, vai, vai.
3: Comunque è una sorta di pizza.
2: Sono
3: margherita.
2: In imbarazzo, però mi piacciono da morire. Alla fine... Per questa serie di mi piacciono da morire.
0: Alla fine è una carbonara.
2: Ciao o pancetta?
0: È un club sandwich.

0: 105 Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Moslei e Dario Spada.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
10: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
11: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: 105
16: Che storia!
17: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia! Yo!

0: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Deghi aprire la pagina deghi.it.
3: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi deghi solo cliccare.
3: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Cioè, ma abbiamo messo le Spice Girls. Ma che stiamo scherzando qua?
6: No, no, è realtà con Wannabe.
7: Va bene, sincronizziamo le sveglie. Sono le 11 in punto. Tra poco a noi la professoressa Laura Pepe.
8: Ma dove?
7: Qui!
9: Radio 105. Proud to be different.

0: Pomodoro.
1: Cioè, alla fine
2: anche
1: mi fa impazzire perché ero l'unico ad avere ragione sul carpione. Poi ho detto, a un certo punto ho letto, una specie di roast beef, e mo' tutti, non è un roast beef, ma io ero l'unico che ci aveva preso sul carpione.
0: Tu continui a insistere sul roast beef, non lo so.
2: Alla ho letto fine solo è carne fritta, cioè
0: no,
2: impanata.
0: È carne fritta, sono
2: impanata.
0: Sono cotolette, praticamente delle cotolette, quelle piemontesi, il carpione alla piemontese, sono cotolette che vengono insaporite con tutti questi sapori, aceto e varie cose, vengono conservate in frigo e si mangia in fredda.
1: Si mangia fredda.
0: Tutto e poi confessi, a quel punto dopo averle mangiate tu confessi, perché cotolette fredde, però le cotolette fredde non sono male.
1: Ma insomma, professoressa Laura Pepe, lei ha mai mangiato
2: buongiorno,
1: una carne
2: buongiorno,
1: in carpione? Forse non mangi neanche la carne.
3: Non mangio carne.
2: Ecco il segreto della sua bellezza. Vedi?
3: Figura. No, però se volete vi posso invitare a cena
0: sì?
3: E preparare una ricetta romana.
1: Quale?
3: Secondo me facevano anche loro le robe in carpione.
1: Ah,
3: tempi dei romani.
2: Perché? Già mi ero un po' irrigidita, devo dire la verità.
3: No, romana dei tempi degli antichi romani. Okay. Perché anche loro secondo me facevano le cose in carpione.
0: Perché la professoressa Pepe dell'università, correggimi Lidia, fai prima.
4: L'Università degli Studi di Milano.
0: È professoressa di storia. Antica. Okay.
3: No, di diritti dell'antichità.
0: Mamma mia, non ma tutte le volte la cambi?
3: Ma non è vero, sei tu che non impari perché sei un
0: cucina moderna.
3: Di diritto romano e diritto greco antico, però è più lungo. Invece diritti dell'antichità è più stringato.
0: Vedi che ne ha inventato un altro adesso.
1: La ragione tu, la cambi tutte le volte.
3: Non è vero, siete, guarda, che maschilismo imperante qua.
0: Noi saremo dei carpioni.
3: No, dei carpioni, invece no, stavo dicendo che se volete ve la preparo io una specie di carpione
0: alla romana,
3: sì. Secondo me si poteva fare con il garum.
0: Basta che la carne sia fresca e non sia
1: dell'epoca.
3: No, ma infatti era proprio questo, che nell'antichità, siccome non avevano il frigorifero, per conservare la carne usavano intingoli di vari, il sale innanzitutto, e poi soprattutto lo mettevano in questa salsina che si chiamava garum.
1: Garum.
3: Sì, era fatto con pesci putrefatti, andati
2: Mamma
3: a male,
2: mia.
3: Messi a fermentare sotto il sole. E poi colati.
1: Cioè,
3: adesso si chiama.
1: Non vedo l'ora di assaggiarlo.
3: Esatto. Adesso si chiama colatura d'alici. Però
1: stavo
3: in realtà. Ecco,
1: quella di cetara, no? La fanno a cetara.
3: Quella di cetara, esattamente. Però doveva essere una cosa un po' più. Insomma, un po' più forte.
0: E chimicamente questa cosa conservava la carne?
3: Dicono così. Però non so come mai, ma una delle malattie più ricorrenti per i romani era la gastrite.
1: Chissà come mai.
3: Insomma, la carne data male era una cosa abbastanza tipica.
1: Comunque fa impazzire della prof che lei ovviamente ha un punto di vista storico, quindi quando lei dice vi faccio una ricetta romana non sta pensando alla cacio e pepe, sta pensando alla gente degli antichi romani.
3: Ma non so neanche come si fa la cacio e pepe, ma non so neanche come si fanno le cose romane.
0: Come si chiama? Garum. E da lì, dopo averla mangiata, che dovevano sciacquarsi la bocca e
3: facevano
0: fare
3: i garumisti. Guarda, ormai sono entrata nella tua sottile comicità.
1: Lo prevedi.
3: Vedi?
2: Pensavo che fossi salvata. Invece no, incredibile.
3: Chi va con Severo inizia a severare.
1: Severare. Allora, oggi parli di una cosa interessante, cioè ci siamo chiesti quando sono nate le parolacce. Cioè Marco Mazzoli, lo zoo nell'antica Roma l'avrebbe fatto comunque con le parolacce o più polite?
3: Ma caspita, ma molto più.
0: Cioè si pigliavano
3: hard.
0: A male parole, a bestemmia.
3: Ma credo che la parolaccia sia un mezzo proprio per buttar fuori tutto. No? Quindi che cosa se devi liberarti di qualcosa, cosa fai? Dici una parolaccia.
0: L'avevamo già detto, certo. Sulle armi, sulle cose che si lanciavano,
3: sì, che c'erano proprio le frasi scritte, possa prenderti una dissenteria fulminante.
2: Vabbè, hanno esilarante in qualche modo, possa prenderti una dissenteria.
3: Beh, esilarante perché tutte le cose che hanno a che fare ovviamente con le deiezioni umane, con i liquidi, oppure le cose che hanno a che fare con gli organi genitali, ovviamente fanno ridere, no? Da che mondo è mondo è così.
1: Scatologiche, qualcuno dice.
3: Scatologiche si dicono. Non volevo dirlo perché mi sembrava una parola un po' troppo.
1: Ci sottovaluti.
3: No, vabbè, cioè, a volte mi
0: quindi
3: dicono.
0: Quindi non hanno inventato gli americani scrivere sulle bombe.
1: Anch'io stavo pensando a quello.
0: No. Quelle cose.
3: No,
0: ma già
3: no,
0: gli antichi romani.
3: Cosa. Ci sono tra l'altro delle raccolte proprio di.
0: Frasi celebri,
3: di maledizioni che erano state scritte sui sassi, sui proiettili, sui muri e che servivano proprio per fare una sorta di voodoo nei confronti dell'avversario,
2: cioè,
3: per augurargli la morte. le bambole voodoo ce l'avevano anche gli antichi, insomma.
1: Ah sì?
3: Caspita,
1: non
3: ma
1: solo negli stati del sud dell'America.
3: Ma assolutamente, possa io legarti la lingua, possa io farti cadere il pene, posso dire.
0: Io o Dio, no?
3: Io.
1: Possa io farti cadere il pene.
3: Sì, esatto.
1: Come suona?
2: Cioè, quando devi insultare qualcuno, capito?
3: Adesso tanto ci arriviamo alle parolacce, per cui inizieremo con un lessico un po' più colorito.
0: Si dice depennato.
1: Depennato, certo. Ma che parolacce? Intanto erano in latino, per forza.
3: Beh, ma anche in greco. Okay. Anche in greco. Tra l'altro,
2: a parte che dura un quarto d'ora, possa io farti cadere il pene.
3: Ma erano lunghissime, cioè, tra l'altro, le imprecazioni, perché siccome i romani antichi, sempre, non i romani di adesso, ma gli romani antichi erano affetti da questa forma quasi di sindrome da prescrizione, dovevano stare attenti e dovevano essere molto precisi nell'indicare con esattezza, con acribia, guarda, ti metto anche la parola colta, acribia, con precisione, dopo scatologico, tutte le parti del corpo che volevano fossero paralizzate, mandate in cancrena, distrutte,
0: precisi.
3: Certo, precisissimi. Quindi le mani, il cuore, il fegato, le viscere.
0: È logico
3: che quegli altri
0: perdevano la guerra. Stavano lì a leggere tutto,
3: tutto
0: il tempo.
3: Perdevano tempo.
0: E quelli avanzavano.
2: Vediamo cosa ha scritto.
3: Certo.
2: Giro.
1: Possa tu avere un mancamento all'altezza del plesso tra la costola fluttuante.
0: Tanto quelli
3: nel cavo popliteo.
2: Elegante però, tutto sommato.
3: Beh, avevano moltissima fantasia in realtà. Anche perché tutto questo significava con l'identificare con precisione le parti del corpo più vulnerabili,
1: certo,
3: che magari non sono le stesse che per noi. Per esempio, per loro una parte del corpo molto importante era il diaframma.
1: Okay. Mm.
3: Il diaframma, soprattutto per i greci, era il
0: centro
3: luogo
0: del corpo. Il centro del corpo.
3: Il centro del corpo, che era, si chiamava phren, ed era il luogo delle emozioni. Di conseguenza, sì, se uno voleva paralizzare qualcosa di qualcuno, paralizzava il centro delle emozioni, il diaframma.
1: Anche nel mondo dei chakra sia importante quel punto.
3: Ma forse credo che siano poi credenze, si chiamano universali antropologici, cioè queste cose che sono diffuse un po' in tutte quante le culture.
0: Che cosa?
5: No, quello che stava dicendo era quello che dicevo fuori onda, esatamente scatologiche e robe.
3: Cacrimbia.
5: Igor, non sanno niente, non Igor, so perché non, dai Igor, per lei porci.
0: Igor, tu non sei l'uomo della strada, sei l'uomo nel direttamente. Volevo dire, ecco perché i romani, gli abitanti di Roma, fanno delle parolacce così articolate.
1: Perché arrivano da lì.
0: Certo.
1: La tradizione è quella.
3: Esatto, da lì.

0: Por el mundo sullo 40 principali.
1: A me questa
0: principale.
1: Piace un sacco,
2: questa è bella,
1: Beh,
2: questa è bella.
1: Tanto.
0: Però
1: tanto.
0: C'è da dire che Manu Chao è andato in studio un giorno, 38 anni fa, e ha registrato 8 ore di alle 5 della ta- e poi l'hanno usato per tutti i
3: perché
1: ha usato lo stesso giro di chitarra.
3: Un CD proprio.
0: Una library. Se lo giocano tutto.
3: Senti, ma quando parliamo delle parolacce, professoressa Pepe, Laura Pepe, quando parliamo di parolacce?
4: Allora, io posso esordire con una cosa mia personale, un aneddoto che mi riguarda in prima persona. Tra l'altro, Ross, so che sta uscendo

0: vengo appositamente per accompagnarlo e fargli da badante, perché c'è caldo il pomeriggio, non vorrei, capito, che gli venisse un colpo di calore,
1: idea.
0: Poverino.
2: E seconda ragione invece?
3: La seconda ragione, perché poi se tu leggi un pezzo del libro scopro
2: che ci sono tutte le tue idee.
3: No, le mie battute.
4: Le tue battute,
2: comunque, se volete venire il 16 giugno alla Feltrinelli in Piazza Gaiolenti, peraltro, grazie Laura, c'è un'iniziativa fino al 10, se volete, andando su feltrinelli.it, adesso la radio mi manda la fattura, potete prenotare la vostra copia e potete anche decidere che dedica posso scrivere sul libro. Non scrivo Forza Juve, Forza Inter, Forza Milan, non lo scrivo.
3: Sentite, non allora chiedetegli salutami Tony come dedica, perché
2: qualcuno ve l'ha scritto, sai, qualcuno su Instagram ha scritto puoi scrivere come dedica, tanto le battute del libro sono tutte
3: no,
2: di
3: ma
2: Tony.
3: Non è vero, sono cazzate quelle che dico, le battute.
4: Cioè, ci io sarà faccio anche la mia richiesta in diretta.
3: Ma tu non puoi fare richieste, perché
4: no,
3: sarai
4: io faccio
3: sul palco,
4: la mia richiesta. Fa niente, ma io faccio la mia richiesta in diretta. Vorrei che tu mi scrivessi una parolaccia in latino o in greco.
0: Oddio, tipo, impazzisco.
2: Minchiorum.
4: No, ma minchiorum non è orum, questo genitivo plurale, così a declinarla. Comunque, ritornando al mio problema di traduzione, in un libro molto serio e molto impomatato che riguardava le sirene, la retorica, a un certo punto io devo tradurre una parola greca che è la parola katapygon.
3: Catapulta?
4: No,
2: katapygon.
4: Allora, ti do un indizio. Katapygon, perché pyx è il di dietro. Tant'è vero che la Venere Callipigia è la Venere.
0: No, come si chiama il pyx?
4: Sì.
0: Adoro.
4: Esatto. Katapygon vuol dire sostanzialmente... non sapevo se tradurla culo aperto o rotto in culo.
2: Perfetto.
4: E quindi molto avevo bene. Perché comunque era una comicità molto molto grassa e quindi mi chiedevo quale fosse la cosa più elegante da mettere. E quindi quello c'è stata una grande grande discussione in casa editrice su quale fosse la traduzione più appropriata di questo termine.
3: Hanno inquadrato me proprio bloccato.
2: Comunque,
0: adesso io me la appunto, sì, per esatto. Qualche persona a cui indirizzare questo insulto,
4: però,
0: che
4: ecco,
0: guarda
4: esatto,
0: pennello.
4: Però capisci che non puoi mettere la traduzione. Se tu ci metti katapygon, è una cosa che nessuno sa
2: katapygon.
4: Che cosa vuol dire.
2: Vi state scandalizzando per ciò che ha appena detto la professoressa Pepe. Sappiate che Alessandro Barbero ha sempre scritto La voglia dei cazzi, altri fablio medievali.
4: Certo,
2: è un libro di Alessandro Barbero.
3: Ma quindi come l'hai tradotto?
2: Per dire.
4: Alla fine è stata accettata la traduzione del rotto in culo. Sì, che era più bella rispetto a...
3: Sì, che secondo me non è così letterale. Cioè è diventata una parolaccia almeno oggi...
4: Sì,
3: così,
4: però allo
3: proprio...
4: stesso tempo
0: ma mi va a rivocare
4: l'altra...
0: tutta una circostanza
4: ma,
0: particolare.
4: Ma non solo, è anche più dicibile, no? Perché sì, lo usiamo, mentre invece culo aperto sarebbe un po' di
3: no,
4: cosa antica.
3: Culo aperto mi fa capire proprio uno che cioè,
0: è molto, una persona molto accogliente.
4: Scusate,
0: ecco.
2: La meraviglia di discettare di questi. No?
4: Però, si trova nella letteratura greca. Allora, il fatto
2: perché culo aperto lo trovo più.
3: Perché? Perché è una parola.
4: È una cosa filologica.
3: Continui a ripeterla, perde il suo significato.
4: Si desemantizza.
0: È un sogno questo. Svegliatevi.
4: Esatto.
2: Immagino però... in un salotto. Ma tu cosa pensi? Il culo aperto?
4: Ma sappiate che ci sono fior di studi scientifici su tutte le parolacce che si trovano in Aristofane. Che questo
3: fior di culo.
4: No, perché è proprio un significato diverso. Cioè, se volete, vi faccio la spiegazione del
0: ma
4: per quale motivo era una parolaccia. Perché noi lo sappiamo benissimo che i greci avevano, insomma,
2: sì,
4: propensione,
2: certa inclinazione.
0: Erano libertini,
4: rapporti,
0: via.
3: Sai che ce l'hai già spiegato.
4: Ai rapporti
2: sono
4: erotici,
2: stati
4: però
2: i primi fluidi della storia, diciamo.
4: Mica tanto fluidi, perché fino a una certa età, ecco, quindi se uno era passivo fino ai 18 anni, questo andava
3: bene.
4: Tutto bene.
3: Doveva imparare.
4: Se continuava ad essere passivo anche dopo
2: pederasta,
4: i 18 anni,
2: diventava pederasta.
4: No, diventava catapygon perché semplicemente non rispettava le regole.
5: Beh, scusate cari deretani, adesso c'è la pubblicità.
2: Al grido di catapygon diciamo che torniamo tra poco per altre spiegazioni raffinate.
0: Sto impazzendo, è un sogno per me, lo svegliatevi
3: da oggi tutti così
2: catapygon.
0: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione, la potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente

0: Anima GPL, da chi è nato il primo motore True Fuel, oltre qualsiasi immaginazione? Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi fra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.
1: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
6: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette!
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
17: Famila, con noi, sei in famiglia.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
1: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
0: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
1: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
1: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
1: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.

0: per questo che finisce un amore, capite?
1: Perché lo insulti dandogli del
2: catapugon.
3: Esatto.
4: Oggi parliamo di parolacce anche.
0: Sì. Ma un cambia canale parlere... è un catapugon. Sì,
4: sì. Però catapugon. Un giorno parleremo anche, Laura, prometticelo, di frasi d'amore degli antichi romani.
2: Ah, che bello, dai. Che meraviglia.
4: Esattamente
2: sì,
4: il contrario, dai. I complimenti sì, degli sì, antichi sì, romani. Sì, ma sì. Continuiamo con le parolacce. Catapugon.
0: Catapugon.
1: Catapugon.
2: E quella
1: U stretta. Francese che è un
2: sì,
1: po'
2: sì, sì, certo. Perché la Y.
4: Va tenuto connotto proprio perché stai parlando di quello rosso.
2: A culo di gallina, come diceva di gallina Camilleri.
0: Ma è con la dieresi? Con la dieresi,
2: no, no, no, no, la Y non ha la dieresi. Per fare la U normale devi scrivere il dittongo OU in greco.
0: Ok, okay. Esatto. Va bene, va bene. Poi altre parolacce che usavano greci e romani.
2: Allora, tutte le nostre parolacce sostanzialmente derivano proprio lì, da lì, okay. No? E di conseguenza anche il nostro... Posso dire, ormai vabbè, ma siamo sdoganati. Il nostro minchia deriva proprio dal mentula, no? Mentula che indicava il membro virile, di conseguenza mentula, mentla.
1: Mentula.
2: Che è una delle parole preferite da questo poeta un po' sboccato, Pecoreccio, che si chiamava... No, non si chiamava Sboccaccio, si chiamava Catullo.
1: Ah, certo. Catullo. Che era partito da Dammi Basi a Mille.
2: Sì, e invece no, a un certo punto lui scrive questo componimento che inizia proprio così. Mentula, mencatur, mencatur, mentula.
0: Che vuol dire?
2: Allora, che questa roba qui si infila da una parte e continua a farlo.
0: E continua a fare.
2: Cioè,
1: che poi posso dire, era così vuol dire prima mentula, poi è diventato qualunque cosa, ma era più carino, era più delicato,
2: delicato, poi però poi si indebolisce quella vocale lì, quella U, e quindi diventa mentla, e quindi mencla, minchia.
0: Vuoi una mentina, tra l'altro?
4: Sai che stavo pensando esattamente quelle alle caramelle di mentola.
2: Di mentola, esattamente, sì. Quindi
0: una mentina, no, sono pieno, Monty Python.
4: Scusami, però per gli antichi romani era il simbolo, il fallo era un simbolo di fecondità,
2: di abbondanza,
4: benevolenza, positiva, no?
2: Esattamente.
4: Quindi
2: sì.
4: Da lì perché diventa parolaccia?
2: Vabbè, però perché ovviamente, come ho detto, tutte le cose che sono legate agli organi genitali poi vengono usate o per far ridere o per insultare. È molto interessante quello che c'è scritto sulle iscrizioni e sui graffiti di Pompei, perché anche lì c'è un
4: io pensavo
0: una discreta licenziosità, ma anche immagini molto forti,
2: ma mica tanto forti. Per vedere le immagini forti bisogna andare a vedere nei luoghi di Pompei che non sono aperti al pubblico,
4: quelli coperti, dove,
2: nei lupanare paradossalmente le figure che ci sono lì sono abbastanza normali, quindi appunto
0: sapete cos'era un lupanare,
2: normali.
0: No?
2: Il lupanare viene da lupa, che è uno dei tanti termini che indicava proprio la prostituta, e tra l'altro nel lupanare ci sono anche delle iscrizioni che riguardano o le cose che gli uomini fanno alle donne o le cose che le donne fanno agli uomini. Tra i primi era particolarmente apprezzato il cunnum lingere, da cui il nostro cunnilingus, che era molto molto apprezzato, però è molto significativo il fatto che appunto gli uomini
1: non solo allora
2: però la nostra società è più aperta. Allora era molto maschilista, quindi il fatto di far godere una donna era in qualche modo un darle dei privilegi che in linea di principio non doveva avere. Io sto cercando di mantenere una dignità e un decoro,
1: io sto partecipando alla lezione.
0: Allora,
1: perché,
0: prof, le do una chicca che secondo me non conosci.
2: Vediamo.
0: L'unico, credo, dialetto del mondo dove esiste una parola no, che identifica il cunnilingus è il dialetto napoletano, anzi la lingua
1: cioè
0: napoletana. Minetta. La minetta.
2: No, non
0: il
2: lo
0: napoletano
2: e
0: il cunnilingus. Non esiste un altro dialetto dove esiste, ma neanche l'italiano esiste. Esiste
2: no,
0: il latino.
2: Non lo sapevo.
0: Esiste
2: non lo
0: il latino. Perché noi siamo
4: infatti
0: una società.
4: Si usa quel termine lì, cunnilingus.
0: Non esatto. Esiste in italiano. Il napoletano c'è. Capisci? Dico,
4: era tanto apprezzato
2: però
4: quello.
2: Era tantissimo apprezzato, cioè le persone si mettevano lì a scrivere che uno cunnum lingat benissimo, no? E quindi si faceva gara su chi faceva questa cosa nel migliore dei modi possibili, il che vuol dire che le donne andavano anche alla ricerca di
4: come
2: chi praticava.
4: Come cunnilingo io.
2: Esatto, ma
4: così?
2: Ti rendi conto? Sì, era una cosa esattamente aperta.
1: Per cui devi essere anche un filo portato.
0: Però se ci pensi,
4: che cosa dice? Io volevo spegnere.
0: È molto democratico, perché se ci pensi, certo, non ha a che fare con la prestanza fisica, con la virilità, è un'abilità sottile.
2: Ma d'altro canto, ci sono alcuni studi scientifici che dicono che molto più che l'atto sessuale in sé fosse apprezzato nel mondo appunto pompeiano del primo secolo d.C. proprio il sesso orale, tra cui appunto la fellazio. Esatto, da qui il nome Pompei. Adesso abbiamo fatto questa falsa etimologia, però così.
4: Dicevi del mondo...
2: che era molto più apprezzato proprio il sesso orale rispetto all'atto sessuale in sé. Tant'è vero che... per dirti, il nome lesbica, che oggi identifica la donna che va con un'altra donna, in realtà ha un significato completamente diverso, cioè? Perché lesbiaze in degli antichi non aveva a che fare con il fatto che le donne di lesbo andavano con altre donne,
1: esatto,
2: ma che praticavano la fellazio in modo più elegante, più prestazionale rispetto ad altri, certo. E sappiate che ci sono degli studi scientifici su questa cosa, sull'abilità delle donne di lesbo e sul lesbiaze in appunto.
3: Il famoso
2: quindi...
3: sommelier.
0: Igor, ti prego di astenerti da...
4: Niente.
2: Come mi
4: professoressa, gliele spiego un'altra volta.
2: Non l'ho capita.
4: Ma non va capita. Ma okay. Volevo dirle... volevo chiederle.
2: L'ho capita adesso. Scusate, io sono un po' a scoppio ritardato perché...
0: non l'hai capita fino in fondo, no, perché no, ti no, deve fare il gesto.
4: Io spero tu non l'abbia capita.
3: C'è il gesto, capito?
2: Ma guarda che io infatti stavo pensando anche a quello, mi sottovaluti molto.
1: Io avrei voluto una prof come lei quando ero a scuola. Quando ero a scuola avrei voluto la prof Pepe.
2: Vabbè, ma non è che parlo di queste cose a lezione, però.
0: Dovresti.
1: Fa male, prof.
0: Vabbè, torniamo a noi.
2: No, però c'è stato, vi dico
1: torniamo
2: che...
1: Torniamo a Culilingus, quindi.
2: Ecco, appunto, c'è stato un mio collega che davanti a dei ragazzini di liceo nel presentare il suo libro ha detto queste cose ai ragazzini di liceo, anche minori.
4: Non può più.
2: Con i professori che si sono scandalizzati un po' di queste
4: cose. Deve
2: avere
4: il permesso dei genitori ora.
2: Adesso deve avere il permesso dei genitori. Ma sull'educazione sentimentale e messi che triste.
4: Era tanto famoso il Cunilingus, ma invece la fellazio no
2: tutte e due. Per quello dicevamo proprio democratico, nel senso che nell'upanare si poteva trovare sia l'una che l'altra, certo, cosa, quindi vuol dire che nell'upanare non ci stavano soltanto le lupe, cioè le prostitute,
1: esatto,
2: a uso dei maschietti, ma ci stavano anche appunto evidentemente degli uomini che esercitavano la prostituzione da uomini a vantaggio delle femminucce che volevano andare lì.
0: Notare come è una cosa che viene detta spesso, poi magari ci facciamo una puntata, come certi limiti etici, morali o cioè la pruderia sia nata molto
2: di recente.
0: Si era molto più aperti su certe cose, no?
2: Beh, nel momento altro che aperti,
1: spalancati.
2: Ma nel momento in cui dici che all'origine di tutto c'è un dio che si chiama Eros,
1: certo,
0: hai detto già tutto,
2: c'è tutto, non c'è il senso del peccato per
0: come
2: questo.
0: Potrà essere il gran finale dopo questo inizio?
4: Non me l'immagino.

0: sembra molto intelligente il messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice che si firma Bets, che scrive: sto aspettando l'happy ending di questa puntata.
1: Giusto.
2: Però ripeto, c'è sempre una grande pruderia a parlare di questi temi, ma sono storie anche quella, cioè storia dei costumi.
0: Ma certo.
2: E poi
0: certo.
2: Prima si diceva ho sbagliato epoca, però sì. Se tu hai una cosa a disposizione tutti i giorni, fondamentalmente non la cerchi così tanto.
0: Non cercare lo sguardo di Igor, lui non infatti funziona questa roba qua.
3: Comunque, cioè, se ci pensate all'epoca,
2: è vero.
3: Non è che c'era il tennis in TV, non c'è manco la TV. Che volevi fare? O facevi la guerra o facevi l'amore? Cosa
1: ma così? Io e Igor apprezziamo comunque il lupanare da morire.
4: Sì.
0: Poi
4: sì,
0: nel lupanare accadevano delle cose con delle modalità
2: sì, diverse,
0: no?
2: Ad esempio, almeno dalle raffigurazioni che noi abbiamo, la nudità totale non era assolutamente apprezzata. Le donne avevano sempre un reggiseno che si tenevano sempre. Perché sembra strano, no, che una prostituta venga raffigurata sempre con la zona, cioè appunto con la fascia che serviva a nascondere il seno. Eppure era una cosa che si faceva e si rappresentava
3: probabilmente
2: regolarmente.
3: Il seno non era un simbolo sessuale, non era...
1: Forse più materno sessuale,
2: sì,
1: no?
2: In realtà sì, non era quella la cosa che interessava. E poi di solito si faceva l'amore al buio, tant'è vero che nel lupanare c'è una lucerna come quasi simbolo di eccezionalità, no? E quindi preferivo farlo con
1: mi piace, guarda, mi piace un sacco.
3: Lì qualcuno aveva detto, quindi... tenete la luce accesa, che non
0: come nella barzelletta famosa quella.
2: La luce,
3: come
2: non c'era la luce. Vabbè, la comunque,
3: tenete acceso.
2: Però insomma, è molto carino guardare anche proprio tutte le parole che indicano i diversi atti sessuali, no? Perché noi abbiamo detto che per il sesso orale c'erano delle cose, e appunto stavo dicendo anche per il sesso anale.
3: Non è cambiato molto da allora.
2: Ad esempio, il pedicare indicava proprio quello. Un verbo solo era il pedicare, irrumare e pedicare.
3: Irrumare
2: e pedicare, che pedicavano proprio a questo
0: rispettivamente sesso orale e sesso anale?
2: Sì, esattamente.
0: Irrumare e pedicare.
3: Da lì rumazio o fellazio.
2: Esatto.
3: E quante ne sai?
2: Però, e poi c'erano ovviamente le parolacce che servivano per designare chi non era all'altezza di un modello, perché abbiamo detto che per i greci dopo i 18 anni, se continuavi ad essere passivo, ovviamente ti prendevi del catapugon. Però nello stesso tempo a Roma invece le cose erano diverse, perché non esisteva questa forma di pederastia a Roma, cioè il cittadino romano era sempre attivo e i passivi erano invece gli inferiori. Quindi le schiave, gli schiavi, le donne. E chi invece, nonostante tutto, volesse essere passivo, pur essendo cittadino romano, veniva chiamato paticus, cioè colui che patisce, colui che
0: paticus.
2: Subisce.
1: Paticus.
2: Sì. Cinedo o paticus indicano proprio il fatto che tu sei appunto
3: ma uno lo faceva per piacere,
2: passivo.
3: Per voglia sua,
2: certo,
3: per scelta.
2: Certo,
3: obbligato.
2: No. Okay. No, perché no. Era un gesto gravissimo. Era un gesto gravissimo che un cittadino romano sottomettesse sessualmente un altro cittadino romano. Era addirittura proprio passibile di essere convenuto in giudizio perché aveva fatto una cosa che non si doveva fare. Ecco, non stava bene.
0: Quindi il
2: perché
0: sesso...
2: voleva dire che non gli riconosceva il suo onore di cittadino.
0: Quindi il sesso aveva un senso di potere sull'inferiore, sul
1: il ruolo certamente che si aveva nel sesso, aveva
2: come tant'è vero
0: di dominazione,
2: non si può, non si può mai parlare di omosessualità con riferimento al mondo antico. Loro non sapevano che cosa volesse dire omosessuale.
0: Certo,
2: per loro
0: certo.
2: C'era l'attività e la passività sessuale, ma non la omosessualità o la eterosessualità o la bisessualità.
0: Certo.
1: Cioè ci siamo andati ad incasinare la vita, noi,
2: tantissimo,
1: capito? Loro vivevano proprio
2: tantissimo.
1: Con serenità, con norme elementari.
0: Da un certo punto di vista sì, da un altro punto di vista invece è brutto che considerassero
2: sesso
0: come esercizio di potere. È brutto che ancora dopo 2000 anni è ancora così.
2: È abbastanza. Tra l'altro vorrei chiudere con una chicca. Il sesso di solito fatto tra uomini è sempre nobilitato molto, in Grecia soprattutto. Il sesso fatto con le donne un po' di meno. Per dire, il sesso con le donne è sempre un sesso violento, mentre invece con il sesso con gli uomini è di solito più delicato. Lo si vede dalle rappresentazioni sulle
3: c'è del celebrare?
2: Vasi. sui vasi di solito spugna. Gli uomini quando fanno l'amore si guardano sempre negli occhi e invece la donna no, viene proprio...
0: E con questa immagine di me e Tony che delicatamente ci guardiamo negli
3: io
0: occhi e
3: ci coccoliamo. Non avrei voluto, ma...
1: Perché quell'atto fra uomini è ritenuto più elegante, più carino,
2: elegante,
1: più...
2: sì. Sì, le capito. Cose sono cambiate molto, no? Per cui adesso sì. Quando prendiamo in giro forse dovremmo renderci conto che non è stato sempre
0: ragazzi,
2: così e non bisogna mai giudicare comunque.
0: Tantissimi messaggi per la prof, veramente tanti, e uno scrive: ragazzi, dopo questa puntata ho capito che il dottor Bini lo possono ascoltare anche i bambini, la grandissima Laura no.
3: Grazie, invece... professoressa Pepe,
2: grazie.
0: Ciao,
2: a voi, grazie.
0: Mille. Ciao.

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: Eh sì.
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snack.
9: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 €. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Radio 105.

0: Radio 105, proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Moslei e Dario Spada.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Nuovo Sportage Turbo Trifuel, full hybrid e un'anima GPL, con oltre 1500 km di autonomia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
13: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
12: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
13: Rispetto per le persone.
12: Recycle.
13: Dare nuova vita alle cose.
12: ESG.
13: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
14: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
15: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 € al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
14: Spiega meglio.
15: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
16: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 €, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
19: Deghi arredare il tuo giardino?
20: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
19: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
20: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
21: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
20: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
19: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
20: Deghi provare.
19: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
22: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo. C'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
23: 105
24: Che storia!
25: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia!

0: Born to be Abramo nella versione ovviamente degli Elio.
1: Ricordi quando giravo anch'io con la bombetta e il bastone, ballavo proprio come Patrick Hernandez.
0: Patrick Hernandez, Born to be Alive, bella puntata, devo dire oggi.
2: Puntatona.
1: Sì, grazie, meno male che domani torna
0: bella puntata
1: Comollo.
0: Nonostante Igor.
1: Infatti, meno male che domani torna Comollo, perché oggi le ingerenze, le interferenze di Igor che ci farà diventare
3: virali.
4: Andate a vedere.
0: Cosa? È già scattato. Va bene, già online.
1: Trasmetterà malattie virali. Esatto. Ecco,
0: quello di sicuro con la sua attività sessuale pregressa.
1: Non negli ultimi anni.
0: Ciao Lidia. Ciao Manola.
1: Ciao Manola da Roma. Ciao, abbiamo salutato tutti. Ciao Ross.
0: Ciao Tony, vi lasciamo
1: da Milano
0: con le news e poi con Take Away. A domani, ma dove?
4: Ma dove? Adesso è il momento. Ma dove?
0: Qui.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
7: A Radio 105 le 12 in punto.
8: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Boris Mantova. Fuoco incrociato in Medio Oriente. Israele attacca l'Iran che risponde. Gli Houthi dichiarano lo stop alle navi dello Stato ebraico nel Mar Rosso. Trump è descritto da chi gli è più vicino come frustrato per le scelte dell'alleato premier israeliano. Ma l'Iran attacca proprio il tycoon. Lui ha concesso la violazione del cessate il fuoco. Petrolio di nuovo in salita e poco fa Teheran ha minacciato di bloccare lo stretto di Bab el Mandeb, importantissimo passaggio marittimo tra Yemen e Corno d'Africa. È in aggiornamento il bilancio del violento terremoto magnitudo 7.8 registrato nelle Filippine meridionali a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao. Al momento si contano 19 morti, oltre 200 feriti, molti palazzi crollati. Torniamo in Italia con la cronaca. Un 31enne originario della Turchia è morto questa notte a Livorno. È stato trovato in un parcheggio con feriti alla testa, forse con colpi d'arma da fuoco. La squadra mobile indaga tutto campo. 6 arresti della polizia e 4 obblighi di dimora sono i provvedimenti della direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova nei confronti di 10 tunisini cui viene contestata l'accusa di essere trafficanti di esseri umani sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Cani poliziotto, eroi a quattro zampe, salvano vite, ma dopo aver dedicata alla loro, al senso del dovere, finiscono senza poter essere curati. Non ci sono fondi per la copertura veterinaria e la denuncia del sindacato unitario dei lavoratori di polizia, SIULP.
10: Non è possibile considerare che non ci siano delle tutele, delle risorse, servitori dello Stato come i cani poliziotti, trattati come uno strumento e non come servitori della patria.
9: Seggi aperti per i ballottaggi in 42 comuni, 6 sono capoluoghi di provincia, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Affluenza in calo rispetto al primo turno di 7 punti. Le urne chiudono alle 15, poi lo spoglio. Si vota anche in 148 comuni sardi. Lo sport Formula 1, dopo aver dominato il Gran Premio di Monaco, Kimi Antonelli è sempre più numero uno anche in classifica piloti, 66 punti in più di Hamilton, che per effetto dello zero di Russell è il diretto inseguitore del suo erede in Mercedes. Calcio, l'Italia può festeggiare una nazionale, l'Under 17 che sale sul tetto dell'Europa battendo il Belgio, il CT ad interim degli azzurri invece Baldini, affidandosi a Pio Esposito, incassa una seconda vittoria in amichevole con la Grecia. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No, certo.
11: Eh beh, ma i nostri controlli.
12: No,
11: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line.
11: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line!
11: Maniaci della qualità.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105. Oggi è un fantastico inizio di una fantastica settimana dove subito all'interno dello studio di 105 a Take Away saluto e ringrazio Maurizio, Lauretta, buongiorno. Ma soprattutto ringrazio te che sei... mi sono dimenticato.
1: Camilla.
0: Aiutami, come? Mauri, come? Si
2: faccio fatica pure io.
1: Dai, dopo tutto questo tempo.
0: Fai fatica?
1: Sembra ridicolo.
0: Dai, suggerisci un attimo, Camilla.
2: Diretta no.
3: Ciao Camilla! Guardi questo audio io!
0: Ciao Camilla!
3: Tu mi senti che riceverai questo audio?
0: Certo!
3: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare.
0: Bene, grazie!
3: Volevo mandarti questa trombata!
0: Te la dedichi
3: te la
0: tutta. Da sola
3: ciao,
0: questa
3: Camilla.
0: Cosa! Ciao, ciao!
4: Non come se avessi la patata in bocca. In bocca si sa che tante cose possono entrare, ma quando parlate con la sultana stappatevela.
0: Hai ragione, chiedo scusa.
5: A tutte voi ragazze.
6: Anzitutto una notizia. Il signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti è stato già arrestato.
7: Saremmo arrestata. Ditecelo voi come fa. Diteci come fare, se no si va in manicomio.
0: Hai ragione, chiedo scusa a tutti.
8: Di che fa la droga? Guardate ora. Quindi, stop alla droga. Non usate la droga.
0: Capito Camilla? Capito
1: mai,
0: Camilla?
1: Mai fatto.
9: Mettendo il pesce dentro.
0: Chi è che ha detto sta cosa? Occio!
10: Allora, vi siete rinfrescate?
0: Sì.
10: Ma potrò parlare, siete rinfrescata.
0: Ecco.
8: Merry Christmas.
0: Ma siamo in estate, ragazzi.
11: Cerco di andare in chiesa, seguire un percorso spirituale, cerco di farmi circondare di amici e non riesco a fare niente.
1: Questa potrei essere io.
0: Ho capito. L'ultima, eh?
12: Io non mi posso.

0: dentro, le devo dire! E quando c'è qualcosa che non va, io la dico.
1: Oh, molto bene,
2: anche meno comunque.
1: Sì, infatti, cioè, tutta questa aggressività.
3: Sì.
1: Assolutamente sì. Ah, posto?
4: Finito. Ci vediamo più tardi.
1: Grazie, Dile.
3: Total!
1: Ok, perfetto. Finita la musica?
2: Finita.
1: Ok, bene.
2: Ma no!
1: Si riparte. Allora, in questa puntata di 105 Takeaway siamo pronti a raccontare, sì, come al solito, una serie di cose che non hanno senso, per arrivare poi a parlare dei cavoli di Camilla.
3: Esatto.
1: E quello che succede nel mondo, chi se ne frega, cioè guerre, situazioni che possono essere ovviamente terribili, ma noi giustamente, no, abbiamo di meglio a cui pensare.
3: Sì,
1: tipo, per esempio, proviamo a parlare di news.
3: L'amico che non paga mai.
1: No, vabbè, non sei scratch sulla news.
5: Però Camilla è anche in stampatello.
1: Cioè, mamma mia,
5: cioè, ti ha messo il font 20.
1: Ma ce la fai?
3: Sono stanca. Posso dirlo?
1: Ma ce la
3: Io
1: fai?
3: Sono già stanca. Oh. Sono piena fino a qua.
1: Ho capito, ma è in stampatello.
3: Che non fa.
1: Cosa?
3: L'amico.
2: Dobbiamo rifare.
1: Dai, rifacciamo tutto. Okay. Siamo in diretta?
2: No, sì. No.
1: Siamo in diretta?
3: Torniamo fra poco.
1: Che giorno è oggi?
2: Oggi è
1: lunedì.
3: Lunedì 8 giugno.
1: 12 e 7 minuti. Sì, siamo in diretta.
3: News. L'amico che non paga mai il primo giro di birre è statisticamente più ricco. Lo dice la scienza.
1: Bene, brava. L'hai detto bene. Sul finalissimo, si è ripresa la ragazza.
3: Con
1: molto brava.
3: La scienza quante cose dice.
1: Mamma, cioè, la veramente. Scienza, ti giuro, io i cervelloni, darei una testata ai cervelloni. Musica.
3: Ragazzi.
1: Partenza importante.
3: Bella, bellissima, ragazzi.
1: Poi si è svegliata,
3: sì,
1: vai.
3: Sì, sì, sì, sì. Martin Garrix con Ed Sheeran. Questa canzone si chiama Repeat It.

0: Iniziamo alla grande questa puntata di 105 Takeaway con un dissing da parte mia a Ed Sheeran. Ed, sei un grande, un artista veramente mondiale. Complimenti anche per questo feat e collaborazione con Martin Garrix, ma tagliati i capelli da uno bravo. Cioè, se ma devi perché? Andare a spendere 9,90 euro e tutti i capelli strani, cioè, veramente... Dai, capisco fare l'umile, ma cioè taglia dei capelli
1: guarda,
0: bene.
1: Lui è una persona umile con i
0: piedi per terra. Ho capito, ma nel video ma ha i capelli mezzi strani, tutti tagliati come quando uno si sveglia, prende la macchinetta e fa risparmiamo, boom, e si taglia i capelli così. Cioè adesso Ed, va bene l'umiltà.
2: Lui è uno di quelli che non paga mai il primo giro di birra.
0: Lui non paga mai il primo giro di birra, anche perché essendo inglese beve come una spugna.
1: È un orsacchiotto. È un orsacchiotto, e peraltro astemio. Non è astemio, però ha dichiarato qualche tempo fa, infatti è dimagrito molto, se ci faccio caso, rispetto a tanti anni fa, che beveva molto di più.
0: Ah, vedi, ha smesso di bere.
1: Non beve quasi più la birra. Ha detto, non bevo più la birra, adesso bevo solo la vodka.
0: L'hanno ripudiato dalla sua nazione per aver detto questa cosa, però...
1: Insomma, ha detto che ci ha dato un bel taglio con l'alcol, ecco, quindi
0: perfetto. Bravo. E ha preso
1: bene
0: con
1: così.
0: La droga.
3: Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera.
0: Ah, ne avevo bisogno. Vai Maurizio, se c'è qualcosa, prego.
4: È da quando Camilla è arrivata al programma, che secondo la mia opinione, Lauretta sta cercando delle notizie scientifiche che la riguardino direttamente. Anche quella di oggi, vista una vecchia stories ripubblicata da Daniele Battaglia, facendola passare tramite Maurizio Criola, che lei andava lì al bancone del bar a Saui sotto la radio a dire... mette il tutto sul conto di Daniele. Immagino che anche lei il primo giro di birra non lo offre mai, ma neanche il secondo e neanche il terzo, figuriamoci il quarto. Però ubriaca dal locale esce sempre.
1: Mannaggia!
0: Signori, 15 minuti di applausi e solo musica per il nostro ascoltatore,
1: cioè,
0: che ci segue
1: comunque,
0: ed è molto molto attenta ai particolari e ha già capito tutto. Complimenti.
1: Cosa deve aver capito?
0: Ha capito che tu lasci buffi,
1: che si sta proprio,
0: che tu lasci buffi, che Lauretta scrive le notizie con l'intelligenza artificiale
5: news,
0: no
5: poi che riguardano Camilla che devo fare
0: adesso. Vi faccio Lauretta la mattina quando prende, dice Daniele scusami, ci sono questi argomenti. Io dico, è bello questo qua, parliamo di questo, lei. Ciao chat. Ti volevo dire, scusami, mi crei una notizia dove a un certo punto dici questo, quest'altro, anche se non ci sono fondamenti scientifici,
1: Camilla,
0: inventa pure. E chat dice,
1: Lauretta,
0: però non si fa, non si danno notizie sbagliate su un organo di diffusione di massa
5: ma
0: come la radio.
5: Ma ti dirò di più, a volte quando mi dà le risposte, che però... No, non mi piace, così dico, senti, metti proprio quello che ti dico io.
0: Esatto, metti, sì Lauretta, vuoi anche che chiami una scuola con un nome un po' strano?
5: Sì,
0: perfetto,
5: così, le
0: tutto questo viene partorito e letto da Camilla Ghini, buongiorno.
1: Eccomi qua, buongiorno, oppa, leggo
6: mi devi dare 2 milioni di euro, 2 milioni di euro, mi devi dare cash.
1: Non parliamo di soldi perché veramente
0: vai coi buffi.
1: Sì, è la stessa scena.
7: L'abbiamo preso e si balla.
0: Ma l'hai preso?
7: E si balla.
0: Ma l'hai preso?
7: E si balla.
0: Apri.
1: È la stessa scena ogni weekend.
0: Sì.
1: Quando ci si siede al bancone o arriva il cameriere, lui va in bagno, si allaccia le scarpe.
0: Perché?
1: O non trova il portafoglio.
0: Ah, no.
1: La scienza lo conferma. Sì. L'amico che evita sistematicamente di offrire il primo giro ha un'intelligenza finanziaria superiore e accumulerà più ricchezza.
0: Sì, ma è senza amici. Cioè io toglierei l'amico.
1: Sarà pieno di soldi ma solo. Gli studi sulla psicologia del denaro dimostrano che chi evita l'impulso sociale di apparire generoso al primo impatto possiede una dote fondamentale per il successo economico. La gratificazione ritardata.
5: Si chiama così.
0: Allora scusate, a parte che siete offensivi.
1: No, la, in ritardo, la gratificazione in ritardo.
0: Dai,
1: non
0: si
1: è tircheria.
0: Dai.
1: è una strategia macroeconomica.
0: Tu sei una pianificata, però con una pianificazione ritardata?
1: Io? Sicuro, guarda.
0: Economica,
1: No, però ecco, io non mi ritrovo molto in questa roba qui.
0: Adesso, allora adesso c'è l'approfondimento,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: capito?
1: Sì,
0: già stiamo dicendo cose a caso.
1: Perché
0: prego.
1: Non è tirchieria, è una strategia macroeconomica, vabbè, applicata al bancone del bar, vabbè. Ok, comunque no, volevo dire
0: niente,
1: che io
0: la butta di ok, ok,
1: no,
0: cosa?
1: Nel senso che voi fuori onda e io per prima avete detto: "Ah, sei tu che non paghi mai
0: no,
1: le
0: tu
1: cose."
0: Fuori onda hai detto:
3: "Non voglio lavorare, ma mi servono i soldi, mi servono i soldi."
0: Ecco, vero. Questo è quello che hai detto.
2: Aspetta,
0: tu.
2: Aspetta, c'è una nuova base di Camilla.
0: Grazie. Prego.
1: No, allora, io in realtà non è che non offro mai, perché io di solito offro ai miei amici. Ai miei amici! Ovvio, tra l'altro ho pure dei crediti in giro, perché poi io mi vergogno di chiedere i soldi.
0: Super Mario Bros che c'hai i crediti in giro.

0: No, giuro. Chiamiamo gli
1: Maurizio,
0: amici.
1: Scusami.
2: Posso spezzare una lancia?
0: Dai, spezzala, sì. Prego.
2: Una volta siamo usciti,
1: sei un grande, tu lo sai che sei un grande.
0: Sì.
1: Posso dirti una roba?
0: No, Mauri, racconta, abbiamo fatto un aperitivo.
2: E praticamente il primo giro l'ha pagato lei, perché io ho detto, perché? Ma tu che prendi? E lei, io prendo lo champagne, costava tantissimo.
1: Eh sì.
2: Gli ho detto, no, te lo paghi.
1: Eh sì, bravo.
2: E me l'ha offerto lei.
1: Sei un grande, Mauri. Perché,
0: quindi
1: devo dire,
0: pago. Tu... i miei vizi li pago, capisci? Lo champagne lo pago.
1: Però è brutto con Maurizio. Cioè, se non
0: ma
1: c'è.
0: L'ho pagato io.
1: Se tu dovresti andare in giro con un Maurizio.
2: Esatto.
1: Ok, un Maurizio. C'è uno che prende e dice: oh, questo è un sacco di soldi. Lascia
2: solo
1: stare.
2: Acqua.
0: No, esempio, ieri.
1: Raga,
0: un concerto,
1: una acquetta per tutti.
0: Frizzante, oggi siamo matti. No, ieri era il concerto di Tiziano Ferro. Tra l'altro, raga, ma i pianti.
1: Apriamola una parentesi.
0: No. Però mi faceva ridere perché ero ovviamente nella parte quella
1: VIP,
0: super
1: certo.
0: Top, così.
1: Certo. C'è anche tua madre?
0: No, mia madre non c'era, okay. Ma continuava, io neanche me ne rendevo conto e avevo sempre in mano una birra, perché c'era sempre qualcuno da qualche parte
1: che offriva,
0: che
1: comunque
0: me le portava,
1: esatto.
0: Capito?
1: Pensa che c'è sempre qualcuno che comunque le compra, cioè no. C'è sempre questa teoria, si chiama economia, ragazzi, c'è qualcuno che acquista, sì. E qualcuno che invece
0: no,
1: fa girare l'economia.
0: In alcune zone erano gratis, capito?
1: Ah, ok.
0: Sì.
1: Ma sempre qualcuno
0: sì,
1: a
0: sì.
1: Cascata.
0: Io non andavo neanche a prenderle. Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Cioè c'è sempre
0: non
1: un qualcuno che paga.
0: Non ne ho pagata neanche una ieri.
1: E pensate, questa storia è: c'è sempre qualcuno che paga, ma quel qualcuno non è mai Camilla Ghini. Pensa
0: vero.
1: Un po', è incredibile.
3: Posso dire una roba, una cosa anche io?
1: Sì, posso? Invece no, perché siamo lunghi e tra pochissimo esclusivo ci colleghiamo con Lauretta e posso dire una cosa anche io dopo aver ascoltato Flamenco Paranoia. L'ultimo capolavoro di Samurai J.

Vi è mai capitato di dovervi sistemare i capelli fuori casa? Palestra, ufficio, viaggi, hotel? Capelli fuori posto sempre nel momento sbagliato. Ma la soluzione c'è. Si chiama Dream Pocket Pro 2 e vi permette di asciugare e creare onde perfette ovunque voi siate. Piccolo e pieghevole da entrare in borsa, ma super potente. Venite a scoprire la gamma Dream Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale

0: Dreamy.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000€, oppure 139€ al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500€, valore di riscatto 8.737€, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Devi trovare il prezzo migliore?
16: Devi semplicemente andare su deghi.it.
19: Devi scegliere, cliccare
18: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Devi provarti.
18: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
21: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
22: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: Il 105 selection di questa settimana, Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Sei veramente molto brava. Grazie. Quando disannunci il selection e tutto il resto del programma su cui abbiamo dei problemi, ma ci lavoreremo. Prego!
2: Danielone, dai, racconta com'è stato finalmente lavorare con delle conduttrici vere invece che la gna gna gna gna gna. Dai, dillo in diretta.
1: Guarda, io fa riferimento il nostro ascoltatore
0: chi
1: alla
0: gna,
1: prima
0: gna, gna, gna.
1: No, stavo dicendo
0: Chi è? Gna gna gna gna gna.
1: Allora, gna gna, c'è la sezione cosa. Delle gna gna. Ok? Tu sei gni gni.
0: C'è gna gna. Quindi neanche lì.
1: No, cioè tu sei sono pure... cioè, le gna gna a destra, gni gni gni a sinistra.
3: Hai fatto la gna gna?
0: Io?
1: Hai fatto la gna gna.
0: Che vuol dire?
3: Sì,
0: hai pianto?
3: No, la settimana scorsa hai fatto la gna gna.
1: Ascoltami, posso dire una roba all'ascoltatore? L'ascoltatore fa riferimento alla prima data del 105 Summer Festival,
0: okay.
1: Che tra l'altro vede la condotto egregiamente dal sottoscritto egregiamente non lo so. E dalla mia amica e collega Ilenia, che saluto e ringrazio, anche tutta la squadra di Tutto Esaurito, e Linda Pani.
0: Okay.
1: E il nostro ascoltatore, giustamente, che sa della bravura delle due ragazze che ho citato, dice:
0: Ilenia,
1: com'è finalmente lavorare con questo tipo di professionisti? Guarda, posso dire una leggerezza, un modo, cioè veramente.
0: Nessuno ha pianto mai?
1: Nessuno ha pianto. Nessun pianto. No.
0: Nessun
1: no, perché è incredibile.
0: Io non parlo così.
1: Vuoi riassunto di come parli?
0: Vai.
1: Amici, al 342 41 15 105 vai con l'imitazione di Camilla Ghini. L'argomento
0: ma
1: non
0: è sta base. Raga, ma non è vero, ma non piango così, non parlo così.
1: Vedi. Perfetto.
0: Piango molto. Piango.
1: Capito, piangi sempre. Cazzo, piangi.
0: Fidati di me.
1: C'è la canzone di Vasco. A proposito, un
0: pure
1: altro
0: ieri,
1: grande.
0: Ragazzi, con Sere Nere.
1: Vabbè, basta.
0: Di Sere Nere e giù i lacrimoni. E poi quando ho iniziato a. Non me lo so spiegare. Gli dicevo neanche io, Tiziano, me lo so spiegare.
1: Ma perché tu parli, lacrimoni. Cioè, coi testi. Ok, allora c'è una canzone di Vasco, tra l'altro anche lui penso abbia fatto il suo primo concerto, ha aperto la stagione del tour, primo o secondo, adesso non so se è il primo, mi perdonerete.
4: Ha fatto la data zero a Rimini e poi adesso li ha fatti questo weekend a Ferrara.
1: Okay.
4: Ma a proposito, a Rimini ho incontrato un nostro ascoltatore.
1: Ma apriamo un'altra parentesi, vai.
4: Sì.
1: Di prego.
4: Io sono arrivata bella tranquilla al concerto, tutta gasata, la birra, eccetera, eccetera, eccetera. E sento Lauretta. Ho detto, ma non stanno mica parlando
0: no.
4: con me.
1: Certo.
4: Lauretta? Ho detto, allora dove sono io?
1: Me.
4: Mi giro e dico, ma ce l'hai con me? Sì, io vi ascolto sempre, saluta Camilla e Daniele.
0: Che
4: e Camilla fa ridere, però piange sempre.
1: Cazzo piangi.
4: E Jake, insomma, vi salutano tutti. Ecco.
1: Grazie, bene, noi salutiamo tutti i nostri ascoltatori. A proposito, lo dico adesso, anche se non era questo il momento di dirlo, c'è la festa. Di Radio 105 in quel di Ferrara.
0: Assolutamente.
1: Il giorno è il 19 di giugno, dove ovviamente anche noi, facendo parte di Radio 105, ci saremo con 105 Takeaway, io, te, Jake, ovviamente come si chiama?
4: Coso,
1: esatto. E Lauretta, io vi aspetto soprattutto.
4: Quindi ci hanno convocato anche.
1: Ci hanno convocato.
0: Ma
1: e il mio sogno.
0: L'outfit.
1: Sì, il mio sogno sarebbe quello che un ascoltatore di 105 Takeaway, magari ascoltando questa cosa, e che verrà in quella splendida piazza, ok? O location, adesso poi vi darò le indicazioni giuste quando leggerò dov'è. Venisse con un cartello per Maurizio con scritto grande coso, ok? Cioè vorrei che per una volta si alzasse proprio un cartellone con scritto
3: è fuorviante
1: perché
0: però potrebbe anche essere una bella pubblicità.
1: Esatto. Ma sai perché è fuorviante? Perché tutti pensano alla testa, ok? E non pensano a nient'altro. Quindi vi aspettiamo, ovviamente poi ricorderemo, grandi ospiti, ci saranno tutti i programmi di Radio 105, insomma da non perdere. Però ritorniamo sull'argomento che abbiamo lanciato, che è quello che Camilla Ghini non paga e non offre mai da bere. Ma non solo Camilla Ghini, immagino anche qualche vostro amico o situazioni tipo, prego.
5: Figa Danielone, io sono un gran offritore di caffè. Bravo. A parte che lavoro nelle distribuzioni automatiche, quindi caffè a nastro, ma sì, poi anche in giro nei bar sono i più economici, no?
3: Sì. Ma non vale, no, non lo vale.
4: Ma che vuol dire?
1: Ma non ho capito. Oh, ragazzi, ognuno ottimizza come può, va bene?
4: Giusto.
1: Poi c'è altro, ho paura. Se amici.
4: No, perché tanto tu adesso hai chiesto di fare la mia imitazione. Ma sì, arriverà il mondo. Quindi è ovvio che arriveranno i video, come si chiamano, le note vocali sull'imitazione.
1: Godo.
4: Perché come al solito non sei un professionista che vuole mantenere l'argomento del giorno. Cambia, spazia. È sempre a mio discapito.
1: Ho incontrato Cristiano Maldonado.

0: amore di contrabbando. Adesso vi racconto io una cosa, amore, che è successa per quanto riguarda proprio il tour della radio. A un certo punto c'è stato Cristiano Malgioglio, osannato veramente da tutti, ok, e si è tolto durante la performance il suo vestito, che è stato fatto in Giappone da uno stilista importantissimo.
1: Non è vero, spesso in Giappone lui
0: sì, ma lo inventa tutte le volte questa cosa e la inventa. A un certo punto io salgo su,
2: perdonatemi,
0: sì, sei lento, sei lento, Maurizio, sei lento. A un certo punto salgo sul palco per disannunciarlo e ringraziarlo di essere stato con noi al tour e gli frego questo incredibile capo d'abbigliamento.
1: E te lo sei messo?
0: Il mio tentativo era quello di regalarlo al pubblico. È impazzito.
3: Sì. Perché pensava che stesse per accadere veramente.
0: Sì. No, perché
3: no,
0: sa, perché sa che stava per succedere. Allora l'immagine all'interno del tour della nostra radio è di due che incominciano a tirarsi una vestaglia. Mentre ciao Cristiano, ti voglio bene, un abbraccio.
1: Ma alla fine l'ha ripresa lui.
0: Sì, sì, sì.
3: E se lo teneva anche sul stretto.
0: Faceva l'intervista con strettissimo, no, vicino al petto, la sua vestaglia. Allora, abbiamo chiesto, devo dire un po' mi avete deluso. Mi avete un po' deluso, ma ci sta. Quando tu chiedi troppo, poi vi avevo chiesto l'imitazione di gni gni gni, sono arrivate, però non sei impallata, cioè
3: non sei impallata
0: perché poi
1: perché sono una ragazza unica e quindi è difficile fare le mie imitazioni.
0: E sei inimitabile?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ah, veramente. No, invece no, perché sei una gemella. Quindi c'è qualcuno
1: maschio però.
0: Ok, però vabbè, cosa cambia?
1: Capelli.
0: Vabbè, prego.
4: Allora, ieri la mia amica si è fatta le unghie troppo top. Poi siamo state in un locale al centro, abbiamo fatto shopping per via Corso Roma e adesso sono ritornata, sono stanchissima. Troppo top.
0: Bravo, perfetto. Questo, questo è quello
1: così.
0: Che volevo vedere.
1: Però
0: questo
1: vedi, qua arricchisce. Non ho qua non ho pianto, per esempio.
0: C'è anche la versione uguale dove dici le stesse cose piangendo. Incredibile, le imitazioni.
1: Che poi non si capisce se sono felice oppure no. Perché magari dico delle cose bellissime,
0: guarda,
1: però piango.
0: Questa
1: quindi.
0: Cosa ha una nomenclatura in medicina. Non la posso dire perché è una patologia. Però sappi che c'è nei libri di medicina quello che sei. Prego. Perfetto, questo è ciò che gli ascoltatori di Radio 105 sentono in onda.
1: Io. L'ho mandata io, ero io.
2: Sì. Ce la mettiamo nel tastiere.
0: Sì. Perché è esattamente la sintesi di tutto: il sorriso, il pianto, il delirio, la confusione mentale e non all'interno di questo grande mondo che si chiama il cervello bacato. Questa roba del cervello bacato me la diceva mia nonna.
1: Mi fa troppo ridere.
0: Ok, dicami Laghini. L'argomento era, dai, chi non paga per primo le birre è un ricco, ma è un figlio di puttana.
1: Esatto.
0: Oh, questo è l'argomento.
1: Io sono dell'idea che se
0: c'è
1: sei
0: stato
1: ricco,
0: a dire figlio di puttana.
1: Sì.
0: Maurizio.
1: Se sei ricco più degli altri paghi.
2: No, scusa, quando vedi ragazzi, è come mio tu ricordi sempre.
0: Scusa, ma io vorrei sapere perché a un certo punto dalla notizia eravamo tutti
1: sereni.
0: Sei volgare. Mi vivi nel volgo. Io non so veramente, posso dire basta. Fermiamoci qui.
1: Sì, dai, chiudiamo la trasmissione.
0: Veramente, forse mi sembra un po' troppo.
1: Tra l'altro, per fortuna ci viene incontro la grande musica.
0: Eh sì. Prego.
1: No, neanche. No.
0: Prego.
1: No, comunque non è vero. Quando parlo di musica non parlo
0: infatti
1: in questa maniera.
0: Stavo aspettando la notizia.
1: E quindi stavo dicendo, ci viene incontro la grande musica di Radio 105. Questo pezzo è viralissimo ovunque. Sto parlando di Dracula, però nella versione remix
0: Spiriti.
1: Tame Impala con
0: Spiriti
1: Jenny.
0: Danni.

0: Daniele, ma sai, sì. Bruno Mars ha una casa.
1: Sì.
0: Ma veramente l'ha presa e tutto. Ma no, non mi lasciate mai dire quello che voglio dire. Ma
1: infatti,
0: dai, che tiene? Smettetela.
1: Camilla adesso. Sì, Camilla.
2: È una lagna, praticamente.
1: No, scusa, pensavo veramente fossi tu. Perdonami, non avevo capito che era il nostro ascoltatore che ti imitava.
2: Era un'imitazione.
1: Tra l'altro, se vuoi
2: Bruno Mars, no.
1: Vai, prego.
2: Bruno Mars
1: ce ne frega niente, prego, con un'altra
0: imita. Sono Camilla Ghini, devo cagare nella piscina del Twigo.
1: No.
2: Ma allora, ragazzi, comunque va bene tutto, no? Io
1: Bruno
2: mi sono
1: Mars.
2: Messa a disposizione
1: Bruno Mars
2: per questo programma,
1: un concerto.
2: Però questa storia del Twiga e del
1: Hai cagato?
2: Ecco, cioè io da quel giorno ho solo messaggi, commenti sotto i miei post e sulle mie stories di gente che mi scrive: ma quindi come stai con lo stomaco?
1: Esatto.
2: Tutto bene?
1: Sì.
2: Tu capisci che io non posso fare, no? Cioè,
1: amici,
2: ho una reputazione da difendere.
1: Amici, il grande successo di Camilla Ghini deriva anche da una canzone che fa così:
3: chi non mangia la verdura fa la cacca dura dura, senza erbette nel pancino puzzerà il tuo scorreggino. Se rifiuti il finocchietto farai soffrire Buchetto, ma se mangi il broccoletto la fai come un angioletto.
1: Perfetto. Esatto. Con questa cosa è incredibile, no? Questo momento cacofonico.
2: Dai, basta.
1: È italiano.
2: No, comunque Bruno Mars fa due concerti, ragazzi, a San Siro.
1: Sì.
2: Due concerti, il 14 e il 15 luglio, dove io naturalmente andrò, naturalmente
1: a buffo.
4: Sì. Questo messaggio era bellissimo, vero? Sì. Sembrava proprio lei.
1: Sì, sì, sì, sembrava una citazione. Naturalmente è bello andare a vedere le cose senza pagare, è bello farsi offrire le cose. Brava, hai fatto il tredunion con la notizia. È sempre bello essere quello che viene omaggiato.
2: Sì.
1: Ogni tanto facciamo un minuto di silenzio per coloro che pagano.
2: Un minuto di silenzio. Radio.
1: Ah no, è radio, errore mio. Va bene, allora facciamo una cosa. Devo ricordare esattamente la piazza per quanto riguarda la festa di Radio 105 dei suoi 50 anni. Piazza Ariostea.
5: Giusto.
1: O Ariostea.
2: Forse.
1: Cioè, ho bisogno di togliermi questo dubbio. Ragazzi, io non dormo stanotte.
5: Ma i nostri ascoltatori di Ferrara magari ce lo possono dire.
1: Ce lo dicano. Ariostea. Siamo ignoranti. Io Ariostea. In particolar modo Ariostea, secondo
2: il
1: me.
2: Il 19.
1: Il 19.
2: No, se qualcuno vuole venire anche il 18.
1: Sì, beh, per quello poi ci sarà un altro promo,
2: no,
1: fatti
2: così
1: di cazzi tua.
4: Dice a Jake Ariostea Dintei.
1: Ariostea Dintei.
5: Sì,

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
12: E a chi ama vivere in equilibrio.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Radio 105.

0: domenica.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: 105 Summer Festival.
3: 105 Summer Festival.
2: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
4: 105 Summer Festival.
2: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
4: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
2: Conducono Manola Moslei e Dario Spada.
4: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
2: 105 Summer Festival.
4: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
2: Solo con Radio 105. In collaborazione con
5: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze. Un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatina!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
10: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Sa, sa.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
4: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
5: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
4: MD, buon viaggio Italia!
6: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: 105
13: Che storia!
14: Radio 105 compie 50 anni.
13: Che storia!

0: Chiudiamo così con un 1981, anno importantissimo per l'umanità, ovviamente, perché vede nascere chi?
1: Tu.
0: Perfetto, no, questa canzone che è Human League, Don't You Want Me. Voi cosa avevate capito? Il sottoscritto? Non
1: no,
0: sono mitomane.
1: No.
0: Se faccio un riferimento a una canzone così importante
1: che
0: per...
1: vede nascere, dai Daniele, volevi che qualcuno dicesse Daniele.
0: No, io ho detto nascere su. Human League
1: non
0: con
1: fare, sì,
0: Don't
1: certo,
0: You Want Me.
1: Certo.
0: Ma voi ci siete cascati.
1: Se io ti avessi risposto allocche. Così, tu avresti detto e anche... E inoltre
0: tanti grandi successi che nel corso di 50
1: ciao,
0: anni
1: ciao,
0: abbiamo
1: dai,
0: trasmesso
1: ciao,
0: qui a Radio 105. Grazie Maurizio, grazie Lauretta, grazie a Camilla Ghini. A domani, ciao!

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Dai squizzati che è luna, forza, vamos!
2: Dai, yeah.

0: Buongiorno Squizzer Italia, buongiorno Lodovica.
1: Buongiorno a tutti gli squizzati, buongiorno Enrico Papi, come va?
0: Va bene, partiamo con un'altra settimana che
1: siamo
0: sarà
1: carichi.
0: Una settimana, come dire, piena di divertimento, perché noi cerchiamo di fare quello in questo orario, dalle 13 alle 14 in diretta tutti i giorni su Radio 105. E sarà anche una settimana piena di soldini, perché se riusciamo,
1: dici?
0: Più ne diamo, più siamo contenti, giusto?
1: Dipende da te, Harry,
0: no, dipende dai nostri ascoltatori.
1: Ma devi essere bravo a fare le domande. Cioè, adesso non giriamoci
0: intorno. Ma qualcuno ha scritto: occhio, che per qualche secondo è andato in onda la Gomello che ruminava e prendeva appunti. Cosa stavi ruminando?
1: Veramente? E stavo mangiando una nocciolina.
0: La nocciolina le mangia piccolina.
1: Vedi, perché io mi nutro sana.
0: Ma fai vedere, ma cosa sono quelle?
1: Ma sono cibo per uccelli, noccioline.
0: Come cibo per uccelli?
1: Semini.
0: Ma che te mangi cibo per uccelli? Quelli che vanno allo zoo se comprano le cose e poi se le mangiano loro. Ti ricordi il film di Verdone?
1: No.
0: Che va allo zoo, che trova la turista spagnola, no?
1: Che fa?
0: Che va allo zoo e c'è la signora che vende le cose per le scimmie. E lui compra, certo che la cosa mia. E quella gli dà il cestino, come si chiama? La bustina come te per dare alle scimmie, però dopo un po' comincia a mangiarla anche lui.
1: Ma dai!
0: Sì, tanto sono le stesse cose.
1: Sono io, la turista spagnola sono io.
0: Senti, dobbiamo allora scegliere l'argomento con il quale giochiamo oggi.
1: Sì, dobbiamo sceglierlo e ci sono diversi risultati sportivi di cui andare fieri. Ragazzi, abbiamo in Italia dei fenomeni veri e propri. Parliamo di Kimi Antonelli.
0: Grazie,
1: che vince
0: Kimi.
1: Anche il Gran Premio di Monaco a Monte Carlo.
0: Ma lo prendiamo in
1: Ferrari.
0: Ma
1: quanto posso
0: possiamo
1: essere orgogliosa di chi, cioè, ti giuro, sento per lui un orgoglio come se l'avessi partorito io, te lo giuro.
0: No, veramente bravissimo, bravissimo,
1: bravissimo. Ma poi quanto è giovane.
0: Infatti è quello, la notizia sarà quella che vuoi leggere, no?
1: È il più giovane vincitore del Gran Premio di Monaco della storia e si appresta a diventare uno dei fuori classe di sempre della Formula 1.
0: Bravo.
1: Gli facciamo i complimenti.
0: Adesso lo chiameranno Minchi Antonelli.
1: Minchia
0: quando lo vedono. Sì, veramente. Minchi Antonelli, bravissimo.
1: Dobbiamo fare anche i complimenti a Cobolli, che ieri ha tenuto testa in modo egregio al tedesco Zverev nella finale del Roland Garros. Tutto
0: io
1: lo
0: non
1: stadio
0: ho capito perché è uscito. Ad un certo punto è stato così fuori. Cioè, a un certo momento è uscito.
1: Perché non lo so, perché non ho seguito.
0: Io l'ho seguito tutto, ma a un certo punto è uscito e poi è rientrato. Secondo me stava andando talmente bene che doveva continuare in quel ritmo, però mi è proprio simpatico lui.
1: Sì, infatti. Tutto lo stadio era dalla sua parte, ma vabbè, purtroppo è prevalsa la bravura del tedesco. Però siamo contentissimi di avere un altro bravissimo fenomeno, giovanissimo, nel nostro parco tennis azzurro. Quindi bravo Cobolli.
0: Poi, tra l'altro, lui ha una grande vittoria ieri. Quella di aver unito tutti i francesi che tifavano per un italiano, cioè,
1: esatto, è un risultato storico. Va bene, adesso parlare di sport, dobbiamo parlare di scoperte. Perché Henry, senti qua, una scoperta.
0: Perché stai in canotta
1: epoca...
0: e ti stai scoprendo?
1: Eh?
0: Perché sei in canotta oggi e ti stai scoprendo.
1: E che c'entra?
0: Sì.
1: Ah, perché mi scopre.
0: Fatta la battuta.
1: Sei eccezionale. Allora, una scoperta epocale potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo.
0: Cioè la Terra è piatta.
1: Mamma mia. Gli scienziati hanno individuato quella che definiscono la prova più consistente dell'esistenza di vita extraterrestre. Un esopianeta con due gas molto particolari.
0: Allora io c'ho l'esopianeta la sera, delle volte quasi l'esopianeta proprio.
1: Ma che schifo! Sto dicendo robe serie. Con due gas molto particolari che sulla Terra sono prodotti quasi esclusivamente da organismi microbici, in particolare dal fitoplancton marino. Hai capito?
0: Avrei una battutaccia sul gas, eccetera, ma la lascio.
1: Falla!
0: Ai posti. No, lascia stare, è meglio.
1: Dai, faccia ridere!
0: No, che lo so io dov'è quel pianeta dove ci stanno quei gas. Lascia stare.
1: Non ho capito.
0: Ma lascia stare.
1: Infatti,
0: la notizia che ti ha colpito è questa.
1: È questa. E quindi noi dedichiamo la puntata alla vita, alle forme di vita.
0: Ma
1: capito? Oggi siamo così. Un po' pazzerelli. Un po' scienziati.
0: Faccia vita.
1: Alla vita, dai.
0: Ma che cacchio,
1: ma non sappiamo più che cacchio.
0: Ma vita, ma che vuol dire vita?
1: Ma la vita
2: è bella. Celebrare la vita mi sembra un omaggio.
0: Ma che vuol dire? Ma Uzi, ma ti sei rimbambito pure te? Ma questo
2: volevamo celebrare la morte, ma poi abbiamo detto andiamo avanti con la vita.
0: Vai a mettere una parrucca. Ma dai!
1: Dai, la vita. Ma che c'è contro la vita?
0: No, lo cambiamo, aspetta. Tanto tu vai avanti, lo cambiamo. Aspetta un attimo, fammi vedere che ci viene in mente. Ah, tra l'altro oggi che giorno è? Scusate.
1: È lunedì. Ah, lunedì 8.
0: No, siccome dobbiamo lanciare J-Ax con IP-IO.
1: IP-IO.
0: Vi dico che l'11, che è giovedì l'11.
1: Sì.
0: Allora, saremo io e Noemi a presentare questa serata di yoga radio estate.
1: Giusto.
0: A Piacenza.
1: Bravi.
0: Ingresso libero, quindi venite giovedì 11 in piazza, quindi ci sarà. E J-Ax sarà proprio lì tra gli ospiti che canteranno. Quindi ci ascoltiamo adesso J-Ax con IP-IO, però anche no. Poi torniamo, cambiamo l'argomento, ve lo prometto che cambiamo l'argomento.
1: No, non lo cambiamo. No.
0: Sì.
1: No.

0: mette questa piega country DJ Axe,
1: sì?
0: Il PIAIO, però anche
1: dici?
0: No. Mi dipiace,
1: non
0: mi piace.
1: Non è male, però è divertente.
0: Sì,
1: allora,
0: bella,
1: oggi abbiamo scelto l'argomento che tu l'hai detto prima, è vita, però ci hanno scritto in tanti.
0: Che ci hanno scritto?
1: No, life, esistenza. Va bene, ora troveremo un
0: life,
1: tema che esistenza. Meglio un po' di vita. Però life, che dici? Life,
0: ti gira meglio in inglese?
1: Mondo,
0: diciamolo
1: mondo,
0: in inglese.
1: Mondo,
0: ma che c'entra?
1: Mondo, pianeta?
0: Sì, va bene.
1: Pianeta Terra.
0: Cosa
1: pianeta
0: stai facendo,
1: Terra?
0: Harry? Stai
1: pianeta Terra.
0: Posto?
1: Dai, pianeta,
0: cioè,
1: Terra.
0: Sulla
1: non
0: Terra
1: è male.
0: Vuoi fare?
1: No, sul pianeta Terra, tanto voglio dire, no.
0: Ma va bene, Harry, il gioco è
1: ho
0: sulla
1: capito,
0: vita.
1: Ho capito, un altro argomento, ma ragazzi, ma vita, ma che sa, radio, dai.
2: No.
1: Vabbè, andiamo avanti. Scegli i primi due concorrenti, oggi mi fate diventare matti.
0: Mi sa che è meglio. Vai, squizzino.
3: Lo squizzino.
1: Aspetta, allora, Enrico, mi dai un consiglio su come conquistare la Comello in modo che lascia coso Ale da Torino? Allora, devi fare una cosa. Per conquistare la Comello, tu non devi fare altro che... Ah,
0: sì,
1: ti do un consiglio.
0: Vai.
1: Parlare un pochino spagnolo, che a lei gli piace molto lo spagnolo, gli piace molto. Se tu gli dici tutto
0: sì,
1: con la
0: S
1: finale.
0: Non è condizio sine qua non.
1: È condizio da meretta. Poi anche tu ti devi mettere le canotte, delle belle canotte. Lei gli piace molto il muscolo, gli piace molto l'addominale, capito, tirato.
0: Non male,
1: molto.
0: Non male, sì.
1: Sì, l'addominale tirato.
0: Devi saper cucinare, bello mio.
1: Bravo, devi saper cucinare perché questa
0: l'uomo
1: magna è come se non ci fosse un domani.
0: È molto sexy e soprattutto
1: sì.
0: Io magno, esatto, bravo.
1: Capito? Sì. E poi una cosa che ti dico dopo in privato. Quindi Ale, se vuoi mandare un altro messaggio, ti rispondo in privato perché quella è una cosa importante che se non hai niente.
0: Importante, va bene, molto curiosa.
1: Per 7:40! Allora...
0: Dai, allora devo presentarti la prima squizzata.
1: Brava.
0: Si chiama Mara, 35 anni, vive a San Benedetto del Tronto, impiegata d'ufficio, ama le canzoni neomelodiche, gli amici la prendono in giro perché ascolta Gigi D'Alessio, ma perché
1: non
0: ti prendono in giro? Siamo stati a letto per un giorno intero. Brava Mara, ciao!
1: Buongiorno,
4: ciao,
1: Mara!
4: Ciao a tutti!
0: Buongiorno!
1: Ma veramente ami le canzoni neomelodiche? Perché Gigi D'Alessio non è proprio neomelodico, è un pop.
4: No, Gigi D'Alessio, poi ci sono i neomelodici.
1: Appunto.
0: Beh, un pochino, un pochino neomelodico. Sì, lievemente, dai.
1: Vabbè, diciamo che l'origine è lì, insomma. Però non è proprio il neomelodico. Dimmi un neomelodico che ti piace tanto, Mara.
4: C'è Bumpy.
1: Che è un'altra cosa, è proprio... Sì, hai ragione. Comunque...
4: Bumpy attuale. È attuale.
1: Sì. Anch'io amo i neomelodici, mi piace molto quella musica. Allora, attenzione Mara, ti faccio la domanda. Oggi parliamo del pianeta Terra, life, vita, tutto quello che ha a che fare con le cose buone, positive, armonia, capito? Hai
0: sì,
1: capito?
0: Sì.
1: Dimmi di sì, Mara.
0: Te l'ha detto.
4: Sì, ho capito.
1: Ma devi essere convinta. Allora, la domanda è questa. Come si dice vita in inglese, per esempio? Life o sunrise?
4: Life,
0: brava Mara. Allora ti presento adesso il tuo sfidante, che si chiama Michele, 48 anni, nato in Valtellina ma vive a Monza, fa il corriere, ama andare a pesca, ci ascolta dal 97. Mamma mia,
1: no,
0: ciao Michele.
1: No. Michele, a noi no,
5: ciao,
1: noi siamo
5: ciao.
0: La radio
1: dal 97,
5: sì.
1: bravo Radio 105, che quest'anno tra l'altro compie ben 50 anni. Ci sarà una festa al 19 a Ferrara, Michele.
0: Esatto.
5: Sì.
1: Facciamo una
5: non
1: bella
5: so
1: festa.
5: Non riuscito ad andare, però.
0: Dai, vieni che facciamo casino, vai.
1: Dai, vieni, anche io e Lodovica arriviamo con il camper, guarda, facciamo tutta una cosa, eh?
0: Tutta una performance. Sì.
1: Michele.
0: Vabbè, va avanti.
5: Mica mai.
1: Michele, dimmi una cosa, ti sei svegliato adesso?
5: No. Mi sono svegliato alle 5 stamattina, alle 5 di stamattina.
1: E dove sei andato, Michele, alle 5? A pesca, vero?
5: No. Sono andato in magazzino, ho caricato il furgone e sono partito.
0: Ho lavorato.
1: Però tu ami pure la pesca, no? Vai anche a pesca la mattina, no?
5: Sì,
1: vero, come hobby?
5: Sì, con mio figlio.
1: Chi dorme?
5: Non piglia pesci.
1: Lo vedi, diciamo svegliarsi presto. Ora ti faccio la domanda, invece il tema di oggi è un po' tutto quello che ha a che fare con la vita, l'armonia, la positività, il bello, ok? Quindi mi devi dire, da dove nascono i pulcini? Che è una cosa bella vedere
0: diciamolo,
1: nascere un pulcino.
0: Dai.
1: Dalle pulci o dalle uova?
5: Dalle uova.
0: Bravissimo! Allora abbiamo Mara contro Michele nella prima manche. Oggi tocca al Mi manca la parola.
6: Mi manca
7: l'amore, i soldi,
2: No, la parola.
6: La parola.
2: Mi manca la parola.
1: Allora ragazzi, si fermano le canzoni, sono tutte divertenti, eh? Allora partiamo con Mara, mi dovete dire la parola. E partiamo subito con Jovanotti che fa So solo che la vita, vai.

0: Umbrella.
1: Bravo!
2: L'ombrella, l'ombrella,
1: l'ombrella, e ti para la testa.
3: Sembra un giorno di festa.
1: Ragazzi, ma che canzoni divertenti. Allora andiamo da Mara. Mara, allora, siccome erano troppo divertenti, Usicco ha deciso di allapparci adesso, di allapparci proprio le come possiamo dire? Questo è triste. Ma uno che non fa sesso è triste, è normale. Quindi, sì, quindi... Usicco mi parte. Guarda, sì. Senti come mi parte. Paolo Vallesi, senti.
4: Quando toccherà.
1: Vi rendete conto? La

0: Ti?
1: Non la so.
0: Lo so, non e fai bene, so. Ti aspetta, ti aspetta. Bene.
2: Ti aspetta.
0: Allora, Mara, guarda, se indovini la prossima ed è Gabbani, tu vai avanti e mandi via Michele, vai. Mm.

0: È solo un
1: attimo.
0: Brava, brava. E allora Mara si salva. Brava Mara.
2: Bravissima,
0: bravissima. Michele, che peccato, Michele.
3: Fa niente, fa niente. L'importante è aver partecipato.
2: Bravo.
0: Sì, ma le prime erano divertenti. Poi dopo, capito, lui è così, è malinconico dentro. Capisci, Michele?
2: È un preso male.
3: Sì.
0: Tu, Michele, sei sposato, vero?
3: Sì, ho un figlio.
0: È un figlio. Tu pensa che Usiku manco c'ha la fidanzata, c'ha, capito com'è messo? Cioè proprio allora è triste dentro,
3: ho capito?
0: Capito. Ora gliela troviamo però. Mara, tu sei fidanzata?
1: Sì, da 16 anni.
0: Mannaggia la miseria, ci puntavo su sta cosa. Andiamo in pubblicità.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: Nen.
4: La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi conosce le sue bollette.
5: Nen.
4: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
12: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come mozzarella per pizza da 400 grammi a €2,59 e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
16: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua, dove ci butti?
17: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
12: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
16: Grazie amore, ma gli anni passano.
12: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
16: Poi ci sono i 70, gli 80.
12: Brava, pensiamoci ora.

0: con Generali.
1: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Allora, sono le 13:23, oggi celebriamo la vita, oggi siamo dei sentimentaloni,
5: il pianeta Terra, dei romantici.
4: Ma che c'entra? Va bene, il pianeta Terra è collegato, sì, alla vita.
5: Tutto, tutto, l'armonia, l'energia, tutto, vai, vai.
4: Vabbè, quella roba lì. Comunque abbiamo Mara, che è stata bravissima e ha mandato a casa la concorrenza, ma adesso è di nuovo il momento di un nuovo squizzino, vai.
6: Lo squizzino.
7: Lo squizzino.
8: Lo squizzino.
9: Lo squizzino.
5: Chi c'è?
4: A sfidare Mara abbiamo Lorenzo, 28 anni, vive in provincia di Parma, è un ingegnere informatico nell'automazione, passione per il calcio, ciclismo, tecnologie, è stato iscritto dalla compagna a tradimento. Ciao Lorenzo.
5: Lorenzo, buongiorno.
10: Ciao a tutti.
4: Buongiorno.
5: Ciao. Allora, ciao, ha fatto bene Vanessa a scriverti?
10: Non lo so, staremo a vedere.
5: Ma sì, ma, in... ma
4: non, certo. Non puoi deluderla, mi raccomando.
5: Intanto ci parliamo, infatti, no? Stiamo così. Ti pare poco, Lorenzo? Non ho capito.
10: No, assolutamente.
5: Ma no. Allora, Lorenzo, oggi parliamo di tutto quello che è legato alle cose belle, no? Le cose belle della vita. E mi devi dire se e cosa tiene in vita l'essere umano, se è l'ossigeno o il bonifico.
10: L'ossigeno.
4: Allora abbiamo Lorenzo contro Mara nella seconda manche, quella degli indizi dell'indovina chi o cosa.
5: Dai!
6: Indovina chi?
11: Ma chi?
6: Indovina chi? Ma anche cosa?
5: Allora ragazzi, siccome parliamo di vita, no? Vi dico degli indizi, voi mi dovete dire di chi e di cosa parlo. Oh, parla della vita, tutte le cose belle, ma anche la creazione, per esempio, come è andata la vita, c'è un po' di tutto.
4: Sì.
5: Per esempio, Lorenzo, mi devi dire di cosa parlo se ti dico rosso.
10: Semaforo.
5: No!
4: Che c'entra?
5: Vabbè, oddio, se lo sbagli ti mettono sotto, sì.
4: E la vita finisce, sì.
5: Mara, frutto. Niente. Andiamo da Lorenzo. So. Croccante.
10: Mela.
5: La mela!
4: Bravo.
5: No, la mela di Eva, no, non tocca qua la mela, non tocca qua la mela. È successo un casino.
4: Ma poi una mela al giorno.
5: Toglie il medico di torno. E quindi, Mara, ora tocca a te. Attenzione. Di cosa parlo? È corpo, corpo.
12: Mani.
5: Che hai detto?
12: Mani.
5: Oh, tu stai in bagno, però, non te sento, non
4: c'è,
5: ho capito.
4: Un eco.
5: C'è un eco che sembra che stai in un bagno. Mara!
12: Mani, mani.
4: Ah, le mani.
5: Ti sento con l'eco!
4: Va bene, però ha detto mani.
12: Non lo so, mani.
5: Vabbè, Lorenzo.
10: Okay.
5: Misure, misure.
10: Altezza.
5: No, andiamo da Mara. Punto. Mara!
12: Non lo so.
5: Io la sento lontanissima, ragazzi. Purtroppo così no, è impossibile con lei. Poi ho paura che se poi dà una risposta esatta e non la sento. Lorenzo, anche.
10: Pantaloni.
5: No. Mara, sexy.
12: Sì, mi sento.
5: Sexy. Niente,
12: Reggiseno.
5: Proprio
12: spagnolo.
5: No, no, Lorenzo, maniglie, dai.
10: Mutande.
5: Ma no, ma come le mutande? Le mutande con le maniglie, ma che mutande so? Mara, snello.
12: Bacino.
5: Si è avvicinata Mara. Lorenzo, dieta.
10: Fianchi.
5: I fianchi, sì.
4: Il punto vita, no?
5: Il punto vita, no? Allora, sì, attenzione, giusto, giusto. Attenzione, attenzione. Lorenzo è a 2, Mara è a 0. Mara, qui devi recuperare, eh?
12: Sì, ci proviamo.
5: Ok, ma dove ti trovi, Mara?
12: Sto fuori dall'ufficio.
5: Ah, perché sennò ti cacciano, adesso. Ti vengono a cercare. Mi raccomando, mettiti in un punto dove senti bene. Allora, Lorenzo, tocca a te. Mi devi dire, Lorenzo, di cosa parlo? Stagione.
10: Estate.
5: Eh no. Mara, sole.
12: Piaggia.
5: No. Lorenzo, fioritura.
10: Primavera.
5: La primavera.
4: Bravo, la nuova
5: quando
4: vita.
5: Inizia la vita dei fiori, si dice, no, sbocciano tutti i fiori e per 3-0 Lorenzo si salva.
4: Bravo Lori.
10: Grazie.
5: Mara, ti salutiamo noi. Ciao Mara.
12: Ciao, grazie.
5: Ciao, ciao, ciao.
4: Un bacione, ciao.
5: Ci prendiamo una pausa con Magnetic, sì. Poi torniamo e giochiamo con Lorenzo.
4: Va bene.

0: 13:31, buon lunedì a tutti gli squizzati. Oggi, per partire bene con la settimana, abbiamo deciso di celebrare la vita e di dedicare alla vita la nostra puntata.
1: Ma no!
0: Sì, alla vita, alla terra, dillo tu. Io non ho capito cosa, come vuoi impostarla.
1: All'inizio, tutte le cose belle della vita. Giusto? La fioritura, il bonifico, il dimmi una cosa bella della vita per te. Qual è una cosa bella per te della vita?
0: Gli amici.
1: Che sei matta? Dai, di una cosa vera. Dai, una cosa bella.
0: È una roba brutta, gli amici.
1: Ma no, sì, però a parte di col bonifico, quella roba là, gli amici.
0: Bonifico e amici stanno su due proprio livelli diversi. Hai detto bonifico, io ho detto amici.
1: No, io
0: e ho detto
1: IBAN.
0: La dice lunga sul tipo di persona che siamo, Henry.
1: Certo.
0: Un'altra cosa bella sono Teo e Coso.
1: Ah beh certo, mamma mia quanta ruffiana che fino adesso ha detto, guarda una cosa adesso. La famiglia, quindi tu vuoi dire, la famiglia.
0: Di un'altra, una cosa bella per te?
1: La famiglia secondo me è una cosa bella.
0: Oh che noia.
1: Sì. Come che noia, che dice bella, la famiglia è brutta.
0: Mi allappi,
1: è impazzita oggi.
0: Va bene, squizzino, vai.
2: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Allora, abbiamo Lorenzo da una parte, ma adesso verrà sfidato da Simona, 33 anni, vive ad Ortona, impiegata nell'ufficio delle risorse umane, cresciuta a pane, musica e quiz televisivi. Ciao Simo!
1: Dai Simona!
3: Ciao a tutti!
0: Buongiorno!
3: Ciao! Buongiorno!
1: Grande Simona, come stai?
3: Tutto bene, grazie.
1: Guarda Simona, veramente noi siamo contenti quando qualcuno ci dice che è cresciuto a pane e mosica, perché io e Lodovica, oltre ad essere fuori come dei balconcini, siamo amanti della mosica, ci piace molto. È una delle cose belle della vita, potremmo dire,
0: partendo dai
1: capelli che c'ha, è la musica, no? Giusto? Simona.
3: Esatto.
1: Senza musica, sai che vita triste, sai quelli che vai in quelle case tutto silenzio, senza musica. Ad esempio te Simona hai la musica dentro casa, cioè metti musica.
3: Sì, durante le pulizie, in macchina, a tutto volume, sempre.
1: Sempre. Tu, Lodovica, metti la musica, oltre che nei momenti in cui fai trick e track, cioè metti in altri momenti la musica.
0: Certo, sempre.
1: Vero?
0: Sempre. Ma esiste secondo te una persona che dice no, a me la musica non piace?
1: No, impossibile.
0: Impossibile?
1: No, impossibile. Ti potrebbe dire...
0: Pensando, ma...
1: Allora, a parte Usicco, che quello non sente niente, ma è normale, però voglio dire, ti potrebbe piacere un tipo di musica rispetto a un'altra, però no, proprio senza musica, no, impossibile.
0: Quello dico, no?
1: No, impossibile. Cioè allora, scrivete al 342 41 15 105 qualcuno di voi che dice no, la musica non mi piace.
0: Io odio,
1: cioè,
0: la musica.
1: Odio la musica. Secondo me è impossibile, vediamo, qualcuno scriverà. Ti faccio una domanda, allora parliamo di le belle cose della vita, no? Allora, il vitalizio è una pensione o una botta di culo?
3: È una pensione.
0: Brava Simona! Allora abbiamo Simona contro Lorenzo nella manche musicale. O la sai, o te ne vai!
4: O la sai,
5: o te ne vai!
1: Tutte canzoni belle, la maggior parte sono straniere, devo dire. Parte un paio. Simona, vai con la prima, Bon Jovi. Vai!
3: It's my life.
1: It's now or never. Dai!

0: life.
1: Brava Simona. Senti come si scatena Lodovica, gli è partita pure l'ascella, ragazzi, una cosa.
2: È partita l'ascella dall'emozione.
1: È partita l'ascellona con la canotta, si vede proprio che è commossa.
2: Ma l'ascella commossa. Ma non è vero, ragazzi.
1: Guarda che roba. Allora, due laghetti alpini. Lorenzo! Lorenzo!
3: Sì.
1: Sei pronto te? David Bowie?
3: Sì, sono pronto. We could be heroes.
1: No, solo heroes.
3: No, solo heroes.
1: Mannaggia Lorenzo.
2: Cavolo. Ce l'avevi.
1: Tra l'altro, prima ho detto vi piace la musica, ditemi se non vi piace una scritta. I miei vicini non piace, per esempio. Michele D'Adria,
2: la normale. Musica degli altri non piace, sì.
1: No, perché gliela metterà a palla. Bravo, Michele.
2: Appunto.
1: Simona, vai coi Beatles. Vai coi Beatles. When the night is
4: cloudy, there is still Lady a light.
1: Brava. Anche perché un'altra cosa bella della vita è lasciare andare. Lasciare andare, no, giusto, Lodovica?
2: Lasciare andare che cosa?
1: No, qualsiasi cosa, lascia andare, lascia scorrere.
2: Tipo anche l'aria in pancia.
1: No, lascia andare al bagno, no, quello quando è il cagotto. No, lascia che sia, capito? Cioè, una cosa va e lascia che sia così, capito?
2: Bello, bello.
1: Ti piace?
2: Molto bello quello che hai detto.
1: Simona, ti piace questa cosa che ho detto piena di significato?
4: Sì, guarda, sono molto commossa.
1: Bene, mi stai bullizzando anche te, Lorenzo, mi difendi, ti ho detto una
2: abbiamo
1: cosa
2: tutti,
1: che...
2: Abbiamo tutti Harry la pelle d'oca, posso dire, pelle d'oca.
1: Lorenzo, difendimi. Ti piace, Lorenzo?
3: Sì.
1: Manco Lorenzo, niente.
2: Sì,
1: non
2: dai,
1: c'è...
2: sì.
1: No, manco
2: allora.
1: Lorenzo, sì, sì. Vabbè, allora a questo punto, Lorenzo, per te abbiamo i Coldplay.
3: To the world.
1: No, viva la vita! Lorenzo, che mi combini, viva la vita. Simona, 6-3. E per 3 abbiamo Gloria Gaynor.
4: Oddio, la so, non mi viene il titolo.
2: Dai!
1: I will survive.
4: La conosco e non ricordo.
1: Mannaggia, Simona, avevo detto 3, però tu eri a 4, rimani a 4 e dai un punto a Lorenzo. Lorenzo, non mi sbagliare, perché abbiamo il grande Ricky, il grande Rick Martin.
3: Viva la vita loca.
1: Bravo!
2: Sì!

0: Sono buono.
1: Perché?
0: Simona, sì. Sono diventato buono, eh?
2: Attenzione.
0: Quindi vai con
2: chi?
0: I ricchi e poveri. Se la indovini, vai avanti. Parabam, vai.
3: Oddio.
0: Dai. Ma non tutta la vita.
2: Era essere buoni?
0: Ma non tutta la vita.
3: Non mi veniva il dito.
0: Allora Lorenzo, ti ha dato un punto. Però ovviamente quello di prima io te l'ho regalato. Non vale, perché avevi sbagliato. Ovviamente stavo scherzando. Però 6-2. No, non 6-2 in realtà, 6-1. 6-1. Allora,
2: no, è a 2.
0: No, 6-2, Lorenzo. Voglio un po' divertirmi con te, perché prima non ho mai difeso, capito, Lorenzo? Io sono stato buono.
2: Non vale così.
4: Scusami, hai ragione, la prossima volta ti difenderò.
0: Lorenzo, dimmi il titolo di questa canzone. È una bella canzone che mette insieme Fedez, Tanarai, Mara Sattè, insomma, un po' tutti, un gruppo.
5: Oh, come sei andata? Oh, mi sei mancata. Mi perdo dentro.
0: Niente, punto a Simona, Coca-Cola. Era la dolce vita.
5: La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei.
0: Allora
5: andata,
0: Simona, oh, tu vai allo squizzone.
3: Wow,
2: brava Simo.
0: Mannaggia Lorenzo. Lorenzo.
4: Niente, mi sono divertito.
0: Mannaggia Lorenzo. Tanto noi salutiamo Lorenzo. E adesso una bella canzone. Vaffamore.
2: Ah.
0: Vaffamore. Ma non è male come cosa? Ma smettila,
2: Naffamore! Ma smettila di dirlo, che mi prendo male. Dai.

0: 16:41 era Mew con Vaffa Amore, tranquilli. Adesso è arrivato il momento dello squizzone insieme a Simona.
1: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
2: 2000 euro.
1: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di... Lo squizzone.
3: Simona, 33 anni, vive ad Ortona, impiegata nell'ufficio delle risorse umane, è sposata, è cresciuta a pane, musica e quiz televisivi e adora leggere. Simona, complimenti, sei arrivata allo squizzone.
4: Grazie.
3: Ora parliamo, allora, abbiamo detto prima, di tutto ciò che è legato alle belle cose della vita, la vita in generale, life, insomma, tu devi essere molto brava entro 60 secondi di tempo nel dare ben 5 risposte esatte e skippare quelle difficili di domande, ok?
4: Ok.
3: Dove ti trovi? Partiamo malissimo.
0: Simona? Simona?
4: Non ho sentito.
3: Appunto, partiamo molto male perché non mi senti bene. Simona, dove ti trovi?
4: No. Dove mi trovo? A casa.
0: Ok.
3: Ma sei emozionata oppure non mi senti bene?
4: No, adesso ho sentito. Dove ti trovi?
0: Giusto,
3: dove
0: giusto.
3: Ti trovi?
0: Era giusta.
3: Era giusta. Simona, tutto a posto?
4: Pianeta Terra.
0: Nella galassia.
3: Simona, concentrata.
0: Comunque è a casa,
3: Comunque è a casa. Allora, 2000 euro, mi dai 5 risposte esatte, te li vengo a portare io personalmente ad Ortona, va bene?
0: Addirittura.
4: Ok.
3: Vai, chi canta Life on Mars?
4: Passo.
3: Quale città è conosciuta come la città eterna?
4: Roma.
3: Esatto, allora, stop. Life on Mars, David Bowie. Comunque una risposta esatta e ancora 50 secondi di tempo. Sei pronta?
4: Sì.
3: Come si chiama un libro o un film che racconta la propria vita?
4: Autobiografico.
3: Va bene, esatto. Quale fiume dell'Ade faceva dimenticare i ricordi?
4: In basso.
3: Stop. Lete. Fiume Lete. Allora, una risposta, 38 secondi ancora. Tempo. Quante vite hanno, secondo la leggenda, i gatti?
4: 7.
3: Esatto. Quale film d'animazione Disney celebra il ciclo della vita?
4: Re Leone.
3: Esatto, stop. 26 secondi, 3 risposte esatte. Ce la puoi fare?
0: 4 risposte esatte.
3: 4 risposte?
0: Eh sì.
3: Wow.
0: Sì.
3: E allora?
0: E allora?
3: Ne basta una.
4: Ok.
3: Mamma mia. Ce la puoi fare?
0: Vai, Simo.
3: No, ce la puoi fare, eh?
4: Speriamo.
3: Ci sei?
4: Sì.
3: In che anno è uscito il singolo That's Life di Frank Sinatra?
4: Un passo.
3: 1963. Stop. Ci hai messo un po' di tempo a passarla, ancora 19 secondi, devi essere molto molto veloce. Ok?
4: Ok.
3: Chi interpreta Margherita Button in Vita da cani?
4: Un passo.
3: Brava! Hai fatto bene, Gina Lollobrigida, questa era difficile. 14 secondi. Ora io vado a raffica, te ne faccio un pochino, eh? Ok?
4: Ok.
3: Sto vedendo, eh. Allora, questa secondo me puoi farla.
0: Dai.
3: Questa potresti. Vado?
4: Sì.
3: Chi ha scritto il romanzo Vite che non sono la mia?
4: Passo.
3: Quale film Pixar è ambientato nel mondo dell'anima e analizza il senso della vita?
4: Inside Out.
3: No, stop! Soul!
4: No.
3: Soul! E il romanzo Vite che non sono la mia, Emmanuel Carrère.
4: Mannaggia.
3: Ok. Ora in 4 secondi me ne devi dare una. Ah. Come facciamo? Devo essere velocissimo. Parliamo di un film. La vita è bella, chi interpreta la protagonista femminile?
4: La moglie di Benigni.
3: Sì, però il nome. Nicoletta Braschi.
0: Nicoletta Braschi.
4: Mannaggia.
3: No.
0: Simo.
3: Mannaggia, mi dispiace tantissimo.
4: Mi dispiace.
3: Simona, peccato, eri proprio lì vicino ai 2000 euro.
0: Per un pelo.
4: Grazie.
3: E va bene, va bene, va bene. Ti saluto, mi dispiace però.
4: Grazie
3: Simona.
4: Mille.
3: Ciao Simona.
0: Un abbraccio.
3: Così è la vita, così è la vita, potremmo dire, utilizzando
0: esatto.
3: Il tema di oggi.
0: Oggi
3: noi diamo
0: giustissimo.
3: La linea a pubblicità. Vero Lodo?
0: Vai. 105.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
5: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Radio 105. E allora...

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Moslei e Dario Spada.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No!
4: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera e mercoledì, prima serata, Canale 5.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali. Hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da €16.300, IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di €500 sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: bello finire con Somber Potential. Sono le 13:58. Questo lunedì si chiude con una non vittoria, purtroppamente. La nostra concorrente per un pelo non ce l'ha fatta, vero Henry?
1: Sì, guarda, proprio per pochissimo, però noi ovviamente abbiamo tifato per lei fino alla fine. Ci hanno scritto in tanti, molto carini,
0: che
1: oggi i vostri messaggi. Tra l'altro abbiamo detto la musica prima, quanto è importante nella vita, a parte il fatto che la musica, insomma, ci regala dei momenti bellissimi, no?
0: Perché ci fa da colonna sonora.
1: Da colonna sonora, poi anche uno riascoltando delle canzoni pensa a quei momenti in cui la prima volta che ha ascoltato una canzone, eccetera. Però un bel messaggio c'è scritto: io sono vivo grazie alla musica. Mio nonno si è salvato dalla disfatta di Tobruk in Africa durante la Seconda Guerra Mondiale perché sapeva suonare il filicorno. Marcello da Padova, quindi vedi, si è, visto che oggi parliamo di vita, di cose belle della vita, la musica ne fa parte. Allora vediamo appuntamento domani alle ore 13 puntuali in diretta, e adesso vi lasciamo allo Zoo di 105.
0: Ciao amici,
1: a domani. Ciao Marco.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ha ragione Papi comunque.
4: Sì.
3: Cioè ogni canzone ti ricorda qualcosa, qualcuno. Lui per esempio ogni volta che ascolto Marco Masini con Vaffanculo,
1: Marco rompi palle.
4: Anche Sena Merda, esatto, non ricordo, sì. Anche le parodie.
3: Bravo, sì, bravo, sì, bravo. Sì, sì. Anche sei un pirla, e cioè, faccio da pirla.
4: Anche le
3: vibe. Sì. Vabbè. Dai, sono le due, lunedì, buongiorno, inizia lo zoo. Andiamo.
5: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao,
5: benvenuti nel programma radiofonico Lo Zoo di 105. Questa sarà una settimana particolare perché Marco Mazzoli finalmente si farà mettere il seno. Wow, che notizia bomba! E voi cosa ne pensate? 342 41 15 105. E adesso andiamo a presentare i reduci di questo incredibile weekend. Mazzoli, porta pazienza, ma certe cose vanno raccontate. Pippo Palmieri e Johnny hanno lavorato in Sardegna e diciamo che è andata alla grande. Giusto Pippo?
6: Tutto bene.
5: Ma poi ci sono gli altri tre, Wender, Paolo Noise e Fabio Trota DJ, che si sono esibiti a Fiumicino. Il viaggio da Milano è andato perfettamente bene, ma a un certo punto Wender, incuriosito, è andato a cercare delle info su internet su questa serata. Prego Paolo, manda la locandina in chat.
6: Faccio, vado. Ok, guarda Marco.
5: La locandina di loro tre è stata fatta con l'intelligenza artificiale, ma chi li ha ritoccati li ha totalmente cambiati. Paolo è diventato uno degli Avenger, Fabio incredibilmente un ballerino di Mazzurka e Wender l'amico froccio di Ricky Martin. Ma non finisce qui, perché durante la performance sul palco, a un certo punto dopo aver lavorato da veri professionisti per circa 90 minuti, è scattato il delirio. Con Paolo che si faceva chiamare Tiziano DJ da Wender, con urla senza senso e inglese finto. E Fabio? Cari amici, Fabio Stecco Bastardo ha dato il meglio di sé. Pensate, è bastata una sola bottiglia di vino a cena, 5 birre e 2 amari, a farlo diventare la scimmia pazza bastarda. Per prima cosa ha iniziato a parlare senza mai fermarsi. Non si riusciva a mettere manco una canzone. Paolo Noise che guardava Wender dicendo: io non riesco a parlare, è irrefrenabile. Ma cosa gli è successo? Aiuto! Con Fabio che andava continuamente da Wender ad abbassargli i volumi, per non parlare di quando si è lanciato sul pubblico scivolando sul palco di schiena, e subito dopo si è messo a nuotare diventando Trota DJ. Sì. E per chiudere ha preso un nastro da cavi e se l'è messo intorno al collo. No. E ha cercato di impiccarsi su una sedia, lanciandosi poi giù per concludere la serata con un applauso. Bello. Peccato che il nastro messo al collo era troppo stretto, e a un certo punto Paolo l'ha salvato, altrimenti ci rimaneva soffocato. Quindi, per farla breve, un vocalist cocainomane degli anni 90. Grande scimmia pazza, grazie, bastarda. Grazie. Saluto la Puccioni, la Chicca, e poi te che stai ancora ridendo per la scimmia pazza bastarda. Marco Mazzoli, è colpa tua. Ricordatelo, li hai scelti tu e mo te li tieni. Sigla.
3: Sono sempre le pistole e i fucili comunque.
7: Sì, però Fabio, hai svelato la nostra serata del 19.
4: Cazzo! due cose interessanti.
3: Hai fatto lo spoiler, dai, scusa.
4: Allora, il 19 faccio la trota invece che il salmone.
3: Potete togliere il nome Zoo, per favore, quando fate ste serate?
4: Ma no,

0: lo Zoo di 105, il sì. programma più ascoltato d'Italia.
1: Pensa a te. Buongiorno Italia, Paolo Giusti, leva il mio logo. Paolo Giusti, leva il logo dalle serate di questi malati di mente, grazie. Paolo Giusti, togli il logo dalle serate.
2: Ascolta, giacca e cravatta.
1: Il circo degli handicapponi, non so, chiamalo come vuoi.
2: Giacca e cravatta, ti vorrei ricordare che anche tu sei beccato un articolo di giornale e il prete che ti voleva denunciare l'ultima che hai fatto.
1: A me?
2: Sì, sì, ad Ancona.
1: No, non ero io, bello. No, era Valerio il cialtrone.
2: No, Valerio mi ha distrutto una raccolta di beneficenza bestemmiando, cioè da diverso.
1: Vedi tu.
3: Com'è che non ce la fate?
1: Non lo so.
2: No. Aspetta. Scusa,
1: il problema è l'alcol. Allora, il ragazzo snello di Genova, sì. Lo stecco bastardo, non regge l'alcol, ma non se ne rende
2: allora,
1: conto.
2: Non lo sa, non è andata così. Allora,
1: no, non è andata così.
2: Noi abbiamo fatto un'ora e mezza di spettacolo tradizionale.
1: Ma non è vero!
2: Fatto bene. Poi dopo un po' ci stavamo rompendo il cazzo. Ha cominciato Wender presentando DJ Tiziano. E sì. Lì è partita l'ignoranza. Cioè, c'è venuta la ridarola, non riuscivamo a smettere
1: Fabio,
2: di scena.
1: Quella era la parte bella dello spettacolo. Scusa, Pippo, mi dai la base per favore? Quale malinconia, vuoi? Non so, tristezza. Delusione. Allora, io 27 anni fa ho creato questo programma con la speranza che un giorno potesse diventare l'icona della comicità, del divertimento, infatti, ma allo stesso tempo anche della professionalità, capito? Cioè, riuscire a far ridere, ma con una bella base solida, con montaggi fatti come nessun altro mai. Professionalità quando si va sui palchi, portare il marchio e far vedere che comunque noi non siamo beceri come la gente ci dipinge. E invece, poi arriva il signor Fabio Borghini Alisei che distrugge anni e anni di lavoro.
2: Però Marco, Fabio, vedi, una cosa ci ha salvato.
1: Sei stato nominato.
2: Perché grazie a quella grafica abnorme, orribile, fatta con l'intelligenza artificiale, la gente ha pensato che noi fossimo una cover band dello Zoo di 105, fossimo una parodia del vero Zoo.
1: Allora, vi sarà capitato, no, di fare delle serate prima di voi, magari in piazza c'è una cover band che fa un tributo, che ne so, a Freddie Mercury,
2: esatto.
1: E fa schifo, ok?
2: Sì,
1: e fanno cagare.
2: Esatto.
1: Se Freddie Mercury fosse vivo, probabilmente si alzerebbe, prenderebbe un aereo, andrebbe lì e massacrerebbe di botte tutti. Io sono ancora vivo,
2: Marco.
3: E domenica arrivi qua,
2: io, domenica mattina sono andato in questura e ho denunciato noi stessi.
1: Sì.
2: Per plagio.
1: Mamma mia, ma perché?
2: Comunque è stato molto divertente da vedere dal nostro lato.
1: Sì,
2: cioè, noi abbiamo riso veramente tantissimo.
1: Erano
2: contenti tutti. Sì, alla fine sì.
1: Senti Paolo, devo ringraziarti perché mi sono sparato proprio tutta la serie.
2: Quella
1: di
2: là
1: fila.
2: Che ho girato, hai visto che bella?
1: Com'è che si chiama? Burrows.
2: Mamma che bella.
1: Allora, è scritta dagli stessi che hanno scritto Stranger Things, quindi un po' lo ricordo. È uno Stranger Things più leggero, fatto da vecchi. Cioè, fighissimo, no?
2: Ma l'easter egg l'hai visto? L'avete beccato l'easter egg?
1: Cos'è?
2: Lui a un certo punto, per quelli che non hanno visto la serie, cercavo di essere molto veloce. Allora, lui a un certo punto va in magazzino a cercare delle cose. E c'è la testa d'oro che c'è nel primo Indiana Jones. Sai quello che deve mettere il sacchetto di sabbia?
1: Per non ci avevo notato, ma proprio non ci ho fatto caso per niente.
2: Io ero
1: mai
2: fumato, l'ho vista, quindi noti delle cose che gli altri non vedono.
1: Ma perché?
2: Però c'era. Perché sono tornato indietro e ho detto, non è che me la sono immaginata. No, c'era. Però era diversa. Ogni volta che tornavi indietro era un'altra testa.
1: Fighissimo. All'inizio dici, ma una cagata, invece è proprio figo.
2: Bellissimo.
1: Bello. Sì, vabbè, so,
4: beh, tu non lo berresti quel liquido?
1: Minchia, se lo berrei subito.
2: Io chiapperei la vecchia, me la ciuccerei dai piedi.
1: Ma altro che liberarla, minchia.
2: Bastarda.
1: Me l'attacco direttamente come zaino, figa. Non sai di cosa stiamo parlando, Puccioli,
3: vabbè,
1: lo capisco.
3: No.
1: È una bella serie, comunque.
3: Bella.
1: Ti piacerebbe molto. Hai visto Stranger Things?
3: No.
1: Vabbè.
2: È una sfortunata, Marco.
1: Ma oggi cos'è? La giornata delle delusioni, ma non ho capito.
3: Vabbè,
1: io.
3: Dai, ma per così poco. Vabbè,
2: però Star Wars, cazzo, l'avrei visto.
3: Certo.
2: Tutti e sei?
3: Certo.
2: Tutti e nove?
1: Nove?
3: Certo.
2: Tutti e nove, stai mentendo.
3: Gli spin-off. No, l'ho visti tutti.
1: No, vabbè, comunque dai, parliamo di robe serie, dai, ci proviamo. Allora, benvenuti allo Zoo, salve. Noi eravamo un programma con una buona credibilità, ma poi Alisea ha distrutto tutto, ma è così. Poi adesso c'è la scusa, ma l'immagine non ero io. Ma chi è il cretino che ha fatto il volantino? Cioè, quello è da denunciare per primo. Chi è?
2: Però,
1: cioè,
2: scusa, voglio... io nelle vesti di Cam Yaiman, lì come cazzo si chiama, sono bellissime.
1: Sì, ma sei bellissimo, sei opera. Stupendo.
2: Cioè, mia moglie stanotte mi cavalcava guardando quella foto su WhatsApp. Per un attimo ho avuto l'illusione che
1: la rifaccio
2: fossi
1: vedere
2: lì.
1: In telecamera. Cioè, questi dovrebbero essere Paolo, Fabio e Wender. No, vabbè. Ma chi è il delinquente che ha fatto sto volantino? Chi
3: I
1: è?
3: Cugini sono, Marco.
5: Ma magari.
3: Quelli buoni, però.
5: Quelli buoni. Non avete visto i nostri cugini, evidentemente.
4: E quando hai tempo, vai a vedere il video che hanno fatto a me e a Paolo una serata di tempo fa in una piazza. Che è
1: un... Non
4: e
1: voglio più vedere.
4: In chat anche quello.
1: Non voglio vedere.
4: Io e lui che balliamo.
5: Ma non siamo io e lui. Cioè, praticamente nel video wall hanno creato noi, con l'intelligenza artificiale, che ci muovevamo. Sì. Ma non eravamo noi. No. Erano i conduttori di Striscia.
4: C'è
5: la Striscia e quell'altro.
1: Ma chi è che è stato?
5: Perché il problema è che tutti vogliono usare l'intelligenza artificiale, ma non siete capaci. Basta.
1: Appunto. Noi invece sì. Lo proveremo dopo. Io ho appena letto il titolo di mamma di oggi. Fica e baffi. Vabbè, comunque. Prima di quello però dobbiamo parlare del nucleare. Forse torniamo al nucleare. C'è stato un doppio sì, giusto? Se non sbaglio.
3: No, assolutamente no. C'è stato un primo sì. Ci dovrà essere, però, ha detto la Meloni, entro l'estate il secondo sì del Senato, e poi appunto il via questa legge delega che dovrà vedere come fare per riprendere.
1: Sì, ma
3: i
1: sereni
3: lavori.
1: Comunque farete in tempo a morire prima che riescono a costruire una centrale nucleare.
2: Sai cosa succederà? Cioè, che tutti diranno sì, perché ovviamente il costo dell'energia poi si abbasserà. Ma quando si tratterà di costruire la centrale nucleare vicino a casa loro, tutti diranno no. Come gli inceneritori, come i termovalorizzatori. Succederà quella roba lì.
1: Ma scusa, ma non possiamo riprenderci la corda? E visto che è attaccata a noi, comunque, cioè dovrebbe in teoria
3: mettere tutto lì.
1: Sì, mettere tutto lì, tanto non c'è un cazzo in Corsica, scusa. Poi sono quattro francesi ubriachi.
5: Ci sono i corsi sono pericolosissimi.
1: Ma è un attimo, ragazzi. Arriviamo lì con un po' di barche, li addormentiamo, ce li scopiamo tutti e via, insomma.
2: Non lo so, la trasformi sempre in una gita di piacere, Marco. Trovi sempre il modo di mettere quel particolare edonissimo.
1: Non lo so, allora, cos'è che... Aspetta, vediamo un po', qualche isola...
5: Ma no, scusate,
1: Cinque Terre sono bellissime.
5: La pianura fa... È già un cesso pieno di...
2: Finiamolo.
5: Di smog. Ficchiamola lì e basta.
1: A Brescia, tutto a Brescia mettiamo.
5: Brescia,
1: tutto lì.
5: Dai,
1: centrale nucleare, abbiamo testate nucleari.
5: Termovalorizzatori,
1: tutto a Brescia. Tutto a Brescia. Preferivo comunque la cosa.
5: Che se si accende un accendino sbagliato così, una sigaretta, una sera sbagliata, detona l'Italia da Brescia.
1: Però sentiamo cosa ne pensano gli italiani attraverso la zecca sul nucleare, con sorpresa finale, tra l'altro.
2: Perché oggi quello è il problema. Cioè, il problema è che è tornato, ma non è tornato tutto intero.
1: Aia. Vabbè, non svegliamo nulla, ci colleghiamo con la zecca. Andiamo, vai, Pipuzzo, vai.
0: Radio 23 centimetri presenta la zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: Allora, l'Italia ritorna al nucleare, trent'anni dopo il referendum, la Camera ha dato il via libera per ricominciare a pensare alla costruzione di centrali nucleari nel nostro paese per sviluppare energia, visto che non abbiamo combustibili fossili e siamo dipendenti per l'energia da tutti i paesi vicini che invece le centrali nucleari ce l'hanno. E nello stesso tempo ci chiediamo perché abbiamo tutto questo bisogno spasmodico di energia per i fottuti merdosi meme su Facebook e TikTok, perché a quello servono a fare i meme con l'intelligenza artificiale per farvi ridere il cazzo su TikTok. Ma voglio sentire voi sul ritorno al nucleare del nostro paese. Apriamo le linee. Iniziamo dal Mugnaio, l'Italia torna al nucleare. Cosa ne pensi, Mugnaio? Vai.
8: Ritorno dell'Italia al nucleare con il modo in cui si produce nucleare sicuro. Che si può valutare, perché ormai i fossili dobbiamo iniziare a pensare di metterli da parte, no?
7: I fossili? Quali fossili? Dei dinosauri? Che cazzo?
8: Uno, tu sei un fossile, non
7: ma
8: sei
7: tua
8: un
7: madre
8: fossile.
7: È un fossile.
8: Ma... di te, dove, ma che dove cazzo? Lo vai a trovare un altro più fossile?
7: Ma vattene a fa culo, trilobite, spiega.
8: Che devo spiegare? Le energie fossili, no? Andiamo sul nucleare. Il nucleare con una nocciolina di plutonio andiamo a produrre energia per amare l'Europa.
7: Ma quanto ci vuole però per costruirla? Perché poi bisogna anche costruirle.
8: Però 50 anni non ti bastano, 5 anni.
7: Ma scusami però, caro Mugnaio. Allora, ci abbiamo messo 110 anni a fare la Salerno-Reggio Calabria. a una corsia, e secondo te noi impieghiamo 5 anni a costruire 10 centrali nucleari, 3 centrali nucleari, 5 anni in Italia. In Italia.
8: Ci mettiamo d'impegno, gli italiani sono unici in questo, no, è insuperabili. Ma sono troppo veloci. Ma...
7: Scusami, carissimo, nella tua regione c'è ancora il treno a binario unico.
8: È vero, sì, esatto. Stiamo raddoppiando, però stiamo pure elettrificando.
7: Elettrificando. Allora tu mi stai dicendo che una regione come la Puglia, che nel 2026 non è riuscita a fare un binario accanto a quell'altro, in 5 anni costruisce una centrale nucleare. Questo mi stai dicendo?
8: Ma non è che lo deve fare la Puglia, lo faranno a Bergamo, perché speriamo che la vadano a fare a Bergamo.
7: Ah, perché tu non la vuoi vicino, c'hai paura?
8: No, però fanno di là loro.
7: Ti caghi addosso.
8: Sono bravi, hanno tutto sto territorio, quindi.
7: E invece voi siete merdacce, invece voi siete merdacce terrone.
8: Siamo merdacce terrone, come te.
7: Perché non ti metti due cazzo di pannelli? Porca puttana che c'hai 300 giorni di sole all'anno. Perché non ti metti due pannelli?
8: Ce li ho i pannelli, ce li ho. Allora se ne serve qualcuno?
7: No, no, mi serve solo che ti ci sia di sopra e ti fai bruciare i coglioni mentre te ne vai a fanculo. Ciao mugnaio.
1: Poverino.
7: Aspetta. Ferma tutto perché mi è arrivata una velina con una notizia sconvolgente. Perché a quanto pare, proprio nei pressi del quartiere dove risiede l'amico mio, si è verificato un caso di cronaca nera.
1: No.
7: Non voglio svelarvi niente, andiamo... Dall'amico dell'amico mio, che è anche amico mio, perché l'amico dell'amico mio è mio amico, il nemico dell'amico mio è mio nemico. Ciao grandioso, che cosa è successo allora all'amico mio?
9: Allora, è successo che era in un locale a Treviso.
7: Sì.
9: Ok? E praticamente ha fatto a botte con questo brasiliano.
7: Con un brasiliano.
9: Ha distrutto il locale, tavolini che volavano. Ma, il brasiliano, lui adesso è in ospedale, eh?
7: No, l'amico mio è in ospedale.
1: No, ma cosa fa sto?
9: Perché gli ha morsicato l'orecchio tipo il brasiliano, non so che cazzo ha fatto.
7: Cioè, spiegami.
9: Tipo Tyson, hai presente Tyson quella volta? Sì, cosa ha fatto, tipo una roba simile, però gli era staccato quasi tutto.
7: No,
9: gli ha staccato quasi tutto l'orecchio, ti giuro.
7: Quindi adesso è anche storpio l'amico mio.
9: È anche storpio, ma comunque ha detto che lo riescono a cucire, riescono a fare un'operazione, qualcosa per cuciglielo, quindi sta bene tutto sommato.
7: Quindi insomma
9: gli manca, gli manca tutto un pezzo dell'orecchio.
7: Gli manca un pezzo dell'orecchio. Ma scusa, quale può essere il contenzioso con un brasiliano tale da arrivare?
9: Non lo so. Allora, il problema dell'amico tuo qual è? Che gli piacciono le brasiliane. Probabilmente ci ha provato con l'amoroso di sto tizio.
7: E gli è andata male.
9: Magari ci avrà provato pesantemente fottendosene del moroso, che era lì. E dopo si sono presi le castagne nel muso.
7: Quindi
9: il brasiliano deve avergli

0: dicono che lo vogliono lasciare a casa, lo vogliono licenziare.
1: Deturpato, no, beh, non si fa, non si fa. Lui deve lavorare.
0: Ogni volta, come l'altra volta dei cani, ogni volta succede così. Sì. Poi torna, lui è bravo a chiacchierare, no? Lì. Li intorta tutti, certo, intorta in ufficio, eccetera, e magari gli danno anche l'aumento.
1: Pure.
0: Sì,
1: va bene,
0: sì,
1: senti, io ti ringrazio infinitamente per l'aggiornamento sulle condizioni dell'amico mio. Ti mando un grande abbraccio,
0: Guarda, è uno spettacolo ogni volta aggiornarti su queste robe.
1: Per questo io lo adoro.
0: Ogni giorno.
1: Certo. Beh, salutami il grande capo orecchio di culo. Ci sentiamo presto, un bacio.
0: Va bene, ciao Giuseppe, stami bene.
1: Ciao grandioso, ciao, grazie.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao anche a te. Bene, in conclusione di questa puntata, mai nella vita avrei pensato di leggere un articolo di giornale vero sull'amico mio di Grayskull. Ma a questo punto invece la verità è più grande della fantasia, gli hanno mozzato un orecchio, distacco parziale del padiglione auricolare, e la cosa più inquietante è che io dovrei provare pena e commozione nei suoi confronti, e invece intravedo un futuro florido di ulteriori prese per il culo. È fantastico. Il cinismo è la mia droga. Andatevene a far culo, buona settimana, ciao.
2: Mamma mia, ma perché?
3: Ho letto l'articolo, lui ha insultato un Travone che stava esibendosi in questo locale.
2: No.
3: Perché l'ha visto vestito da donna e si è arrabbiato.
2: Ma girami, io lo voglio leggere.
3: Si è arrabbiato perché difende le donne lui.
2: Ah, ok, giusto.
3: Fastidio
1: Picchi col Travoni. Diveni
2: no,
1: col
2: ma
1: Travoni.
2: Scusa, sto guardando il video.
3: Palmieri e Noise.
2: No. Ma cos'è? Allora, c'è un ragazzo afflitto da degli handicap giapponese, no, che Paolo Nois che va. No.
3: Ma il bello è che noi abbiamo dovuto fare tutta l'esibizione con questa roba alle spalle.
2: Ma perché?
3: Non potevamo spegnerla, perché.
2: No, vi prego, allora accendete il telefonino. Guardate il nostro programma.
3: Sì, non diffondono in rete proprio.
2: Sul sito, no, cioè, io devo pubblicare.
3: No, non devi pubblicare.
2: No, devo pubblicare, guarda che roba.
3: No, perché istighi poi a fare lo stesso.
4: Paolo, ancora.
3: Ma chi è?
4: Pippo Zè. Vabbè, ancora.
3: No. Paolo sembra Jimmy il fenomeno.
5: No. Io sono inclonabile.
2: Sì. È vero. Ma attenzione amici, perché qua si fa seria la situazione. Sapete che i mamma attraverso una magia, una formula magica, si è fatto creare insomma la fica di dietro.
3: Sì.
2: E non è finita lì. Non è finita.
3: No, adesso si apre un mondo.
6: Ma quindi lui è diventato ermafrodita.
4: Non avrei detto.
3: No, lui è questo iper gay. Cioè lui è una divinità. Capito? È
4: iper donna.
3: No, è un po' tutto.
2: Ci segnalano molti ascoltatori che sono andati a vedere il film e dicono che è molto bello, ma lo rifaranno in base ai racconti di mamma, cioè dello zoo, capito?
3: Ma io guarda, ho visto
6: apocrifi, lo diciamo.
3: Io mi sto documentando sulle società che fanno con l'intelligenza artificiale, riproducono un
2: non po quelli che hanno fatto i video.
3: Il numero l'abbiamo buttato. Quelli bravi veramente, se ci facessero le puntate basate sugli audio delle scenette che io gli fornisco senza bip,
2: sarebbe figo. Sì. Però andiamo a scoprire come mai il titolo di questa puntata è Fica e Baffi. Come mai? Scopriamolo insieme.
4: Chissà, chi lo sa.
2: Andiamo, va.

0: Ciao piccolo svolazzante amico vestito come Britney Spears ma reduce dall'amputazione delle gambe in seguito ad un incidente gravissimo.
1: Buongiorno anche a te, Adam. Sei strano oggi. Come se avessi qualcosa di diverso. Hai cambiato profumo, fatto il colore tonalizzato, oppure un botox di troppo. Non capisco.
0: Sono contento che l'hai notato. Sì, effettivamente c'è qualcosa di nuovo in me, ma non è così visibile se sono vestita.
1: Credo di avere come una sensazione, come se percepissi che la nostra conversazione prenderà una piega piuttosto imbarazzante.
2: Sì.
3: Buongiorno, Orco. E buongiorno, Adam. Anche voi state andando al raduno di collezionisti di baffi?
1: Ma veramente esiste un raduno di collezionisti di baffi? È una delle cose più assurde che abbia mai sentito.
0: Piccolo e svolazzante trebuchi del culo dotato. Evidentemente non conosci il meraviglioso mondo del collezionismo. Esistono le collezioni più incredibili che tu possa immaginare. Ci sono persino persone che collezionano le proprie unghie spezzate.
1: Davvero?
0: Io, per esempio, sono un grande collezionista di oggettini a forma di cazzetti. Ne vado pazzo. Praticamente la mia camera è una distesa di...

0: mini cazzi di tutte le forme.
1: Vabbè, complimenti, non pensavo fossi un collezionista. Io ho appena iniziato e ne ho già una decina. Ho dei baffi stupendi, adesso sto organizzando le teche espositive. Tempo che i baffi si asciughino dopo il lavaggio per levare il sangue e i brandelli di pelle. E li espongo in bella vista in casa.
2: Ma che senso?
3: In che senso, scusa? Perché i baffi sono sporchi di sangue e brandelli di cose?
0: Io questa domanda non l'avrei fatta, Orco.
1: Ma che razza di domanda è? I baffi sono attaccati alle facce e per strapparli integri nella loro forma completa bisogna staccarlo dalla carne con la pelle che tiene la cuticola del pelo. Altrimenti si sfasciano.
3: Ok, non ti arrabbiare, ma posso chiederti dove trovi e come scegli i baffi da collezionare? Mi sovviene un piccolissimo dubbio che vorrei colmare, ma del quale credo di avere già un allarmante presagio.
0: Ecco un'altra domanda che non avrei fatto. A volte il non sapere è meglio della conoscenza.
4: Sì.
1: Quando vedo un paio di bei baffi, magari ben tenuti e ben curati, con una forma particolare che vorrei avere nella collezione, me li prendo e li colleziono. Che cazzo di domanda da coglione mi hai fatto?
3: Ho capito, ma dove li trovi i baffi? Dove li prendi?
0: Non insistere, Orco, ti prego.
1: Dalle facce. Li prendo dalle facce. Li strappo dai volti. Che cazzo c'è ancora da capire?
3: Ok, ho capito, ma dalle facce di chi?
0: Ti prego, Orco, non andare oltre. Io credo di aver capito dove stiamo finendo.
3: Di chi sono sti baffi?
0: Ok, come non detto, troppo tardi.
1: Minchia, Orco! Mi stai facendo andare fuori di testa, brutta la vacca dell'Eva! Li strappo dalle facce della gente per strada, cane! In treno, sull'autobus, nei ristoranti, dove cazzo mi trovo? Se vedo un paio di cazzo di baffi che mi piacciono, mi avvicino al proprietario della faccia coi baffi e gli strappo il volto con un'ascia, in modo da affettargliela senza rovinare i baffi. Poi mi porto a casa il volto e gli distacco la parte di labbro superiore con i miei bei baffoni attaccati. Adesso la finisci di tormentarmi come un maniaco del cazzo.
4: Lui.
3: Quindi il maniaco sarei io.
4: Appunto.
0: Ed io che pensavo di stupirvi dicendovi che ho una fica magica di dietro sopra al buco del culo. Direi che la cosa delle facce strappate alla gente con l'ascia per collezionare baffi abbia decisamente una attrattiva maggiore.
3: Fica di dietro?
0: Ops, forse mi sbagliavo.
4: Dove stiamo andando?

0: mamma. Voi avete mai avuto degli amici in carcere? Cioè persone...
1: tu fuori?
2: Sì. Vabbè, Marco sì.
0: Sì, anche tu? Anche tu, Puccioni?
2: No, amico no. No.
1: Vorresti?
2: No,
1: non è...
0: no. Amica, amico, qualcuno... No?
2: No, sono andata a trovare qualcuno in carcere, ma...
0: Allora, io sapevo che... Sai che in carcere girano telefonini, sì, anche molto piccoli, no? Ci sono proprio quelli fatti apposta.
1: Da culo.
0: Sì, sì, da culo, esatto. E invece hanno trovato un modo un po' meno, diciamo...
1: radicale.
0: Sì, allora praticamente si scambiavano delle fusioni, insomma dei baci. Uh-huh. La tipa andava a trovare il fidanzato in carcere. Uh-huh. Con delle sim infilate in bocca, quindi limonando passava le sim al tizio in carcere, che poi dopo le diffondeva nel carcere, capito?
3: Sì, per non dare sospetti, sì, tra sì. Galeotti si metteva la sim scocciata sulla punta del cazzo, sì, no, e se la passavano,
0: non credo,
3: nelle docce, no?
0: Non credo. No, è vero, hanno questi telefonini piccolissimi.
2: Sì.
0: Cioè sono, fai conto, metà di una sigaretta elettronica.
3: No, sono
0: di quelle...
3: grandi, un po' più della sim, sono piccoli.
1: Sì,
3: cioè,
1: però puoi chiamare solo Pulci, no, quindi non servono a niente.
3: Ce l'ho a casa, me l'hanno regalato.
0: Sì. Ma che strano, come mai?
1: È ancora coperto di feci o?
3: No! Non so perché me l'hanno regalato.
4: Cari ascoltatori, è un vero peccato che non possiate accedere alle nostre chat di WhatsApp, dove all'interno si trovano sempre delle grandi chicche.
0: Sì.
4: La chat che ha vinto in questo fine settimana è quella inerente alle serate del weekend.
1: Sì.
4: Sentite Fabio.
5: No, dai, ma no!
6: Ma dov'è il bagno?
5: No, cioè non ti dicono che ha la suite, però cazzo, non la cabina del telefono.
6: No, dai.
5: Cioè non c'ha neanche le finestre, cazzo.
4: Che delusione, caro Fabiazzi.
5: Certo.
4: Tu che hai nel curriculum la frase "ti taglio la gola con le chiavi della macchina".
5: Sì.
4: Sei stato troppo diplomatico,
5: vero,
4: questa
5: volta.
4: È vero. Cerca di recuperare il prima possibile. Grazie.
0: Sei invecchiato.
1: No, allora sono rimasto spiazzato dalla reazione di Paolo, perché c'era comunque una camera matrimoniale disponibile. Mm-hmm. E io mi sarei aspettato dal mio grande amico che lui ci si infilasse chiudendo la porta a chiave.
0: Certo,
1: e invece
0: giusto.
1: No, ha detto soffriremo tutti insieme, siamo in questa merda e ci rimaniamo tutte e tre uguali.
3: Sì.
1: E allora come mi faccio ad arrabbiare? Sono rimasto commosso. Poi ho preso io la camera matrimoniale.
3: Ah sì? Bastardo! Come non ce ne siamo accorti?
1: Tu non la volevi?
3: Ecco perché ti sei alzato riposatissimo!
1: Tu non la volevi?
3: Bastardo!
1: C'era anche il water.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
12: Parti, e se ti cancellano il volo?
13: Tanto io parto con Boscolo.
14: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
15: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
18: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
19: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro, e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
18: Ti aspettiamo.
17: MD, buona spesa Italia.
20: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
21: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
23: Crema di caponata o salsa di fichi?
22: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
24: La Piadineria.
23: La più buona perché è mia.
25: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
26: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
27: E i consumi?
26: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
27: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
28: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
29: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
30: E quella lassù?
29: È la costellazione del benzinaio.
31: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
32: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
33: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
34: Deghi aprire la pagina deghi.it.
35: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
32: Poi deghi solo cliccare.
35: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
32: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
36: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
33: Deghi provare.
32: Deghi fidarti.
33: Perché se non deghi, non ci credi.
37: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
38: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105, il programma.

0: È il tuo tipo, eh? Alisei questa. È andato? Non c'è. Non c'è.
1: Sono qua.
0: Non è il tuo tipo, sta qua? Sta qua. Fai vedere la regia video. Rimetti il video per favore un attimo. C'è la stronza in mutande.
1: Vediamo un po'. Olivia Rodrigo?
0: Sì.
1: Non posso.
0: Perché non
1: puoi? Perché è l'artista preferita di mia figlia, l'ho portata anche al concerto.
0: Pensa, un giorno sei seduto sul divano con lei o su una panchina al parco e dici: amore, sai che il papà si è chiavato Olivia Rodrigo? Cioè, bellissimo, cazzo.
2: Va bene, se fossi te lo farei, filmerei e lo manderei via mail.
1: Il giorno del suo compleanno.
0: Sì. Allora, mano girato la notizia, è vera, ragazzi, è vera, la trovate
3: certo
0: su mattinopadova.it.
1: Sì.
0: Allora, violenta aggressione in via del Portello dopo una lite ai tavolini. Un 39enne brasiliano, travestito tra l'altro, strappa parte dell'orecchio di un uomo di 53 anni. Arrestato dalla polizia. Ma chi è stato arrestato?
3: No,
0: l'amico
3: brasiliano.
0: Tuo?
3: Il brasiliano, comunque per lesioni gravi.
0: Quindi era un trans.
1: No, un travestito.
3: Era travestito.
0: Lui trans.
1: Trans è una persona che sta facendo la transizione. Travestito è un uomo vestito da donna.
0: Vabbè, comunque
1: non c'è nessuna transizione.
0: Loro erano seduti al tavolino e l'hanno un po' preso per il culo. Lui all'inizio si è incazzato, se n'è andato, poi è tornato indietro. È iniziata la colluttazione con l'amico tuo. Ma io non ci posso credere. Ma non è possibile.
1: Allora, ti dico, la delusione è enorme. Al di là del fatto che ho riso 3 ore con Palmieri, che abbiamo dovuto fargli la manovra di Heimlich perché stava morendo soffocato dal ridere. Ma al di là di questo, un po' mi è dispiaciuto, perché lui in realtà, al di là della follia, è una persona tollerante, cioè uno che si batte per i diritti delle minoranze, cioè alla fine una persona per bene.
0: Per gli animali, no, è una persona per bene.
1: Quindi mi fa strano che lui si sia azzuffato con un uomo
2: Jimmy
1: vestito.
2: Banana.
0: Allora dice, l'uomo, quello travestito, si era inizialmente allontanato, ma poi dopo pochi minuti è tornato sui suoi
1: passi.
0: In preda alla rabbia, la situazione è precipitata quando il 53enne si è alzato per fermarlo. I due sono finiti a terra in una violenta colluttazione ed è stato in quel momento che l'aggressore ha morso l'orecchio destro della vittima, strappandone una porzione.
1: Il problema è che secondo me gli hanno detto: stai male con quelle scarpe. E l'altro gli è apparito lemo. Scarpa o male.
0: Ma lo farei anch'io, figa. Se qualcuno mi critica la scarpa, mi cazzo.
1: Bellissimo pomeriggio.
0: Senti, parlando
2: orecchio di merda.
0: Di situazioni assurde. Allora, questo ragazzo qua chiedeva l'elemosina davanti a un supermercato di Pesaro. E la fortuna l'ha baciato con una vincita da 500.000 euro. Un ragazzo di origine nigeriana,
1: Imagbe Itzmarunwingi. Vabbè, chiamiamolo Andrea.
0: Vabbè, comunque, Imagbe era un senza tetto, insomma. Sì. Si è comprato un biglietto, un gratta e vinci, e ha vinto 500.000 euro. Il problema è che, non avendo il permesso di soggiorno e quindi non potendosi aprire un conto corrente, non ha potuto incassare il denaro.
1: Certo.
0: Quindi è diventato un po' una situazione un po' paradossale, e alla fine però pare che ce l'abbia fatta.
3: Direi, però per fortuna si è sbloccata.
2: Basta.
0: Beh, per fortuna però scusa. Allora, fammi fare un attimino il puntiglione. Allora, ci rubano anche le vincite, scusami.
1: Certo.
0: Allora, scusa.
1: Sì,
0: allora,
1: sì,
0: no, se ci pensi, allora, la lotteria, gratta e vinci, robe, è fatta per far star bene gli italiani.
1: No, per costringere gli italiani a spendere i soldi che non hanno nel gioco d'azzardo.
0: Che poi... Hai ragione su questo, io ti do per
1: una droga di Stato,
0: è una droga di merda, esatto, come le sigarette, come l'alcol.
1: E gli stranieri che sono furbi non si fanno drogare dallo Stato italiano.
0: Fa male, però intanto ci guadagnano la fresca sopra. Però, scusami, che schi, arriva da un altro paese, lascia stare che sia nigeriano. Fingiamo che sia un britannico.
1: No, se fosse stato britannico non ci sarebbero stati problemi. Gli avrebbero dato i soldi senza...
0: No, non è vero.
1: Ma non ha senso questa roba.
2: Non è Europa.
0: Scusa.
3: Che c'entra però?
1: No. Allora,
0: cioè, per esempio, io che vivo in Florida, se dovessi vincere a, non so, a parte che credo che non possa neanche giocare in altri stati, ma se dovessi vincere, credo che ci sia un inghippo dove è un po' un cazzo di casino prenderli i soldi.
3: Ma
0: sai,
3: certo che li puoi prendere.
0: No, scusa, sono fatti per i cittadini italiani.
3: Ma non
0: italiani.
3: Sei illegale, non sei clandestino.
0: Questo è clandestino, cioè aveva il permesso di soggiorno.
1: Il Montepremi. Ok, ma non è che lui non può vincere i soldi, che non sanno dove metterli.
3: Esatto.
0: Ho capito.
1: Però lui li può, cioè tu compri una lotteria, la lotteria è già pagata alla base e lo Stato ci ha preso anche la sua discreta percentuale.
0: Sicuramente.
1: Quindi che tu sia italiano, tedesco, francese, il problema è che essendo senza fissa dimora i soldi dove te li metto?
2: Beh,
0: appunto,
2: giustamente, comunque
0: appunto.
2: Senza fissa dimora, senza un lavoro, senza soldi, cosa faccio i soldi? Mangio? No, mi compro un gratta e vinci.
1: Giusto. Con i gratta e vinci poi mi compro la casa.
0: Su questo io invece non sono d'accordo con te, Paolo. Su questo no. Cioè, uno dice vaffanculo, sicuro. La vita è stata infame nei miei confronti, provo con la fortuna. Certo.
2: Sì, ma se io ti do i soldi perché mi dispiace e voglio aiutarti.
0: Vabbè,
2: sai quante volte mi capita di dire le persone che mi chiedono magari degli aiuti, dico: bene, andiamo, ti offro da mangiare, hai bisogno di qualcosa.
0: Tu regalagli direttamente un gratta e vinci.
2: No, no, voglio i soldi. Capito? Vuoi i soldi? Per cosa ti servono? Per la casa? Vuoi che ti pago una stanza d'albergo? No, no, no, dammi i soldi. E poi li vedi dopo.
1: Ma uno sarà libero.
3: Ma come diceva Iannacci, non se li beva, ma cosa te ne frega a te se me li bevo? Te dammi i soldi e poi ce la facciamo.
0: No, ho capito. Però scusa,
2: riesco da lei un altro che ci ha fatto.
0: Se questo fosse stato uno spagnolo che viene in Italia, gioca al gratta e vinci, ti girano i coglioni. Adesso perché è nigeriano non puoi dire niente, no?
3: Ma perché? Ma no, sì. Cioè, ha vinto.
0: Perché, scusa, lo spagnolo gioca la sua lotteria. Ma che cazzo vuole da quella italiana? Scusami. Fingiamo che sia io. Vengo in Italia per farmi i miei soliti 15 giorni.
2: E succederà, ma
3: esatto.
0: Vado al bar, mi compro un gratta e vinci. Vuoi vedere che tutti gli ascoltatori dicono: e se dovessi vincere io 500.000? Vergognati, vai a vincerteli a Miami, che cazzo vuoi da noi? Capisci? Sarebbe così la reazione.
3: Ma quella a prescindere.
0: Quelli erano soldi che potevano andare a un cittadino italiano bisognoso.
2: A me, anche se vinceva uno di Isernia, mi incazzavo lo stesso.
1: Se c'era uno di Bolzano, facevo causa.
0: Leggi qua. Più di 6 italiani su 10 faticano ad arrivare alla fine del mese.
3: Ho capito.
0: Più adesso sono nati i figli boomerang. Non so se hai letto la notizia. Il figlio boomerang è quello che si leva dai coglioni e tu dici: oh, Alisei. Finché suo figlio è in casa, sai che gli crea un po' di trauma, il figlio si fa le canne, robe.
1: No, quello è una cosa della quale vado fiero, sono altri problemi.
0: 18 anni, finalmente si leva dai coglioni e poi a un certo punto vede che nel mondo reale non ce la fa e torna a casa. Quello è il figlio boomerang, è una roba orribile. Capisci che quel 500.000 lì doveva andare al figlio boomerang.
1: No, tu stai sbagliando. Per il figlio boomerang esiste il papà catapulta. Cioè, nel momento in cui il figlio boomerang torna, il papà lancia più lontano, rendendo molto più complesso.
2: Voi parlate di 18 anni, ma sono gente di 30, 35 anni, purtroppo.
3: Comunque il problema dei figli boomerang è solo in America, da noi non vanno proprio via. Cioè,
0: scusa, allora uno scrive: ma con l'isola dei famosi non hai vinto un bel palo? Ma che cazzo, a parte che ero in Honduras.
2: Palo nel culo abbiamo vinto.
0: Un bel palo nel culo.
2: Stiamo rispendendo in avvocati.
1: Comunque è vero, hai vinto l'isola dei famosi. Dovevano andare a un VIP italiano quei soldi. Ma tu hai rubato i soldi a un VIP italiano.
0: Io sono cittadino italiano, ma che cazzo
3: allora
0: vuoi?
3: Allora puoi vincere anche la lotteria qua, dai, stai sereno.
0: Io sì, ma vedi che comunque già la reazione è quella. Ah, tu comunque
3: ma
0: hai fatto l'isola.
3: Ma quelli sono gli invidiosi del cavolo, a prescindere da qualunque cosa tu faccia.
0: Va bene, cioè, ma io lo spiego una volta per tutte. Io due passaporti, uno americano e uno italiano, ok? Quindi io sono ho la doppia cittadinanza. Posso dire di essere italiano e anche americano.
1: No, devi scegliere dove vuoi vincere.
0: No.
1: Dove vuoi diventare miliardario?
3: Dappertutto.
1: Non puoi essere miliardario da tutte le parti.
0: Ma non vincerò mai.
1: No, non è giusto.
0: Diceva Leone, non vincerai mai. Mai, mai vinto un cazzo io, mai.
1: Tutti miliardari con i gettoni d'oro degli altri.
0: Ho vinto una sfida di cucina.
3: Hai vinto quasi tutto quello che hai fatto, lascia fare.
0: Sì,
3: dai.
0: Vabbè, ma non ho mai vinto.
1: A differenza di...
0: Cioè, comunque ho dovuto far fatica 2 mesi e mezzo.
3: Vabbè, però hai vinto.
0: Più che la fame ho dovuto sopportare Paolo, è una tortura, su cazzo di motorino.
2: Certo.
0: Ce l'ho il motorino, te l'ho preso il motorino.
2: Sì, allora
0: ho deciso. Quello che c'è qua in radio, siccome non parte più.
2: Quello marcio.
0: È nuovo, non è mai stato utilizzato, è un po' arrugginito. Vabbè, comunque. Senti Paolo, ho fatto un altro danno, se vuoi te lo racconto in onda.
1: Sì, certo.
2: Sì.
0: No, ho fatto. Allora, voi sapete che io purtroppo ho la sindrome dell'amicone che aiuta tutti, no?
1: Ah sì?
0: Sì, io ovviamente ospito qualsiasi oggetto che non interessa più a un amico che magari si trasferisce all'estero, eccetera.
1: Tipo una moto d'acqua, giusto
0: per
2: far sì che questa persona muoia e tu possa avere per usucapione.
0: Ma no, ma proprio zero. E questo mio amico, carissimo, che si chiama come me tra l'altro, si è trasferito in Spagna e si era comprato anni prima una Ferrari vecchia che non va molto bene, eccetera. E me l'ha mollata qua. Io non ho tempo neanche di usarla. Non ho neanche il desiderio di usarla.
1: Certo.
0: No? E però, per carineria, siccome non so dove metterla, l'ho coperta con un bel telo. Gli ho comprato anche una specie di vela, sai, quelle per fare ombra.
1: Sì.
0: Ma rimane comunque l'aperto. Qua piove, c'è umidità, eccetera. Finalmente l'altro giorno faccio un annuncio, perché dico: devo levarmela dai coglioni. Non la voglio. Faccio un annuncio, mi
1: rubabile,
0: risponde uno.
1: C'è scritto tutto, rubabile oggi.
0: questo qui viene a vedere la macchina, se la vuol comprare. Dico, oh, finalmente, perché la macchina non vuole nessuno. Arriva, cazzo, tolgo il telo, porca puttana.
1: Non c'è la macchina.
0: No, la macchina c'è. Solo che lasciandola sotto il telo con l'umidità e il sole, tutto il cofano era una bolla. No, bolle. No. Bolle. Una
2: cioè, tu no. Prima che venisse all'appuntamento la persona, non hai controllato la macchina.
0: No, io l'ho ho alzato il telo, ho visto queste bollicine, ho detto: ma sarà l'acqua, sarà l'umidità. Solo che se ci passi sopra la mano.
1: Allora, tu gli devi dire che la Ford Embolo non è una Ferrari. Togli il cavallino. Dici, guarda, è una Ford Embolo, una ne hanno fatta, eh. Più unica che rara.
0: Ma che delusione. No, che delusione.
4: Usa la smerigliatrice, dai.
0: Sì, certo.
2: Lucida, ti viene benissimo.
0: Sì, guarda, ti faccio vedere le bolle. Guarda, le vedi le bolle? Le vedi?
2: Ma com'è possibile? Sulla carrozzeria, cioè una roba.
1: Ma allora non era una Ferrari, Marco, dai.
0: Ma ti ho detto che era una
1: Ferrari. Ma no, era una Fiat ricoperta da un sottile strato di Ferrari.
0: Beh, più o meno quelle di quell'anno lì, sì, lo erano.
1: Ma anche le ultime, a quanto pare.
2: Diciamo, l'unico difetto veramente che di quella macchina insopportabile sono i pedali che sono spostati verso destra. Tu stai guidando centrale al volante, i pedali sono dall'altra parte.
1: Perché tu devi guidare.
2: Quindi devi guidare di tre quarti come quando guardi la televisione, che
0: mi spiego. Perché era nata per essere monoposto, secondo me.
1: È nata come auto da donna che guidano con le gambe accavallate, capito? Stanno di lato e di qua dovevano avere la sigaretta col bocchino. E quindi questa posizione qua.
0: Adesso cosa faccio? Tutte ste bolle? C'è un carrozziere?
1: Anzitutto scoppiale con un ago, che è divertente. Male che vada ti passi il tempo.
3: Come la plastica, magari fa rumore.
1: Come il pluriball.
3: Esatto.
1: Metti un altro annuncio. Chi vuole scoppiare un cofano, fai pagare $3.
2: Non lo so. Però è vero, puoi metterla già nel cartone, c'hai già l'imballaggio.
0: Sì, è vero. Posso dire no, ma guarda che è imballaggio.
1: Te la spedisco. Se no fai un escape room. Organizzi un incontro, come esco da questa situazione di merda, e fai pagare $10 per partecipare.
0: Per scoppiare tutte le bollicine una a una.
2: Esatto. Però Marco, secondo me è l'occasione più importante che avrai nella tua vita per imparare a fare anche il carrozziere. Quindi vai di Amazon.
1: No, anche per imparare a farti i cazzi tuoi.
0: Dopo i danni che ho fatto alla tua, io non mi ci metto più, Paolo.
2: Che te ne frega, almeno questa è tua, cazzo!
0: Non è mia, no? Non è neanche mia.
2: È un succapione, tienitela.
0: Vabbè, comunque ci colleghiamo con le storie fuffa di... Cazzo, non mi ricordo mai come
1: Federico
0: si chiama.
1: Federico Fuffa,
0: storie buffe. No, come cazzo?
1: Storie fuffa, Federico Fuffa.
0: No, scusa.
1: È tutto fuffa.
3: Lui si chiama Buffa.
0: Buffa. Quindi è storie buffe di Federico Fuffa.
2: Aspetta,
0: fuffa.
2: Silenzio! Scusate.
0: Bravo!
2: Era un po' che nessuno
0: scorreggiava in onda.
3: Vabbè, ma questa era veramente...
2: Ah, falla tu, dai!
3: No, io non la posso.
0: Spruzza latte dalle tette, vai! Siamo! Spruzza latte dalle tette!
3: C'è la scenetta!
0: Che palle!
3: Lo so,
0: Pippo. Mai che ce le tiri fuori, Cristo!
3: Lo so, è colpa di
0: Pippo. Andiamo.
5: Storie fuffa with Federico Fuffa.
6: Autostrada A29 Palermo Mazzara del Vallo, 1991, sgoccioli del millennio. Un'epoca in cui il destino di un uomo si misurava sulla distanza tra le aree di sosta e la capacità di trattenere l'inesplicabile. È notte, ma a breve farà mattino, e la percorro gattopardescamente sulla corsia di emergenza. L'aria è carica di solfuro di idrogeno e ansia balistiche. Sto sgranocchiando un tarallo alla finocchiella e alla guida, ovviamente, c'è Flavio Tranquillo.
2: Ma chi è?
6: Davanti a noi c'è una Saab 900 Turbo nera che procede zigzagando. Ma noto un cappello alla guida e lo riconosco. È Antonello Venditti, il cantalupo dall'occhiale da sole indossato reprimendevolmente di notte. Ma cosa sta facendo in questa autostrada deserta?
7: Autostrada deserta, al confine del mare. Sento il cuore più forte di questo motore.
6: Ha un'espressione cupidinea e guida la sua vettura con un'andatura sincata, da playmaker che ha finito i time out e ha un bisogno atavico di andare in panchina. Cerca qualcosa, insegue le prime luci dell'alba e fuma come un furfante sciagurato, accendendo le sigarette nuove, utilizzando quelle vecchie.
7: Sigarette mai spente, sulla radio che parla. Io che guido seguendo le luci dell'alba.
6: La sua tensione è dovuta da un'unica ragione: il terrore della peristalsi d'intestino. Perché Antonello quella fottuta autostrada la sta percorrendo da 700.000 km. E fuma, suda e resiste. Come Zoff che prende l'ennesima pallonata in faccia. Lui spera di potersi fermare presto, ma non riesce proprio a trovare un minchia di autogrill. Cancellati dalla mappa, spariti come un mazzo di chiavi. e non ce la fa davvero più. Deve cacare. E mentre guida se la tiene lì, dentro di sé.
7: Mi sei dentro di me, come l'alta mare, che scompare, riappare portandomi via.
0: Beh, diarrea comunque.
6: Sì, perché quella melodia malinconica e quelle parole legate al titolo Alta Marea ci ha sempre fatto pensare al mare di Sabaudi, alla passione che va e viene. Ma è qui lo spergiuro. Qui si dissolve il velo della nostra ingenuità, come il gol della vittoria segnato al 90esimo. Quell'alta marea era solo una grande metafora della merda. E per di più, inizialmente, nei demo originali del cantante non si intitolava Alta Marea, ma Alta Diarrea. Obbligato a cambiare il titolo dall'etichetta discografica, il nostro Antonello ha comunque voluto raccontare di quell'evento in modo sottile. Ma le demo originali, noi ce le abbiamo.
7: Tu sei dentro di me, sei un'alta diarrea. Sì, sì. Com'è? La piace? Che dite, la rifamo? Tu sei dentro di me, tanta tanta diarrea. Sì, sì, mi piace, mi piace. Dai, io registriamola.
6: Ma torniamo a noi, alla nostra autostrada e a quel dirigibile marrone che il povero Antonello si sta portando dentro da tempi immemori. Sì. Non ce la fa davvero più, sta scoppiando. Ma lui è Antonello Venditti. Non può lasciarsi andare, non può cacarsi addosso. Certo. Un po' per stile, ma soprattutto per il suo orgoglio.
7: Per il mio orgoglio, quanto ti voglio.
6: E lì, marcio e sudicio che bestemmia in romanaccio. Sono volati talmente tanti santi che al calendario è scesa una lacrima. Ma alla fine il crollo strutturale e commette il gran ciporro. Antonello capisce che non può arrivare al prossimo casello. Accosta, sfonda la portiera della macchina con la furia di un cannone interstellare, si cala i pantaloni sul ciglio della strada incurante dei camionisti che gli lanciano occhiatacce obnubilate e si mette a coccole fra le ortiche e il guardrail e riversa il suo disagio sull'asfalto, pensando già al successo radiofonico che ne uscirà. E mentre lui smandorla 18 tonnellate di miasma chimico nella latrina della natura, io stavo già segnando in contropiede. Io guardo Flavio, Flavio guarda me. Tra noi c'è un'intesa che trascende il pitturato. Saliamo sulla sua macchina, accendiamo il quadro e schiacciamo l'acceleratore mentre lui sta ancora pulendosi con un foglio di giornale aperto sulla cronaca di Torretta Granitola. Perché è questo che avrebbe fatto Michael Jordan. Perché Michael Jordan, prima di essere il più grande giocatore della storia del basket, è un negro. E da buoni neri gli inculiamo la macchina e lo lasciamo in preda alla gonorrea batterica sul ciglio della strada.
0: Ma no!
6: Compariamo e scompariamo portandogliela via.
7: Che riappare e scompare portandomi via.
6: E non contenti, gli esbarriamo sul cruscotto.
0: Ma no!
7: Perché? La passione
0: lui fa così.
5: Avete ascoltato Storie Fuffa.
0: Federico Buffa, giusto? Sì, Federico Buffa.
1: Sì, siccome non vogliamo un'altra causa, è Federico Buffa.
2: In realtà sono curioso di sentire l'originale.
1: Non avete mai sentito?
0: È il numero uno. Sì, è uguale. Finisce sempre lui e l'altro che è
2: Flavio
0: sul cruscotto.
2: Tranquillo che caga in macchina della gente.
0: A tra poco.
8: Cari amici che avete voglia di passare i prossimi mesi con un fumagazzi al polso, è il momento di giocare. Prenotatevi ora al 342 41 15 105 e solo il più veloce verrà in diretta con noi.
0: Guarda che bello che è. Guarda Paolo, guarda che roba.
2: Ma che spettacolo.
0: Ma che polso, ma che polso.
1: Assomiglia molto alla copia che è uscita prima.
2: No, sì, vero? Sì, che ci ha copiato prima che uscissimo.
1: Esatto.
0: Sono le spie russe, sono così, sono così. Bastardi, lo Spatek, ragazzi, è inimitabile. Spatek, www.fumagazzi.it. E mentre sborro sul
2: che sborro,
9: ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
11: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arcaplanet ci sono un sacco di wafferte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Sa,

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
10: È permesso?
11: Prego.
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Glielo ho consigliato io.
11: No, il manutentore è anche carino, sa?
10: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
13: È buonissima.
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: La pubblicità sembra durare per sempre.
15: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
13: Poche cose sono per sempre.
15: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
17: Che storia!
18: Radio 105 compie 50 anni.
19: Che storia!

0: Walker. Ma voi ci avete fatto caso che assomiglia a Nicola Savino lui, senza sì, i baffi.
1: Anche un po' a Dario Micolani.
2: Pensavo
1: eh?
2: Io, mi è preso male.
0: No, non tu, non tu.
3: Ma no, c'ha più dita di Savino.
0: Ma che dai, poverino.
1: Sicuramente uno.
0: Sì. Dai, Nicola è carinissimo.
3: C'è un amico Nicola, posso sfottarlo qui.
0: Capito, che stronzo che sei. Nicola Savino con i capelli di Paolo Noyes fino a qualche anno fa.
1: Sì,
0: cazzo,
1: col mallet, col mallet di Paolo.
3: Sì, anche, sì, perché sì. Qua Bono sembra proprio una parrucca. Se vuoi essere sincero, sono belli lucidi proprio.
0: Poi uno che si chiama Bono non può essere brutto.
2: Esatto. Cioè,
1: Ma tu sai perché si chiama Bono?
0: Perché si chiama Bono?
1: È un anagramma Bono.
0: In che senso?
1: Perché lui ha quattro nomi di battesimo. Lui si chiama, adesso non me li ricordo tutti e quattro, però si chiama tipo Bob Holofon Nigel Hologram.
0: È un anagramma, non lo sapevo.
1: No, sì, non è l'anagramma, è come l'AKA, cioè non anagramma, come cazzo si chiama?
3: Me lo chiedo, non so che cazzo
1: si chiama. Acronimo. Vero, come H che è AKA, also known as
0: Bono.
4: Paul Fox. David Olson.
1: Vedi? Paul David Olson.
3: Ragazzi, ma voi ancora lo ascoltate, ragazzi.
1: Allora, come l'ho detta, però era credibile.
0: Sì. Allora, il vero nome di Bono è Paul David Hewson. Nato il 10 maggio del 60 a Dublino, in Irlanda.
3: Allora dovrebbe chiamarsi PDA.
1: Dovrebbe chiamarsi PD Box.
0: PD. No, è
1: PDOR.
0: PDA. Curiosità, ogni amici familiari lo chiamano Bono, non Paul. Vabbè, anche noi, tutti quanti.
2: Lui non vuole che nessuno lo chiami Paul. Lui
0: sì, comunque vedi, cioè Bono, mica tanto Bono, dai, era Bono lui. Ti piaceva?
2: A me
0: dai.
2: Piaceva molto.
0: Ma dai, sembrava un Moncicci.
2: Moncicci sembra Fabio Lisei. In realtà. Quando c'hai i capelli così, sembra. Vabbè, non ho
1: cominciato così, ma
0: allora, non bisogna farsi ingannare. Io anni fa, quando comprammo una frequenza di Revolution in Florida, mi dissero: guarda, si trova Belglade. Ho detto: cazzo, che bel nome! Sarà un posto straordinario. Belglade. Guardo sulla mappa e vedo che è vicino a un lago. Dico: cazzo, vedi, sarà paesino bello. Invece scopro che è il posto più povero in assoluto degli Stati Uniti,
1: mondo.
0: Con il maggior numero di malati di AIDS. Sì. Perché c'è uno una delle carceri più grosse d'America lì. E niente, un posto infame, orribile, una merda, non c'è niente. Lì abbiamo un'antenna.
1: Ma perché bel stava belì che brutto.
0: Vedi?
1: Poi gli hanno accorciato,
0: abbreviato,
3: perché loro era l'unico paese negli Stati Uniti che non aveva una festa patronale, no? Allora uno se l'ha inventata e fa fatti inchiappettare dal tossico e hanno questa festa patronale.
0: Che si qui si chiama fatti inculare dal tossico.
3: Poi hanno preso tutti perché anno per anno, poi capito?
0: Belglade, capito? Belglade, vabbè. Senti, dobbiamo giocare, facciamo entrare la donna più colta, intelligente e bella di questo programma, la mia amichina, la mia cara amica Lucilla, l'unica vera professionista in questa trasmissione.
2: Bravo.
0: Non i ciarlatani che vedete nello schermo. Prego Lucilla, giochiamo tra 32 secondi, vai Pipuzzo.
5: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido felce azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.

0: Mettetevi un po' di cultura.
1: E a proposito di cultura, uno scrive: il nome fu preso di Bono Vox in prestito da un negozio di apparecchi acustici di Dublino, chiamato Bona Vox. Inizialmente il cantante non amava questo appellativo. Cambiò idea quando scoprì che in latino significa buona voce. Il Bona Vox vuol dire
2: continuate
1: buona
2: a darmi del bugiardo.
3: Però Bona Vox.
1: Bona Vox. Sì, sì. Va bene, ciao Lucilla, benvenuta.
3: Ciao, grazie, è una bella maglietta oggi, mi piace.
1: La mia?
3: Sì.
1: È H&M, credo.
3: Sì.
2: Guarda che reazione da casalinga.
4: Sì, non so.
3: Guarda, l'ho pagata 14,99.
1: No, è della, di Uniqlo.
3: Ah, è numero uno. È lei, è la più bella, è la Airism. Sì, sì, vabbè, basta, forse è meglio evitare.
2: Vuoi vedere anche sotto? Le scarpe?
1: No, mi sono depilato il petto e anche il cazzo, se vuoi vedere.
2: Madonna, cosa sei? Un tacchino del ringraziamento.
1: Guarda che roba.
2: Censurato. È andata nero la puntata.
3: Adoro. Dai, esco le tette. 3, 2, 1
1: vai.
3: Non ci hanno creduto.
1: Le tette l'avrebbero tenute.
2: Marco, sì. Marco, se scivoli in doccia così ti ritrovano in Oklahoma.
4: Non si ferma più. Sì.
2: Cioè, sei liscissimo.
1: Ho cambiato stile. Adesso mi faccio la doccia tutte le mattine. Ho deciso di depilarmi bene il pene perché così mia moglie non mi rompe più i coglioni.
2: Poi ce lo metti fino al culo. Mutanda, conferenzoma, tac.
1: E la crema che ho comprato, quella per le palle, sta funzionando alla grandissima.
2: Sì,
1: che
2: quando bello. Cadono.
1: No, non cado.
2: Ah, non era per quella.
4: Ah, non è quella.
1: No, ve la consiglio, è eccezionale, veramente. Ho le palle che profumano di gelsomino.
3: L'altro giorno stavo per comprarmi il deodorante intimo. Ti ho pensato, mi ho detto, no, vabbè, dai, non lo compro.
1: Cazzo, no, prendilo, dai, che mettiamo.
3: Ma sì, per ridere.
2: Ma come si chiama? Fish Stop.
3: No, è di una marca molto famosa di cose intime italiana.
1: Fish Stop.
2: Cioè, tipo svelto, no?
3: No, svelto è per i piatti.
1: Però se ci pensate, ragazzi, ci pensate, comunque, colui che ci ha creato quella roba, qualsiasi cosa sia, cioè, lui non è che ha previsto il deodorante, quindi lui vuole che noi puzziamo. Alla fine,
2: ma infatti, lui ha previsto le olive taggiasche e i pomodorini. Però.
3: Sì. Sì.
2: Le ha inventate apposta, tutto sommato.
1: Non le ha inventate lui, le olive taggiasche.
2: Come no? Non
3: Le ha inventate te.
2: Le ha inventate per quelle, no?
4: Sì, credo di sì.
2: Per condire.
4: Citronella, queste cose qua.
1: Che schifo. Che schifo. Va bene, dai. Abbiamo una figlia o un amante di Pippo Palmieri al telefono. Stefi dal sud della Sardegna.
5: Aio!
3: Dal sud della Sardegna, di Iglesia sei?
1: Non lo so. Ciao Stefi, benvenuta nello zoo.
6: Pronto, mi senti?
1: Ti sentiamo.
2: Forte e chiaro.
6: Io sono spontaneo, aspetta.
1: Sì, adesso ci senti? Sì. Io sì, molto bene, sì. Sì.
6: Non ci sente.
1: Perfetto.
3: Sì. Che prova
1: bastarda. Bastarda di merda, ti sei chiavata Pippo,
5: no!
1: Di verità. Adesso sente, vedi che sente. Adesso sente. Senti, perché sud Sardegna? Cioè, di dove sei?
6: Allora, un paesino vicino a Iglesias. Adesso è SU. No?
1: Come si chiama?
6: Villa Massargia. Ah.
1: Chi? Tua madre è sarda? Sì, questo è palese. Oh. Come si chiama il paese?
6: Villa Massargia.
1: Villa Massaggio.
2: Siamo stati
6: Porto Scuso, Iglesia.
2: Non l'abbiamo ancora incendiata.
3: Sei vicino a Carloforte, che sogno.
1: Senti, scusa, Stefi.
6: Carloforte, però devi prendere il traghetto per arrivare.
3: Capito, ma Porto Scuso.
1: Stefi, tu conosci bene Pippo Palmieri? Lo conosci bene bene? Cioè, una persona
6: no,
1: che
6: no, non lo conosco bene bene.
5: Brava.
1: Ecco. Quanti anni hai, Stefi? Quanti anni hai?
6: Sono grandetta.
1: Tipo?
6: 57, devo compiere 57.
1: Allora sì, lo conosci, dai.
5: Siamo coetanei, amica. Vieni a Silius lunedì, vieni, lunedì 15, Silius, vieni.
1: Va bene, Paolo. Senti, amor, hai visto Paolo, hai visto Pippo.
6: Porto scuso.
1: Quanti figli hai, Stefi?
6: Una.
1: Ed è scura di pelle, capelli scuri?
6: No.
1: Olivastra, no.
6: Occhi verdi, capelli castanchiati.
2: Sarà mica mia?
4: No, perché si ripresentano i geni degli avi, capito?
5: Mai avuto.
4: Pippo ha un nonno tedesco.
2: Nonno berbero.
3: Sì, Borbone.
1: Va bene, senti amore, concentrati. Oggi potresti portare a casa un orologio Fumagazzi. Prego, Lucilla.
3: E vai, Stefi, ti dirò una sfilza di cose. Mi devi dire se sono cose che esistono, manca se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. Ok. Un allarme antincendio al Wasabi per non udenti.
6: Cielo.
3: È stato sviluppato dal professor Makoto Imai all'università Shiga in Giappone. Pensa un po'. La giraffa maschio beve la pipì della giraffa femmina per capire se è pronta per l'accoppiamento.
6: Cielo,
3: sì.
0: Lo faccio anch'io a volte.
3: Sì,
0: non con le giraffe.
2: Pensavo.
0: No, con mia moglie.
1: Che schifo.
3: Nota giraffona.
0: Cazzone sai, messaggiato.
3: Un bambino nato con il DNA di 3 genitori.
6: Manca.
3: Cielo, invece. È una tecnica di fecondazione in vitro fatta per evitare la trasmissione di malattie genetiche tramite linea materna. Quindi una bella invenzione in Italia.
1: 2-1.
3: In Italia le coppie omosessuali possono sposarsi.
6: Cielo.
3: No, manca. Si possono unire civilmente ma non possono accedere al matrimonio.
1: Prima o poi ce la faremo.
3: Chissà. Il chupa chupa, gusto polpetta di Ikea.
6: Cielo,
3: sì, è una fresca notizia.
1: Schifo.
3: In Italia puoi chiamare tuo figlio Bin Laden.
6: Manca,
3: non si può chiamare un figlio come un personaggio storico. Non è tanto il fatto che sia un terrorista terribile.
0: Ma quindi non puoi chiamarlo neanche Napoleone Bonaparte?
3: No, non puoi.
1: No.
0: Giuseppe Garibaldi?
3: Neanche.
0: John Holmes?
1: Cristoforo Colombo?
3: No,
1: neanche.
3: No, non puoi.
0: Caio Giulio Cesare?
1: No.
0: Ho provato un po'.
3: Si chiama Achille, Dante. Vabbè, Achille non è un personaggio storico, è un personaggio
0: mitologico. Però Achille Lauro?
3: Cioè, anche mitologico. Dante non è Alighieri. Se Dante è Alighieri, Franchi non va bene.
0: Però Achille Lauro si chiama
3: che
0: Achille Lauro.
1: Basta, falla andare avanti.
3: Achille Lauro è un
0: Zinga
3: nome d'arte. Sì, non è vero.
1: No, non è un eroe.
3: Andiamo avanti.
0: Però sei imprecisa. Dovevi
3: andiamo
0: darci
3: avanti.
0: Gundam.
3: Pippo la base.
0: Bastarda. Via.
3: Uno scimpanzé spedito nello spazio.
6: Cielo,
3: si trattava dello scimpanzé Ham, spedito nello spazio nel 61, pensa. No, ma poi è tornato vivo, e l'hanno messo nello zoo ed era una
1: allora il cane che è morto, Laika.
0: Poi l'hanno spedito in un vulcano perché hanno detto, vabbè, oh, raga, va bene la prima, ma...
3: Attenzione, una sola risposta esatta manca. È impossibile correre e intrecciare le mani contemporaneamente.
6: Cielo.
3: No.
0: Ma come cielo? Cioè,
2: che problemi hai?
3: Forse ha dei problemi.
0: Quanto sei scordinato?
1: Magari lei non può, scusa.
3: Lei non riesce, magari. Forse ha le mani al posto dei piedi.
1: Ah. Siamo 5-3. Esatto. 5-3 che significa anche un'altra cosa.
3: Sì. Il ragno Aptosticus Angelina Jolie.
6: Non ho capito.
3: Il ragno Aptosticus Angelina Jolie.
6: Manca.
3: No, invece esiste una specie di ragno botola, ragni che scavano cunicoli, che si chiama così proprio in onore della Angie. Ma attenzione, questa risposta è decisiva, Stefi.
1: Attenzione.
3: Il cane di Marco Mazzoli, Zac, si chiama così in onore di Zac Efron.
6: Cielo.
3: No,
1: ma secondo te?
3: No.
5: Hai perso.
1: No.
3: No, mi dispiace.
0: Scandalosa.
1: Cioè io ho chiamato Zac, in realtà volevo chiamarlo Zoo, solo che poi ho detto, siccome assomiglia troppo a No, quando lo chiamo gli voglio dire di non fare una roba, magari
3: bravo,
1: si confonde.
3: Che scelta saggia.
2: Allora gli ha dato il nome della forbice della castrazione.
3: Esatto, così lui
1: no,
3: lo sa.
1: No, siccome lui mordicchia sempre, allora la Steffi fa, dai chiamiamolo Zac, perché lui fa così e alla fine mi ha chiamato Zac.
3: Vedi.
1: E comunque, per la cronaca, Zac è scritto Z-A-K, non C-K come scrivono.
3: Io l'ho scritto
1: Zac.
3: Corretto, vorrei che fosse messo agli atti.
1: Ma tu sei perfetta. Cioè. Tu sei perfetta, sappi.
0: Stefania, purtroppo, che è deficitaria.
3: L'unico difetto è questa ala di pollo che mi ritrovo sotto il braccio.
1: Ma non
3: il resto sono
2: dai, piace, a 30 anni piace, va bene. Quando ne avrai 60, che saranno delle ali vere.
1: A me piace, amica mia. Ti voglio bene così come sei, al natural.
0: Anzi, non fare niente, che fra 5 anni diventa una splendida tuta alare con la quale ti puoi buttare dalle ali.
1: E ti pagheranno quelli di Red Bull per lanciarti dalle colline.
0: Sei scoiattolo volante, dai.
3: Sarebbe bellissimo.
1: Steffi, invece tu purtroppo l'hai presa nel culo. Niente.
3: Vabbè, dai.
2: Vuoi salutare qualcuno?
0: No, dai.
6: Tutti quanti.
1: Ciao Steffi, un abbraccio alla Sardegna.
6: Ciao.

0: devo trovare un bravo medico, a parte per sistemare il cervello, sì, a parte quello. No, devo trovare qualcuno che mi aiuti a far tornare l'olfatto, perché io ce l'ho l'olfatto, cioè sento l'odore delle scorregge, sento il profumo, ma tutto ovattato. Adesso stavo pensando alla Sardegna, sai quei profumi d'estate, quando magari, non so, hai lo scooter e attraversi questi posti meravigliosi. Ecco, io voglio sentire quel profumo e non lo sento più.
1: Marco, io ho pippato, tu che scusa hai?
0: Io ho il Covid, a me il Covid, ma
1: sai che penso

0: risate, dici?
1: No, quelli sono i polpi. Che sono
0: ok.
1: No, i polpi io ce li ho per quello che non sento tanti odori.
0: No, ma già il mio naso era fottuto quando abbiamo fatto l'incidente io e Fabio in galleria.
1: Sì, sarà quello. Anch'io, anch'io ero in macchina.
2: Anche Paolo,
1: io.
2: Sì, sì.
1: Ero in macchina.
2: In un'altra galleria.
1: No. Ah, non ero con voi?
2: No, era sempre in un tunnel, ma non proprio una galleria.
1: Ma anche ho fatto tanti incidenti con l'acqua.
0: Sai che invece ieri ho scoperto una roba scioccante,
1: La fica.
0: Stavo seguendo sto tizio qua che parla di politica, robe varie, ho scoperto che in realtà, lo sapevate che Hitler, il merda, in realtà quando nacque il nazismo, in realtà lui era di sinistra. Cioè, il nazismo sta per socialismo nazionale.
2: Nazionalsocialismo, certo, come sì. Mussolini, uguale.
0: Sì, sì, sì.
2: È una degenerazione, certo.
0: Erano di sinistra e poi dopo, ovviamente.
2: Erano socialisti e sono diventati estremi. Sì, sì, sì. No, anche il fascismo, uguale, anche se Mussolini era un socialista.
0: Sì, sì, sì. Poi dopo ha preso una strada diversa e sappiamo poi.
2: E tra l'altro era anche biondo all'inizio. Hitler non aveva i baffi.
1: Ma no,
2: aveva
1: le trecce. Non c'è nero le immagini come no,
2: trecce.
0: Ma è vero che aveva gli occhi azzurri, perché nella serie Hunters, che è bellissima tra l'altro, che racconta degli ebrei che vanno a caccia,
2: sì,
0: gli ebrei che vanno a caccia dei tedeschi che si sono trasferiti in America per ammazzarli, quella con Al Pacino, serie pazzesca, bellissima. E Hitler è ancora vivo in quella serie, ha gli occhi azzurri, non credo. Aveva gli occhi azzurri?
2: Ma non lo so, forse usava le lenti a contatto colorate, così non per essere un po' più carino.
1: Cazzo, il principe Maurice.
0: Comunque, noi non sappiamo un cazzo, ragazzi, ed è per questo che abbiamo creato una trade union con Quark, col buon Piero. Prima che venisse a mancare, aveva fatto un po' di puntate un po' pazzerelle, quindi non hanno mai trasmesse. Ma la Rai ha detto: ma sì, tenetele voi, mandatele in onda. Quindi oggi parliamo di un personaggio storico molto amato dalle donne, ovvero quella stronza di Giovanna d'Arco.
2: Ah.
0: Sì, sì, parliamo di lei oggi. Ci colleghiamo. Prego, Pipuzzo, andiamo, vai.
3: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
4: Ben ritrovati a Quark, sono il vostro Piero scoglionatissimo, manca veramente poco alla pensione e non c'ho voglia. Oltretutto sapere che queste puntate vengono trasmesse all'interno dello Zoo di 105, dove ovviamente le persone che lo conducono, ma anche chi ascolta la trasmissione, è palesemente un
2: ***o. Ecco.
4: Immaginate che entusiasmo. Vabbè, cercherò di arricchire le vostre piccole, piccolissime menti con una nuova interessante storia. Sì. Oggi ci occupiamo di Giovanna d'Arco. Oh.
5: Giovanna d'Arco era veramente buona al forno con le patate.
2: Ma come no?
1: Cosa? Poveraccia.
4: Giovanna d'Arco. Sì. Una pazza squinternata che in un mondo dominato dai maschi riuscì a farsi prestare un esercito, pensate, e realizzò il sogno di diventare il primo spiedone di kebab della storia.
0: Sì.
4: In questa puntata daremo una sbirciata nella vita e nella mente malatissima e bacata di questa stronza militante e visionaria. Diciamo un po' Che Guevara e un po' Mago Otello. Tralasciando un incisivo parallelo tra la sua faccia di cazzo e le mie gigantesche emorroidi. Dai, stronzo, vai col servizio.
2: Dai.
5: Sarà vero che Giovanna d'Arco morì vergine di fica perché ci puzzava parecchio?
2: Che teoria è?
5: Ci troviamo in Lorena, una regione della Francia dove è severamente proibito cagare correndo. Qui, nell'anno 1412, nacque Giovanna d'Arco Van Basten.
2: No, non era Van Basten.
5: Passata alla storia semplicemente come Giovanna d'Arco. Afflitta fin dalla primissima infanzia da quei problemi alle caviglie che la tormenteranno per tutta la carriera, Giovanna cresce in un periodo di grande instabilità politica.
6: Siamo instabili, siamo instabili!
5: I sette regni sono infatti sconvolti dalla ribellione di Robert Baratheon.
6: Siamo sconvolti, siamo
2: trono
6: sconvolti.
2: Quello
5: contro il re folle Aerys. Conflitto che segnerà la fine

0: della dinastia Targaryen dopo quasi 300 anni di dominio.
1: Ma è il trono di spade questo.
2: E fin qui la storia la conosciamo tutti, no. Noi che abbiamo una laurea, noi che abbiamo studiato e non ci documentiamo su Facebook, Instagram o a guardare i balletti delle persone strongoloidi su TikTok. Oh. Sì. Ma passiamo alla parte che ci interessa di più, quella in cui questa stronza di merda presuntuosa inizia a dare di matto.
0: È all'età di 13 anni. Forse a causa dello shock per un provino fallito con le giovanili dell'Ajax, che Giovanna inizia ad avere le prime visioni mistiche. Riferisce di aver udito voci e ricevuto apparizioni dell'arcangelo Maccherone e di Santa Smascellona d'Androchia. Queste entità le hanno affidato una missione divina: liberare i sette regni dall'incestuoso dominio di Lannister e fare incoronare il legittimo erede al trono, Stannis Baratheon. Ovviamente, senza che nessuno gliel'avesse chiesto. Giovanna giura di non farsi chiavare manco di striscio. Si incolla la fica con della colla vinilica, si tinge i capelli di rosso e parte verso Roccia del Drago, insieme al preparatore atletico Orsolini.
2: Ma perché? Non si sa bene come, ma sta zoppa con la fica off limits riesce a convincere il pretendente al trono di averci i poteri magici e inizia a comandarlo a bacchetta, probabilmente a forza di macumbe e qualche bocchino strabico.
0: Sotto la guida di Giovanna, l'esercito di Stannis registra una vittoria dietro l'altra, spingendosi fino all'estremo nord del continente, ai piedi della sterminata barriera di ghiaccio che separa i sette regni dalle terre dei Bruti.
1: Strega rossa,
0: i Bruti li chiamavano Bruti perché sicuramente non erano belli. Ma proprio all'apice del suo successo e della sua popolarità, probabilmente grazie anche ai bocchini strabici, Giovanna, allora 19enne, riceve inaspettatamente la convocazione per gli europei under 21 di quell'anno. Ma è una trappola del nemico. Presentatasi al raduno piena di speranze, la babbiona cade vittima di un agguato e viene trascinata a Civitavecchia, dove condannata all'arrosto per impietà.
2: Ebbene sì, ebbene sì. La stessa fine che farà la Puccioni se continua a fare l'arrogante. Purtroppo non ci rimane alcuna testimonianza video del processo di cottura di Giovanna e per questo noi di Quark abbiamo assunto un attore che cercherà di ricreare la magia della sua morte a rogo. Via col video.
3: Oddio! Oddio, sto morendo! Oddio, sto morendo, oddio! Oddio, muoio! Oddio mio! E qualcuno mi aiuti! Aiuto! Dovevate salvare! Dovevate salvare! Muoio col becco in sciabola! Muoio! Il becco in sciabola!
4: Muori però!
2: Molto bravo, molto sì, bene. Sì, grazie molto a Tom. Bene, direi che come al solito abbiamo esaurito l'argomento col rigore e la serietà che ci contraddistinguono. A me non resta che mandarvi sonoramente a fanculo, ricordarvi che non valete un cazzo, voi che fate lo zoo e voi che lo ascoltate, e ricordarvi che Fabio Lisei è un arrogante di merda e non sa una beata minchia.
1: Hai fatto bene,
2: fa finta di essere un sinistroide quando poi è il più capitalista di tutti, visto che possiede 5 appartamenti in centro a Milano e sicuramente non li condivide con i suoi amati compagni. E comunque anche voi coglioni, ecco, sì, Mazzoli e Noise, sappiate che non siete da meno. Almeno il coglione fa finta di essere comunista, ma due soldi se li è messi da parte.
1: Esatto.
2: Non se li è scoppiati comprandosi delle macchine di merda che poi non riuscite più a vendere. Ecco, ne ho anche per te, Puccioni, ma mi accanisco su di te nella prossima puntata.
1: Grazie.
2: Bastarda maledetta, spero che finisci a rogo pure tu. Pippo
1: dai.
2: Palmieri, fratello, ci vediamo in Sardegna. C'ho un sacco di fighette nuove da chiavare.
4: Ciao Piero!
2: Dai, arrivederci alla prossima puntata. Andate a fare in culo.
5: È così,
6: ma non era piemontese, Angela.
5: Quando arrivi a quell'età lì, non c'hai più, cioè,
1: no,
5: non hai più freni inibitori. Basta,
6: è lì
5: vai.
6: Che dobbiamo arrivare. È lì che dobbiamo arrivare in onda, ragazzi.
5: Beh vista la serata che avete fatto questo fine settimana,
6: c'è proprio un centimetro ancora.
7: Ma ragazzi, quello è solo l'antipasto. Cazzo,
8: lo zoo si ferma a giusto il tempo per permettere a Mazzoli di ordinare del cibo per il suo nuovo animale domestico.
5: Ma...
8: un bel esemplare di lamantino che ha fatto la tana davanti a casa sua.
5: Ma che bello
8: a
5: è!
8: A dopo. Noi siamo
5: lo zoo. È bellissimo, l'ho chiamato Paolo. L'ho chiamato Paolo per ricordarmi Paolo.
1: Che si deve estinguere, ottima idea, bravo.
6: Sì, sì.
5: Ma non si sta
1: che deve morire.
6: Lanciagli la bamba in acqua, vediamo come reagisce.
5: No, ma ha detto di comprargli la lattuga. Gli piace la lattuga e l'acqua fresca.
6: Ah, la prima barca che passa nel canale te lo trancia a metà.
1: E butti via un sacco di lattuga, che è un peccato contro il Signore.
5: Che schifo che mi fate.
9: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: contabilizzare le fatture? Fatto.
15: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
17: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
18: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
19: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
4: Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
21: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
22: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
23: Figurati, me ne trovano un altro.
22: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
23: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
24: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
25: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
26: tutti per Oro Cash.
27: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99 euro. Orata a 8,90 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
26: Carrefour.
28: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: si eccita la Puccioni quando faccio sta voce qua, lei si eccita. Secondo me lei era una di quelle ragazzette in discoteca, sì, lo so, a te piaceva.
1: Prego, dico, scusa, c'hai mica...
0: Sì, certo, come ti chiami, bella ragazza bionda? E tu gli appoggiavi le pupone sulla console e lui, il sabato più bello d'Italia, sulle mani!
2: Andava lì, faceva, ce l'hai quello che fa?
1: Esatto.
2: Lui non capiva.
0: Vedi, caschi proprio giusto a pennello. Orgasmo femminile, ecco come raggiungerlo e come cambia nel tempo.
2: Ma bisogna essere donna?
1: Sì, orgasmo femminile.
2: Siamo tagliati fuori.
0: Penso di sì. Allora, il piacere femminile resta un tema poco raccontato, soprattutto rispetto a quello maschile. Certo. Secondo uno studio di YouGov del 22, solo il 30% delle donne raggiunge l'orgasmo a ogni rapporto sessuale.
1: No, non con te.
0: Contro il 61% degli uomini. Ragazzi, lì non si può nascondere. Cioè, oddio, conosco qualcuno che ha finto l'orgasmo per dare il
2: contentino. Fabio Volo lo racconta sempre.
0: Vabbè, ma lui c'ha il cazzo piccolo, ha sempre detto. Comunque,
2: questo a me non l'aveva raccontato, però si vede che sì, abbiamo confidenze
3: diverse.
2: Ma
3: no, ce l'ha più o meno...
2: Paolo. L'unità di misura è...
3: La faccia della clicca bellissima.
0: Allora, tra i 18 e i 24 anni, e qui purtroppo non ne abbiamo, però magari ci stanno ascoltando, solo l'11% delle donne raggiunge l'orgasmo con il sesso penetrativo, mentre il 41% ci riesce con la masturbazione. Ok?
1: Ok.
0: Tra i 25 e i 34, vedi che non, proprio non gliene frega un cazzo né la chicca né l'altra, sono due vecchi di merda.
1: No, no, io sto prendendo appunti.
0: Tra i 25 e i 34 anni cresce la sicurezza sessuale, ma possono pesare carriera, maternità e il carico mentale diventa più impegnativo.
1: Ok.
0: Ok, qua tocca a voi, dai, andiamo qua, andiamo più in alto. Dai 45 anni invece i cambiamenti ormonali legati alla menopausa possono rendere gli orgasmi meno prevedibili.
1: Ma non meno intensi.
2: Cioè meno prevedibili nel senso sei sul tram. Mi scusi signora, mi timbra.
0: Perché non trovo la continuazione della notizia.
1: Dai 55 anni in poi, secchezza e ridotta elasticità vaginale possono complicare il sesso, ma molte donne si adattano con lubrificanti o sex toys.
0: Ah, eccola qua.
1: Dopo i 65 anni,
0: vabbè,
1: il sesso diventa
3: solo culo.
1: Diventa spesso meno performante. E la connessione con il partner o con il proprio corpo favorisce il raggiungimento del piacere.
0: Allora no. Siccome non siamo medici e non possiamo prescrivere nulla a nessuno, nemmeno promuovere farmaci o robe varie, però lo ripeto, poi mi scrivono in privato, io cerco di rispondere agli ascoltatori.
2: Ah, ovviamente. Ti scrivono per avere,
3: cioè, anche se è diventato ciò.
0: No, mia moglie è cambiata radicalmente dopo la menopausa, ha iniziato a prendere questi ormoni ed è cambiata radicalmente, cioè è tornata bella
2: attiva. Adesso ha la barba.
0: No.
3: Allora, io se posso dare un consiglio agli over 50 che vogliono far raggiungere l'orgasmo alla propria partner.
2: Copatevi.
3: Allora, devi essere in grado di penetrarla, naturalmente vaginalmente parlando, mentre pratichi anche il conilingus.
2: Esatto. E mentre suoni una melodia dolce con la diamonica.
0: Scusa, come fai contemporaneamente? Allora, ci vuole un amico.
3: Si chiama StarTAC la posizione, in onore del vecchio telefono degli anni 90. Cioè, tu devi inserire il pene, no?
0: Mentre lecchi.
3: Poi devi riuscire a piegarti al punto di leccarla anche.
1: Vabbè, però se riesci a fare quello, poi riesci a fare.
3: Se riesco a fare, se riesci quello, si assicura che ti chiamano anche tutte le sue amiche.
1: Ma anche te stesso sei contento.
3: Ma anche i tuoi amici.
2: Anche i tuoi amici per guardare.
0: Però perdonami, altrimenti ci vuole un amico. Cioè, ci vorrebbe un amico
3: per poterti dimenticare.
2: Allora, ragazzi, però basta essere un pochino smaliziati.
1: Vai,
2: cioè, se l'obiettivo del sesso
3: arrangiati roia,
2: ecco, dai, parliamo facile. Allora, se l'obiettivo è quello di raggiungere l'orgasmo, allora che pieno di macchine, tipo la CBM machine.
0: Sì,
3: pensavo quelli nei parcheggi.
2: No, è anche bella da vedere. Tu te siedi, questa roba vibra lei così sopra un cavallo.
0: Ma non costano tanto, Noi siamo abituati a immaginarci la biciclettona, quella col cazzo al posto della sella.
2: Io non me la immagino mai quella lì, però.
0: No, per esempio, Massimo Boldi con i capelli lunghi. Ne ha una in sala, però è richiusa dentro questa confezione molto elegante. Sembra un puff. E poi all'occorrenza la scoperchi e fa.
3: A me spiace che voi uomini, perché a questo punto non mi sento partecipe.
1: Donna,
3: va bene, cioè l'uomo non capisce che ha 12 cazzi.
0: Ma dove
1: le dita delle mani?
3: Le dita delle mani, la lingua e il membro.
2: E il naso anche.
0: E il naso anche.
2: Tu non fai la pinocchiata ogni tanto?
3: No, la pinocchiata no, perché poi dipende dalla dimensione del naso.
2: Io metto la sigla di Woody Woodpecker.
3: Poi gli amici che ho il naso troppo sporco poi diventa insensibile.
0: Ma che tu fai?
2: Intanto picchietto col naso così.
3: Va bene, allora ti prendo 13 cazzi. Noi siamo dotati di 13 cazzi, quindi abbiamo la possibilità di...
0: È la posizione dello startup che ha un po' lasciato perplessi gli ascoltatori, perché
3: c'è anche lo startup messo sotto carica, attenzione, quando diciamo sei un po' quel bivalente che si diverte,
2: certo.
3: C'è l'amico in più, c'è un amico in più.
2: Poi dipende dalla dimensione della moglie, perché potrebbe essere anche comunicato.
0: Scusa Paolo, scusa, per capirci meglio,
3: lo startup in carica, startup in carica, il tuo amico sdraiato, tu sopra il tuo amico mentre fai lo startup a tua moglie,
2: certo.
0: Ah ok, pensavo una plug in culo per quello, scusa.
3: No, là è, no. Là è, è col power bank.
2: Sì. Cioè, la batteria tende a scaricarsi.
0: Sai che queste parti qua non vanno mai in replica.
3: Ma come no? Perché no?
0: Perché
3: no.
0: So, perché noi lavoriamo per un'azienda di bigotti.
2: Vanno direttamente agli inquirenti.
0: Ci odiano. Ci odiano. Ci odiano profondamente. Cioè, piuttosto che farci fare qualsiasi roba al di fuori dello zoo, che è l'unica roba che ci permettono ancora di fare, mettono chiunque. Io ho visto anche quello che fa le pulizie. Come si chiama il ragazzo?
3: Carlos!
0: Carlos, sì, Carlos farà, cos'è, karaoke su Canale 5.
3: Carlos
0: tutti,
3: so che fa.
0: Tutti.
3: No,
0: tutti
3: no, Carlos fa fra 3 anni mega karaoke. Conducono lui e quello nostro che pulisce i tavoli.
2: Poi ci sarà giga karaoke.
0: Mamma.
1: Stasera, tra l'altro, c'è su Canale 5.
3: Cosa? Giga, sì, mega,
1: karaoke.
3: Cosa c'è?
0: Super,
1: karaoke.
0: Che bello, super, che ci hanno chiamato, come sempre, super. Ci chiedono sempre di partecipare alle cose, che bello. Come ci sentiamo parte dell'azienda.
1: Ma perché
0: noi,
1: tu sei lontano, capisci?
0: Ma che cazzo vuol dire? Un aereo, boom boom, arriva. Un attimo.
3: La metà della gente vive all'estero, quelli lavorano meglio.
2: Tutti registrati.
0: Così. Tutti registrati, poi che vergogna. Noi gli unici in diretta. Ma sì, finirà la pacchia, il giorno in cui stacchiamo la spina. Poi dopo ridiamo,
2: Il giorno in cui stacchiamo la spina vanno a batterie.
0: Ti mantengo io. Allora, Fabio, per te c'ho un lavoro sulla radio country. Oh. Ti vesto a cowboy.
2: Bravo,
0: e tutto.
2: Bravo.
0: Se va Wender, la Puccioni, la metto a fare la radio Hits. Quella di tutti i successi anni 80, 90, 2000. Io e Paolo e Pippo facciamo la roba dance. Basta, la chicca. La chicca
2: cucina e pulisce. Dai, adesso non farla illudere.
0: C'ho la radio detox. Vuoi fare la chill house? Ti piace?
2: Chill
0: house. A posto.
4: Ma una radio rock per me no.
0: Rock, ti faccio la radio rock.
3: Io, se posso, Marco, vorrei essere meno classico. Vorrei fare radio sconforto. Cioè, vorrei parlare sconfortato con persone sconfortate vedendo musica che sconforta. Cioè,
1: bello!
3: È un
1: bello
3: pacchetto global che rende le persone proprio tristi pesantemente, capito?
0: Mi piace, bello. Aspetta,
3: cioè, vorrei proprio
0: segnando.
3: Naspare nella tristezza.
0: C'è una frequenza libera, radio sconforto.
3: Radio sconforto.
0: In inglese come la posso chiamare?
2: Sconfort radio.
0: Sconfort radio, sconfort. Cioè, il tipo in onda, stai per ascoltare una canzone orribile che ti ricorderà dei momenti terrificanti della tua vita.
3: Sì,
0: una roba del genere.
3: Sì.
0: Bello.
3: Pure gli scherzi telefonici agli ospedali, dove sono i terminali. Sì, cioè, dove lì, capito?
0: Sconfort FM ti piace? È un po' più moderno.
3: Network. Io farei un network.
0: Un network addirittura.
3: Però con due speaker che parlano parallelamente a destra e sinistra di cose diverse.
2: Male di te.
0: Va bene. Dobbiamo collegarci.
3: Sono pioniere, cazzo. Sì, sono pioniere.
0: Sei avanti, vai, ho segnato tutto. Ci colleghiamo con Complotti Complottosi, che è tardi. Andiamo, vai.
5: Complotti Complottosi.
6: Era su per giù il 2000 e qualcosa, quando il mondo di internet rivoluzionò il mondo delle seghe.
7: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni.
0: Sì.
7: Tutti all'improvviso hanno iniziato a parlare di piedi. Se ai miei tempi uno avesse detto che ci piacciono i piedi, lo portavano via col manganello. Ma io, che la so molto più lunga di loro, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
6: Stiamo ovviamente parlando dei piedi. C'è una cosa che è successa in silenzio, subdolamente, sotto il naso di tutti, come una raglia passata in un bagno milanese.
8: Quando andavamo alle medie dissi che mi piacevano i piedi. Mi hanno guardato come se fossi un appestato e mi hanno ammazzato di botte, proprio come se fossi frocio. Oggi invece è un vanto, è un hobby, è una bio su Instagram. Posso dirlo tranquillamente al mondo, proprio come se fossi frocio.
6: Beh, esatto, buono. I tempi esatto. cambiano. Ma qui non parliamo di una moda. Cosa c'è dietro realmente? Chi comanda questa ondata di outing dei feticisti? Ce lo spiega il nostro premio Nobel per i piedi.
2: Esiste.
7: Salve, sono il premio Nobel per i piedi.
0: Sempre lui.
7: I piedi. Quanto...
0: Cosa?
7: Scusate, stavo sbavando sul microfono. Comunque, i piedi... sono eccitanti, sono belli. Per questo li colleziono.
6: Che sei, capito? No? Questa cosa ha del marcio sotto. E non parlo della croppa sudicia che si incrosta sotto i piedi delle vecchie, ma di un'organizzazione che sta controllando l'intero pianeta. OnlyFans.
4: Non è solo un'operazione, è una campagna, un'infiltrazione culturale. E come ogni infiltrazione seria, ha due armi. Da un lato, i portali video che sdoganano la cosa dei piedi. Dall'altro, OnlyFans che monetizza. E tu, tu che sei lì a farti seghe ripetutamente sbavando su quei bei piedi. Bei... bei... bei piedi. Ah, bei piedi. Scusate, sto sbavando sul microfono.
6: Prima eri un disagiato. Ora sei una fetta di mercato, un merlo con una carta di credito in mano. E quando una cosa diventa mercato, qualcuno ci guadagna. Sempre. Ma chi è che ha deciso questa svolta storica? Chi ha reso il piede un argomento libero? La risposta è una sola. I centri massaggi cinesi.
9: Io ci andavo in quei massaggi cinesi, ci andavo per il mal di schiena, ma poi un giorno mi dissero: tu vuole fatto cosa con piedi? Io non ci capivo un cazzo, pensavo parlasse di una cosa, di una nuova tecnica all'avanguardia, in cui mi salivava sulla schiena, no? No, invece no, mi ha sparato un mega raspone con quei piedini stupendi, pazzesco. Adesso sono sulla sedia a rotelle, ma continuo ad andarci. Dopotutto, che cazzo se ne frega della schiena quando hai i piedini?
0: Che cosa?
6: Esatto. Che cazzo se ne frega della schiena? E questa è la struttura segreta, la rete, una cabina di regia. E non si tratta di benessere, si tratta di piedi. Ma ce lo approfondisce questa importantissima testimonianza.
10: Se, tu vuole massaggio piedi?
6: Sì, ma ci dica qualcosa di più.
10: A 100 euro io massaggio te bene con piedino, poi tu sprozza sprozza su tutti i miei piedini.
2: La signora,
6: tutti no. I suoi piedini?
10: Proprio tutti tutti! Piedi bello! Ma hai provato? Nostra antica tradizione! Come Kung Fu!
6: Ti fanno credere che sia un'antica tradizione, ma in realtà è marketing emotivo con le dita. Nato dall'antica arte oscura della sega coi piedi. E allora su internet video, reel, meme, POV, sei un piede, top 10 piedi, ASMR piedi. E tu, che prima provavi solo fastidio, improvvisamente ti trovi a dire: vabbè, ma in effetti sono belli i piedi. Ma abbiamo la testimonianza definitiva, quella che vi farà crollare ogni dubbio.
2: Io ho le due zoccole.
11: Io prima ero una persona normale. Mi piaceva fare normalissime orge con le mie amiche. Vero amore?
12: Vero.
11: Ma nulla di più. Poi, ricordo ancora, un giorno un tizio prese i miei piedi e iniziò a segarsici.
2: Ecco.
11: Prima solo guardandoli, poi cominciò a ciucciarli e infine me li mise sul suo pistolone. Oddio amore, ti ricordi? C'eri anche tu?
12: Ricordo tutto.
11: Io rimasi basita, ma anche molto molto eccitata. E da lì capii che i piedi ti fanno raggiungere l'estasi sublime piedale. Così ho aperto OnlyFans e con le mie amiche facciamo video dove giochiamo con i nostri piedi. 36 smalto bianco.
6: Esatto, 36 smalto bianco. Questo è il punto. Non è che è normale, è che è stato reso normale. Quando in verità i feticisti sono solo degli schifosi merdosi servitori del demonio. E c'è solo un modo per scovarli. A tutte le pulzelle in ascolto, mandateci le foto dei vostri piedini bellini su Instagram di Johnny Mele e Francesco Maggioni, così che possiamo farli analizzare a fondo e... Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
0: C'è ancora Bava. Senti, comunque queste due qua mi ricordano le parchettiste. Ve le ricordate le due parchettiste?
2: Sì, e neanche Mutanca.
0: Sì, Wenders se le ricorda bene. Mi ricordo, c'era anche una registrazione.
2: Anche il proprietario dell'albergo. Carmi.
0: Il parchettista, te lo ricordi anche tu, Pippo?
13: No, Pippo no. No, io non c'entro niente.
0: Sì, tu eri quello che portava la colla.
2: Ecco. La golf, portava la golf per pulire
13: tutti i disastri. Ragazzi, devo chiudere. A domani,
2: Ciao, ciao, ciao, cose, tante cose, tante cose, ciao.
14: 105 Summer Festival.
15: 105 Summer Festival.
14: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
15: 105 Summer Festival.
14: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
15: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
14: Conducono Manola Moslei e Dario Spada.
15: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
14: 105 Summer Festival.
15: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
14: Solo con Radio 105. In collaborazione con
16: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
17: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
16: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
17: Cioè?
16: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
18: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
19: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
21: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
22: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
23: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
24: Tecnomat, più professionale, meno caro.
25: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
26: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
27: Kia. Movement that inspires.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: Buongiorno!
1: Buongiorno, Adriatti!
2: Ah, 16, 1 minuto e 50 secondi!
0: Vai, vamonos!
1: Ma è una merda!
0: È una merda!
1: Ma vuoi rifarlo?
2: Pivati!
0: Ladies and gentlemen! Non cominciamo!
3: 105 Music
0: and Gun!
2: Dai, che brutto così!
0: Non eravamo noi!
2: No! Vuoi rifarlo? Non voglio rifarlo, siamo in diretta! Ma non si può cominciare così lunedì, dai!
3: It's showtime! Music
0: and Cars! Ma buongiorno! Buon pomeriggio amici. Eh beh, cavolo, cioè, però quando registriamo cerchiamo di trovare però l'orario giusto. Non si può registrare in ritardo, dai.
2: Se cominciamo così, poi come finiamo il programma?
1: Cioè, vuoi rifarlo?
2: Non voglio rifarlo, no, mi piace.
0: Ma non è vero, amici, siamo in diretta, dai.
2: Buongiorno.
0: Buon inizio settimana, sono le 16, 2 minuti e 44 secondi in questo momento.
2: Esattamente, buongiorno Fabiolina.
0: Buongiorno Darietto, come stai? Grazie.
2: Sto bene, sono...
0: Tutto bene?
2: Ancora un po' tappato.
0: Ancora,
2: un po' tappatino,
0: certo,
2: sì,
0: certo.
2: Però sto bene. Ho fatto un bellissimo weekend super relax.
0: Bravo.
2: Quindi mi sono proprio riposato e ne avevo bisogno, evidentemente.
0: Bravo.
2: E oggi ho cominciato con l'ansiolitico.
0: Benissimo, abbiamo la sigla. Per favore, vai.
3: Music and Cars presenta la disgrazia del giorno.
0: Vai.
2: Buongiorno.
0: Allora, caro dottor
2: Spada.
0: Dario Spada,
2: sì,
0: che cosa si sta prendendo? Perché lei è medico di se stesso.
2: Allora, sì, una citazione da qualche film.
0: Sì, Alberto Sordi.
2: Alberto Sordi, il medico della mutua.
0: Prego, prego.
2: Ma no, in realtà, siccome questa settimana, venerdì, ci sarà il 105 Summer Festival a Chiavari,
0: sì,
2: e io sarò,
0: certo,
2: sul palco a presentare.
0: Certo, ecco, sei un po' in ansia.
2: No,
0: ma
2: perché no?
0: Dai.
2: Figurati. E quindi ho chiamato il mio dottore e gli ho detto: senti, ma che cosa posso prendere? Prendi questo, adesso non farò il nome del farmaco.
0: Sì, certo.
2: Però è una pillolina che, insomma, mi mette un attimo in pace con me stesso. Ecco.
0: Che hai già iniziato a prendere?
2: Da oggi, certo.
0: Ah, perché una settimana prima.
2: Sì, senza dubbio.
0: Okay,
2: voglio che arrivare lì così. Ci hai capito? Se mi
0: sarà
2: puntano...
0: contenta Manola.
2: Non contentissima.
0: Sarà sul palco con te.
2: Se
0: la
2: mi puntano
0: salutiamo.
2: La pistola alla tempia, sarò così.
0: Che bello, che bello. Ma no, ma ti divertirai.
2: Ma no, mi diverto, certo.
0: Sarai
2: però
0: a Chiavari, lo ricordiamo, sì, per il Summer Festival della radio,
2: sì, sì.
0: Una delle tappe, insomma, protagoniste di quest'estate.
2: Abbiamo cominciato a Venezia questo weekend, al Parco San Giuliano, e si proseguirà, e appunto io sono a Chiavari. E poi la settimana successiva noi saremo insieme per il compleanno,
0: certo,
2: di Radio 105, quindi, insomma,
0: a Ferrara,
2: sì, lì prendo tutta la
0: boccetta. Ah, no. Ma saremo insieme. Io e te, Pivati, buongiorno.
2: È quello che mi spaventa di più.
0: Ma questo è bello, è felice questa cosa, è felice questa situazione. Pensare comunque di essere insieme su un palco per salutare tutti i nostri amici fancazzisti.
4: Certo, Fabiola. Sono d'accordo con te.
0: Perché mi chiami così, Antonio?
2: Sì, ma infatti.
4: Perché volevo escludere dalla discussione del piacere Dario. Cioè, che era diretto solo a te, certo, Fabiola.
0: Vabbè, ok.
2: Ma io sarò in un angolino del palco a lanciare magliette con lo sparamagliette. Questo è il ruolo che mi sono autocucito addosso e mi va benissimo.
0: Sì. No, allora, una cosa importante: saremo lì per salutare tutti i nostri amici fancarsisti che ci verranno a trovare. Ricordiamo poi l'ingresso gratuito. Stiamo parlando di Ferrara,
2: certo,
0: il 19 giugno. Mm-hmm. Grande festa della radio, insomma, mm-hmm, 50 anni, quindi saremo tutti lì, tutti i programmi, tutti gli speaker.
2: Sarà bello, no? Questa sarà molto,
0: insomma,
2: bello.
0: Sarà una bella serata e avremo modo di ringraziarvi uno a uno, dandovi,
2: brava,
0: la mano per questi bellissimi risultati che sono arrivati,
2: sì,
0: anche degli ascolti. Quindi ancora una volta siamo una famiglia sempre più numerosa. Grazie ragazzi,
2: grazie
0: davvero,
2: amici,
0: grazie.
2: Veramente, ecco, se venite a Ferrara, un euro ciascuno, siamo a posto per il resto della nostra carriera.
4: Passerà Dario col cappello.
2: Sai che bello.
0: Non ditelo ad alta voce perché potrebbe
4: non portate
0: farlo.
4: L'euro falso, quello del carrello.
2: No, ma vai, gettone,
0: esatto,
2: no.
4: No, perché adesso fanno uno tarocchissimo su Amazon che sembra uguale, identico a un euro.
0: Ma è vero.
4: Sì, però è di plastica.
2: Sono dei maledetti,
0: ragazzi,
2: comunque.
0: Che maledetti, veramente. Senti, salutiamo anche la nostra Pinetta, salutiamo la zia che oggi non c'è.
2: Ce l'aveva detto, eh.
0: Sì, ma no, non mi ricordo se non c'è, ma è a casa o c'è qualcuno al posto della zia.
2: Forse c'è Claudia.
0: Scusate.
4: Lo scopriremo.
0: Allora, ah, che carino! Allora, attenzione, questa è bellissima. Non è amaro, ma è
4: Dolce.
0: Perfetto. Io mio marito lo chiamo col suo nome, ma piccolo, in maniera affettuosa. Quindi
4: Danielino.
0: Perfetto. Tu unisci la prima parola.
4: Dolcelino.
0: Dolcelino.
2: Avrebbe potuto dire Dolce Danielino.
0: Esatto. Oppure Dolcelino come Lino Banfi. Poteva essere anche, insomma. Però Dolcelino
2: è il santo di oggi.
0: Tanti auguri, vai.
3: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Martin Garrix con Ed Sheeran. Abbiamo cominciato così, in maniera un po' soft.
1: Beh, ci stava, dai, lunedì.
0: Ci sta. Volevo salutare anche la zia e Claudia, perché Claudia ufficialmente è al centralino oggi, insomma, ci darà una mano con tutte le vostre telefonate. E però c'è anche la zia che è in macchina, insomma, ci sta ascoltando. Quindi è un team veramente di, posso dire, ma di scappati di casa.
1: Di casa,
0: il trucco è questo, ecco, infatti, capito? Il segreto è questo.
1: Però sappi che questo team, così un po' raffazzonato, se vuoi, con Claudia che prende il posto della zia oggi, ma la zia che comunque ci ascolta, quindi può partecipare, porta dei messaggi positivi. Noi abbiamo sempre detto Music and Cars porta bene, già come programma, anche a chi ci ascolta, e insomma abbiamo anche degli ascoltatori che hanno fatto 105 anni.
0: Mamma mia, che bella la bisnonna Maria che abbiamo sentito settimana scorsa.
1: Esatto.
0: Bello.
1: E poi ci sono delle altre belle notizie con cui noi vogliamo cominciare la settimana.
0: Esatto, per riempirci un po' d'amore e di belle cose. Vai, vai.
2: Good news. Good news. Le buone notizie da Music and Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
1: Allora, senti che bella.
0: Senti che bella questa, esatto, questa base.
1: Ma è una merda. Ma non è vero,
0: ma
1: è bellissima.
3: Ma hai appena detto che è bella.
1: Entro.
0: Ma guarda che vivati veramente.
1: No, ma è pericoloso.
0: Allora, prego.
1: Entro la fine del 2026, quindi di quest'anno, saranno disponibili colliri innovativi in grado di correggere temporaneamente la visione da vicino, riducendo la necessità degli occhiali.
0: Ma è bellissima,
1: bellissima questa cosa.
0: Ma dove?
1: Non in tutto il mondo. Li stanno sperimentando, funzionano, li metti di notte, ti svegli la mattina che insomma vedi bene, e poi devi metterli ogni sera.
0: Ma che bello, bello.
1: Sì, io spero che li facciano anche per gli astigmatici, perché io spero... molto bello.
0: No, sarebbe bello. Allora, in Corea del Sud stanno testando, pensate, corsie separate per pedoni veloci e pedoni lenti, con l'obiettivo di ridurre i livelli di stress. Perché effettivamente, se tu ci pensi, quando uno magari cammina in una strada, magari in una corsia, ma anche in metropolitana, quando comunque arrivi,
1: devi superare.
0: C'è quello che ha sempre fretta, soprattutto qui a Milano, che non abbiamo tempo da perdere, lavorà, lo stress, la velocità.
1: Sì.
0: Ecco, e invece c'è quello che normalmente, insomma, cammina in maniera assolutamente... Ma io anche, sono sincera.
1: Sì, anche io.
0: Sono abbastanza tranquilla.
1: Mi piace
0: prendermi. Quindi c'è sempre quello stressato. Vabbè, ma quanto stress! Insomma, ogni tanto scatta.
1: Ti viene bene, però.
0: No, perché io vedo cose anche in metropolitana, quello veloce che spinge quello lento, insomma, cose
1: brutte.
0: Perché
1: se perdi il treno poi è un casino.
0: In questo caso in Corea del Sud, però, quindi vabbè. Vediamo.
1: Andiamo in Francia invece, dove hanno sviluppato un innovativo cuore artificiale progettato per aiutare i pazienti con gravi malattie cardiache, così da ridurre la dipendenza dai donatori. È un cuore
0: miseria.
1: Che può battere leggevo all'infinito, senza batterie, è un sistema innovativo per cui veramente potrà risolvere tantissimi problemi.
0: Mamma mia, che notizia.
1: Bello, sì.
0: Le scuole del Regno Unito insegneranno ai ragazzi a rispettare le donne e le ragazze.
1: Sì.
0: Come? Non si sa.
1: Infatti.
0: Adesso non ho ben capito. Però già che ci sia una scuola che ha questa intenzione è una cosa meravigliosa. Adesso poi...
1: Beh, da noi adesso hanno... Hai visto? L'educazione sessuale, o se i genitori danno l'ok.
0: Che è una roba terribile.
1: È una roba
0: No, ma veramente,
1: senso,
0: veramente
1: però,
0: senza senso.
1: Va bene, andiamo in Svezia, dove è stato introdotto un congedo retribuito per i nonni per aiutarli a prendersi cura dei loro nipoti.
0: Bello.
1: Molto
0: bello.
1: Perché
0: però
1: c'ho dei nonni
0: in Svezia,
1: ecco, nonni che lavorano, magari non hanno tempo, invece in questo modo possono prendersi anche loro delle pause dal proprio lavoro.
0: Bellissimo. Altre buone notizie sulle pagine Instagram Humanetica e cosedalmondo.it.

0: che è lei, dito nella piaga, businessman.
1: Vedi che tutto torna così per una ragione. Parlavamo di stress, di Milano, una città dove tutti corrono, per tutti pieni di questi businessman che pensano soltanto alle riunioni e i meeting, il business plan.
0: Beh, quelli che lo fanno davvero poi ci sta, sì. Fa ridere quelli che invece parlano ma poi non fanno nulla.
1: Esatto.
0: Noi Milano viviamo insomma di queste persone che insomma parlano, aspetta, che non ho neanche il tempo per bere un caffè, invece poi alla fine non è esattamente così.
1: No, ci sono
0: quelli che effettivamente sono molto impegnati.
1: Sì, però non corrono di solito, sono concentrati talmente nei loro spazi che non li vedi correre. Quelli che fanno veramente non sono in giro a dire di fare, ecco. Va bene, allora dunque, lo sentite dalla base? Non vedevo l'ora.
0: Sei contento?
1: Sono molto contento perché avendo lo Xanax in corpo comunque.
0: Puoi superare anche questo.
1: Ma certo, Fabiola.
0: Sì o no, caro Dario. Allora, amici, 342

0: culture lontane.
1: E oggi, con i gelati Nui, il viaggio alla scoperta del mondo diventa realtà. Noci macadamia australiane.
0: Pistacchi dell'Anatolia.
1: Mirtilli dei paesi nordici.
0: Fino alla nuova intensa avventura, Nui, cioccolato al latte e caffè dell'Etiopia.
1: E voi cosa aspettate? Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 €. In negozio, app e sul sito.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49 €.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Dai.

0: Michioan, abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105. Sabrina.

0: gioco comincia.
1: Talk 105 Music and Cars.
2: Selection. Sabrina.
3: Sì o no? Sì o no? Sì o no?
4: Allora, benvenuti amici, benvenuti.
5: E buon pomeriggio, buon inizio settimana. Questa settimana è una settimana, insomma, di inizio ufficiale estivo per molti, perché le scuole oggi per molti, insomma, sono finite.
4: È vero.
5: Tantissimi genitori avranno il pensiero a: dove saranno i miei figli adesso? Che cosa staranno facendo? Mi stanno distruggendo casa?
4: Beh, io ho un'amica che era felicissima perché questa mattina poi mi ha chiamato e mi ha detto: finalmente da domani potremo svegliarci a un orario umano.
5: Certo.
4: Perché insomma, se no normalmente sono le 6:30, quindi insomma da domani probabilmente anche un'oretta in più, che per molti genitori è tanta roba.
5: Beh, sacrosanta.
4: Direi la firma. Tu ci metteresti la firma?
5: Sì.
4: A svegliare fino alle 7:30.
5: Sì. Io mi sveglio alle 5 tutte le mattine ultimamente, perché ho gli uccellini che cantano, io dormo con la finestra aperta in questi giorni.
4: Tu non sei costretto a svegliarti?
5: Comunque devo portare giù il cane.
4: Alle 5?
5: No, 5 no, però 6:30 lei già sveglia, bella carica, andiamo
4: come
5: giù.
4: Come se andasse a scuola.
5: Come se andasse a scuola. Poi io, la verità è che posso tornare a casa e stare.
4: E dormire, certo.
5: Stare. Poi, però non dormi mai come vorresti dormire.
4: Ah, vabbè. Allora, Ferruccio da Cuneo.
5: Ma che bel nome.
4: Ferruccio.
6: Eccomi.
4: Ma come stai, ciao, Ferruccio? Ragazzi. Benvenuto.
6: Ciao, grazie. Tutto bene. Voi?
4: Bene, Ferruccio.
5: Ti sentiamo un po' così.
6: Infatti, proprio di la voce.
5: Bravo.
4: Ok, mi raccomando, fermati Ferruccio, perché sennò ti sentiamo male. In questo gioco è fondamentale sentirci, insomma, alla perfezione.
6: Eccomi
4: che
6: qua.
4: Fai a Cuneo, Ferruccio?
6: Io faccio l'informatore medico.
5: Che bello!
4: E allora vai, dai, sfogati. Hai qualche domanda da farmi?
5: Sì. Che tipo di, che categoria, diciamo, di farmaci pubblicizzi?
6: Diciamo che mi occupo di una linea cardiovascolare per un'azienda italiana e quindi...
4: Vabbè. Non ti interessa cardiovascolare?
5: Adesso spero di no.
4: Porca miseria.
5: Spero di no.
4: Tu speravi in cose un po' più leggere.
5: Più leggere. Quelle un po' da banco, ma non solo.
4: Okay.
6: No, da banco no.
5: Da banco no.
6: Diciamo prodotto molto specialistico.
4: Vabbè, meno male direi che in questo momento, diciamo, non ci servono. Ferruccio, tu conosci il gioco?
6: Certo che sì, adesso posso dirlo.
4: Bravo, puoi dirlo. Perché le regole sono, vai, ripeti.
6: Non posso dire sì né no. Bravo. E non devo ripetere la stessa parola, diciamo.
4: Va bene. E rispondi subito, perché sennò dopo qualche secondo, il nostro notaio.
6: Vediamo.
4: Notaio per dire, insomma, il nostro Pivaz. Pivaz è uno che si trasforma in Anthony D'Andrea durante il caramelle, durante la pecare. Da notaio durante il gioco.
5: È tipo Ulisse, dal multiforme ingegno.
6: Una sorta di jolly, insomma.
4: Benissimo. Esattamente.
5: Vuoi rifarlo?
4: Ferruccio. No, giochiamo.
5: Giochiamo.
4: Vai, tu perché hai sentito delle voci un po' strane adesso?
6: Ma non mi sembra.
4: Ok.
5: Va bene. Senti, Ferruccio, ma questo nome arriva dal doppiatore Amendola?
6: Ma i miei genitori si sono molto impegnati col mio nome, per cui sinceramente non saprei dirvi.
4: Ah, non ti sei mai informato?
6: Ma non mi interessa più di tanto.
4: Ah, okay. Però ti è sempre piaciuto il nome? Quando eri piccolo ti piaceva?
6: Il nome mi piace molto, anche se poi da piccolo, diciamo che non tutti mi chiamavano Ferruccio, tendono a chiamarmi in maniera differente.
4: Come? Tipo Ferro? Tipo Ferro.
5: Ferru? Ah, certo, Filu e Ferru.
4: Tu sei uno che beve, per esempio?
6: Mi piace il vino, ma quello buono, ma bevo poco.
4: Bravo.
5: Senti, andiamo al sodo. Hai una famiglia, dei figli?
6: Ho due figli, che sono il mio orgoglio, Luca e Sara.
4: Sì? Che hanno finito la scuola? Hanno finito?
6: Mia figlia ha finito, si è laureata in architettura e sta lavorando in uno studio, e mio figlio sta ancora studiando.
4: Ammazza, bravo! Ma Ferruccio, ma quindi sei? Perché sembri molto giovane, non pensavo che tu potessi avere una figlia.
5: Invece sei un vecchio.
6: Beh, ho 56 anni.
4: Sono. Ah, ok. Che bello però.
5: Bello,
4: che
5: molto.
4: Bello, tua figlia.
6: Ma il gioco è finito, sì.
4: È finito, hai vinto, bravissimo.
6: No, perché non ho sentito bene.
5: Bravo,
6: furbo. Temevo ancora l'inganno.
4: Sei stato bravo. Ferruccio, davvero.
5: Poi posso dirti, hai detto una cosa bellissima, no? Che sono il tuo orgoglio, i tuoi figli, no?
6: Assolutamente.
5: Per cui è venuto fuori proprio bella questa vittoria così. Kit di Radio 105, Ferruccio.
6: Grazie mille.
4: Vai, saluta chi
6: molto,
4: vuoi.
6: Molto bene. Ok, allora saluto ovviamente i miei figli e mia sorella, mio cognato, insomma tutti quelli che mi conoscono, i miei amici e E sono contento di avervi sentito. Bravo. Dai, grande. Mi sento sempre.
4: Che grazie. Sia una bella settimana, Ferruccio, davvero. Un
6: anche
4: bacio
6: per voi,
4: grande,
6: dai.
4: Grazie.
5: Ciao Ferruccio.
4: Ciao Ferruccio,
6: grazie.
4: Complimenti.
6: Ciao, grazie.
5: Oh, bravissimo.
4: Molto
5: bravissimo.
4: Bravo, molto bravo, molto attento, non esitava, bravissimo.
5: Brava.
4: Parlava.
5: Roberto.
0: Sì, ciao ragazzi.
4: Eccolo, Roberto Dalodi, come stai tu, caro Robby?
0: Benissimo ragazzi, sono qui sotto il sole, in mezzo al campo.
4: Allora, perché che cosa fai? Che cosa fai?
0: Lavoro in un'azienda agricola.
4: Ok.
5: Nell'Odigiano, immagino.
0: Quindi sono, esatto, sì, nell'Odigiano. Quindi sono sceso dal trattore per non avere il Bluetooth inserito.
4: Ah, bravo. Certo.
0: Sentivo Ferruccio con la sua performance, speriamo di ripeterla.
4: Che bello che sei anche tu, devo
0: sono
4: dire.
0: Agitatissimo.
4: Però siete entrambi sul pezzo.
5: Belli,
4: cioè, vedo molti, molto concentrati. Tu ti sei riposato questo weekend, Roberto, o no? Hai lavorato, immagino.
0: No, per fortuna questa domenica era la mia domenica libera, mi sono limitato la piscina a casa e altri lavori.
5: Bravo, bravo Roberto.
4: Bravo Roberto.
5: Allora, quindi, per conoscerci meglio, Roby, usiamo il minuto del sì o no. Sei pronto?
0: Prontissimo.
4: Vai. Sì o no. Scusa, ma hai detto che hai una piscina in casa? Giusto?
0: Una piscina fuori terra in giardino.
4: Ok, eri da solo in piscina o hai organizzato qualcosa?
0: No, ero
5: ecco,
0: da solo.
5: Bene.
4: No!
5: Ma è una merda. Ma no! Infatti!
0: Dai! Ve l'ho detto che ero agitatissimo e quindi mi è scappato.
4: No, vuoi rifarlo? Roberto! Ogni tanto sento voci.
5: Vuoi rifarlo?
4: Ma no,
5: non
4: no.
5: Possiamo rifarlo. Non sarebbe.
7: Dario, deciditi però.
4: C'è della facciamo confusione oggi, Dario.
7: Ma facciamoglielo rifare.
5: Ma perché?
4: Porca miseria.
7: E gliel'hai detto tu, Dario.
4: No, ma
0: perché
4: non si
0: me lo
4: può.
0: Merito, vai, mi ascolto tutti i giorni.
4: Ma come si fa, ragazzi? Però,
5: però sarebbe sbagliato per gli altri,
4: per gli altri,
5: esatto.
4: Roberto, mi dispiace,
0: no,
4: per gli altri.
0: Mi dispiace, avete pienamente ragione.
4: Mi dispiace, esatto, per gli altri.
5: Sei ma tanto simpatico, però, Robby.
4: No, infatti.
5: Cioè, poi hai una piscinetta a casa, voglio dire, potresti anche ospitarci.
0: Quando volete, siete invitati quando volete.
4: Ma non dirlo, non dirlo ad alta voce, no, che perché noi in situazione piscina, barbecue, facciamo un casino.
5: È un attimo.
4: Poi,
0: bravissima. E poi qua in azienda abbiamo uno spazio agricolo, quindi la carne ce la metto io di quella buona. Siete invitatissimi.
4: Oh, grazie Roberto. Senti, potrai rigiocare ovviamente quando vuoi. Saluta chi
0: certo,
4: insomma.
0: Ci merita. Saluto mia moglie Barbara e le mie figlie Marianna e Giorgia.
5: Va bene,
4: perfetto.
5: Va bene.
4: Grazie
0: anche
4: Roberto.
0: Voi, ovviamente. Grazie per
4: grazie
0: la compagnia.
4: Davvero, grazie.
5: Ciao,
4: buona settimana. Mi dispiace.
0: Anche a voi, ragazzi.
4: Mi dispiace non farli rigiocare, però effettivamente poi mi sembra
5: non
4: giusto,
5: corretto,
4: insomma, cioè, nei confronti degli altri, però
7: sì, ma basta che si decide, Dario.
4: Ma no, c'è un po' di
7: prima dice vuoi rifarlo, poi dice no, non si può.
5: Intanto son partito non con vuoi rifarlo, ma sono partito con un diktat,
7: sì,
5: cioè è una
7: vabbè, tre secondi è durato.
4: Che confusione.
5: Sarà perché
4: ti
5: amo.
4: Senti, abbiamo tempo, caro Pivaz?
5: Niente. È cattivo,
4: vabbè, ma che tristezza oggi.
7: È lunedì.
5: Cosa c'entra? Sì.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Moslei e Dario Spada.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Radio 105.
17: Proud to be different.

0: Buona domenica, sì. E oggi è lunedì,
1: infatti,
0: però
1: stavo dicendo proprio questo, è scaduto, cioè non si può suonare lunedì.
0: Cos'è scaduto?
1: Il disco è scaduto.
0: Ah, certo, perché bisognerebbe anche fare attenzione, chiaro. Cioè tu il disco, tipo, che ne so, un disco legato al venerdì
1: lo puoi mettere, okay, magari dal giovedì fino al venerdì.
0: Ho capito.
1: Anche buona domenica, puoi metterlo il sabato, puoi metterlo la domenica,
0: certo,
1: ma il lunedì suona male. Saif, mi raccomando.
0: Queste regole, ma poi cosa c'entra lui?
1: Niente,
0: poverino?
1: Lui l'ha scritta. Insomma. La prossima volta chiamo la buona settimana, che uno può metterlo quando vuole,
0: certo,
1: il disco, ti sembra una buona idea.
0: È una bellissima idea questa, ci hai pensato molto.
1: Molto, molto, perché io non dormo
0: perché
1: e quindi...
0: stamattina, esatto, ti sei svegliato molto presto.
1: Molto presto, e non sono tornato a dormire, cosa che invece probabilmente stasera farò, appena arrivo a casa mangio e vado a dormire.
0: Va bene, amici, sono le 16:46 minuti, sì. Questa è la nostra prima ora di 105 Music in Cars,
1: sì.
0: Tra pochissimo vi raccontiamo la storia di una persona, come sempre facciamo poi lunedì parlando di personaggi, come dire, un po' particolari che ne hanno combinata qualcuna.
1: Sì, in questo caso mi dispiace un pochino, ho letto la notizia, cioè è brutto, è proprio, no?
0: Cioè,
1: prendere in giro qualcuno che si fida, e poi quel qualcuno, insomma, la prende in saccoccia.
0: Tra pochissimo ne parliamo. E poi ricordiamo, nella seconda ora tornerà il nostro gioco meraviglioso.
1: È bello quel gioco
0: di
1: lì,
0: qua o di là, ma sì, io sono felice, mi piace, l'importante è andare così lisci, via, tranquilli, senza problemi, senza cappotti.

0: Hai fame?
1: Sì.
0: Molta?
1: No.
0: Hai voglia di uno sfizio?
1: Sì.
0: Fritto?
1: No.
0: Croccante?
1: Sì.
0: Dici sempre sì e no?
1: Eh sì.
0: Sì e no fiorentini?
1: Sì.
2: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
7: Famila, con noi, sei in famiglia.
8: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: deghi andare su deghi.it.
10: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi deghi cucinare per 16.
10: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare. Deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
13: Grazie amore, ma gli anni passano.
12: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
13: Poi ci sono i 70, gli 80.
12: Brava, pensiamoci ora con Generali.
14: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
16: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
16: Riso Flora, non scuoce mai.
17: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
20: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arcaplanet ci sono un sacco di offerte?
21: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
22: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
23: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
24: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
25: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
24: Ti aspettiamo!
23: MD, buona spesa Italia.
26: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
27: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
26: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
27: Rispetto per le persone.
26: Recycle.
27: Dare nuova vita alle cose.
26: ESG.
27: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
28: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
29: E quella lassù?
28: È la costellazione del benzinaio.
30: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
31: Inizio conto alla rovescia.
0: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
1: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
3: con il sottoscritto Enrico Papi
4: e Lodovica Comello.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
3: solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!
5: Gli Squizzati di 105.
6: 105.
7: 105.
6: 105. Che storia.
2: Radio 105 compie 50 anni.
7: Che storia.

0: che storia, che chiude la prima ora di 105 Music in Cars, in questo caso Rick Astley.
1: Bello, Never Gonna Bello. Give You Up chiude sì. la prima ora di 105 Music
0: in Cars.
2: 105 Music in Cars. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Spadino!
1: Ho paura.
0: Damietti!
1: Sì.
0: Che ore sono?
1: No!
0: No! Uè.
1: Ma chi è Spadino? È una...
0: È una... Che ore sono?
1: No, 16, 59 no. e 30 secondi.
0: Come i bambini privati.
1: Maledetto.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: detto Karol G e Manu.
1: Ciao.
2: 105 Music and Cats.
3: Ciao.
1: Ciao. Tardi.
4: Un po' ritardo, è un po' ritardo.
5: La fessa del giorno.
0: Ecco. Sì. Prima abbiamo parlato al maschile. Sì. In realtà la protagonista, poverina. È una donna.
4: È una donna. Poverina, in effetti, un po' fessacchiotta, eh.
0: Sì, molto fessacchiotta. Sì, cioè... c'è qualcosa che non mi quadra per queste cifre, questa poca attenzione. Ma sembra
4: allora,
0: un po'.
4: Spieghiamo. Intanto parliamo di una cittadina americana.
0: Sì.
4: Però di origini indiane. Mm-hmm. Una signora che si chiama Cherish Nortes.
0: Sì.
4: Lei va in India, nella città di Jaipur.
0: Esatto.
4: E va in questo bazar molto famoso che si chiama Jori Bazar, in Rajasthan.
0: Poi, tra l'altro, esatto, ne parlano come un bazar, come un negozio molto famoso.
4: Molto.
0: Quindi questa cosa...
1: Non
0: anche
1: ho capito
0: lì,
1: il paese, scusa.
4: Il Rajasthan.
0: Sì, Rajasthan, Jaipur. Stiamo parlando
4: India.
0: Dell'India.
1: Ah, in India.
4: Sì,
1: in India.
4: Mi piace la tua delicatezza oggi, Pivati. Comunque, cosa hai mangiato? Eh? Benissimo.
0: Mamma mia. Allora, no, stavo dicendo che effettivamente per essere comunque un negozio conosciuto vuol dire che è un negozio che ha credibilità.
4: Certo.
0: Un negozio con una grande credibilità non è un negozio che fa queste cose.
4: No, cioè
0: quindi,
4: su Trustpilot c'ha 5 stelle questo Jori Bazar in Jaipur.
0: Mm.
4: Però, insomma, la signora va... si fida probabilmente,
0: sì.
4: E fa un acquisto piuttosto importante perché spende $650,000 in gioielli.
0: Esatto.
4: Cioè, comunque è una cifra piuttosto importante.
0: Che servivano per una mostra.
4: Mm-hmm.
0: Quindi lei spende questa cifra,
4: sì, sì.
0: Torna in America,
4: sì.
0: Espone questi gioielli in questa esibizione negli Stati Uniti. Quindi tutto bene fino a quando a un certo punto gli esperti bussano,
4: sì,
0: alla porta dell'ufficio della signora e dicono: ma
4: con quel monocolo,
0: signora, ma lei questi gioielli, ma dove li ha comprati?
4: Nel pacco delle patatine, signora?
0: Su Amazon?
4: Perché...
0: no, non per altro, adesso senza nulla togliere Amazon, ma più che altro perché le comunicano che tutti questi gioielli sono falsi.
4: Allora,
0: quindi, no, hanno un valore, no,
4: sì,
0: dai,
4: sì,
0: ce,
4: no,
0: l'hanno,
4: ce l'hanno. Allora, intanto i diamanti erano pietre di luna,
0: sì,
4: che non so che cosa sia la pietra di luna, credo che sia un minerale,
0: sì,
4: una cosa.
0: Immagino di sì, sicuramente bellissimo, ma non,
4: non è un
0: diamante.
4: Sì. L'oro, che era stato dichiarato 14 carati, in realtà ne conteneva due.
1: Cioè,
0: esatto.
1: Due carati.
0: Sì.
4: Cioè,
0: quindi,
4: quello delle otturazioni della zia vale di più.
0: Sì, esatto. Questo, no, guarda, veramente poco ma sicuro. Valore reale dell'intera collezione circa $3.
1: No,
4: ragazzi, ma è imbarazzante. $650,000.
0: Ma non è possibile.
4: L'acquisto.
0: Cherish torna in India, ovviamente per affrontare questo gioielliere che nega ogni accusa. Lei ha sporto denuncia alla polizia, chiaramente indiana, ha contattato l'ambasciata americana che, insomma, ha fatto pressione per avviare ovviamente le indagini. Ora, questi due indagati che arrivano da questo negozio di cui tutti parlano, quindi insomma, famoso perché evidentemente non così tanto famoso
4: per il ciarpame che venderà.
0: Famoso, esatto, per il contrario. Comunque, i due indagati, Gaurav e suo padre, sono attualmente
4: latitanti. Sì.
0: Ecco.
4: Sì. Oh, però loro si giustificavano perché comunque quando lei ha acquistato hanno mostrato un certificato di validità.
0: Sì, che non vale niente,
4: assolutamente.
0: Quindi
4: niente.
0: Un certificato in mano,
4: sì,
0: che non valeva assolutamente nulla. Quindi adesso andranno avanti, immagino, con delle indagini, perché insomma, $650,000 in gioielli falsi è tanta roba, eh.
4: Comunque
0: è una piccola truffa, insomma.
4: Ma ammazza.
0: No,
4: no, però io volevo dire alla signora Cherish,
0: sì,
4: io ho delle bellissime dei lapislazzuli,
0: sì,
4: a casa, se vuole venire a prenderli io glieli, sì sì,
0: glieli vendi a che cifra?
4: Beh, almeno $500,000.
0: Ah,
4: sì, valgono tutti.
0: Poverino.
4: I miei tappi di bottiglia, scusa.
0: Mamma mia.
4: Ma se si fida di qualunque cosa, però è un po' fessacchiotta è stata, devo dire.
0: In ogni caso, lei, la signora, ha speso $650,000 in questi gioielli del valore di $3.
4: No.
0: Cherish Nortes è la
1: fessa del giorno.

0: คริสติน
1: แมคโคล
0: Nella seconda ora di 105 Music in Cars, il nostro disco per ogni estate.
1: Sì, sì, sì, questo fu proprio un successo estivo, io me lo ricordo perché era in una di quelle compilation del Festival Bar.
0: Certo, quella certo, rossa. È vero, addirittura.
1: Sì, sì, mi ricordo perfettamente, sì, figurati.
0: Allora, amici, attenzione, invece qui non si scherza più. Qua adesso le cose stanno diventando serie. No, dico, perché è il primo giorno.
1: È
0: quindi,
1: il primo giorno.
0: La settimana scorsa abbiamo giocato poco perché c'è stata questa settimana molto breve. Invece oggi giochiamo oggi lunedì, quindi di qua o di là torna
1: e in base poi a come andrà la settimana potrebbe capitare il cappotto, non soltanto, no, non è unilaterale,
0: certo.
1: Potresti farmelo anche tu, assolutamente.
0: Esatto, mai dire mai, anche
1: mai.
0: Se insomma la vedo veramente complicata, però insomma proviamoci. 342 41 15 105
1: ma io lo sento questa settimana.
0: Sì,
1: lo senti
0: sì, e sì, sentila, sì. Io sento tante quelle cose in questo
1: tutti,
0: periodo.
1: Tutti, mamamo, tutti,
0: sento,
1: lo dicono tutti.
0: Tutti sento. Guarda,
1: sì. Dai,
0: giocate con noi scrivendo
1: di qua o di là 342 41 15
0: 105
1: tutti. Ma, no, dicevo, ma tutti è una, ma tutti è una.

0: Amici, oggi parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate al 105 Summer Festival.
1: Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto

0: Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
2: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
13: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
12: Spiega meglio.
13: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
14: È permesso?
13: Ah, proprio lei!
14: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
13: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
14: E risparmia sulla bolletta.
13: Posso metterlo io?
14: È meglio applicato da un professionista.
13: Come lei?
14: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
16: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
17: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per

0: un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Music and Cars presenta
1: Di qua o di là, di qua.
2: Hey,
3: ma chi?
2: Ma chi?
3: Io?

0: Amici, è la seconda ora di Music in Cars. Il lunedì abbiamo giocato anche nella prima perché è sala giochi, ma la seconda ha un sapore tutto speciale perché sì, è sempre una sfida tra i due conduttori, non soltanto, anche tra voi fancarsisti che giocherete con noi.
1: Io non dico nulla oggi, perché oggi è il primo giorno.
0: Hai ragione.
1: Non dico assolutamente niente, se non presentare il primo che giocherà, che è Vito da Bologna. Vito?
2: Buonasera.
1: Buonasera Vito, come stai?
2: Buonasera. Bene, bene, bene, sto tornando a lavoro.
1: Ecco, a casa. La casa non l'abbiamo sentita, non abbiamo sentito la parola,
0: sì,
1: perché forse prende un po' male, Vito?
2: Io sono fermo, senza Bluetooth e senza auricolare.
1: Incredibile. Nonostante questo sentiamo.
0: Ma
1: un
0: sei
1: po'
0: in un tumbuto, sei in un tombino, dove sei? Perché prende...
2: No.
0: Mamma mia.
2: Provo a scendere dalla macchina.
1: Ah, vabbè.
2: Provo a scendere dall'auto.
0: Prova,
1: va bene,
0: prova,
1: va bene. Vito, intanto, che lavoro fai? Che cosa fai a Bologna?
2: Di
1: cosa
2: ti occupi? Impiegato.
1: Ok.
2: Impiegato.
1: Va bene. Vito, senti, sai che domanda ti sto per fare? Sì, che è un po' scomoda purtroppo,
2: certo,
1: però fa parte del gioco. Vuoi stare di qua o di là? Con chi vuoi giocare?
2: Giochiamo con Fabiola.
1: Va bene, giochi con me allora, ok.
0: Va bene Vito, e allora io ti presento ufficialmente il tuo sfidante, che è Simone da Ornago. Simo, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, buongiorno, come stai?
3: Tutto bene, tutto bene. Bene. Sono uscito dal lavoro, quindi va benissimo.
1: Benissimo, tu che cosa fai?
3: Faccio il progettista meccanico.
0: Urca.
1: Vabbè, sono progettista meccanico.
0: Bene, bene.
1: Allora, caro Simone, tu giocherai con Darietto.
0: Sì. Sei contento, Simone?
3: Sì, assolutamente.
0: Bene,
1: ma tanto voi cambia poco. Per voi l'importante è raggiungere l'obiettivo, che è la vittoria, che è portarvi a casa il kit.
0: Sì,
1: poi
0: infatti,
1: noi di conseguenza, insomma,
0: ci portiamo a casa anche noi una fettina.
1: Esatto. Allora, pari o dispari, Darietto?
0: Ma facciamo dispari, dai.
1: Vai.
0: Bim, bum, bam. Uno. Dispari,
1: vai.
0: Va bene. Allora, Simone, possiamo scegliere. Abbiamo due categorie. Io ve lo dico già, non sono proprio semplicissime, secondo me. Però è un mio giudizio. Magari voi siete ferratissimi. Artisti italiani o stranieri che hanno vinto l'Eurovision oppure no. Ok? Quindi artisti in generale che hanno vinto o no l'Eurovision. Oppure sportivi italiani che hanno vinto un oro olimpico o non hanno vinto mai un oro olimpico.
3: Provo con gli sportivi.
0: Provi con gli sportivi.
3: Non capisco nulla.
0: Vabbè, ne approfitto perché non l'abbiamo detto, per dire della grande impresa di Kimi Antonelli, visto che parliamo di sport in Formula 1.
1: Certo.
0: Sì, Ecoballi, sì, anche se non ha vinto chiaramente Roland Garros, però è arrivato comunque secondo in finale, bravissimo. Basta. Allora ti faccio un elenco di nomi adesso di sportivi e tu mi dici se hanno vinto o non hanno vinto un oro olimpico, ok?
3: Ok.
0: Pronto? Giochiamo. Marcel Jacobs.
3: Vinto.
0: Filippo Magnini.
3: No.
0: Federica Brignone.
3: Sì.
0: No. Marcel Jacobs.
3: No. Vinto.
0: Filippo Magnini.
3: No.
0: Federica Brignone.
3: No.
0: Gianmarco Tamberi.
3: Sì.
0: Antonella Palmisano.
3: Sì.
0: Francesca Schiavone.
3: No.
0: Daniele Garozzo.
3: No.
0: No! Marcel Jacobs. Non ce l'ho fatta.
1: Porca miseria!
0: Non ce l'ho fatta, mannaggia. Perché Daniele Garozzo nella scherma ha vinto l'oro olimpico. E purtroppo, essendo
1: porca
0: stata
1: miseria,
0: la tua ultima risposta,
1: e stavi andando molto bene.
0: Stavi andando
1: bene,
0: molto bene.
1: L'altro.
0: Un bello zero. Ma io me lo sentivo oggi così.
1: Simone, scusami. Sì. Io gioco con Vito, perdonami. Vito?
0: Non pensavi che io avrei fatto zero, sei troppo felice.
1: No, mi è dispiaciuto perché stava andando bene. Adesso
0: bravo.
1: Per lui è chiaro che per me, te, è ovvio, sono contento.
0: Certo.
1: Per lui mi dispiace perché stava andando molto bene. Allora, Vito, noi abbiamo artisti italiani o stranieri, quindi poco importa.
2: Okay.
1: Però l'importante è che abbiano vinto l'Eurovision oppure no. Ok?
2: Ok.
1: Quindi,
2: okay,
1: cominciamo?
2: Ti dico vinco, vinto o non vinto?
1: Sì, vinto o no. Ha vinto sì o no, mi puoi dire anche sì o no, ok?
2: Benissimo.
1: Dai,
2: okay,
1: allora, Dua Lipa, scusami, partiamo, Dua Lipa.
2: No.
1: Mahmood.
2: No.
1: Abba.
2: Sì.
1: Kylie Minogue.
2: No.
1: Zara Larsson.
2: Sì.
1: No, Dua Lipa.
2: No.
1: Mahmoud.
2: No.
1: Abba.
2: Sì.
1: Kylie Minogue.
2: No.
1: Ok, vabbè, dai, meno male, meno male. Allora, Zara Larsson, no, non aveva vinto. Poi ci sarebbe stata Celine Dion, comunque, che aveva vinto, Ava Max. Però ti porti a casa 4 risposte esatte.
0: Bravo Vito,
1: dai!
0: Ragazzi, devo fare un errata corrige gigantesco,
1: sì?
0: Perché me lo stanno scrivendo in tanti ed è vero e aveva ragione Simone, perché Federica Brignone proprio alle Olimpiadi di quest'anno ha vinto l'oro olimpico. E io qui avevo segnato non ha vinto e quindi chiaramente l'errore che lui ha fatto, io pensavo fosse un errore, invece aveva ragione Simone. Mi dispiace, caspita, mi dispiace. È andata così. Però è giusto dirlo perché
1: certo,
0: lo stanno scrivendo in tantissimi.
1: Certo, certo. Lui in che cosa poi aveva sbagliato? Aveva sbagliato perché poi era andato avanti, aveva sbagliato nella...
0: Aveva sbagliato, no, Garozzo.
1: Esatto, in
0: sì,
1: Garozzo.
0: Sì. È chiaro, però se avesse, certo, cioè, se io gli avessi dato l'ok, probabilmente magari andava avanti. Non lo so, però è errore nostro, scusateci.
1: Allora, Simo!
3: Eccomi.
1: Eccolo qua.
3: Vabbè, capita. Dai.
0: Vabbè, dai. Avevi ragione sulla Brignone. Bravo, bravo. Ti meriteresti
3: qualcosa di questo tipo, però.
0: Sì.
3: Magari mi sbaglio.
0: No, no, vabbè, ma ci sta. Rigiocherai. Guarda, prossimamente ti richiamiamo. Ti facciamo rigiocare.
1: Assolutamente,
0: Simo.
1: Assolutamente. Simone, grazie. Saluta
3: grazie
1: chi vuoi. Saluta chi vuoi e ti facciamo giocare nei prossimi giorni. Ok.
3: Ok, saluto mia moglie Elisa e mia figlia Emma, di 4 anni.
1: Perfetto, va bene. Grazie Simo, grazie.
3: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie davvero. Vito!
0: Bravo Vito!
1: Bravo Vito, ti porti a casa comunque 4 risposte. La vittoria, il kit di Radio 105. Saluta chi vuoi.
2: Saluto tutti quelli che mi riconoscono. Voglio le mie bambine.
0: Va bene.
1: Va bene, come si chiamano?
2: E voi, ovviamente. Nicole e Chiara.
1: Va bene, grazie mille. Grazie Vito, un bacio.
2: Grazie a voi, un
0: ciao,
2: bacio.
0: Vito.
1: Saluto. Grazie.
0: Ciao.
1: Allora, beh, mi dispiace, in questo caso facciamo rigiocare Simone domani e dopodomani, perché è giusto, insomma, se era un errore
0: è
1: nostro.
0: È un errore nostro, sì.
1: È giusto farlo rigiocare. Beh, insomma, per adesso mi dispiace perché è stata anche una vittoria dal gusto amaro per quanto mi riguarda, però insomma.
0: Vabbè, ma sì, è andata così.
1: Domani
0: dai.
1: Torna 105 Music in Cars con il
0: di
1: nostro
0: qua o di là.
4: 105 Music in Cars ha presentato
5: di qua o di là, di là o di qua.
6: Solo su Music in Cars.

0: mia, che brutta però questa cosa. Quando poi è un errore nostro, mi dispiace. Infatti faremo rigiocare Simone, credo domani. Quindi Simo, riceverai la telefonata dalla zia domani pomeriggio.
1: E della Brignone. Insieme esatto, ti chiamano.
0: Esatto.
2: Vabbè, è andata così. E quindi io mi aspetto clemenza da parte dell'Arena. Cioè, quantomeno.
0: D'altronde, insomma, cose che capitano purtroppo. Sentiamo.
1: Dario, ti saluta la Brignone.
2: Sì, no, sì, salutamela caramente, voglio dire.
3: E no, Dario, è colpa tua. Il ragazzo ha perso, sì. E quindi devi mandare il regalo a tutte e due a tue spese. Io direi che è la cosa giusta.
2: Cosa giusta?
3: Paga Dario.
2: Ma chi l'ha detto questa cosa?
3: Scusa, ladrone. Ma cosa? Deve neanche pagare.
4: Ha ragione Fabiola, oggi è proprio una vittoria amara, non riesco a godere. Non è vero,
3: Danietto, scusa, mi sono arrivato in ritardo, ma chi è che ha vinto? Te o Fabiola?
0: No, però è stato un errore.
3: Scusami, dimmi che posso godere.
2: Godi.
3: Dimmelo.
2: Godi.
3: Dai, voglio godere. Ho fatto anche una figura. Da un po' che non ci godo.
0: Porca miseria.
3: Ti prego.
0: Ma godi.
2: Basta so però,
3: vinto.
2: Basta.
5: Voce fastidiosa. Dario, ma l'hai sentito quella brezza dietro la schiena, quel freschino?
0: Che cos'era?
5: Prepara il cappotto.
2: No, sì, ma
6: Dario, sei talmente elagio, talmente elagio. Che ti rubi da solo. E le casi impossibile! Bravo Dario, uno di noi. Uno di noi.
2: Ma cosa vuol dire?
6: Uno di
2: ma
6: noi.
2: Ma perché?
6: Uno di noi.
2: Basta!
0: Dai, che brutto. Vabbè, ma ragazzi, non posso neanche godere della vittoria oggi, guarda.
1: Non hai sentito il freschino?
2: Vabbè, qualcuno scrive dovrebbe essere annullata 0-0.
0: Vabbè, ma non è giusto nei confronti giusto però di Vito, scusami, infatti. Domani faremo rigiocare Simone.
2: Dario. Ma perché devi rompere le scatole tu oggi, eh? Che cosa
0: quella leggera brezza.
1: Non la c'ho... brezza.
0: La leggera brezza di montagna.
2: Caldo.
0: Go. Ehi! Hey!

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: 105 Traffic.
12: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Lungo la tangenziale ovest di Milano ci sono code causate dal traffico intenso allo svincolo con la statale 35 dei Giovi, Pavia, Rozzano, Assago, verso l'allacciamento con la 1. Un veicolo fermo segnalato in Campania. Lungo la tangenziale di Napoli tra Vomero e Camaldoli verso l'allaccio di Ramazione Capo di Chino. Sulla 14 traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra Roseto degli Abruzzi e Teramo, Giulianova, Mosciano verso Ancona. Code per traffico intenso lo svincolo di Cormano sulla A4, sulla 13 Bologna-Padova invece in atto una perdita di carico tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Ultima segnalazione dalla Toscana sulla statale 1 via Aurelia, c'è traffico rallentato all'altezza dell'incrocio Grosseto statale 223 di Paganico verso l'incrocio Ponte San Luigi allacciamento A10 Genova Ventimiglia. ANAS ricorda, la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo quando sei alla guida. Viaggia in sicurezza.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
11: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
13: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
15: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Michelle Wicks. Che voce, che voce!
1: Bei dischi quelli lì.
0: Bello,
1: 1998,
0: bello.
1: Bellissimo ultimo disco di questa puntata, quindi il nostro disco Braccio Fuori dal Finestrino che chiude questa puntata del lunedì.
0: Grazie alla nostra Pinnetta, grazie a Claudia al centralino, grazie Pivati.
2: Ciao!
1: Ciao!
0: Grazie, grazie Darietto.
1: Grazie Fabiola, torniamo domani alle 16 su Radio 105 con
0: 105 Music and Cars.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: Radio 105, sono le 18 in punto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina, dove serve. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. Gli spogli nei 42 comuni chiamati nuovamente alle urne per l'elezione del sindaco dopo la prima tornata del 24 e 25 maggio. Il centrodestra vince ad Arezzo, Macerata e Lecco. Il centrosinistra tiene Chieti, Trani e prende Agrigento. Affluenza in calo al 52%, 8 punti in meno. Netanyahu convoca per stasera alle 21 ora locale una riunione del gabinetto di sicurezza. Israele avrebbe deciso di interrompere gli attacchi di rappresaglia contro l'Iran dopo le pressioni della Casa Bianca. Anche Teheran si ferma, ma chiede la fine dell'ostilità nel Libano. Il Pakistan esorta alla moderazione per dare una chance alla pace. L'Unione Europea prepara il piano per tagliare le bollette. Pur mantenendo la facoltà di fissare le proprie aliquote, i governi dovranno garantire che l'elettricità resti fiscalmente più conveniente del gas. Risico bancario per Montepaschi Siena, Intesa e BPER lanciano un OPA sfidando Banco BPM. In palio anche l'asse Mediobanca Generali. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota scrive: siamo stati informati, riconosciuta la valorizzazione dell'istituto. Il caso di madre e figlia avvelenate con la ricina. Il giallo continua. Gli inquirenti convocano gli amici di famiglia. Si attendono le perizie che potrebbero dare una svolta nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita. In settimana l'interrogatorio della cugina. Nonostante l'epilogo amaro del Roland Garros, Flavio Cobolli è il decimo italiano ad entrare tra i primi 10 giocatori del mondo. Ha infatti guadagnato 4 posizioni ed è il nuovo numero 10 ATP. E dopo la finale persa con l'amico Zverev, pensa soddisfatto ai prossimi obiettivi. Lo ascoltiamo.
6: È stata una settimana di sogni, è stata una settimana dove ho realizzato quello che non avrei mai pensato di realizzare, però adesso bisogna resettare per proprio appunto gli obiettivi che mi sono dato. Missione Torino.
5: Per il numero uno del mondo Jannik Sinner, oggi e domani accertamenti clinici programmati al San Raffaele di Milano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, dico, certo.
7: Eh beh, ma i nostri controlli.
8: No, sono le mie,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Italia!
1: Buon lunedì! Dai. Come mai così basso il lunedì? Sei arrivato stanco dal weekend, cosa c'è?
0: Ma il weekend stanca, stare a casa a non fare nulla.
1: Ma tu, socio, sono 60 anni che non fai nulla nella tua vita.
0: E
1: tu,
0: quindi?
1: Tu trovi, come quindi? Ma come quindi?
0: Non è... Fermati. Non è un'offesa.
1: No, capito? Non è un'offesa perché corrisponde alla realtà. Adesso tu dimmi.
0: Perché corrisponde alla realtà.
1: Tu dimmi un solo giorno.
0: Ho uno stipendio più che decente.
1: No, tu rubi uno stipendio più che decente.
0: Quindi ce l'ho.
1: Sì, ce l'hai.
0: Posso
1: ce
0: averlo
1: l'hai.
0: Rubato?
1: Sì, certo.
0: Ho uno stipendio senza fare nulla.
1: Sì, bravo. Ok.
0: Noir che non è mica un'offesa.
1: No, ho capito. Però vabbè, ma scusami, facendo un sondaggio.
0: Sì.
1: Nella tua... Allora, parliamo della tua vita.
0: Parliamo della mia vita. Cosa vuoi sapere?
1: Nella tua vita hai mai lavorato un giorno realmente?
0: Sì. I primi dieci anni di radio non guadagnavo abbastanza. Ciao, sì. Claudio, grazie per la gavetta.
1: E quindi lo spedivano a sistemare le antenne. E vabbè, insomma.
0: No, facevo un altro lavoro per potermi mantenere.
1: Allora, quando io ho conosciuto Martin, la prima volta che l'ho visto, era appeso come un grappolo d'uva a 70 metri d'altezza.
0: No, 70 no.
1: Che bello. Pronti per cominciare?
0: La prima volta che sei venuto in radio hai quasi ucciso il capo.
1: Anche quello è vero.
0: Col portellone del furgone.
1: Quindi. Vabbè, insomma, gli ho solo tirato una portierata in faccia, nel senso. Pronti per cominciare? Buon lunedì a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Si riparte ovviamente ancora 5 giorni che mancano al prossimo weekend. Com'è che era il proverbio che il weekend è troppo lontano?
0: No, che allora il lunedì è lontanissimo dalla domenica.
1: Sì.
0: Mentre la domenica è attaccata al lunedì.
1: Dobbiamo fare qualcosa.
0: Bisogna mettere il giorvendì.
1: Questa roba del veramente.
0: A metà non lo settimana.
1: Piove, opposizione ladra. Va bene. Salutiamo Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato con Music and Cars. Così come salutiamo la nostra Claudietta al centralino.
0: Okay.
1: Oggi, miracolosamente in presenza, la nostra Saretta in redazione.
0: Oh, buonasera, Saretta.
2: Buonasera, ciao. Soci.
1: Come ci vedi? Peggiorati?
2: Ma come venerdì, cosa devo dirvi?
1: Io non so, magari nel weekend abbiamo peggiorato un po'.
2: No, impossibile.
1: Molto bene. Wow.
0: Abbiamo perso anche lei. Avevamo un'alleata.
1: Niente, manco lei più. E con noi ovviamente a guidarci anche oggi in questo mare di sberle,
0: Walter Fargi, io sì che ho lavorato tutta la vita.
1: Fargenga! Buonasera.
3: Buonasera,
1: mi sentite? Non ti sentiamo, parla più forte. Houston, abbiamo un problema. Houston, non ti sentiamo.
4: Aspetta che sposto il microfono.
1: Adesso ti sei. Adesso, puoi spostarlo ancora un po' che non si sente bene.
4: No, adesso l'ho spostato nel punto giusto.
1: Bravo.
0: Cioè, io questa cosa che quando lo faccio io, che faccio appena così, che manco si sente, mi guardi male.
1: Certo, ovvio.
0: Fuori onda. E al Fargi ridi e ti
1: scusami,
0: fa ridere.
1: Tu vorresti metterti a paragone di Fargi?
0: Assolutamente no.
1: Il sistema. Veramente, guarda che insomma sta avendo un carattere.
0: Chiedo scusa alla lingua italiana, ho detto assolutamente no. Che è una delle cose che odio di più in assoluto.
1: Pronti per cominciare subito le nostre coordinate per raccontarci quello che state combinando voi là fuori in giro per l'Italia?
0: 342 41 15 105.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio 105 all'interno della carovana con i due soci Pauline e Martin. Ancora buon lunedì. Ma c'hai da ridere?
1: Niente.
0: Cosa c'è?
1: Qui in quello che passa sul monitor.
0: C'hai porno e non me lo dici? Bastardo, c'hai porno e non me lo dici?
1: Sì, questo studio sul mio monitor
0: c'è,
1: ho
0: sì.
1: trovato il telecomando che qualcuno ha lasciato qua.
0: Sì.
1: Io cambio e posso vedere quello che voglio.
0: Quello che puoi, io voglio venire da te. Posso?
1: No.
0: Posso guardare anch'io?
1: No, ma guarda, adesso te l'ho messo anche là in fondo. L'hai capita adesso.
0: Va bene. Allora, entriamo subito in clima argomento, ragazzuoli, che oggi siamo un po' in ritardo e dobbiamo parlare di cinema oggi. Più che di cinema, dobbiamo parlare di una notizia che ci arriva sì dal mondo del cinema, che è un addio a una carriera storica, ovviamente. Stiamo parlando di...
1: Non lo so.
0: Di...
1: Dick Dastardly.
0: ma Dick Dastardly non era un attore, non ha,
1: ma non come
0: è,
1: no?
0: Ma non è un cartone animato, non esiste Dick Dastardly.
1: Ma come stai dicendo?
0: Ma è come Roger Rabbit, Howard il Papero, non esiste. Tu li vedi lì ma non ci sono, no?
1: Ma figurati.
0: Ma non esistono.
1: Adesso tu vuoi dirmi che Jig non esiste?
0: Ma certo che non esiste.
1: Ma
0: non esiste, ma neanche lui.
1: Ma
0: scusa, ma secondo te?
1: Vabbè, allora. Quindi adesso non esiste neanche Babbo Natale.
0: Certo, Babbo Natale esiste.
1: Sì, però ti odia.
0: Volevi fregarmi, eh? Allora, dobbiamo parlare di Clint Eastwood.
1: No,
0: allora, Clint Eastwood si è ufficialmente ritirato dal mondo del cinema.
1: No, ma anche come regista?
0: Si è ritirato ufficialmente come tutto.
1: Sì, beh, cosa, 105 anni?
0: No, ne ha 96. Allora, nato il 31 maggio del... Come manca poco? Ma manca poco chi?
1: Da 96 a 105.
0: Ah, ne mancano poco lì. Pensavo un'altra cosa.
1: Ma no. Guarda che a me non è piaciuto sempre Clint Eastwood come attore, come tipo di personaggio. Come regista lo amo la follia.
0: Comunque, nato il 31 maggio del 1930.
1: Wow.
0: Ok. Ha avuto una carriera praticamente che ha abbracciato 7 decenni. Cioè, in 70 anni ha sempre fatto qualcosa all'interno di quel decennio,
1: esatto.
0: Lì. Allora, in pratica, vabbè, da attore a simbolo a maestro di regia, 8 figli, 6 donne diverse.
1: Sì.
0: Tu sì che l'hai capita, eh? Tu sì che l'hai capita, zio Clint. E in pratica ha detto basta al mondo del cinema, 96 anni. Ne ha anche un po' le taglie,
1: certo,
0: piene.
1: Goditela un po'.
0: Esatto. Allora, sono andato a curiosare il primo film.
1: Sì.
0: Sai in che anno l'ha fatto?
1: Nel 31.
0: No,
1: la pubblicità, la pubblicità, sì, di Panolini.
0: No. Nel 1950 ha fatto La vendetta del mostro.
1: Sì.
0: Allora,
1: sai che... No, non l'ho visto quello.
0: Allora, non so se ce l'è presente, guarda, quel mostro verde che compare nei film vecchi. Quello che usano tipo per i nuovi mostri in Striscia la Notizia. Oh!
1: Ma quello è il mostro della laguna.
0: Il prequel.
1: Ma fai davvero?
0: Il prequel.
1: C'è un prequel del mostro della laguna.
0: Che si chiama La vendetta del mostro. La vendetta di cosa non si sa.
1: Cioè è il mostro della laguna verde.
0: Sì, quello lì, la vendetta del mostro.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Ma anche Saretta non ci credeva. Ha guardato anche lei.
2: Vero,
0: cioè,
2: confermo.
0: Non sto dicendo una minchiata.
1: Vabbè, Saretta l'ha visto al cinema.
0: Stavolta no.
2: No.
0: Cioè, scusami. Stavolta no. Da qui arriva l'argomento di oggi. Oggi parliamo di film. Parliamo di oggetti nel mondo del cinema.
1: Sì.
0: L'ho visto in un film. Lo voglio.
1: Millennium Falcon.
0: Ancora con sta roba.
1: Quello voglio io, scusa.
0: Vabbè, ho capito, ma cambia. Ma oggetti proprio. Quello è un'astronave.
1: La spada laser.
0: Ecco, vedi, questa è un'altra cosa.
1: Di Darth Vader però, perché voglio quella rossa.
0: Vabbè. È come... Sono come le pillole. Pillola rossa, pillola blu. Allora, quindi, l'ho visto in un film e lo voglio. Provate a pensare a tutti gli oggetti. Armi, macchine, moto, tutte quelle robe particolari che potete vedere dal mondo, che avete visto nel mondo del cinema e che potete fare vostre.
1: Anche armi?
0: Sì, anche armi.
1: Il grillo tonante.
0: Il grillo tonante era di Austin Power, giusto?
1: No,
0: cos'era? Non mi ricordo.
1: The Man in Black.
0: Ah, è vero! Il pistolino! Il pistolino di Men in Black.
1: Il pistolino, magari.
0: Allora, l'ho chiamato lui il pistolino.
1: Sì.
0: L'ho visto in un film e lo voglio. Provate a pensare a tutte quelle cose che avete visto in un film e che vorreste voi. Però, occhio, non è che avete le repliche, eh? No, avete proprio
1: quello. Sì,
0: quella
1: sì,
0: che funziona. Cioè, guarda, tipo, maestra! Maestra!
1: Sì,
0: io, maestra!
1: Cosa vuoi? Sto scrivendo sul registro.
0: Guarda me, maestra!
1: Sì.
0: Lo zaino protonico.
1: Ah! Beh. Cosa te ne fai?
0: cazzo me ne frega, intanto ce l'ho.
1: Ah, ok.
0: Non lo so.
1: Va bene, va
0: Metti
1: bene.
0: Che vedo, non lo so, mia madre di notte in giro. La scambio per un fantasma. La scambio per un fantasma, non lo so.
1: Okay.
0: L'ho visto in un film e lo voglio. Provate a pensare a tutti gli oggetti che avete visto in un film, o in una serie, insomma, e vale tutto. E che vorreste voi avere a casa vostra? Sara?
2: Sì.
1: Oggi ci sei.
0: Oggi ci sono.
1: Oggi ti tocca.
0: Allora, parliamo di film.
2: Sì.
0: L'ho visto in un film e lo voglio. Tu che sei molto romantica.
2: Certo. Io voglio l'abito.
0: Sì.
2: Di Baby in Dirty Dancing.
0: Sì, tu vuoi Patrick Swayze, la
2: vedi? Non potendo, mi accontenterò.
1: Forse con lo zaino protonico lo prendi.
0: Dai, non fare battute stupide, idiota.
2: Mi accontenterò dell'abito dell'ultimo ballo.
0: Ok, no, quindi okay, l'abito okay.
2: Di Baby in Dirty Dancing,
0: ok. Quindi valgono anche i vestiti, vestiti, vale tutto.
1: Sì, sì, abbigliamento, tutto quello che volete.
0: Basta che sia una cosa inanimata e vale qualsiasi cosa. Fargi!
3: E cosa volete della mia vita? Cosa c'è?
0: Cosa c'è? Parliamo di film, ok? Parliamo di film. L'ho visto in un film e lo voglio. Quindi oggetti, armi, bici, moto, tutto.
3: Sì, sì. L'ho visto in un film, ma non ricordo quale. La lampada di Aladdin.
0: Beh, quella lì.
3: Sì,
0: abbiamo detto anche funzionante.
3: Avrei tre desideri.
1: Sì.
3: Beh, non vi dico quali.
0: Allora,
3: se no voi di colpo.
0: Stavo per dire. Allora, uno posso immaginarlo, ma rimarrebbe sguarrita la trasmissione almeno per una giornata.
3: Sì.
0: Quindi, insomma. Allora, bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi, oggi parliamo di film, parliamo di cinema. Tutto quello che è fondamentalmente inanimato, cioè oggetti, bici, macchine, moto, navicelle, vanno bene anche
1: certo.
0: Le navicelle. L'ho visto in un film, lo voglio.
1: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105, SMS, WhatsApp, voce vocale, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
0: E oggi
1: anche in fondo al copione.
0: Giusto, è vero, per l'altro ci sta.

0: me lo voglio. Cioè tutti quegli oggetti che vorreste avere a casa vostra, sì, anche che solo magari guardare in televisione.
1: Sì, ma anche una lampada, un tappeto.
0: Vale tutto. Allora, io voglio la spada laser di Star Wars, Mimmo da Lucca.
1: Ciao soci, bel lunedì. Io ho sempre voluto il vestito di Baby in Dirty Dancing. Ce l'ha già Saretta, mi dispiace.
2: Poi
1: Suzy da Brescia.
0: Io vorrei Wilson, il pallone di Tom Hanks in Castaway.
1: Okay.
0: Cos'è che gli diceva lui? Wilson! Che ne sarà di noi, Wilson?
1: Una roba del... quando urla Wilson è quando lui è sulla zattera, lo perde.
0: Sì,
1: e ma... poi arriva l'A-Team e glielo dà.
0: Non arriva l'A-Team, non glielo dà.
1: No, no, vogliamo scommettere.
0: Va bene, poi allora, l'ho visto in un film e lo voglio.
1: La cosa più iconica del mondo, gli occhiali di John Belushi e Dan Aykroyd.
0: Sì.
1: Image di Blues Brothers. Rita Dalecco, per me è l'auto.
0: Ve lo ricordate il film Ghost?
1: Sì, beh certo.
0: Ci scrive Simona da Como, che è un'inguaribile romantica. Ma probabilmente
1: c'è la colonna sonora.
0: No, quello è Ghostbuster, è un'altra roba.
1: Okay, scusa.
0: Questo qua quello faceva.
1: Oh man.
0: Dai, non venire a fare il vaso qua! Vai. Oh my love! Che schifo! Scusami, ho sentito una puntura.
1: La pianta nel vaso.
0: Sei stato tu, vero? Allora, ve lo ricordate, Ghost? Io voglio il famoso vaso di Creta, troppo romantico.
1: Perfetto.
0: Ci dobbiamo fermare noi, vi ricordo le nostre coordinate, quindi vi abbiamo domandato. L'ho visto in un film, lo voglio. 342
1: 4115 105.
3: Su 105 l'ora della carovana.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99 euro. Orata a 8,90 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
14: Carrefour. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
17: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
18: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Deghi trovare il prezzo migliore?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
20: Deghi scegliere, cliccare
19: e deghi credere.

0: amici, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
3: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Madonna. Il nostro 105 selection della settimana, Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, sì, su Radio 105. Allora, oggi stiamo parlando di cinema, stiamo parlando di film, abbiamo parlato di Clint Eastwood che si è ufficialmente ritirato dal cinema a 96 anni ed è arrivato l'argomento di oggi. L'ho visto in un film e lo voglio, e vi abbiamo detto come unica regola deve essere una cosa inanimata, cioè tutto quello che volete voi va bene.
1: Ci va, quindi C3PO? È animato, sì, ma è un oggetto.
0: Sì, non è sì, umano. Dai, va bene, sì.
1: Ci sta?
0: Lo possiamo passare, dai.
1: Okay, quello allora che... un X-Wing.
0: Va... va bene, allora. Quindi 3, 4, 2, 41, 15, 105. L'ho visto in un film, lo voglio.
1: Il gioiello blu del Titanic, il cuore dell'oceano di rose, grida Alba.
0: Cioè, tra l'altro io non vorrei dire, ma l'epilogo del Titanic è, sì, che una donna che passa 70 anni con suo marito... Nel punto di morte si ricorda
1: di uno che, no, allora c'ha figli, nipoti, sì, marito, una vita bellissima,
0: sì,
1: sto gioiello che vale
0: miliardi, ok,
1: in tasca,
0: sì,
1: ok, e lei negli ultimi istanti della vita, invece che pensare ai figli,
0: no,
1: ai nipoti,
0: no, no,
1: la vita che ha avuto,
0: si ricorda
1: uno da cui si è fatta sdraiare 70 anni prima
0: su una nave, adesso non vorrei dire,
1: e che, cioè, poi ha ucciso.
0: È come se qualcuna si ricordasse di me nei villaggi turistici.
1: Ma quando mai? Bella notte della barca, secondo me, sì.
0: Allora, è troppo scontato se dico l'anello del potere del Signore degli Anelli? No, no,
1: mi
0: Francesco
1: spiace, ce l'ho al polso.
0: Anch'io ce l'ho già,
1: il polso.
0: Ma sì, al polso.
1: Ce l'ho il dito
0: ma
1: io.
0: I nostri sono falsi, lui vuole quello vero. Le pillole, le pillole di Matrix, sia quella rossa che quella blu, Jerry da Padova.
1: E i cioccolatini Forrest Gump, non vorresti assaggiarli? Chissà cosa c'è in quella scatola.
0: Poi
1: vale a Firenze. Cosa c'è lo sai cosa c'è in quella scatola?
0: Cosa c'è?
1: Non sai mai quello che ti capita.
0: Io vorrei un gioco.
1: Sì.
0: Anzi, il gioco. Vorrei Jumanji.
1: Quello vero?
0: Mamma, che bello.
1: Ci giocheresti tu?
0: Paolo Daiesi. Se avessi come compagno The Rock, sì, che cazzo me ne frega, tanto nel senso, mi toglie lui dai guai, che se c'è, ogni roba la fa lui.
1: Che cosa mangi?
0: Che cosa?
1: Dimmi cosa mangi.
0: In Jumanji? Cazzo ne so, non lo so, non ho la più pallida idea.
1: Perché il problema è questo.
0: Ma chi
1: non li vedi mai mangiare? Ma chi se ne frega? Ma rimani anni.
0: Ma chi se ne frega? Ma non mi interessa. Però una partitina me la farei.
1: Ma assolutamente,
0: così,
1: ma tutta la vita.
0: Poi, l'ho visto in un film e lo voglio.
1: Non ci credo che nessuno ancora ha detto la Batmobile. La voglio subito, Lucio da Ferrara.
0: Poi io vorrei, mia ragazza, veramente, la borsa di Mary Poppins. Lascia stare.
1: Che cos'ha la borsa di Mary Poppins?
0: Ci puoi tirare fuori quello che vuoi. Sono come le mutande di Eta Beta. È uguale. È la qualsiasi.
1: Cioè, come i ciuschi di cosa?
0: Come i ciuschi di Doraemon. È uguale.
1: Ma fai davvero?
0: Allora, la borsa.
1: Non l'ho mai visto.
0: Borsa di Mary Poppins, ciuschi di Doraemon e mutande di Eta Beta. Le mutande di Eta Beta sono un po' più impressionanti. Che questo,
1: sì,
0: si ravana nelle mutande e tira fuori la qualsiasi. Però è così. Puoi tirar fuori qualsiasi cosa. Eli da Massa, quindi la borsa di Mary Poppins.
1: Lo skate fluttuante di Ritorno al Futuro.
0: Vabbè,
1: ti ancora.
0: Quella è veramente tanta roba. Allora, continuate voi, vi abbiamo domandato, l'ho visto in un film, lo voglio, vale tutto ciò che è inanimato.
1: 342 4115 105.

0: parliamo di film. Oggi stiamo parlando di cinema. Vi abbiamo messo tutta la cinematografia mondiale a disposizione. E oggi vorremmo ricordarvi quello. Anzi, prima di andare a leggere i messaggi, sì, ricordiamo una cosa molto importante, ovvero che venerdì 19 giugno a Ferrara ci sarà l'appuntamento con il compleanno di Radio 105, 50 anni di Radio 105, dove ci saranno tutti noi DJ e speaker di Radio 105, sì, in una serata
1: tutti,
0: unica.
1: Tutti,
0: tutti, tutti, ingresso gratuito. Quindi, ragazzuoli, se non sapete dove andare quella sera lì, venite a festeggiare con noi.
1: Ma anche se sapete dove andare, voglio dire, un'occasione così, 50 anni, una notte sola, eh?
0: Ci saranno anche degli ospiti a sorpresa. Quindi, insomma, venite.
1: Ospiti a sorpresa. Uff.
0: E poi ci saremo anche noi, insomma. Ci sarai anche tu, Fargi?
2: Sì, no, io mi sono prenotato, sì.
0: Bravo,
2: sì,
0: ci sarà anche la nostra
2: saretta. Vengo a vedervi, sì.
0: No, tu devi lavorare con noi, babao.
2: Lavorare?
0: È certo che dobbiamo lavorare.
2: Non so se vengo allora.
0: Ci sarà anche la nostra saretta. Allora, l'ho visto in un film e lo voglio. 342 41 15 105. Per esempio,
1: allora, i vestiti di Miranda nel Diavolo Veste Prada.
0: Sì.
1: Così mi rifaccio il guardaroba. Sabri da Novara.
0: Continuate voi, oggetti inanimati. Quindi, l'ho visto in un film, lo voglio.
1: 342 41 15 105.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: con Potential su Radio 105. Allora, oggi all'interno della carovana Cinematografia Mondiale a vostra completa disposizione. 342 41 15 105. L'ho visto in un film e lo voglio. Vale tutto, l'unica regola è che sia inanimata la cosa.
1: Allora, io non sono un pilota, ma la giacca di Maverick di Top Gun sarebbe veramente una figata.
0: Ma Tommaso da Sesto Fiorentino. Ma dove minchia vai? Cioè, dov'è che è Sesto Fiorentino?
1: Sì. Vabbè, è un giubbino di
0: sì,
1: pelle.
0: Sì, me lo vedo girare per Sesto sì. Fiorentino col giubbino di Maverick.
1: Sai chi è che conosciamo che ha quel giubbino, quello vero?
0: Chi è?
1: Cioè quello vero, quello rifatto uguale, la copia uguale.
0: Fammi ridere.
1: Mazzoli.
0: Ah beh, no.
1: A Mazzoli gli hanno regalato.
0: Vabbè, Mazzoli ha tutte le fortune del mondo. Cioè, c'ha la macchina di Ritorno al Futuro.
1: Che bravo, bello e buono.
0: C'ha la macchina di Ritorno al Futuro, il giubbotto di Top Gun, la moto di Easy Rider, cazzo, cioè veramente. C'è il pisello di Rocco Siffredi, c'è
1: tu,
0: una roba.
1: Non vai là così anche il pagliaccio di 105.
0: Certo. Allora, l'ho visto in un film e lo voglio, per esempio. Da quando ero bambina,
1: sì,
0: sognavo le scarpette rosse di Dorothy del Mago di Oz. Ora che ho 50 anni le sogno ancora. Viviana da Venezia.
1: Adesso qualcuno invece ha inviato un SMS. Porca miseria, quasi quasi. Sai che quasi lo scambierei col Millennium? È Samantha da Valle Crosia. Io vorrei avere Teddy, l'orsetto di pezza di Mr. Beam.
0: Teddy si chiamava?
1: Teddy, sì, sì, è proprio il Teddy.
0: Sai che non me lo ricordavo? Sì, sì, sì, sì, ho capito.
1: E a me invece è venuto in mente Ted.
0: Ted,
1: proprio.
0: Ma cioè,
1: ma
0: lo
1: sai
0: stavo
1: che bello.
0: Te lo stavo per dire, ma strano che nessuno abbia detto ancora Ted. Cioè, allora, io vorrei la pompetta di Charlie Chaplin, salvo da Macerata, perché mi ricorda mio nonno Gino, scrive.
1: La pietra filosofale di Harry Potter, Filippo da Scuolo.
0: Certo,
1: ecco, cosa faceva la pietra filosofale?
0: Trasformava tutto in oro. Era quello che trasformava. Sì.
1: No, no, non ti rendeva immortale.
0: No, la pietra filosofale, se non sbaglio, era quella che trasformava.
1: No, non lo so, non lo so.
0: Se non ricordo
1: allora
0: male.
1: Allora chiamavano pietra di Mida.
0: No, non lo so, non mi ricordo.
1: Non lo so.
0: Credo che sia
1: non
0: la pietra.
1: Sono arrivato fino lì.
0: Devo
1: ho
0: andare
1: visto il primo
0: devo
1: e
0: andare
1: metà
0: a guardare
1: il secondo.
0: Oh, siete tutti dei caghetta. Nessuno che lo ha detto. Mi è venuto in mente. Adesso poi riprendiamo a leggere i messaggi. Nessuno che ha detto che vuole la bambola di Annabelle. Quella. Tutti paura,
2: Beh,
0: eh? Paura, eh?
1: Vabbè, il Balrog è animato, non si può.
0: Balrog è animato, non si può. Allora, io vorrei il famoso abito. Tante donne questa sera con gli abiti.
1: Sì, che bello.
0: Il famoso abito a pieghe di Marilyn Monroe.
1: Ah, ok.
0: Quello che svolazzava.
1: Quello della grata. Quello della grata.
0: Esatto. Cos'è che era il film? Com'è che era?
1: No, non era un film, era una foto. Era il film. Era un film. A qualcuno piace caldo.
0: Secondo me, lei lo scrive. Non mi ricordo se fosse un film di. Scrive quando la moglie è in vacanza. Se non sbaglio, è il film di Marilyn Monroe. Credo, Ok, comunque lo scrive Katia da Romagnano Sesia.
1: Quando la moglie è in vacanza è di Marilyn.
0: Ok, poi.
1: Il triciclo di Shining per girare nel corridoio del mio condominio e spaventare la mia vicina di casa rompiballe,
3: non ho capito,
1: che mi stressa la vita. Giuseppe da San Donato.

0: leggere i vostri messaggi, mi stanno venendo in mente talmente tante cose che vorrei avere a casa mia. Te lo giuro, allora, l'ho visto in un film e lo voglio.
1: Io rifarei questo qua, l'ho visto in un cartone animato e lo voglio.
0: Potremmo farlo magari tra un mesetto. Allora, cinematografia mondiale a vostra completa disposizione. Si parla di oggetti, cose, macchine, moto. L'ho visto in un film e lo voglio.
1: Chicca dalla provincia di Savona. Chi si ricorda il nano da giardino di Amélie? Nel favoloso mondo di Amélie.
0: Sì,
1: sì, bellissimo,
0: sì.
1: Sì. Io lo porta in giro per tutto il mondo.
0: Io vorrei il divano arancione di Friends.
1: Ah, ok.
0: Allora, stai parlando con uno che non ha mai guardato una sola puntata di Friends.
1: Allora, dentro questo bar c'è un divano arancione.
0: Basta.
1: Fine.
0: Tu quante ne hai viste?
1: Una.
0: Va bene. Allora, ci dobbiamo fermare, noi fare una pausa. L'argomento lo chiudiamo nella prossima ora, quindi abbiamo tempo ancora di leggere i vostri messaggini. Vi abbiamo domandato: l'ho visto in un film, lo voglio.
1: 342 41 15 105.
2: Traffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade in Abruzzo, coda per tratto chiuso sulla 14 tra Atri Pineto e Roseto in direzione Ancona, c'è un veicolo fermo sulla 1 tra Valmontone e Alaccio, diramazione Roma Sud in direzione Firenze, sulla 1 Roma-Napoli, veicolo fermo tra Colleferro e Agnifiuggi verso il capoluogo campano, veicoli lenti sono invece segnalati sulla A13, la Bologna-Padova tra Occhiobello e Ferrara Nord verso il capoluogo emiliano, materiali dispersi sulla carreggiata sulla A6 al Casello alla barriera di Torino per chi sta procedendo in direzione Savona. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 66 Pistoiese con un incidente all'altezza dell'incrocio Le Piastre. Tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
5: Famila, con noi, sei in famiglia.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
15: Estate palco luci e tu sei pronta con Dreamy Beauty. Il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
19: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
20: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con tre mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, buona spesa Italia.
21: Deghi arredare il tuo giardino?
22: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
21: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
22: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
23: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
22: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
21: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
22: Deghi provare.
21: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
24: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
25: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
26: con il sottoscritto Enrico Papi
27: e Lodovica Comello.
26: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
25: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
26: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
25: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
26: solo su Radio 105.
28: Vi aspetto!

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Radio 105 sono le 19 in punto.
3: L'ora esatta è offerta da Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. Ai ballottaggi delle comunali nei capoluoghi dove si è votato è pareggio 3-3. Il centrodestra vince a Lecco, Macerata e Arezzo. Il centrosinistra tiene Chieti, Trani e strappa Agrigento. Affluenza in calo di 8 punti al 52%. Dopo l'ultima escalation, Israele ferma i raid sull'Iran su pressione di Trump e Teheran annuncia lo stop agli attacchi. Netanyahu convoca per stasera i funzionari della sicurezza e avverte: se colpiti risponderemo. Gli iraniani non avranno mai armi nucleari. Le borse europee chiudono tutte in calo. Contro la crisi energetica serve uno sforzo straordinario, a ripeterlo oggi è la Premier Meloni durante la terza riunione in video call con i leader europei, al confronto anche la Presidente della Commissione von der Leyen. Necessario ridurre la volatilità delle tariffe e l'Unione Europea prepara un piano per tagliare le bollette. Il Codacons denuncia: con il ribasso dello sconto sulle accise da 10 a 5 centesimi sul gasolio, deciso sabato dal governo, c'è una nuova ondata di rialzi su tutta la rete nazionale. I listini del diesel, specie in autostrada, tornano a segnare livelli altissimi, in alcune aree oltre 2,6 euro al litro. Il furto di gioielli è avvenuto in una nota casa d'aste a Torino. I ladri hanno sfondato le vetrine con le mazze e riempito alcuni zaini. Erano in quattro. Il valore della refurtiva, tutta assicurata, supera il milione di euro. La titolare Vanessa Carioggia mette in guardia: attenti se comprate orologi. La ascoltiamo.
6: Quando si comprano degli orologi bisogna fare attenzione che ci sia la referenza, perché hanno lasciato le scatole con le referenze e le garanzie.
5: Tennis: Jannik Sinner oggi a San Raffaele di Milano per accertamenti dopo il malore di Parigi. Mercoledì riprenderà gli allenamenti. Sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nessuna lesione muscolare, ora punta a giocare a Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, diciamo,
7: certo. Eh beh, ma i nostri controlli.
8: No,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio 105, proud to be different.

0: su Radio 105 comincia così ufficialmente l'ora numero 2 della carovana.
1: 2 come i denti di Dracula, quelli davanti.
0: È vero, cazzo. C'aveva solo i canini. Ma non hai i canini sotto? Erano 4. Sono sopra i canini, quelli a punta?
1: Sono sopra, certo.
0: E sotto no?
1: Appena appena proprio.
0: Ah, ok.
1: Appena appena, perché sennò come fai a masticare dopo?
0: Eh no, ma infatti non avevo. Cioè, però quando compri le dentiere finte a carnevale, e gli hanno sia sopra che sotto.
1: Sì, ma quelli sotto sono più corti.
0: Sono più corti?
1: Cioè,
2: ma non è vero!
0: Secondo me stai dicendo una minchiata atomica. Però, ma così è tanto per.
1: Ma va succhiata a 4 denti.
0: Ma me ne frega la dolore. Allora, chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora. Nel caso di voi appena sintonizzati, abbiamo parlato di Clint Eastwood, che si è ufficialmente ritirato dal mondo del cinema a 96 anni. E da lì parliamo di cinema, parliamo di cose, parliamo di oggetti. L'ho visto in un film, lo voglio.
1: Il telecomando di Adam Sandler in Cambia tua vita con un click.
0: Ma che Asia bello! Monza. Allora, usato con parsimonia, perché se no dopo fate la fine.
1: Non lo userai mai con parsimonia.
0: Minchia, cioè ti vedo tutti i giorni, abbasso subito il volume, la prima roba. Altro che. Beh, faresti così, con meno volume faresti.
1: Allora, Luca da Piacenza, il pugno di Thanos negli Avenger.
0: Bellissimo. Poi io vorrei la barretta di cioccolato di Willy Wonka.
1: Ma quale? Quella che vince il coso d'oro?
0: Secondo me, allora,
1: cioè, la barretta di cioccolato è quella, quella che, famosa.
0: Che
1: dove
0: ti
1: trovi...
0: ti dà il biglietto d'oro.
1: Esatto.
0: Ma secondo me lui fa riferimento a, probabilmente non alla barretta. Vabbè, era un'altra cosa però. Aspetta, era il chewing gum che non si consuma mai.
1: Fammi vedere, Carla dalla Spezia.
0: Carlo dalla Spezia, sì.
1: Allora vuole quelli succhi
0: il succhi che mai si consuma, è quello lì. Cioè, secondo me lui ha detto quello, sì, ma sì, intendeva un'altra cosa. Poi
1: io sono giardiniere e a volte vorrei avere le mani di Edward, mani di forbici.
0: Bellissimo.
1: Per fare più fretta il mio lavoro. Raffaele da Monselice.
0: Tranne quando ti fai il bidet, per il resto sarebbe utile.
1: No, ma le metti e togli.
0: Lui l'aveva così, Lui l'aveva così.
1: Esatto.
0: E Freddy Krueger che aveva il guanto, ma è di Edward mani di forbici.
1: Esatto. Bravo, bravo.
0: Così
1: bravo,
0: era. Poi, ma vogliamo parlare, lo scrive Gio da Ravenna, della bicicletta di E.T.? Vabbè, la bicicletta... Era E.T. che faceva volare la bicicletta.
1: Certo,
0: la bicicletta è una bicicletta del merda. Cioè,
1: sì, era E.T. col potere. Perché doveva tornare nello spazio a casa sua, perché doveva andare a votare nel consiglio. Cosa è la cosa?
0: No.
1: Cioè, gli E.T. ci sono anche in Star Wars.
0: Sì, ok.
1: Che votano quando il consiglio si ritrova per votare se rendere illegale la resistenza.
0: Questa
1: ci
0: roba...
1: sono anche gli E.T.
0: Questa roba qua non la sapevo. Non la sapevo. Perché Star Wars lo sai che
1: che
0: fin de merda.
1: Purtroppo.
0: Va bene, allora chiudiamo qua l'argomento. Socio, mi spiace. Chiudiamo qua l'argomento, ragazzuoli. Però tra poco vi diamo l'opportunità di vincere la maglietta di Radio 105. Non prima però di aver fatto anche un salto nel passato con la carovana dei ricordi.
1: Tra poco il lunedì vi tocca. Stare con

0: sentirti mai più.
1: Noemi con Tu cosa fai questa sera su Radio 105?
2: Vai, chiamami che poi te lo dico.
1: Allora, non fare il brillante, perché poi devi prendere le pillole. Allora, dicevo, è arrivato il momento, fanciulli, prima di regalarvi la maglietta, come ogni lunedì, tranne lunedì scorso che eravamo a casa per la festa, ovviamente, sì, per il Megaponte, ritorna l'appuntamento con la carovana dei ricordi. Come funziona? Allora, fondamentalmente sfruttiamo questo spazio per farvi ascoltare una canzone che ha scritto una pagina della storia della musica e vi raccontiamo attraverso la meravigliosa voce di Tamara Donà la storia di questa canzone.
2: E da voi cosa vogliamo? Vogliamo che ci scriviate se per caso vi ha smosso qualcosa, vi ha fatto venire in mente un ricordo.
1: Sì, sì, sì, magari
2: se vi ha commosso.
1: Magari qualcuno di voi, non lo so,
2: non conosceva la storia.
1: O magari si è sposato sulle note di questa canzone, o magari
2: addirittura
1: un primo bacio, non lo so, insomma, tutti noi siamo legati nella nostra vita a delle canzoni, a dei momenti particolari. Noi attraverso la carovana dei ricordi cerchiamo proprio di andare a stimolare quel momento, no? Andare a stimolare quel ricordo.
2: Noi ormai da anziani ci piacciono i ricordi e quindi
1: sì, devo dire. Ormai viviamo nel passato perché ormai il presente, insomma, non è proprio dei migliori.
2: Rosio.
1: Bravissimo. Allora, quindi vi mettete comodi, ascoltate prima la storia, appunto, del perché è nata questa canzone, del per come è nata. E poi ovviamente vi gustate la canzone. Se ci volete raccontare, anche magari se vi suscita qualche emozione,
2: vabbè, il numero quello lo sapete, 342 41 15 105.
1: Mettetevi comodi, arriva la carovana dei ricordi.
3: Radio 105 presenta La carovana dei ricordi, un viaggio nel tempo fra i più grandi brani che hanno scritto le pagine della storia della musica.
4: Se la storia della musica è musica.
3: La carovana dei ricordi, solo su Radio 105.
5: C'è una storia che inizia prima ancora della voce che la rese immortale. Nasce lontano negli anni Ottanta, dalle mani di chi l'ha scritta come una lunga lotta con se stesso. Una canzone che ha impiegato anni per trovare forma, perché doveva contenere una verità scomoda. L'amore non è solo estasi, è anche rovina. Perfetta e spezzata allo stesso tempo. Anni dopo, un altro uomo la incontra, la porta nei piccoli club di New York, la spoglia di ogni ornamento e la lascia respirare. Quando la canta, sembra non interpretarla, ma riviverla. Solo dopo la sua scomparsa, quella voce diventa un'eco collettiva. Attraversa film, serie, stanze solitarie e trova finalmente il suo posto nel mondo. Non come successo immediato, ma come rivelazione tardiva. La storia che racconta è sempre la stessa, un amore che si guasta. Inizia sacro, quasi benedetto, poi qualcosa scivola, le immagini religiose non servono a pregare, ma a comprendere. Un re calmato dalla musica eppure incapace di essere davvero consolato, perché non sempre l'amore riesce a lenire chi è in guerra con se stesso. C'è il desiderio che guarda dall'alto e decide di prendere, anche se distruggerà tutto dopo. C'è la passione che insiste, che piange, che logora, finché l'altro cede, non per mancanza d'amore, ma per eccesso. E in quel momento perde la forza, la dignità, se stesso. Bellezza e tradimento convivono nella stessa scena. Poi c'è l'illusione della purezza, quei momenti in cui sembra che tutto sia stato giusto, necessario, quasi santo. Respiri condivisi che sembrano preghiere, ma anche lì, senza che ce ne accorgiamo, l'assoluto si incrina. Il sacro e il carnale smettono di distinguersi come gli accordi che salgono e cadono, maggiore e minore, luce e ombra, speranza e cedimento, che convivono nella stessa progressione. La musica stessa racconta quello che accade, sale, cade, si rialza, come una relazione. All'inizio c'è armonia, qualcosa che piace al cielo. Poi il disequilibrio e infine il ritorno allo stesso punto, cambiato per sempre. Alla fine non resta una fede intatta, ma una scelta. Continuare a dire sì alla vita anche quando fa male. Accettare che esistano ringraziamenti luminosi e ringraziamenti freddi, spezzati, e che abbiano lo stesso valore. Non è una canzone di vittoria, è un'affermazione fragile e ostinata. Dire alleluia non quando tutto funziona, ma quando l'amore ha perso, quando la comunicazione si è rotta, quando l'orgoglio ha parlato più forte del bisogno. E proprio lì, in quell'ultima resa, la voce che l'ha cantata diventa eterna, perché qualcuno, finalmente, ha avuto il coraggio di non mentire sull'amore.

0: La carovana dei ricordi, oggi Jeff Buckley con Alleluia.
1: Sì, lo sappiamo che non l'ha scritta lui e l'ha leggermente modificata, ma al grande pubblico è arrivata attraverso Buckley.
0: Scrive Paolo dalla provincia di Brescia, dice: ragazzi, oggi lacrime, me la sono ascoltata tutta e me la sono gustata.
1: Qualcuno ha scritto no comment, probabilmente perché non vedeva più i tasti per scrivere.
0: Tu mi hai preso in giro, e invece ha scritto anche Mara da Torino dicendo: questa è stata la colonna sonora del matrimonio con mio marito, e quindi sono sposati con le note di questa canzone.
1: Gente che non sa l'inglese perché la canzone parla di un tradimento.
0: Ma è romantica, è come
1: Without You.
0: È come quella lì, scusa.
1: Anche quella.
0: Allora, cioè With or Without You è una delle canzoni meno indicate per l'amore, diciamo. Però in tanti la considerano romantica. Ci sta, dai, anche questa. Ci dobbiamo fermare noi, piccola pausa, tra poco vi diamo l'opportunità di vincere la maglietta di Radio 105.
1: Esatto, perché ritorna il giuoco del dialetto. Su 105 all'ora della carovana.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro, e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera è mercoledì, prima serata, Canale 5.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali.

0: totali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Permesso? Che bel parquet!
11: Ha visto?
10: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
11: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
10: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
11: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
10: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: Wanna Go Home su Radio 105. Allora, direi che è arrivato il momento di regalare la maglietta. Dai, da un'ora che stiamo facendo, dai che tra poco.
1: C'ho qua la parola da scegliere.
0: Allora, fanciulli, mettetevi belli comodi, preparatevi ovviamente coi cellulari, perché tra poco bisogna premiare il dito più veloce d'Italia. L'ho detto prima ancora della sigla.
1: Non è valido.
0: Mi sono portato avanti oggi.
1: Sei un truffatore. Sei un ladro, anzi un bandito.
0: Sono un truffaldito.
2: 105 presenta la sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
3: La sirena l'è incazzata che può mi agica il ballone.
2: Excuse me?
3: Volete Cuba libre per i granchi in processione.
2: Do you speak dialetto? Parlez-vous dialetto? La sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito. Speakersi
0: dialetto. Torna il gioco del dialetto che oggi vede protagonista la città di Brindisi. Brindisi, che è l'ultima città in ordine cronologico ad essersi aggiudicata lo scettro, ad aver vinto. E quindi il nostro ascoltatore, che ha vinto l'ultimo appuntamento del gioco del dialetto, ha suggerito le parole da dare oggi. Come funziona? Allora, noi oggi daremo una parola in dialetto brindisino. Voi dovete scrivere il vostro nome, la provincia per la quale giocate o partecipate, scrivere la traduzione della parola e poi ovviamente nel momento in cui vi diamo il via è lì, ragazzi, è un tutti contro tutti, lì è tutta l'Italia contro tutta l'Italia e soltanto uno, e dico uno solo,
1: ne resterà soltanto uno,
0: manco Highlander, ragazzi, il dito più veloce d'Italia si aggiudicherà la maglietta di Radio 105.
1: Sì, ho scelto la parola. Ho scelto la parola e stavo controllando se c'è il perché.
0: Ah, ok.
1: Questa cosa in dialetto si chiama così.
0: C'è?
1: No, non ho ancora provato.
0: Allora, intanto il numero 342 41 15 105. Vi ricordiamo nome, città per la quale giocate o partecipate e dovete scrivere poi la traduzione della parola. La parola di oggi da tradurre dal dialetto brindisino all'italiano è
1: nannarioncula.
0: Allora, nannarioncula,
1: sì, se fosse un colore,
0: devo dirlo?
1: Certo,
0: verde.
1: Ok. E se fosse una droga?
0: No, vabbè, dai, è una di quelle che sballa da tanto, Dipende dalla zona. In Amazzonia ci sono quelle proprio che...
1: No, crack.
0: Vabbè, allora dai la soluzione.
1: Vabbè, dai. Almeno arriva...
0: ho capito, cioè io parlavo degli aborigeni che...
1: Ho capito, dai.
0: Allora... Aiuto possiamo dare?
1: Guatemala.
0: Niente.
1: Guatemala.
0: Niente, perché
4: ragazzi,
0: hai già detto,
4: c'è già un ascoltatore sotto la radio venuto a ritirare la maglietta.
0: Cioè, veramente, anche tu, cioè,
1: basta.
0: Cioè, meno male che hai detto, la prendo larga.
1: È difficile.
0: Sì. Guarda, dopo gli aiuti che hai dato, impossibile proprio.
1: Perché io voglio bene gli ascoltatori.
0: Aspetta un attimo. Che chiamo.
4: Scusate.
0: Quindi, la parola è nannarioncula. Metti che qualcuno non abbia ancora capito. No, è possibile, l'hanno capito tutti. Allora, nannarioncula. Oggi si gioca sulla velocità. E se il mio socio è scemo, non ci posso mica far niente.
1: Due nannarioncula si incontrano e cosa si dicono?
0: Socio, basta. Basta. Va bene così.
1: Vabbè,
0: ok. Doveva essere facile.
1: Sì.
0: Così però, Allora, nannarioncula è la parola. Quindi 3, 4, 2, 41, 15, 105. 3,
1: 2,
0: 1, via il telefono.

0: gioco del dialetto, dove oggi protagonista è la città di Brindisi. Città di Brindisi che in questo momento è in 13ª posizione, ha 3 punti in compagnia di Latina, Macerata, Modena, Nuoro, Pesaro Urbino, Pistoia, Rovigo, Siracusa, Terni, Trapani e Catanzaro. Mentre al top della nostra classifica, che non cambia veramente da una vita, non si smuove più praticamente.
1: Top, eh?
0: Al top sì, allora Brescia e Venezia 15 punti al primo posto, al secondo Milano 14, al terzo posto Bari a 13. Tra l'altro lo diciamo sempre, Bari è arrivata a 13 punti, ma in... tipo in un anno è arrivata a 13 punti e da lì basta.
1: E si è fermato.
0: Non ha più vinto.
1: Perché ho spento i ripetitori su
0: basta,
1: Bari.
0: Cioè, basta, cioè riaccendiamoli, diamogli l'opportunità di vincere perché
1: anche
0: veramente...
1: a Brescia?
0: Cioè, sì, anche a Brescia, dai.
1: Domani, allora, domani lo faccio.
0: La parola oggi dal dialetto brindisino all'italiano che era da tradurre era nannariongula. Come aiuto vi abbiamo detto, vi ha detto
1: perché io vi voglio bene.
0: Sì, verde e poi detto, se fosse una droga io gli ho detto l'Amazzonia ci sono delle parti dove sono molto potenti. Perché intendevo il veleno.
1: Ah.
0: Perché alcune nannarioncule hanno
1: il veleno,
0: hanno un veleno sulla schiena,
1: soprattutto in Guatemala.
0: Hanno un veleno sulla schiena che è clamoroso. Poi giustamente lui ha detto crack perché è anche il verso della dannariocula.
1: E infatti non c'è arrivato nessuno.
0: No, ma va, soltanto il 99,8% di voi. Nannariocula semplicemente è la
1: rana.
0: La rana.
1: La rana o la persona rompiballe.
0: Ah sì?
1: Sì, sì.
0: Vabbè, in questo caso...
1: Qua, aspetta, perché ho trovato la definizione anche spacca cucchiuni. Io non so cosa siano i cuglioni, ma secondo me...
0: Comunque, nannariongula è la rana, molto semplicemente. Allora, qualcuno di voi, probabilmente, che non è stato propriamente attento agli aiuti abbastanza grandi...
1: Qualcuno ha sbagliato.
0: Per esempio, Max da Pisa, che ha scritto il lettino, probabilmente ha unito nanna, ok? Poi la tovaglia, Luca da Modena, la sedia, dondolo, Fabi da Torino, probabilmente per... La nannariongula dove ti, magari ti addormenti, quello intendeva. La molletta Asia d'Agrigento, la penna Mary da Asti, il cassetto Dome da Monza. E poi non poteva mancare Paolo da Brescia che ci scrive l'imbuto. No, molto semplicemente la nannariongula, come abbiamo già detto, è la rana.
1: Allora, i 10 più veloci oggi sono Luca da Brindisi, Marisa da Verona, Marco da Valeggio sul Mincio, quindi Mantova, Elio da Brindisi, Pantaleo da Brindisi, Valentina da Lecce,
0: Uila,
1: Franco da Lecce, Walter da Milano. Hai mandato tu?
2: No, okay. Non sono stato io e non ne voglio sapere
0: anche
2: nulla.
0: Perché lui è Monza,
1: Flavio da Lucca e Barbara da Lumezzane, quindi Brescia. Attenzione!
0: Attenzione!
1: L'hai chiamata!
0: Eccolo lì. Allora, mi pare di aver capito che nei primi 10 ce ne sono 2 di Brindisi.
1: 2 di Brindisi, 2 di Lecce, un Milano e un Brescia.
0: Allora, ti chiedo:
1: occhio!
0: Ti chiedo, lo scettro rimane a Brindisi?
1: No.
0: Si riducono le possibilità.
1: Avete paura.
0: Allora, il dito più veloce d'Italia che si porta a casa la maglietta di Radio 105 e lo scettro per la sua città. E quindi
1: sarà Brescia,
0: sarà Milano.
1: Sarà Milano a prendere le distanze.
0: Sarà Ferguson, come diceva Ezio Greggio.
1: Flavio da Lucca.
0: Lucca?
1: Lucca.
0: Ma dai. Cioè, no che non sia contento per Lucca. Io speravo in Milano, nel senso.
1: Perché non mandi un SMS anche tu, allora?
0: Ma l'ho mandato, però non sono arrivato nei primi 10, nel senso. Quindi, settimana prossima sarà in dialetto lucchese. Lucchese, che lucchino, ma
1: Lucchetto.
0: Che cazzo di. Ma che. Ma sì, Lucat, ma che. Lucchese.
1: Lucalba.
0: È lucchese.
1: Lucchese, vabbè.
0: Dialetto lucchese, quindi. Flavio, giusto?
1: Flavio.
0: Ok, Flavio ti porti a casa la maglietta di Radio 105.
1: Verrai contattato, vuoi la classifica?
0: Sì, vai.
1: Ce l'abbiamo un quarto d'ora?
0: No,
1: non c'è niente.
0: Niente classifica.
1: Sono in 20.
0: Che sono a quota?
1: Da 1 passa a 2.
0: A 2 scettri, 2 scettri. Ok.

0: E oggi è andata anche quella del gioco del dialetto. Abbiamo regalato la maglietta anche oggi, quindi insomma, bel lunedì che però sta arrivando quasi alla conclusione della puntata, ovviamente. Ti ho perso? Ti ho perso?
1: No, mi sono perso da solo, tranquillo.
0: Dicendo, cazzo, sto parlando da solo, dove minchia è andato a finire?
1: No, sono ancora fermo alla nannariòncula, sì. Che ha un'accezione un po'... la nannariòncula è il rompiballe, lo stufoso, e quindi ero curioso di sapere da dove arrivava.
0: Ok, sei andato hai studiato?
1: Sì, no, non l'ho trovato.
0: Vabbè, quindi allora cosa facciamo? Mettiamo in pausa il programma così ti lasciamo studiare.
1: Va bene, vai.
0: E poi ci fai praticamente un resoconto, un documentario del perché arriva questa parola.
1: Mi piacciono le nannariòncule. Beh, col riso.
0: Allora, sai
2: ti
0: che la
2: prego, Marti.
0: Che c'è? Allora, a parte che vabbè, tu mi sembri veramente gli orchi del signore, tu mangi tutto. Allora, la rana, no, le rane.
1: C'è nel nord Italia dove ci sono le risaie. Allora, ragazzi, a lei,
0: Io la rana sì. Non ne sono un grande amante.
1: Ah, ok.
0: Ok. L'ultima volta che l'ho mangiata.
1: Era viva.
0: No.
3: Ma che schifo! No.
0: L'ultima volta che l'ho mangiata, sì. Mi ha fatto uno strano effetto. E poi ho saltato per 10 giorni dopo.
1: Ma vai, c'è un intervento buttato via. Ma perché?
0: Oh, vabbè. Guarda che mi succede la stessa cosa quando mangio il coniglio e la lepre,
1: Sì.
0: Corro velocissimo dopo.
1: No, sull'effetto coniglio un paio di morose me le hanno raccontate.
0: Ci fermiamo noi, piccola pausa, torniamo tra poco.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: 105 Traffic.
18: Questa è la situazione su strade e autostrade, sul raccordo 1 Siena-Firenze, materiali dispersi sulla carreggiata sono segnalati all'altezza dello svincolo di Tavarnelle verso il capoluogo toscano, c'è una perdita di carico invece sul tratto pugliese della A14 tra San Severo e Foggia verso Bari, pedoni sono segnalati sulla 1 tra svincolo centro direzionale alla Cioccolla 3 in Napoli-Salerno, attenzione per un veicolo fermo sulla 1 nel tratto toscano tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso la capitale, c'è una perdita di carico tra Capua e Caglianello sulla 1 verso Roma, altra perdita di carico segnalata sulla 26 tra Laccio, diramazione Predosa, Bettola e svincolo Alessandria Sud verso Gravellona Toce, un'ultima segnalazione che ci porta invece in Basilicata sulla statale 407 Basentana, c'è traffico rallentato per materiali dispersi all'incrocio Ferrandina Sud, è tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
14: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
19: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
5: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera e mercoledì, prima serata, Canale 5.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
13: Grazie amore, ma gli anni passano.
12: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
13: Poi ci sono i 70, gli 80.
12: Brava, pensiamoci ora con Generali.
14: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: secca.
1: Siamo praticamente alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105. Allora, prima di salutarvi, vi ricordo che questa sera, se avete voglia, mi trovate ai Dance Music Award al World Joint Center di Milano. Insomma, siamo lì a fare questa premiazione, gli Oscar del mondo della notte, che saranno condotti.
2: Ma sei lì a partecipare o a condurre?
1: Sono lì a condurre, stavo dicendo, saranno condotti magistralmente da un presentatore d'eccezione, me. E quindi, insomma, se volete venire, passare.
2: Io pensavo che dopo l'ultima mail che avevi mandato non ti facessero neanche più entrare.
1: No, no, no.
2: E invece...
1: No, è cambiata la direzione.
2: Ah, ok. Quindi forse vinci anche.
1: No, no, non sono in gara. No, no, mi sono autoescluso. Sì, sì, mi sono autoescluso dalle gare.
2: Questo ti fa onore.
1: Mi sono
2: autoescluso. Questo ti fa onore.
1: Mi sono autoescluso dalle gare. Poi mi hanno fatto la proposta. Siccome ho mandato a cagare la vecchia direzione,
2: okay,
1: mi hanno detto: tu ci piaci, vieni a presentare. E quindi va bene. Ovviamente Dance Music Award, se avete voglia, al World Joint Center a Milano mi trovate lì. Grazie alla nostra Saretta, grazie al nostro Walter Pargi
3: Porzinga. Per favore, ve lo chiedo, andate via.
1: Vi
3: andate,
1: lasciamo,
3: grazie.
1: In compagnia del sommo Max Brigante. Con 105 mi casa. E noi, come sempre, vi salutiamo con la massima del brillo parlante.
2: Ci hai mai fatto caso che la parola foie in francese contiene 3 delle 5 vocali esistenti e si pronuncia con le uniche 2 che non ci sono?
1: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
2: Sempre alle 18.
1: Perché le 18 è l'ora della carovana.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Qui a Radio 105 sono le 20.
7: L'ora esatta è offerta da
8: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
9: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.

0: questa sera siamo live, siamo anche in tantissimi, in tantissime. Fate un applauso così si sente che siamo in diretta da Spazio Lenovo per una nuova puntata di 105 Mi Casa Live. Sono molto contento perché questa sera ci sono Benji e Fede, lo dico subito. E Benji e Fede, oltre che essere degli amici, sono veramente una parte di questo programma, perché con loro in, non lo so, da quanto facciamo questo programma? 15 anni? Non lo so.
1: Non esagerare, sono 12.
0: I ragazzi li abbiamo visti dall'inizio, cioè dalla prima canzone ad oggi, e abbiamo fatto anche delle cose molto molto belle con loro.
1: Ricordavamo prima.
0: Sì, super sì. Divertenti. Anche per te, credo.
1: Sì, quando ho fatto una tinta blu a Federico.
0: Non solo, a un certo punto vado nei bagni della radio, lo racconto soprattutto alle ragazze qui presenti.
1: È uno degli aneddoti preferiti, sì. Di Max, sì.
0: Ed è vero, tra l'altro, sì. No? Esistono le leggende metropolitane, le cose che sono vere. La radio ha i bagni, ci sono i bagni dei maschi, i bagni delle femmine divisi, e io non trovavo più i ragazzi che dovevano tornare in onda, per cui non erano nei bagni degli uomini, vado nei bagni delle donne e ho trovato Federico ambiguamente mezzo nudo con Nadia.
1: Ma era per la tinta che colava.
0: Sì, sì, sì, sembrerebbe, ma è una cosa che non è mai stata risolta.
1: Mai chiarita.
0: Magari adesso poi proveremo a chiarire con Fede. A parte questo, insomma, siamo felici anche che siate venuti in tanti a seguire la puntata. Cosa succede nella versione live? Succede che io faccio qualche domanda ai ragazzi, ma poi soprattutto le domande le fate voi, quindi girerà un microfono tra di voi. Direi che tutto è pronto, mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Questa volta l'applauso lo possiamo fare a loro forte, perché sono arrivati Benji e Fede qui a 105 Mi Casa Live in diretta da Spazio Lenovo. Ciao ragazzi.
1: Ciao Max, ciao, buonasera.
0: Buonasera a voi. Raccontavo prima che sono molto contento di stare con voi questa sera, un po' perché insomma siamo amichetti, ci vogliamo bene, ma perché voi rappresentate veramente qualcosa di bello per questo programma, perché abbiamo fatto tante cose insieme, le ricordavamo anche prima di iniziare il programma, e abbiamo un sacco di ricordi positivi, di cose fatte insieme, ed è bello, devo dire, anche avervi accompagnato, no, in tutta l'evoluzione della carriera, ritrovarsi qui. Insomma, sono molto felice.
1: Sì, anche io sono felice di ritrovarti e di essere qui a Radio 105 dopo un po' di tempo. Mentre parlavi di questi, insomma, aneddoti, no? Io prima ho sentito
0: tipo
1: qualcosa,
0: quello che eri nudo in bagno.
1: Ma infatti
0: con
1: io ho dei lontani ricordi,
0: ma non vorrei
1: delle
0: che
1: lacune.
0: Lei ti avesse drogato, infatti.
2: No, allora ora si spiega perché adesso
0: sì,
2: è così.
0: Perché no, sai che insomma si leggono tante cose sui giornali, no?
1: Tantissime, sì.
0: Non vorrei che fosse accaduto qualcosa di simile. Io ricordo però. Non avevi la maglia.
1: Non avevo la maglia, no. E avevo un colore di capelli
0: strano.
1: Insolito.
0: Sì. Molto insolito, molto.
1: Vabbè,
0: insolito.
1: Comunque è stata un'esperienza comunque dirompente, direi.
0: E ci credo. E
1: chissà cosa succederà oggi, non lo so. Si può aspettarsi di tutto. Ma.
0: Allora, oggi il motivo che ci fa incontrare è una nuova canzone, che è una canzone credo anche molto particolare per voi. Sto adesso andando veramente a memoria. E conosco abbastanza bene la vostra storia, la vostra discografia. Non ricordo qualcosa di simile, o mi sto sbagliando? Non ricordo un approccio simile a un brano, no?
2: Non è mai successo nella nostra carriera. Noi già abbiamo fatto pochissimi featuring, ma poi questo non è proprio un featuring, è una cosa, secondo me, ancora più interessante.
1: Ah, okay, passo
2: la palla al cantante.
1: No, diciamo è un... È un riprendere un pezzo iconico che, come è stato questo per noi, e cercare di farlo nella nostra chiave, no? Più, insomma, nostra possibile, perché poi non è facile quando prendi un brano così iconico, appunto, come ho detto, così abbastanza intoccabile per la musica italiana, non era neanche semplice.
0: Lo diciamo così tutti capiscono, il brano è La Vasca di Alex Britti.
1: Di Alex, sì, assolutamente.
0: Che ha avuto un enorme successo. In un periodo dove Alex Britti aveva una serie di canzoni di successo una dopo l'altra, ma questa fu proprio veramente gigante. Non facile, tra l'altro, neanche secondo me a livello produttivo da prendere, no? È un po' una bestia da domare quella canzone.
2: La complessità è che quando vai a toccare una canzone di quel livello lì, è molto facile, tra virgolette, rovinarla o comunque fare dei danni, no? Quindi devi essere in grado di tenere uno standard altissimo sia nella scrittura che poi nella produzione, che comunque deve avere qualcosa che richiama l'originale, ovviamente, ma deve essere al passo coi tempi, perché siamo nel 2026, quindi è una sfida che abbiamo preso volentieri e che secondo noi è andata molto bene, e tant'è anche Alex è molto felice di come sia andata, quindi siamo tutti soddisfatti.
0: Quando accadono queste cose, poi accade anche, poi magari per voi era già un rapporto avviato, questo non lo so, però quello che accade è che incontri anche l'artista, no, che ha fatto la canzone originale, eccetera. Nel caso vostro, insomma, c'è un video, insomma, vi ho visto vicini. Com'è andata con Alex?
2: Con Alex molto bene, noi l'abbiamo conosciuto in verità la prima volta nel 2015, proprio a inizio carriera, e ci aveva dato degli ottimi consigli, soprattutto a Fede sulla voce, prima di un live. Comunque ci ha fatto un po' anche da mentore, no, con questi, li abbiamo poi visto solo quella volta lì, no, però in quelle due ore di conversazione ci ha aperto molto la mente, no, come se fosse appunto un fratello più grande o comunque un mentore. Rivederlo dopo tanti anni e uscire a cena, no? E poi dopo ricostruire questo rapporto, andare in studio insieme, e fare videoclip insieme, tutto questo è stato bellissimo. Bene. Perché effettivamente noi non abbiamo mai fatto un'operazione del genere a tavolino, e non so come ci si sente, ma il fatto che ci sia proprio un sentimento vero di amicizia, di rispetto nei nostri, nostro nei suoi confronti, ma anche suo nel nostro, è una cosa bellissima. Bello. Che rende tutto più facile, no?
0: Ci credo, molto bella. Tra l'altro Britti è uno dei miei guilty pleasure, ve lo dico, perché ogni tanto mi perdo su YouTube a guardare video di musicisti, e finisco nel vedere Alex che suona la chitarra, che è qualcosa di
1: fenomenale,
0: no, ma impressionante proprio.
1: Sì, sì, ma anche la passione che ha, conoscendolo, è proprio una
0: impressionante,
1: una cosa incredibile veramente. Personaggio.
0: Allora la sentiamo, Viva la Vasca, Benge Fede col nuovo singolo. In questa

0: Viva la Vasca, Benge Fede qui a 105 in casa live. Per quelli che ci guardano al 66 del digitale terrestre, hanno visto anche il videoclip, l'ennesimo videoclip della vostra carriera. Quanti videoclip avrete fatto, ragazzi?
1: Oddio, potremmo averne fatti una cinquantina?
0: No, oddio, dai, 50 no.
2: No, secondo me più di 20, più di 20 sì.
0: Secondo me un 20-25. Scusate, quanti album?
1: Secondo me no.
2: 5 album.
0: 5 album.
1: Però se conti anche quelli prima, proprio del
0: album,
1: successo.
0: Sì.
2: Conta che noi comunque siamo diventati famosi da YouTube e da Facebook, che facevamo i video fatti in casa, certo. Con 50 euro davamo un amico con la telecamerina. Quindi anche quelli effettivamente erano dei videoclip.
1: Valgono.
2: Sì. Erano, poi li vai a vedere, fa abbastanza ridere, però era un videoclip anche quelli.
0: Ah no, se valgono quelli allora vabbè,
1: sì, capito,
0: ci, 50 ci siamo. Mi raccontate un aneddoto di questo videoclip che insomma chi ci guarda in TV ha appena visto?
1: Allora, un aneddoto abbastanza divertente in cui il mio corpo ha deciso di mandarmi segnali proprio al di là della mia mente. Era quando mi sono bagnato appunto dentro la vasca coi vestiti.
0: Uh-huh.
1: E poi abbiamo aspettato a riprendere le scene successive e sono stato insomma con i vestiti bagnati e l'acqua era molto fredda, perché noi stessi abbiamo deciso di farci mettere l'acqua fredda, considerando il caldo di quel giorno. Sono rimasto un'ora e mezzo con i vestiti bagnati. Quando mi sono rimerso in vasca, che poi abbiamo fatto buona parte delle riprese, non ho mai tremato così tanto in vita mia. Cioè era una cosa quasi imbarazzante, no? Tutte le persone attorno, dici boh.
0: E sì che ogni tanto, anche le volte che siamo stati in palestra insieme, ci alleniamo con la vasca fredda.
1: Assolutamente, no?
0: Però nonostante quell'allenamento lì...
1: No, secondo me stanchezza, stress, un insieme di cose.
0: Immagino. Allora, andiamo in pubblicità e mentre saremo in pubblicità capiremo qui chi ha voglia di fare delle domande e poi quando torniamo, insomma, sarete voi a fare delle domande a Benge Fede.
3: C'è 105 mi casa.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera è mercoledì, prima serata, Canale 5.
9: Ciao patatina.
10: Ciao patatina.
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette, gli snacchi.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
13: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
18: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
13: Cioè?
18: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
19: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
20: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
21: Crema di caponata o salsa di fichi?
20: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
22: La Piadineria.
21: La più buona perché è mia.
23: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
25: Matteo!
26: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
27: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.
28: Hey! 105.
29: Radio 105. Proud to be different.

0: Lunedì sera in diretta su Radio 105, c'è 105 Mi Casa Live in diretta da Spazio Lenovo. Sono venuti a trovarci Benge e Fede. E siamo nel momento in cui il microfono è nel pubblico, perché c'è un pubblico. Volevo ricordare al pubblico che c'è un pubblico. Il microfono ce l'ha Aurora. Ciao Aurora.
1: Ciao, vi volevo chiedere, da poco avete pubblicato le vostre nuove date estive e quindi vi chiedo come saranno i nuovi concerti, se ci sarà qualcosa diciamo di nuovo anche in ottica della nuova canzone che è uscita.
2: Allora, ciao intanto, grazie per la domanda. La scaletta live estiva sarà estremamente elettrica, cioè abbiamo messo tutti i brani più comunque up, anche estivi che sono rimasti fuori gli scorsi anni, e quindi sarà veramente tanto accesa, tanto up come mood.
3: Vorrei aggiungere che fare la scaletta per noi è molto importante, no? E a ottobre abbiamo un altro tour completamente diverso nei teatri, no? E l'idea è appunto fare questo contrasto dove chi viene a trovarci d'estate ha uno spettacolo completamente diverso da chi viene in autunno, perché comunque il live dei teatri è più intimo, più raccolto, con canzoni anche più acustiche, mentre estate ci vogliamo scatenare, no?
1: Grazie mille, non vediamo
3: grazie a te.
1: L'ora.
3: Grazie.
0: Mentre parlavate di live, non so perché, mi è venuto in mente il live che sicuramente avrete visto e avrete visto anche tutti voi che siete qui, insomma l'hanno visto praticamente tutti, quel momento di Bieber al Coachella.
2: La faccia, sì.
0: Vi è piaciuto? Ve lo chiedo perché non ne abbiamo mai parlato, quindi non so che effetto vi ha fatto.
2: Allora, il fatto che sia stato possibile per lui fare questo, cioè il fatto che per come anche poi è stato preso, no, da tutto il mondo, ti fa capire che probabilmente lui era uno dei pochi, se non il solo, che poteva permettersi di fare un live del genere, no? Perché io stento a pensare o a credere che se l'avesse fatto qualcun altro avrebbe avuto questa risonanza, mm-hmm. no? Con quella nonchalance con cui l'ha fatto, non lo so.
0: Pazzesco,
2: inizialmente è stato, insomma, mi ha distorto un po' la percezione, no? Poi ripensandoci ho detto, l'ha fatto con talmente tanta rilassatezza che alla fine ha colpito nel segno. Oh, totalmente.
0: Bello, sì, molto bello. Allora, il microfono dov'è? Così, eccolo qua. Come ti chiami?
4: Ciao, sono Isuda. Volevo fare una domanda anche io sui tuoi. Ho visto le date estive, le date in verai, attuali, verai, dei turini, teatri. Una domanda, io sono siciliana, vivo qua ma sono siciliana. Una data in Sicilia?
2: Giustamente,
0: quando,
2: no?
0: Quando si lascia fuori
2: qualche regione,
0: arriva giustamente, hai fatto bene,
2: chiaro.
0: Arriva sempre qualcuno a dirtelo.
2: Ma mi viene da dire, vivi qua, no, tu? Vivi a Milano, però.
4: Sì,
2: allora, no?
0: Ma la Sicilia
2: ti sei fregata da sola.

0: الان نشرب ونتريق.
1: بيبو خاما وخوخي تاني.
2: Posso dirti che in verità non c'eremo altre date estive, quindi sarebbe bello andarci, speriamo. Speriamo assolutamente sì.
3: Insomma, dai, c'è una possibilità ed è bello e interessante.
1: Grazie a te.
3: Ed è bello anche sapere che ci saranno altre date estive, quindi il calendario è in movimento, controllate sempre le pagine ufficiali di Bengefede per vedere poi l'aggiornamento delle date. Come ti chiami? Giulia, sai che forse è spento il microfono? No, c'è. Okay. Vai.
4: Quando siete in un momento in down nella vita o nel lavoro, c'è qualcosa o qualcuno che vi fa andare avanti? Vi dà energia, vi dà carica? Specialmente nel lavoro, visto che comunque non si può essere sempre 100, credo, no?
3: Bella domanda, brava. Brava Giulia, mi sei piaciuta.
5: Il microfono mi guarda.
2: No, vabbè, io sto scegliendo chi può dare la risposta. No, dai.
3: No, allora devo raccontare la scena per quelli che ci ascoltano in radio, che giustamente hanno sentito 2 secondi di silenzio. In quei 2 secondi Benji guardava Fede. Fisso.
2: Beh, io dico la mia, che poi è una cosa che mi ha insegnato anche Fede negli anni. No,
6: voleva partire dalla fonte.
3: Sì.
2: Bisogna adoperarsi in tutti i modi per essere di aiuto a se stessi, no? Le tecniche sono infinite e secondo me è un accumularsi di tanti piccoli fattori. Poi io parlo per la mia vita personalmente, mi sto creando una situazione dove che sia la famiglia, che siano gli amici, la musica è un po' una forma di protezione, una forma d'aiuto. Però esistono tanti modi e bisogna secondo me adoperarli tutti. Poi non so se vuoi dire qualcosa da Fede riguardo.
6: In realtà l'hai detto bene, esistono tanti alleati secondo me che una persona può coltivarsi nel tempo, che ti servono soprattutto quando sei più giù, e che non devi smettere secondo me neanche quando ti senti bene, perché sennò è semplice.
3: Sì, è semplice anche ritornare dove stavi prima.
6: Esatto.
3: No, sì.
6: Esatto.
3: È così. Mettiamo una canzone e torniamo fra poco.
7: Cosa volevi da me? Una mano, un polmone, il mio stomaco, un fiore. La vita che mi davi

0: con Zero, Benge e Fede che sono venuti a trovarci questa sera qui da Spazio Lenovo in diretta a Radio 105. È il momento del microfono tra il pubblico. Come ti chiami?
1: Martina.
0: Ciao Martina.
1: Volevo chiedervi, tra tutti i brani che avete prodotto in tutti questi anni, ce n'è uno che sapreste scegliere che ogni volta che lo cantate live vi fa emozionare più di tutti, proprio che vi fa sentire in pancia quella cosa lì?
0: Uno. Solo uno.
1: Uno solo.
2: Uno solo. Quella classica risposta, no? E il fatto che lei ha chiesto editi, la classica risposta è deve ancora uscire, no? Perché poi i brani vanno sempre al passo con il tempo quasi, no? Che vive l'artista, quindi... Allora, mi viene in mente Buona Fortuna, perché è comunque un brano che ci ricorda un periodo particolare che è nato da una verità, no? E... ogni volta anche mi viene a dire.
3: Sì, direi che Buona Fortuna è un brano... Sai, avrei detto non ce n'è uno, però effettivamente se devo sceglierne uno direi Buona Fortuna. Sì, sì, sì.
1: Grazie mille.
0: A te,
1: grazie
0: a te. A te. Vedo che il microfono va di fianco a te. Come ti chiami?
4: Elena.
0: Ciao Elena.
4: Ciao. La mia domanda è come nasce una collaborazione? Cioè come decidete con chi collaborare? In questo caso perché è proprio Alex?
3: Le collaborazioni possono nascere in mille modi. Diciamo che nel nostro caso nasce dal desiderio di far di rendere anche tributo a una canzone con cui siamo cresciuti, no? Che ha fatto parte della nostra infanzia. E quando è uscita noi avevamo appunto 6-7 anni, no? E è una canzone con cui siamo cresciuti, è un artista che stimiamo. E delle volte ti vengono queste illuminazioni che non sai neanche te bene come nascono, no? È come se, cioè io credo, beh, io personalmente credo in Dio e penso che sia tutto scritto, no? E sento che certe cose proprio succedono perché devono succedere, e la cosa bella è che capisci subito quando qualcosa, tra virgolette, funziona, perché ogni piccola cosa che succede si incastra in maniera perfetta, no? E così è stata.
2: Sì, e poi c'era anche voglia di una leggerezza di un certo tipo quest'estate. Ho fatto un lungo viaggio io qualche mese fa e avevo il terrore di tirar fuori solamente pensieri, non so, molto deep, no? In realtà una certa mi sono accorto che alla fine, verso la fine, avevo proprio una voglia di leggerezza incredibile che evidentemente stavo in qualche modo cercando di tenere nascosta. E poi secondo me da cosa nasce cosa, no? E il brano, io mi ricordo che avevo 6 anni, lo sentivo in radio, ero a Cervia, no? E mi ha lasciato qualcosa, no? E è un brano comunque che ti accende in qualche modo, no? Ti penetra e mi ha lasciato qualcosa e da lì è partita come un gioco, una sfida. Proviamo a vedere come sarebbe oggi, rifacciamola, vediamo. Io, e da lì ci è piaciuta molto.
0: Io credo anche che le canzoni, quelle che ascoltiamo anche da piccoli, senza saperlo, poi inconsapevolmente rimangono dentro e costruiscono qualcosa dentro di noi, per cui a volte veramente non c'è un perché, è solo che quella canzone non sai neanche bene perché, ma sta dentro di te.
2: Sì, il fatto è che mi faceva una sensazione ambigua, cioè mi colpiva, ma non bene, non in male, mi colpiva, capito?
0: Certo.
2: E quindi da lì nasce l'iconicità di questo brano e la challenge che, di rifarlo, no? Che è partita da noi.
0: Bene. Allora, dietro di te, Elena, c'era un ragazzo che voleva fare una domanda. Eccolo lì. Eccoti, ciao.
5: Ciao. Io volevo chiedervi... Okay. Come, ciao, vai. Volevo chiedervi come sono andate le vostre hit, Dimmi Dove e Quando, è quella con il featuring di Annalisa. E quale mettereste al top e perché?
2: Ok, allora, Tutto per una ragione è nata 2017, appunto, anno un bell'anno è stato, è nata in studio insieme, è stata una comunione di un brainstorming artistico, Merck & Cremon, c'erano anche i nostri amici, grandi produttori. Ed è un brano che mi ricorda un'estate complessa, sia spensierata che comunque ci ha fatto riflettere, no?
3: Di estati non complesse tu ne hai vissute poche.
2: Sì, poche, vero, verissimo. Vero. Però loro non lo sanno questo. Però sì, forse Dove Quando ti metterei sopra perché mi sono divertito molto quell'estate. Cosa dici?
3: Sì, Dove Quando è una canzone interamente nostra, noi vogliamo tanto bene ad Annalisa, ovviamente quando una canzone è figlia tua e ci tieni particolarmente, sono state due canzoni importantissime per la nostra carriera, entrambe, voglio dire, in momenti diversi. Dove quando è una canzone che nel bene o nel male ci ha segnato tantissimo la carriera e quindi rimane, insomma, è una canzone al top per noi.
0: Sì, con la sensazione che rimanga lì, nel senso, mi è capitato anche di recente di essere in un posto dove c'era quella canzone, e come se fosse uscita un minuto fa. Sì. Nell'effetto che fa sulla gente, no? E ha proprio quella forza delle canzoni che
3: durano per allurano,
0: sì, che... lunghe.
3: Sì, diciamo che è una di quelle canzoni che nella carriera gli artisti alla fine cercano di trovare più spesso, e che alla fine di una carriera noi ancora siamo, mi piace dire, all'inizio della nostra carriera, anche se sono più di 10 anni che facciamo musica, io credo che durerà moltissimo, ma è una di quelle canzoni che succede raramente, ogni tanti anni, e che lo vedi proprio come colpisce dal bambino di 3 anni, 4 anni, 5 anni che la canta all'adulto, quindi sono quelle canzoni speciali che succedono per magia. E secondo me, adesso non vorrei mettere le mani troppo avanti perché è appena uscita, ma questa nostra versione... Ok, non dico niente, mi sta rubando il microfono.
0: Tanto, si è capito, si è capito, mettiamo una canzone.

0: Maroon 5 con Heroin qui su 105 questa sera qui da Spazio Lenovo. Sono venuti a trovarci Benji e Fede. Abbiamo l'ultimo round, ragazzi, le ultime due, tre domande secondo me. Prego.
1: Ciao, io volevo chiedervi se avete mai pensato, al di là di fare canzoni vostre e cantarle voi, produrre o scrivere per altri?
0: Sì. Aspetta, non valgono risposte coi monosillabi.
2: No, no, chiaro. Sì, ci ho pensato, però devo ancora metterlo in pratica. Però mi piacerebbe molto.
3: Penso di poter condividere quello che ha detto Fede. È una cosa che sicuramente è un pensiero che un artista ha, però in questo momento siamo molto concentrati sulla nostra carriera, quindi pensiamo alle canzoni che scriviamo per noi.
2: Potrà magari riguardare futuro prossimo, sì.
0: Okay. In effetti è un bel grazie pensiero mille. Comunque, sì, no? È proprio sempre fare musica, è sempre creare.
2: È un prolungamento, sì, no? Sì, anche sì. Di alcuni lati inesplorati, no? Dell'artista.
0: O puoi,
2: no,
0: anche fare una cosa che magari non faresti per te, perché certo, magari quello non veste bene, però invece hai dentro, è una bellissima opportunità.
3: L'altra cosa bella è che delle volte succede che uno scrive una canzone per sé, poi dopo, per vari motivi, finisce a un altro artista e non si può mai sapere come sarebbe andata su di te, però hai quel sentore che effettivamente era più adatta, cucita sull'altra persona, quindi sì, è un bel regalo da dare a qualcun altro.
0: Sì, sì, sì, assolutamente, è proprio così. Ecco, come ti chiami?
4: Caterina.
0: Ciao Caterina.
4: Ciao, io volevo chiedervi qual è la cosa che vi rende più orgogliosi del vostro lavoro, cioè che a fine giornata vi fa essere proprio contenti di quello che fate.
3: Una cosa che a me personalmente posso dire che rende molto orgoglioso e che delle volte mi dimentico è che effettivamente una parte di me dice: ma tu stai solo facendo musica, no? Stai scrivendo musica, che contributo dai al mondo, no? Delle volte questa voce, un po' questo diavoletto che mi parla nell'orecchio, no? Però quando incontro le persone, quando vedo effettivamente che ci sono persone là fuori che vengono proprio... che sono cresciute con le nostre canzoni, come noi tra l'altro siamo cresciuti con canzoni di altri, no? E che quindi... siamo la colonna sonora di momenti belli ma anche brutti per le persone. Quello mi ricorda che effettivamente noi stiamo facendo qualcosa per il mondo e non ce lo dobbiamo scordare, ecco.
2: Sarebbe bene anche ogni tanto pensare che stai facendo qualcosa per te, quindi essere grati per quello che hai. Dove sei?
0: Aspetta, a me da qua? Ok,
2: no,
0: sì sì, basta, okay. Non mettere qui, ok,
2: okay. Perfetto. Io ti posso dire quando riesco a essere grato per ciò che faccio, per il fatto che vivo di musica, e quando riesco a mettere a fuoco questa cosa, allora alla fine della giornata mi sento molto molto felice, fino alla mattina dopo, però di
0: vabbè,
2: base così.
0: Hai detto una cosa molto importante, Fede, perché poi riguarda te, riguarda me, riguarda tutte le persone qui nella stanza, è proprio una relazione con la gratitudine, no? Che in qualche modo devi anche esercitare, devi allenare, perché
2: quotidiana, penso,
0: perché è così per tutti. Allora, come ti chiami?
5: Sono Marta, ciao.
0: Ciao Marta.
5: Allora, la mia domanda è un po' ramificata. Allora, il contesto è questo: immergetevi negli attimi prima di salire sul palco.
2: Vai.
5: Quindi
2: vai. Allora,
0: è immerso.
5: Ne avete passate un po', comunque un po' di anni che siamo qui, in confronto a una volta, quindi agli inizi. La sensazione sia positiva, quindi carica totale, sia negativa, quindi quell'ansia, paura di sbagliare, è la stessa degli inizi oppure è diversa? Magari ci avete fatto, tra virgolette, l'abitudine. E aspetta, seconda ramificazione.
0: Altro ramo.
5: Seconda ramificazione, ai tempi c'era questo rituale pre-concerto, pre-evento, preparazione, concentrazione, commissione. Oggi c'è ancora qualcosa? Perché io sono molto scaramantica, quindi chiedo, perché io farei sempre, quindi io volevo sapere questo.
2: Allora,
5: con calma,
2: partiamo dalla base dell'albero. Era se la sensazione prima di salire sul palco è più o meno la stessa degli inizi.
5: Sì.
2: Allora, agli inizi secondo me fai un sacco di si può dire, cazzate, no? Cioè fai un sacco di cazzate e ti dai tantissimo, quasi non curante del giudizio degli altri, no? Perché sei completamente coinvolto e vai. Io mi ricordo che agli inizi eravamo cioè due schegge impazzite, no, totalmente, e quindi non percepivo minimamente quel tipo di tensione prima di salire sul palco. Adesso mi sento più preparato tecnicamente e anche con più esperienza, avendo una certa ormai, e un po' quella roba mi sta uscendo, però ho la consapevolezza di controllarla benissimo, no? Però mi si è accentuata un pelo, ma
3: io invece al contrario posso dirti, a parte il fatto che ricordo che il primo live che abbiamo fatto insieme ti ho dovuto trascinare sul palco di forza, era tanti anni fa,
2: però poi sono salito,
3: è spaccato, abbiamo fatto la canzone in una canzone di 3 minuti, l'abbiamo fatta in 2 e poi siamo scappati, però quello è il primo live, può succedere. No, devo dirti che per me è una cosa bella, io mi sento veramente a mio agio quando sono sul palco, cioè veramente mi sento, è il mio posto dove mi sento tranquillo, dove non mi sento giudicato e sono libero, quindi effettivamente mia moglie può constatarlo, sono molto più in ansia e teso se vado al supermercato a fare la spesa, no, ma veramente, perché lì non mi sento al sicuro, sul palco mi sento protetto perché faccio quello che amo.
0: Bello, molto bello. Ragazzi, grazie di essere venuti questa sera.
3: Grazie a te, Max.
0: A trovarci.
3: Grazie a voi.
0: Grazie a tutte le persone che sono venute qui a trovarvi. Immagino ci siano anche fan di vecchia data. Chi pensa di essere proprio la prima fan di Ben Jeffere?
6: Beh, ce ne sono, eh.
0: Cioè, chi pensa? Chi in cuor suo pensa di esserlo?
6: Ce ne sono tanti qua che vedo da anni.
0: Vedo Aurora là in fondo, ma proprio convinta di essere lei la pietra originale di tutto.
2: Poi ci sono dei fedelissimi,
0: sì.
2: Ultra, bello. Però ultra comunque con classe, cioè non
0: bello,
2: sono...
0: Bello, grazie di essere
2: grazie, ragazzi.
0: Di nuovo. Grazie a voi,
2: grazie
0: Max, bello,
2: grazie a Radio 105 per averci ospitati.
0: E soprattutto viva la vasca.
2: Assolutamente sempre.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao raga, grazie.
7: Svegliato tutti i giorni, 105 tutti i giorni, 105 mi casa.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Quante cose al mondo vuoi fare?
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: La pubblicità sembra durare per sempre.
14: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
15: Poche cose sono per sempre.
14: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.

0: sarà perché
1: le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera è mercoledì, prima serata, Canale 5.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è... MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
8: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
9: È permesso?
10: Prego.
9: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
10: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
9: Gliel'ho consigliato io.
10: No, il manutentore è anche carino, sa?
9: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
12: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
12: È buonissima.
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
12: E per risotti cremosi?
13: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: 105.
19: 105.
18: 105. Che storia.
20: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia.

0: Chiudiamo con Jamiroquai questa puntata di 105 Mi Casa, dove appunto sono venuti a trovarci Benge Fede, dove tra l'altro, Nadia, non abbiamo risolto quell'enigma del quale abbiamo parlato in apertura. Ho trovato Fede molto confuso sull'accaduto.
1: Posso dire una cosa? Io comunque ho apprezzato il fatto che lui abbia detto non ricordo.
0: È stato bravo.
1: Sì, io credo che da oggi in poi a ogni domanda trabocchetto che mi fai risponderò.
0: Si fa così.
1: Non ricordo.
0: Sinceramente, guarda.
1: Allora, non mi ricordo, forse non c'ero.
0: Non ricordo. Allora, grazie ancora a tutte le persone che sono venute a trovarci. Io credo che questa sera sia stata una di quelle con più persone qui da Spazio Lenovo, sì. Quindi ci avete fatto fare una bella puntata. Noi torniamo domani sera, non da qui, ma dal nostro studio in radio. Chi viene a trovarci domani?
1: Che domanda difficile, domani ci viene a trovare...
0: Non dirmelo che sei impreparata anche stasera, ma tutte le sere così, ma perché?
1: Sono impreparata, però più che impreparata ti voglio fare una sorpresa.
0: Ah, ecco, ok, sì. Okay. Oppure non ricordo.
1: Non ricordo.
0: Vabbè. A domani, ciao a tutti! 105 tutti i giorni.

0: Programma con menzioni di marchi commerciali.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Buonasera, questa è Radio 105 e sono le 21 in punto.
6: L'ora esatta è offerta da
7: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.

0: Buonasera.
1: Buonasera. Ale, Ale Sansone.
0: Lucilla Gossi. Sembri quasi
1: una sposa.
0: Quasi una sposa. Ed è un weekend in cui secondo me buona parte dei nostri ascoltatori.
1: Ero un po' gelosa di Dua Lipa.
0: Ah, attenzione. È vero che si è sposata anche lei, no? Io ero concentrato su mia cugina.
1: Attenzione.
0: Che mi frega di Dua Lipa.
1: Dua Lipa scansate.
0: Che mi frega di Dua Lipa. Ero così contento. Mia cugina si è sposata a 49 anni.
1: Ah, vedi, c'è speranza per tutti.
0: Sì, un po' questo. Poi lei come me, no? Insomma, ha delle idee abbastanza distanti dal matrimonio.
1: E eccetera. Invece c'è cascata anche lei.
0: A un certo punto ha trovato l'amore in...
1: E quando l'ha trovato questo amore?
0: Qualche anno fa, due o tre. Tre,
1: ah,
0: penso.
1: Ok, vedi?
0: Tre anni fa.
1: Intorno ai 46-47.
0: Sì, sì, sì.
1: Pensa
0: esattamente.
1: Pensa tu cosa può succedere.
0: No, ma è una cosa stupenda. Cioè, ti fa capire che veramente quelle cose che si dicono, beh, ormai... Ormai che? Ma non è vero, erano felicissimi e noi più felici di loro. Ma non per l'età, semplicemente perché erano felici come due ventenni che hanno trovato l'amore subito, capito?
1: Allora, devo dire che questa è una cosa molto bella. Evidentemente sono vicina a quei giorni lì che fa anche venire un po' la lacrimuccia. Sapete che qui al Nad Express ci diciamo tutti.
0: Sì, siamo a tirare il dito ormai.
1: Sì. Però davvero penso... a quanti magari dei nostri 105isti si sono incontrati tardi con il loro amore e tardi hanno deciso di fare il passo di sposarsi, di iniziare, di avere una progettualità, magari anche dopo dei fallimenti.
0: Agosti, you made the puntata even tonight.
1: Thank
0: anche
1: you.
0: Stasera fai
1: Thank
0: la puntata.
1: Everybody.
0: È vero, amore che avete trovato
1: tardi.
0: Tardi.
1: Quando oramai magari le esperienze della vita ti avevano fatto dire ma va, ma che me frega, poi l'amore che fa? Sì. Bussa alla porta, tu
0: quando
1: gli apri.
0: Quando pensi ormai è andata e invece no.
1: Meno male però.
0: Eccolo là che bussa alla tua casa l'amore. Un Agosti che stasera è polivalente, è bivalente.
1: Hai capito?
0: Perché
1: un po'
0: cambiate,
1: sposa.
0: Un po' sposa, un po' co-conduttrice radiofonica e un po', un po' si può dire che se cambiate canale c'è un...
1: Ah sì, c'è questo sdoppiamento.
0: Dove pensavi che stavo andando?
1: C'è questo sdoppiamento perché prima serata a Canale 5 c'è il Super Karaoke, prima puntata questa sera in quel di Ferrara. E farò parte insomma dei capogruppi, dei quattro gruppi che hanno scelto le persone che poi si sfideranno in questa super sfida del Super Karaoke. Per cui guardateci, andateci a vedere, Michel Hunziker che presenta. Siamo molto felici.
0: Insieme a te Daniele Battaglia.
1: Daniele Battaglia di 105.
0: Fabio De Vivo.
1: Fabio De Vivo, mio caro amico per Radio, per Area 101. E Rosaria Rollo per Radio Norba.
0: Hai visto?
1: Sì.
0: Molto bello. Finalmente radiofonici in televisione.
1: Questa è una
0: a
1: cosa
0: parlare
1: molto
0: di musica
1: bella.
0: E a giocare con la
1: sì,
0: musica.
1: E okay. La facilità di parlare, insomma,
0: esatto.
1: Che ci viene riconosciuta.
0: Allora, quindi Canale 5 stasera, insomma, se ogni tanto cambiate canale, sul 5 trovate Lucilla anche di là. Quindi di qua e di là. Sarebbe stupendo. La radio, l'applicazione, Canale 5 e il 66 nella televisione in cucina.
1: Anche tutto... su Mediaset Infinity ovviamente. Cioè ci facciamo tutti, tutto un po' proprio.
0: Lucilia è stereofonia da
1: una
0: tutte le parti.
1: Una copertura pazzesca.
0: Va bene, a proposito di copertura, avete coperto quindi l'amore tardi? Prima avevo paura a dire la parola tardi, però perché?
1: Dove ma perché?
0: Infatti,
1: insomma
0: tardi può essere...
1: Non è un'offesa tardi? Dire tardi, esatto. A parte che tardi per cosa? Tardi per chi? Tardi perché? Secondo me per dare un giudizio che possa prenderli tutti all'unanimità è quando in realtà non ti aspetti più tu di averlo, quindi magari quando sei già in età in cui una famiglia te la sei già fatta e magari l'hai chiusa, non l'hai mai avuta e quindi sei un po' disilluso, no? Sull'amore. E invece io quindi direi dopo i 40 magari,
0: dai,
1: o
0: dai,
1: come
0: dai.
1: Tua cugina addirittura
0: sì, certo.
1: Vicino ai 50.
0: Sì. Allora, se vi va le vostre storie al 342 41 15 105, quando hai detto per chi, per cosa, per come
1: hai avuto paura?
0: No, mi è venuto un brivido perché era una bella cosa, una bellissima riflessione. Ma ti è venuta la maglietta a righe di Marzullo, che invece indossa Davidino. Buonasera,
1: Davidino. Buonasera, Davidino.
0: Buonasera. Il nostro gondoliere questa sera, hai visto?
2: Un
1: bacio a anche...
2: Venezia, fai il responsabile gondole.
1: Sei weekend. Perfetto.
0: Io pensavo fossi qui a lavorare con i ragazzi del weekend. Invece no.
1: Un bacio anche alla nostra Vale Stoppelli, che come sempre ci aiuta con le notizie. 342 41 15 105. Questo amore l'avete trovato tardi? Raccontateci quanto è bello.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Ci sono le canzoni che iniziano ridendo e finiscono ridendo. Sì. È il ritorno di Wiz Khalifa.
2: Wiz Khalifa. Ci piace, ne stavamo parlando adesso.
1: Allora, lui è Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Machine Gun Kelly, vabbè, lo conoscete. Wiz Khalifa che torna con questo singolo insieme a Machine Gun Kelly, Girl Next Door. Wiz Khalifa che ha fatto parte, come dire, di tanti anni di noi videogamer, dico noi perché per qualche periodo lo sono stato anch'io.
2: Ok. Perché... No,
1: io fortunatamente a un certo punto ho messo da parte la console e ho detto basta, come quelli che smettono di fumare, no?
2: Sì.
1: Uguale, ho fatto la stessa identica cosa, perché veramente è un mondo stupendo, meraviglioso, che ti porta via però tutta la vita.
2: Eh sì.
1: E era colonna sonora, adesso ho confusione tra due videogame che tra poco vi dico però. Quindi...
2: Vabbè, ma dilli e poi magari ci aiutano i nostri ascoltatori.
1: Allora, un gioco di basket, quindi NBA 2K qualcosa,
2: okay,
1: tipo 2K11.
2: Che ci può stare, Wiz Khalifa col basket.
1: Black and Yellow, ricordate?
2: No.
1: Non ricordate Black and Yellow?
2: No.
1: Raga!
2: No, te lo giuro, cercala subito, oddio, è impazzito, cerca.
3: Vieni qua,
2: calmati.
1: Dai ragazzi, era un inno.
2: Un Sansone incontenibile.
1: Vediamo se era veramente quella, perché magari ha detto una cazzata.
2: Che fa proprio, dice, cioè si chiama Black...
4: crema di nocciola.
1: Nessun porno. Wiz Khalifa, Black and Yellow. Dai ragazzi.
2: Black and Yellow.
1: Adesso giallo e nero, i colori di Radio 105.
2: Guarda, è perfetto. Perfetto, adesso la mettiamo. L'hai
1: Sembra
2: trovata?
1: Tutto fatto per caso. In realtà abbiamo studiato 2 ore per questo intervento.
2: Sì, per farla sembrare così proprio.
1: Esatto, per farla esattamente così. Adesso non ricordo di che anno era, però siamo nel 2011, vedi, NBA 2K11.
2: Ed quindi... è quello?
1: Sì.
2: Ah, è certo.
1: Adesso stai zitti e ve la sentite, che facevate quelli che non si ricordavano, eh?
2: Ma non sapevo si chiamasse Black and Yellow.
1: Non lo dice mai, quindi come fa?

0: Ok, e questa
1: bella.
0: Wiz Khalifa nel 2011, diciamo che è la canzone che l'ha fatto diventare famoso anche da queste parti, però poi ne ha fatte tante altre, adesso è tornato con Machine Gun Kelly.
1: Va bene, allora sono arrivati dei messaggi che ci hanno fatto anche sorridere.
0: Sì.

0: sul tema di trovare l'amore tardi.
1: Avete una concezione particolare del tardi?
0: Per ora, per questo messaggio che abbiamo scelto di condividere con i nostri ascoltatori, arrivato al 342 41 15 105,
2: il tema è
0: l'amore non arriva per forza quando hai 20 anni, 25 o 30, può arrivare anche a 40, 45, 50,
2: sì,
0: 55,
2: sì.
0: 60.
1: Può arrivare anche, allora, c'è sempre questo libro che io cito Che cosa ti aspetti da me, che è meraviglioso, e praticamente loro si innamorano, è la storia di questi due che si innamorano praticamente alla fine della vita, ok?
0: In uno guarda, mi viene già da piangere.
1: No, ma i pianti che mi sono fatto io,
0: manca sì. 1 ora e 40 prima della
1: ho pianto tanto con quel libro quanto con Emilio Verde.
0: Oddio santo.
1: E poi è molto divertente.
0: Sai qual è il film che a me, in assoluto, due film che mi fanno piangere tutte le volte? The Reader, che è la storia di questa donna che non posso spiegarlo, fatto sta che si fa leggere da questo ragazzo di cui si innamora, e lei è Kate Winslet ed è ambientato nella Germania nazista. È talmente delicato, perché poi si scopre una cosa particolare di lei legata alla lettura. Io proprio, ragazzi, vado giù.
1: E l'altro?
0: E poi Brokeback Mountain.
1: Ah, ok, Brokeback Mountain.
0: Mi fa piangere quando lui apre l'armadio e vede che ci sono le due camicie sovrapposte. Vabbè,
1: allora, invece a me i film che non mi fanno piangere sono Vacanze di Natale 83. Sono gli unici due che non mi fanno piangere.
0: Vabbè, tema, dai, torniamo sul tema, che sennò sembriamo dei pazzi. Facciamo in tempo, veniamo ora. Dai, al volo, un messaggino.
3: Ciao, la splendida Lucille, ciao anche a te, Ale.
1: Grazie.
3: Scusatemi la voce, ma ho un abbassamento di voce atroce. Comunque, parlando d'amore, io l'amore l'ho trovato ormai un anno fa, che mi sono messa con la mia migliore amica perché volevamo provare l'esperienza di mettersi assieme, poi ci siamo lasciate e un mese fa ci siamo rimessi insieme, quindi all'età di 28 anni ho ritrovato l'amore. Un bacio dalla vostra ascoltatrice Simonetta da Treviso.
1: Ciao,
0: allora, devo dire, 28 anni ora, amore tardivo. Simonetta, noi ti vogliamo bene, ma sei proprio ancora nel fiore.
1: Cioè, amore precoce, cioè, nel senso, la maggior parte delle persone a 35 anni ancora non sa dove sbattere la testa. Tu a 29 sei già convinta di averlo trovato e noi siamo contenti.
0: Per cui 40, 45 anni all'ascolto, che, o 50 anni, che avete trovato l'amore davvero tardi, fatevi vivi!
1: Esattamente, 342 41 15 105.

0: Ragazzi, se non conoscete Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow, siete veramente generazione Z, scusate.
1: Beh.
2: No, noi in realtà siamo millennials.
1: Noi siamo millennials, però se non la conoscete siete generazione Z.
2: Quindi la mia...
1: Ti ha fatto un complimento.
2: La mia figlia. No, no, ma io la conoscevo, ma certo, non avevo connesso che si chiamasse Black and Yellow perché, chissà perché. Va bene, stiamo parlando di amori tardivi, incontrati magari tardi, perché parlavamo del fatto che Ale questo weekend è andato ad un matrimonio di sua cugina e sua cugina ha trovato l'amore a 46-47 anni, a 49 ha deciso di sposarsi.
1: Esattamente.
2: Hai detto proprio due piccioncini.
1: Sì, ma bellissimo, cioè proprio una purezza che tu dici, vabbè, sai che c'è, quando sei un po' più grande un po' è convenienza, oppure poi è scomodità, sicurezza. No, proprio sembrava di essere un matrimonio di 2 25 30, tutto molto bello. Quindi pro e contro, quali sono secondo voi i pro e i contro di innamorarsi da grandi? Allora, il primo pro è che fino a una certa fai quello che ti pare.
2: Allora, tu dai però per scontato che magari questo amore non abbia prima incontrato lui e lei delle altre relazioni da cui sono nati dei figli. Perché può anche essere questo, Cioè, nel senso, hai avuto dei figli. Nel mio caso, io ho avuto dei figli con un uomo che ho amato molto, ma che non è più il mio compagno di vita. È bello incontrare l'amore anche per me, eppure io ho un passato, 3 figli. Quindi è possibile anche questo, lo calcoli?
1: Assolutamente, okay. Sì, ragazzi. Cioè, i figli sono la cosa più bella che uno possa fare, che uno possa produrre nella vita. Dopodiché, se l'amore finisce, i figli rimangono comunque quella cosa bella.
2: Va bene, quindi tu dimmi pro che sei libero fino a tardi e quindi ti incontri che dici ti sei già tolto tutti gli sfizi.
1: Sì, perché tante volte le persone si innamorano, si sposano e c'è il rischio che uno dei due non abbia fatto tutta l'esperienza di cui aveva voglia ormai, no? De sti tempi che a nessuno gli va più di impegnarsi, eccetera eccetera. Quindi se tu ti innamori a 50 anni, dico un numero a caso, sicuramente hai avuto tempo di fare esperienza, quindi non puoi dire a lei alla sera però mi manca ancora non ho fatto tutte le esperienze che avrei voluto, quella cosa lì non c'è, capito?
2: Ok. Questo contro invece?
1: Contro è che hai meno tempo da vivere insieme.
2: Ok.
1: Per esempio.
2: Dico i miei. Per me il contro, tra virgolette, è non aver costruito fin dall'inizio. E quindi magari se ti incontri davvero intorno ai 50 puoi unire le tue famiglie se le hai, ma magari non puoi costruire tu una tua famiglia con i tuoi figli. Però allo stesso tempo questo può essere anche un pro.
1: Okay.
2: Nel senso che è un amore che poi vivi condividendo i tuoi affetti, ma che non ti vincola poi, no?
1: Certo.
2: E quindi potrebbe essere anche quella una cosa, la stessa faccia della, la faccia diversa della stessa medaglia.
1: Bene, voi ne avete di pro e di contro del innamorarsi da grandi o tardi, insomma, superati i 45?
2: Sì, a quanti
1: 50?
2: Anni vi siete innamorati,
1: ecco,
2: dai?
1: Ok, 342 41 15 105, sms, whatsapp, le vostre storie che, come sapete, poi indirizzano il programma e diventano l'anima del 105 Net Express.
2: Facciamo partire magari anche un chiamino questa sera, mandate messaggi belli così vi chiamiamo.

0: Sono loro i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Però la più amata in assoluto dalle Sansone.
1: Esatto,
0: lo
1: esatto.
0: Sento. Sentilo, sentilo.
1: Sentilo, sentilo. L'amore è arrivato tardi dopo i 40-45. 342 41 15 105.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Estate palco luci!
7: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce.

0: Cresce con note audaci. Scegli Toy Too Yummy per un'esplosione solare e vibrante. Un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it. Hey! 105.
5: Hey! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105. Sabrina.

0: Alla fine ce l'ha fatta, è diventata la nostra 105 selection. Ha insistito.
1: Sabrina Matana.
0: E alla fine è diventata la canzone in evidenza qui sulla nella programmazione di Radio 105. Sabrina Carpenter e Madonna, Bring Your Love, 21 e 31 minuti. Buona serata a tutti da Lucina Gosti, da Ale Sansone, dal buon Davidino. È lunedì sera 8 di giugno, partiti con il tra virgolette racconto del weekend di tante persone, che è stato come dire di matrimonio per tanti, ok? Non so se anche per te, guardando Instagram, è sembrato così, però tanti matrimoni.
1: Allora, tanti matrimoni, sicuramente, sai, ti fermi a guardare il matrimonio di Dua Lipa perché è inevitabile che ti fermi a guardarlo, le polemiche su Palermo,
0: certo.
1: Non puoi affittare Palermo non si affitta, la nostra città. Quindi
0: tanto c'è sempre questa storia.
1: C'è sempre questa polemica, come c'era stata per Venezia, non mi ricordo più, Bezos, ti ricordi,
0: certo,
1: che si era sposato a Venezia? Io trovo che è anche giusto che il comune incassi,
0: certo,
1: i soldi, anche perché insomma avranno messo, come dire, sicurezza a tal punto che di certo semmai Palermo ne esce più pulita di come era prima.
0: Assolutamente.
1: Sì. Che poi erode il culo a qualcuno, questo è un altro discorso.
0: Come dire, diciamo che la maggior parte delle persone ne guadagna. Il problema è proprio per quelli che sono a ridosso, che loro giustamente vogliono dormire, vogliono stare tranquilli, vogliono passare per le strade come hanno sempre fatto, invece tante volte si chiudono le strade e succede casino. Quando vennero a girare, credo, un Mission Impossible a Roma, sapete, a Roma girano tanti film.
1: Certo, tanti, okay, set, tante strade chiuse, tanti quartieri anche alcune volte.
0: Esatto, infatti, quando girarono Mission Impossible, non ricordo quale, perché ne hanno fatti tanti, però quello con Tom Cruise, c'è un Tom Cruise, hanno praticamente preso tutto il quartiere Monti, che tu dovresti conoscere.
1: Sì.
0: Tutto il quartiere Monti, che per chi non conosce Roma è un quartiere molto centrale, vicino al Colosseo, ed è anche con le stradine
1: sopra
0: molto piccole.
1: Sopra il Colosseo, vicino, come si chiama? Piazza Vittorio, no?
0: Sotto Piazza Vittorio.
1: Esatto.
0: Esatto.
1: Io stavo lì, sotto Piazza Vittorio, dove c'è la questura dei Carabinieri.
0: Ok.
1: Hai capito dove?
0: Sì, sì, Colle Oppio dovrebbe essere, sì. se ricordo bene, i colli di Roma, perché da romano sono terribile. Tra i sette re di Roma e i sette colli è un casino. E praticamente hanno preso tutto il quartiere e hanno risarcito tutti i condomini in anticipo per il disturbo.
1: Ma davvero?
0: Certo.
1: Per cui non c'era nessuno che si lamentava.
0: Non si è lamentato nessuno. Tu hai sentito parlare di questa cosa?
1: Mai.
0: Perché hanno dato subito soldi.
1: Hanno sganciato soldi.
0: Ammazza. Beh, una produzione così grossa.
1: E quanto avranno dato? Lo sai?
0: Anche
1: a Capoccia, famiglia.
0: Allora, mi sembra che fu a condominio.
1: Ok.
0: Tipo che i condomini non hanno dovuto più pagare le spese per un anno e mezzo.
1: Porca miseria, ragazzi, non volete venirlo a fare?
0: Un guadagno di 1.000-1.500 euro a condomino.
1: Alzai a Naviglio, alzai a Naviglio Pavese. 85.
0: No, perché se tu ci pensi, poi per una produzione che magari spende 200 milioni, un milione, voglio dire, per carità, pesa sul budget, eh.
1: No, certo, però
0: e non hanno speso un milione, avranno speso 300.000 euro.
1: Sì, sì, quindi tu dici ben spesi comunque, perché non hai problemi, perché poi magari
0: giri
1: avvocati
0: di notte, eh?
1: Esatto.
0: Devi girare di notte, le scene di Mission Impossible sono state girate tutte di notte. Tu pensa che caciara tra le macchine che sgommano sui San Pietrini a Monti, dagli aride proprio, quindi rumore ne senti, già non c'è parcheggio. In più vengono anche a girare il film, quindi le macchine
1: non avranno potuto parcheggiare sotto casa, avranno dovuto parcheggiare lontano.
0: Nagnina, hanno parcheggiato da Nagnina e sono arrivati. È come dire se tu
1: sono
0: sei
1: arrivati in treno
0: lì, alzai a Naviglio Pavese e parcheggi a Lampugnano. Uguale.
1: Ah, no, Lampugnano è troppo lontano da casa mia.
0: Esatto, a Nagnina il paragone più o meno è lo stesso, è quello lì. Vabbè.
1: Che sbatta non uscire di casa.
0: Okay.
1: Va bene,
0: mettiamo
1: dai.
0: Una bella canzone estiva, che non è quella di Annalisa.
1: Elettra, Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Cosa? È lei.
2: Scusa un attimo, no? Ma io radiofonico, che devo fare? Il nome lo dice lei, il titolo lo dice lei. Che dobbiamo fare?
1: Vabbè, Fanta bravissima. Dirle, infatti, eccola, Elettra Lamborghini.
2: Dobbiamo dire solo il nome della radio, noi. Radio 105, a posto così.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
4: Parti e se ti cancellano il volo?
5: Tanto io parto con Boscolo.
6: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: Potential Radio 105, poco più di un quarto d'ora e saranno le 10 della sera. Partiti con i matrimoni, perché Lucilla ha un abito bianco bellissimo. Che tessuto è?
1: Seta.
0: Beh,
1: sì, grazie.
0: Ragazzi, dovremmo essere tutti sempre vestiti di seta.
1: Oggi posso dire una cosa che mi ha fatto ridere. È un vestito che sembra un po' una camicina da notte, anche se non lo è. E mio figlio Diego, quando mi ha visto oggi pomeriggio, mi ha guardato e mi fa: che bello, ma sei in camicia da notte. Quindi prima ha fatto il complimento, poi mi ha sgranato gli occhi e mi fa: sei in camicia da notte.
0: Beh, allora ragazzi, qua il gancio con una delle curiosità che ci ha sottoposto la Stoppelli oggi è d'obbligo. Poi ne parliamo con calma dopo.
1: Però hai fatto il collegamento?
0: L'hai fatto involontariamente tu, vedi il talento.
1: Pensa il talento, il fare le cose senza sapere niente.
0: Vedi il talento. Spopola la sleep couture.
1: Ossia, che bello, è vero?
0: La moda di vestirsi come se non si fosse mai davvero usciti dal letto.
1: Allora, questo è fichissimo come tema. In America spopola un sacco, sai, sì, che si fa tipo pigiama day o sleeping pigiama day, dove proprio si va a scuola in pigiama, o addirittura il giorno in cui i professori si vestono come i loro alunni
0: gli alunni come i professori.
1: No, loro
0: meno male
1: i
0: che
1: professori
0: non è mai successo da me, perché
1: e sono tutti tipo in pigiama con le cuffie giganti sotto ai cappelloni.
0: Sì, però detto così sembra un po' una festa in maschera. Invece c'è proprio una ok, a scuola sì, però c'è proprio una tendenza che chiaramente parte dalle star internazionali, tipo, che ne
1: so, Justin Bieber per me è il re dello sleeping couture.
0: Esatto, Justin Bieber, Dua Lipa, Lucilla Agosti, insomma ce ne sono diverse di personaggi che hanno fatto questo. E tu ne sei un po' la conferma questa
1: oggi
0: sera.
1: Oggi sono un po' conferma, è vero, perché è tornato di moda un po', è anche anni 90 mettersi le camicine da notte.
0: Sì,
1: magari ti ricordi negli anni 90, primi 2000, MTV, All Music, si mettevano i jeans con sopra,
0: certo,
1: le camicine da notte.
0: Certo, è vero anche questo. Va bene, ci andiamo più a fondo nella seconda ora del 105 Night Express, perché arriva Achille Lauro, Comuni Immortali, e poi, come sapete, vogliamo sentire la vostra.

0: essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina Deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Sa,

0: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
1: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
8: con il sottoscritto Enrico Papi
9: e Lodovica Comello.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
7: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
7: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
8: solo su Radio 105.
10: Vi aspettiamo!
11: Gli Squizzati di 105!
12: 105
13: Che storia!
14: Radio 105 compie 50 anni.
8: Che storia!

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Un minuto alle 10 su Radio 105.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, è cavalla secondo me, tutta la notte cavalla.
1: Sì, anche secondo me.
0: Irama.
1: Sì, sì, che in realtà no, in realtà è cabana, come Copacabana.
0: Cavala.
1: Solo cabana. Amici, buonasera.
0: Buonasera, seconda ora del Night Express, siete qui insieme a noi in diretta 22.03, Lucilla e Alessandro Davidino alla regia. Siamo qui che stiamo chiacchierando, prima ora direi un po', di tutto un po' abbiamo fatto.
1: Sì, partiti, allora, dall'abito di Lucilla di questa sera, che adesso torna e capirete perché, è un abito bianco di seta che sembra un po', potrebbe sembrare anche un abito da sposa.
0: Sì, okay. Una camicia da notte per me.
1: Allora, da lì abbiamo parlato anche di matrimoni. Mi sono dimenticato di dire l'unica cosa che ho pensato, questa la devo dire quando torno alla fine della cerimonia in chiesa.
0: Perché Ale è andato al matrimonio di sua cugina questo sabato, quindi ha avuto un matrimonio in Veneto di parentado.
1: Sì,
0: quanti eravate? Parenti di 40 parenti che non vi vedevate magari da tanti anni.
1: Sì. Sì, sì, 40, anche 50. Siamo siamo terroni.
0: Certo.
1: 50 di qua e comunque pure di là, non scherzavano,
0: sì,
1: 50,
0: sì,
1: 60.
0: Tanti.
1: Comunque, tra le cose che mi hanno fatto dire, no, questa la devo raccontare a Lucilla, Davidino e a tutti gli amici del Night Express a microfoni aperti, è che alla fine della cerimonia, ancora in chiesa, quindi il sacerdote, prima di salutarci, fa un invito a tutti, e l'invito è: fate tanti figli, brasiliano, ok? Quindi aveva un po' questo accento
0: un po' così.
1: Fate figli, perché io negli ultimi 2 anni ho fatto un battesimo e 40 funerali. È scoppiata a ridere la chiesa. Peraltro, tu immagina, mia cugina, vi ho detto, no? Si è sposata comunque grande, 49, insomma, quindi la sala non era proprio di ragazzini.
0: Certo.
1: Quindi dire questa cosa, ho visto, avete presente i balli coordinati che fanno gli All Blacks, no?
0: Sì.
1: Che, uguale, tutti quanti, quelli che avevano più di 70 anni, mettersi una mano sui coglioni. Cioè, compreso mio padre, che è toscano mio padre, no? Provate a immaginare, va bene, insomma, fate tanti figli ragazzi, perché i sacerdoti si annoiano a fare solo
0: più
1: funerali.
0: Più battesimi, meno funerali.
1: Un battesimo che ha detto a novembre 2024 e poi solo funerali.
0: Molto bene,
1: bravo,
0: molto bene.
1: Però ci ha fatto ridere, ci ha regalato una risata.
0: Beh,
1: e poi anche a tutti voi.
0: Meno male.
1: Sì. Assolutamente promosso.
0: Allora, tra le cose legate a questo mio vestito, abbiamo anche detto appunto che ricorda un po' una camicia da notte. Quindi ci siamo addentrati in una delle notiziole che ci ha dato la Stoppelli oggi, che è molto carina, che parla appunto di questa nuova tendenza che si chiama Sleep Couture, che dice che sta spopolando ed è la moda di vestirsi come se non si fosse mai davvero usciti di casa. Quindi, che ne so, pantalone del pigiama e sopra la t-shirt bianca,
1: ecco,
0: ciabatte con, no, penso sia un po' quello.
1: Come tutte le cose, ovviamente, è diventata una cosa ricercata, cioè che è nata con esco veramente così, cioè mi sono alzato dal letto, mi sono messo la maglietta più comoda che avevo, il pantaloncino più comodo che avevo, calzettone magari della Nike bianco a metà polpaccio,
0: ciabbe
1: e le ciabatte, perché io in casa sto così. Poi esco che vado a fare colazione, vabbè dai, non mi cambio. È diventata moda, ok?
0: Sì.
1: È diventata moda. Adesso quella cosa si ricerca, cioè tu esci dal letto, sei scalzo, devo uscire che devo andare a fare la spesa. Aspetta, mi metto le ciabatte, quelle fighe. E sono le ciabatte che 10 anni fa
0: si mettevano per stare in casa.
1: Per stare in casa, capito? Per scopare per terra.
0: Allora, in parte però è anche interessante vedere come è anche un segnale di come ci sia il desiderio di stare comodi, del benessere, no? È diventato funzionale forse. E questa cosa di sentirsi comodi all'interno del proprio outfit e dei propri vestiti sta influenzando le nostre abitudini, però anche il modo di vestirsi proprio, che si vede sulle passerelle, quindi non solo street style ma passerelle che spopolano e propongono questo abbigliamento completamente sleepy.
1: Beh, se ci fate caso, l'abbigliamento da uomo è cambiato radicalmente, l'abbigliamento casual, quindi le t-shirt non arrivano più a metà bicipite, ma le t-shirt arrivano ampiamente oltre il gomito.
0: Sono molto più larghe, col pantalone largo.
1: Sono
0: anche
1: tutte over,
0: le
1: è
0: scarpe,
1: tutto over.
0: Tu parlavi giustamente prima delle ciabatte classiche, vabbè, direi che è stato sdoganato forse con i Ferragnez da noi in Italia, calzino bianco e la ciabatta. Quindi da Fedez. Ultima moda che si vede ormai da forse dall'estate scorsa.
1: Guarda, pari merito metto i Ferragnez e Pippo Palmieri. C'è stato il periodo in cui Pippo, non capivi se era Pippo o Fedez.
0: Ah sì, è così.
1: Beh, Pippo
0: e poi secondo me tanto si vedono le Birkenstock, no? Che anche quelle sono molto sciallo, però messe con la calzettina figa di un certo tipo, il pantalone baggy che ci cade sopra. Quindi è lo stile della cosa super comfort, che ti dà l'impressione che tu ti vesti facile perché non vuoi dare nell'occhio. Invece, come dicevi tu prima, è tutto ricercato alla perfezione.
1: Ma è ancora così comfort se io mi ci devo applicare così tanto? Forse questo...
0: Allora, mentalmente probabilmente no, però a livello di corpo, quindi di come stai tu con quegli abiti, sì, ecco.
1: Ok, va bene. Che ne pensate voi? È tutto troppo o è tutto troppo poco? Oppure vi piace, ci state dentro? 342 41 15 105 SMS WhatsApp.

0: Mick, Beautiful Freaks, 22:11, questo è il 105 Night Express.
1: Grazie.
0: Alessandro, avevi un completo super figo al matrimonio.
1: Urca, è come...
0: Attenzione, qualcuno che ti ha spippolato, cercato sui social. Sì, perché devo dire che sui social fai la tua sporca figura.
1: Sì.
0: Certo, seguitelo.
1: Sporca
0: figura.
1: No, allora, diciamo che pubblico quando sono felice, pubblico una volta l'anno. Una volta una persona...

0: completamente tatuata fino alla testa, ma, mi disse: io diciamo che tendenzialmente mi tatuo quando sono un po' sbilanciata con me stessa. Era tatuata
1: Spessissimo.
0: fino alla testa.
1: Molto spesso, quindi.
0: Sì, e quindi apprezzo la sincerità. No, mi piacciono le situazioni che effettivamente hanno un senso di essere condivise. Quindi, se vestito bene, io sono sempre t-shirt e sneakers. Una volta che sei vestito bene, sei con i cugini che non ho mai fatto vedere sui social perché non ci vediamo praticamente mai perché viviamo uno a Barcellona, uno a Treviso e uno a Milano e prima stavo a Roma. Ma sì, facciamoci una foto
1: Hai
0: e
1: fatto bene,
0: andiamo
1: hai
0: fuori.
1: fatto
0: Siamo tutti
1: bene.
0: vestiti bene, in un posto bellissimo, siamo tutti felici, dai,
1: Sai,
0: facciamo una
1: in
0: bella
1: questo
0: storia.
1: periodo qui si sente tanto parlare, no, del fatto che tanta gente continui a condividere troppo anche della propria quotidianità, ma io penso che senza esagerare, se una voglia di condividere, come dici tu, i momenti che emozionano, è una cosa molto bella. È brutto quando tu vedi. Io ci sono alcune persone che quasi non le vedo senza il telefono in mano. No?
0: Sì,
1: Ecco, quello secondo me è preoccupante perché è come se non riuscissero a godersi il momento se non rivedendolo poi dopo
0: allora
1: attraverso uno schermo.
0: sono completamente d'accordo, ma il discorso da che era la fessura del giardino degli aranci dove si vede la cupola di San Pietro si spalanca completamente. Ci sono le porte o dell'inferno o del paradiso,
1: È
0: dipende qua
1: proprio vero.
0: quanto ci vogliamo andare dentro a questo discorso. Ok, c'è chi prende i social e gli lascia uno spiraglio di vita e c'è chi i social li fa diventare la sua vita,
1: Sì.
0: compreso il lavoro, ok? Compreso anche il suo lavoro, perché io e anche tu conosciamo tante persone che con i social ci lavorano, ma ci lavorano non che prendono due spicci, ci comprano le case, ok? Allegramente. A quel punto, quella è una persona che
1: Però, sai,
0: ha
1: io,
0: bisogno di postare tantissimo.
1: ad esempio, quello che io vedo e che penso che da un certo punto di vista sia giusto è che quando il canale social, quindi il filtro di te stessa e della tua vita, passa attraverso il telefonino ad un certo punto e diventa quindi il tuo guadagno, cioè far vedere la tua vita diventa il tuo guadagno. Ovviamente, secondo me i contro sono molti più dei pro. Uno dei pro sicuramente è un guadagno alto e facile, ma allora per me è giusto mettere un social media manager che inizi a gestire la tua pagina in modo tale da svincolarti dall'obbligo. Certo, poi vuol dire avere molto spesso qualcuno con
0: Certo,
1: te, no?
0: allora, le persone,
1: E quindi
0: questo.
1: perdere il privato anche della tua vita, delle scelte che fai, cioè dov'è che poi finisce davvero il tuo spazio intimo e inizia lo spazio che condividi con gli altri?
0: Esattamente, esattamente. Queste sono scelte, però ci sono diversi livelli, ok? Le persone che veramente ci lavorano e ci lavorano per bene hanno più di un social media manager. Poi, questo lo dico soprattutto a voi amici all'ascolto perché noi questo mondo lo conosciamo abbastanza da vicino. Ci sono quelli che non ci guadagnano così tanto e comunque fanno un overposting
1: È vero.
0: che postano 50 stories al giorno, due post al giorno per cercare di arrancando essere parte di quell'ecosistema di cui non faranno mai parte perché prendono solo le briciole perché probabilmente non sono abbastanza interessanti. Quello mi spaventa perché tu hai venduto veramente il tuo privato, la tua vita, il tuo tempo per una cosa che non ti sta nemmeno rendendo quanto dovrebbe.
1: Allora, quello che vedo io, e tra l'altro mi viene da citare l'ultima canzone che Knight ha portato a Sanremo, che ad un certo punto dice: prima di dare potere agli altri su quello che fai, con un like, ok? Tanti vengono gratificati ovviamente dalla risposta del proprio pubblico e non riescono più a fare meno di quella ondata di dopamina e di accettazione. E lì capisci che non è più lavoro, ma è la tua voragine interna
0: Certo,
1: che cerca
0: certo.
1: di essere colmata ed è insomma, un problema grande grande.
0: Esatto. È un
1: Che
0: problema.
1: discorsi,
0: Sì,
1: ammazzalo!
0: è un
1: Che
0: problema.
1: approfondi!
0: Che però ci riguarda secondo me un po' tutti.

0: preparata, insomma mi piace di là. Ciao.
1: Grazie.
2: Ciao, ciao. Brava, dillo a voce alta, dillo grazie. A voce alta, perché è vero e poi, insomma, come dire, è un po' il discorso che se c'è un bar da solo in una via c'è gente, ma se ci sono più bar poi in realtà c'è più gente in tutta la via, no?
1: Sì, è vero, ecco. Quindi è una cosa molto carina questa.
2: Cioè, bello che una radiofonica, soprattutto... Il nostro programma, Davidino, noi questo programma dobbiamo spaccare tutto adesso che finalmente sta in piedi,
1: no,
2: da sei
1: allora,
2: mesi.
1: Sono molto contenta, lo diciamo per chi magari non ci ha sentito prima, c'è in onda il Super Karaoke su Canale 5 condotto da Michel Hunziker e quindi di Radio 105 ci siamo io e Daniele Battaglia a fare i caposquadra delle quattro squadre, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo per le altre due, 101 e Radio Norba, quindi tutte radio del nostro gruppo. È un bel programma, è fresco, è bello perché secondo me è bello, è fresco, dare la possibilità al pubblico di essere protagonista, secondo me è molto bello.
2: Poi è bello, l'avete girato sì. nel 2013, adesso
1: no, diciamo che faceva freschino a Ferrara quando l'abbiamo girato, adesso fa più caldo.
2: No, scherzi a parte, era qualche settimana fa, insomma, quindi è il motivo per cui la vedete su due canali, sul 66 anche sì. su canale 5.
1: Quindi dateci feedback, se fate, buttate l'occhio anche di là, diteci come sta andando, tanto resta sempre tutto in famiglia.
2: Sì, anzi è bello poi, come dire, non siamo più nell'epoca dove, a parte i film quelli proprio, guardiamo una cosa sola e basta, riusciamo a farne anche due contemporaneamente.
1: Sì, anche di più, c'è anche chi sì. fa lo scrolling davanti alla televisione, cioè secondo me è sempre meglio dedicarsi a una cosa, a una persona alla volta, però...
2: Forse hai ragione, va bene, 22:24, amici belli, questa è Radio 105.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Mamma mia, Rosa Chemical, 22:33, è sempre la diretta del Night Express. Buonasera 105isti, è lunedì ma non è lunedì. Guarda, voglio provare a farlo. Allora, è lunedì nel senso, è il primo giorno di lavoro di inizio settimana, ma invece per alcuni non lo è, perché avete fatto vacanza, vi siete rilassati, magari siete parrucchieri, estetisti, oppure ristorante di chiusura e ve la potete scialare e godere.
1: Allora, secondo me è lunedì ma non è lunedì per tutti quelli che sabato e domenica o hanno fatto il matrimonio, quindi è stata una giornata di lavoro tra andare e tornare e vivere il matrimonio, quindi oggi dovrebbe avere un altro nome, cioè dovremmo dare un nuovo nome a lunedì quando non è lunedì, quando non è il primo giorno della settimana, capito?
0: Lumenica?
1: Oppure fatica di, cioè capito? Una cosa del genere, però insomma.
0: Comunque no, perché noi lo facciamo sempre sul venerdì, il venerdì ma non è venerdì, e in realtà ci sono anche dei lunedì che non sono lunedì. Cioè è vero, succede quella cosa per cui uno dice avrei dovuto iniziare a lavorare, invece magari c'è la fortuna che non l'hai fatto e ti sei goduto. Tra l'altro è bellissimo quando ti capita che puoi prolungare magari il weekend, parti la domenica mattina, vai magari a fare una scampagnata da qualche parte, a lunedì non c'è nessuno, magari vai in spiaggia.
1: Io sono sempre stato per chi conosce Radio 105 e magari ha ascoltato questo oppure il programma che facevo prima, io sono l'uomo che va in vacanza a settembre, cioè io prima di settembre non vado mai.
0: L'unica cosa, allora, è bellissimo per me, i colori di settembre sono molto più belli di quelli di giugno, di luglio e di agosto. No, giugno forse sono belli.
1: I colori di adesso sono incredibili. Ieri ho fatto aperitivo in Darsena a Milano alle 9:15.
0: Non me l'hai detto che
1: è stata una cosa improvvisata, veramente?
0: Beh, come veramente? Lo sai dove abito?
1: Ah, vabbè, sì, cioè, lì attaccata. Però insomma,
0: ci metto 10 minuti a piedi.
1: Vabbè. Comunque alle 9:15
0: vabbè sti cazzi, non tocchiamo, arrivederci. Dentro di sé, capito, dice che ci aveva voglia. Dai,
1: no, a un certo punto, amore, che facciamo? Dai, andiamo un attimo in Darsena, facciamo un aperitivo veloce e poi ci torniamo.
0: Ma non vuoi chiamare Lucilletta tua insieme a te, Alessia?
1: Ma per un quarto d'ora facciamo?
0: Io, te, Alessia, io reggere il moccolo. No, e allora, vai,
1: no, come tutte le volte conoscendo te e conoscendo lei, se facciamo questa cosa io praticamente ti do un bacetto e ti dico ciao, come va, e poi basta, ti saluto per andare via, non dico più una parola, cioè, non dico più niente, conoscendo entrambi i soggetti, come succede sempre. Quindi ho detto, voglio essere anch'io un po' partecipe della mia serata.
0: Ah, hai capito, per quello hai eliminato la tua amica perché parla tanto, sempre peggio, eh. Ah, va bene, che brutte persone che si incontrano qui a Radio 105, me l'avevano detto, eh.
1: E invece...
0: Guarda, radio figa, se è frequentata male, eh.
1: Ma poi la sera, capirai, la gente si veste da
0: gondolieri. Mamma mia, gondolieri abbiamo qua.
2: Poi fa un freddo qua dentro.
1: Madonna, ragazzi.
0: Hai visto che Prada veste gli astronauti?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma bella sta roba.
1: Beh,
0: ancora un'eccellenza italiana legata allo sport e alla scoperta.
1: Beh, sapere di andare fino all'assù dopo essere stati in mare per tanto tempo. Però, come dire, cielo e terra.
0: No, scusa, mi avevano fatto anche, non mi ricordo più chi, forse Armani aveva fatto le divise... un po' di anni fa di Alitalia.
1: Urca?
0: No?
1: Ricordo una cosa del genere. Però...
0: Alitalia, e poi è fallita forse.
1: Ok.
0: No, di quando è che era? Te le ricordi? Erano bellissime.
1: Allora, sì, ma non so se fosse Alitalia.
0: E spippola un attimo, sei sempre così veloce tu con i tuoi perplexiti.
1: Te lo prometto, allora mettiamo il disco di Lady Gaga, spippolo e poi torno con una risposta.
0: Va bene, okay. Va bene. Ok.

0: Lady Gaga, Doechii, questo è Runway. Siamo qui insieme alla diretta di Radio 105 col 105 Nat Express.
1: Aveva ragione Lucilla. E infatti
0: è musica per le mie orecchie. È musica.
1: Beh, succede,
0: ragione. Avevo ragione.
1: Che come se non te lo dicessero mai.
0: Mai.
1: Ma quando mai?
0: Avevo ragione.
1: Bene, ragazzi.
0: Tutti insieme. Avevi ragione.
1: Ok. Perfetto. Avevi ragione.
0: 2020... Yeah! Yeah!
1: Nel 2021 Armani veste l'ultimo volo di Alitalia.
0: Vedi, Dio.
1: Perché da quando nacque Alitalia ha sempre avuto firme, quasi sempre firme Made in Italy, iniziata con il Made in Italy, e poi chiaramente
0: è terminata.
1: No, è terminata l'Italia, adesso c'è un'altra cosa, sperando che vada. La prima divisa Alitalia del 1950 portava la firma delle sorelle Fontana.
0: Ah, me la ricordo.
1: L'atelier romano più conosciuto al mondo.
0: È vero, le sorelle Fontana hanno fatto anche una serie televisiva sulle sorelle Fontana.
1: Brava, non ricordo quale, però è vero.
0: Avevo ragione.
1: Nessuno aveva mai detto
0: il contrario. Avevo ragione.
1: Nel 60 invece Delia Biagiotti, e poi lì andare fino al 2021 quando si chiude con...
0: Senti, ma se tu questa sera dovessi fare una grande uscita importante, vestirti di gala, da chi vorresti essere vestito?
1: Urca, che domandona. Probabilmente un artigiano. Artigiano.
0: Quindi piccolo. Ti faresti fare un bell'abito italiano fatto su misura.
1: Sì, sì, su misura. E soprattutto da una persona, insieme a una persona, stylist o quello che è, che mi conosce e che mi sa dire: ok, tu con questo sei tu.
0: Piuttosto, e spacchi.
1: Sì, piuttosto che spersonalizzarmi come ogni tanto è successo, perché io comunque due sneakers, una t-shirt bianca e un jeans mi saccio mettere.
0: Vabbè, ma è bello anche quello, un jeans, una maglietta, ci hanno fatto anche le canzoni.
1: Capito, però ci ho fatto 43 anni con un jeans e una maglietta. Ogni tanto, no? Come vedi, i nostri omologhi si vestono tutti fighi, non è che io posso sempre essere quello lì, anche se... Chi se ne frega?
0: Beh, direi che se ne deve fregare.
1: Va bene, amici. Tra poco ci salutiamo. Abbiamo ancora il tempo di un paio di belle canzoni. Prima Petit Amè Amè, poi subito dopo Karol G e Manu Chao. Cioè, senti che roba.
0: Questo è ma ragazzi, la programmazione così. Devo dire in questi giorni piace.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: contabilizzare le fatture? Fatto.
6: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
2: Radio 105 presenta 105 X Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Devi arredare il tuo giardino?
12: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: La pubblicità sembra durare per sempre.
15: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
16: Poche cose sono per sempre.
15: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
17: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce. L'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta. Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati. Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce. Il meglio di ognuna. Lo trovi tutto in una.
18: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inns ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inns, la spesa ti sorride.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale.
0: digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: 105
22: Che storia!
23: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia!

0: lo volevo ancora.
1: Anch'io. Paravaravarava. 1987, Faith, George Michael, il 105, che storia che chiude questa puntata. Che puntata! E domani ne famo un'altra.
0: Un'altra, ragazzi, si avvicina sempre di più il 19. Allora, 18 appuntamento a Chiavari con il 105 Summer Festival. E il giorno dopo, no, sbagliato.
1: No,
0: no, a Chiavari è questo.
1: Esatto.
0: Sbagliato.
1: È il 12.
0: Il 12 a Chiavari, invece la settimana dopo, il 18 a Ferrara. Il giorno dopo, noi sempre lì a Ferrara con la nostra festa di Radio 105.
1: Esatto, i 50 anni di Radio 105, li festeggiamo con voi, piazza Ariostea a Ferrara il 19. Ci siamo tutti, ragazzi.
0: Tutti, ma tutti, tutti, tutti, tutti, ma tutti vuol dire tutti,
1: Anche ospiti musicali, insomma, sì. Sarà una grande festa per
0: musica
1: festeggiare
0: dal vivo.
1: A voglia la radio che state ascoltando, che è Radio 105. Quindi, bravi tutti anche stasera. Grazie, Davidino. Grazie,
0: Davidino.
1: Soppelli, grazie a Claudietta al centralino. Lucile, Ale, vi danno appuntamento a domani.
0: Grazie a voi, fate i bravi, ma non troppo, eh. Ciao, bimbi!
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
6: Attenzione! Attenzione!
5: Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Buon pomeriggio
1: ciao.
5: A tutti
1: ciao,
5: e
1: ciao.
5: Benvenuti nel programma radiofonico Lo Zoo di 105.
1: Sì,
5: questa sarà una settimana particolare perché Marco Mazzoli finalmente si farà mettere il seno.
1: Sì,
5: wow, che notizia bomba! E voi
1: sulle
5: cosa
1: ginocchia.
5: Ne pensate? 342 41 15 105. E adesso andiamo a presentare i reduci di questo incredibile weekend. Mazzoli, porta pazienza, ma certe cose vanno raccontate. Pippo Palmieri e Johnny hanno lavorato in Sardegna e diciamo che è andata alla grande. Giusto, Pippo?
7: Tutto bene.
5: Ma poi ci sono gli altri tre, Wender, Paolo Noise e Fabio Trota DJ, che si sono esibiti a Fiumicino. Il viaggio da Milano è andato perfettamente bene. Ma a un certo punto Wender, incuriosito, è andato a cercare delle info su internet su questa serata. Prego, Paolo, manda la locandina in chat.
7: Faccio, vado. Ok, guarda, Marco.
5: La locandina di loro tre è stata fatta con l'intelligenza artificiale, ma chi li ha ritoccati li ha totalmente cambiati. Paolo è diventato uno degli Avenger, Fabio incredibilmente un ballerino di Mazzurka e Wender l'amico froccio di Ricky Martin. Ma non finisce qui, perché durante la performance sul palco, a un certo punto, dopo aver lavorato da veri professionisti per circa 90 minuti, è scattato il delirio. Con Paolo che si faceva chiamare Tiziano DJ da Wender, con urla senza senso e inglese finto. E Fabio? Cari amici, Fabio Stecco Bastardo ha dato il meglio di sé. Pensate, è bastata una sola bottiglia di vino a cena, 5 birre e 2 amari, a farlo diventare la scimmia pazza bastarda. Per prima cosa ha iniziato a parlare senza mai fermarsi. Non si riusciva a mettere manco una canzone. Paolo Noise che guardava Wender dicendo: io non riesco a parlare, è irrefrenabile. Ma cosa gli è successo? Aiuto! Con Fabio che andava continuamente da Wender ad abbassargli i volumi, per non parlare di quando si è lanciato sul pubblico scivolando sul palco di schiena e subito dopo si è messo a nuotare diventando Trota DJ e per chiudere ha preso un nastro da cavi e se l'è messo intorno al collo e ha cercato di impiccarsi su una sedia, lanciandosi poi giù per concludere la serata con un applauso.
7: Bello.
5: Peccato che il nastro messo al collo era troppo stretto.
7: Troppo stretto.
5: E a un certo punto Paolo l'ha salvato altrimenti ci rimaneva soffocato. Quindi, per farla breve, un vocalist cocainomane degli anni 90.
3: È vero.
5: Grande scimmia pazza,
3: grazie,
5: bastarda.
3: Grazie.
5: Saluto
3: bene.
5: La Puccioni, la
0: Ciao.
5: Chicca.
0: Vabbè.
5: E poi te, che stai ancora ridendo per la scimmia pazza, bastarda.
3: Sì.
5: Marco Mazzoli, è colpa tua.
3: È
5: ricordatelo,
3: colpa
5: li hai scelti tu e mo te li tieni. Sigla.
3: Sono sempre le pistole e i fucili comunque.
7: Sì, però Fabio, hai svelato la nostra serata del 19.
6: Cazzo! Abbiamo due cose interessanti.
3: Hai fatto lo spoiler, dai, scusa.
6: Allora, il 19 faccio la trota invece che il salmone.
3: Potete togliere il nome Zoo, per favore, quando fate ste serate?
6: Ma

0: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia. Pensa a te.
1: Buongiorno Italia, Paolo Giusti, leva il mio logo. Paolo Giusti, leva il logo dalle serate di questi malati di mente, grazie. Paolo Giusti, togli il logo dalle serate.
2: Ascolta, giacca e cravatta.
1: Circo degli handicapponi, non so, chiamalo come vuoi.
2: Giacca e cravatta, ti vorrei ricordare che anche sei beccato un articolo di giornale e il prete che ti voleva denunciare l'ultima che hai fatto.
1: A me?
2: Sì, ad Ancona.
1: No, non ero io, bello. No, era Valerio il cialtrone.
2: No, Valerio mi ha distrutto una raccolta di beneficenza bestemmiando. Cioè, da diverso.
1: Vedi tu.
3: Com'è che non ce la fate?
1: Non lo so.
2: No. Aspetta, scusa,
1: il problema è l'alcol. Allora, il ragazzo snello di Genova, lo stecco bastardo, non regge l'alcol, ma non se ne rende conto.
2: Non è andata così.
1: Noi abbiamo
2: fatto un'ora e mezza di spettacolo tradizionale.
1: Ma non è vero!
2: Fatto bene. Poi dopo un po' ci stavamo rompendo il cazzo. Ha cominciato Wender presentando DJ Tiziano. E lì è partita l'ignoranza. Cioè, c'è venuta la ridarola, non riuscivamo a smettere di
1: uscire. Quella era la parte bella dello spettacolo. Scusa, Pippo, mi dai la base per favore? Malinconia, non so, tristezza. Delusione. Allora, io 27 anni fa ho creato questo programma con la speranza che un giorno potesse diventare l'icona della comicità, del divertimento, ma allo stesso tempo anche della professionalità, capito? Cioè, riuscire a far ridere, ma con una bella base solida, con montaggi fatti come nessun altro mai. Professionalità quando si va sui palchi, portare il marchio, far vedere che comunque noi non siamo beceri come la gente ci dipinge. E invece, poi arriva il signor Fabio Borghini Alisei che distrugge anni e anni di lavoro.
2: Però Fabio, Marco, vedi, una cosa ci ha salvato.
1: Sei stato nominato, mi spiace.
2: Perché grazie a quella grafica abnorme, orribile, fatta con l'intelligenza artificiale, la gente ha pensato che noi fossimo una cover band dello Zoo di 105. Fossimo una parodia del vero Zoo.
1: Allora, vi sarà capitato, no, di fare delle serate prima di voi, magari in piazza c'è una cover band che fa un tributo, che ne so, a Freddie Mercury.
2: Esatto.
1: E fa schifo, ok? Sì, e fanno cagare. Esatto. Se Freddie Mercury fosse vivo, probabilmente si alzerebbe, prenderebbe un aereo, andrebbe lì e massacrerebbe di botte tutti. Io sono ancora vivo.
2: Marco.
3: E domenica arrivi qua.
2: Domenica mattina sono andato in questura e ho denunciato noi stessi.
1: Sì.
2: Per plagio.
1: Mamma mia, ma perché?
2: Comunque è stato molto divertente da vedere dal nostro lato. Noi abbiamo riso veramente tantissimo.
1: Erano contenti tutti.
2: Sì, alla fine sì.
1: Senti Paolo, devo ringraziarti perché mi sono sparato proprio tutta la serie.
2: Quella
1: di
2: là che hai girato, hai visto che bella?
1: Com'è che si chiama? Burroughs.
2: Mamma che bella.
1: Allora, è scritta dagli stessi che hanno scritto Stranger Things, quindi un po' lo ricordo. È uno Stranger Things più leggero, fatto da vecchi. Cioè, fighissimo, no?
2: Ma l'easter egg l'hai visto? L'avete beccato l'easter egg?
1: Cos'è?
2: Lui a un certo punto, per quelli che non hanno visto la serie, cercherò di essere molto veloce. Allora, lui a un certo punto va in magazzino a cercare delle cose e c'è la testa d'oro che c'è nel primo Indiana Jones. Sai quello che deve mettere il sacchetto di sabbia?
1: Per non ci avevo notato, ma proprio non ci ho fatto caso per niente.
2: Io ero fumato, l'ho vista, quindi noti delle cose che gli altri non vedono.
1: Ma perché?
2: Però c'era, perché sono tornato indietro e ho detto, non è che me la sono immaginata. No, c'era. Però era diversa, ogni volta che tornavi indietro era un'altra testa.
1: Fighissimo. All'inizio dici, ma una cagata, invece è proprio figo.
2: Bellissimo.
1: Bello. Sì, vabbè.
4: Tu non lo berresti quel liquido?
1: Minchia, se lo berrei subito.
2: Io tapperei la vecchia, me la ciuccerei dai piedi.
1: Ma altro che liberarla, minchia.
2: Bastarda.
1: Me l'attacco direttamente come zaino, figa. Non sai di cosa stiamo parlando, Puccioli. Non capisco. È una bella serie, comunque.
3: Bella.
1: Ti piacerebbe molto. Hai visto Stranger Things?
3: No.
1: Vabbè.
2: È una sfortunata, Marco.
1: Ma oggi cos'è? La giornata delle delusioni, ma non ho capito.
2: Però Star Wars l'avrei visto.
3: Certo.
2: Tutti e sei?
3: Certo.
2: Tutti e nove?
1: Nove?
3: Certo.
2: Tutti e nove, stai mentendo.
3: Più gli spin-off. No, l'ho visti tutti.
1: No, vabbè, comunque dai, parliamo di robe serie, dai, ci proviamo. Allora, benvenuti allo Zoo, salve. Noi eravamo un programma con una buona credibilità, ma poi Alisea ha distrutto tutto, ma è così. Poi adesso c'è la scusa, ma l'immagine non ero io. Ma chi è il cretino che ha fatto il volantino? Cioè, quello è da denunciare per primo. Chi è?
2: Però,
1: cioè,
2: scusa, voglio... io nelle vesti di Cam Yaiman, lì come cazzo si chiama, sono bellissime.
1: Sì, ma sei bellissimo, sei stupendo.
2: Cioè, mia moglie stanotte mi cavalcava guardando quella foto su WhatsApp. Per un attimo ho avuto l'illusione che
1: fossi lì. La rifaccio vedere
2: lì
1: in telecamera. Cioè, questi dovrebbero essere Paolo, Fabio e Wender. No, vabbè. Ma chi è il delinquente che ha fatto sto volantino?
5: I cugini sono, Marco.
6: Ma magari.
5: Quelli buoni, però. Quelli buoni.
6: Non avete visto i nostri cugini, evidentemente.
4: E quando hai tempo, vai a vedere il video che hanno fatto a me e a Paolo una serata di tempo fa in una piazza. Che
1: wow. No, non
4: è
1: voglio più vedere.
4: E in chat anche quello.
1: Non voglio vedere.
4: E lui che balliamo. No,
6: ma non siamo io e lui. Cioè, praticamente nel video wall hanno creato noi, con l'intelligenza artificiale, che ci muovevamo. Sì. Ma no, non eravamo noi. No. Erano i conduttori di Striscia.
4: C'era
6: la Striscia e quell'altro.
1: Ma chi è che è stato?
6: Perché il
1: scusi
6: problema è che tutti vogliono usare l'intelligenza artificiale, ma non siete capaci. Basta.
1: Appunto. Noi invece sì. Lo proveremo dopo. Io ho appena letto il titolo di mamma di oggi. Fica i baffi. Vabbè, comunque. Prima di quello, però, dobbiamo parlare del nucleare. Forse torniamo al nucleare. C'è stato un doppio sì, giusto? Se non sbaglio.
3: No, assolutamente no. C'è stato primo sì. Ci dovrà essere, però, ha detto la Meloni, entro l'estate il secondo sì del Senato, e poi appunto il via questa legge delega che dovrà vedere come fare per riprendere.
1: Sì, ma
3: i
1: sereni
3: lavori.
1: Comunque farete in tempo a morire prima che riescono a costruire una centrale nucleare.
2: Sai cosa succederà? Cioè, che tutti diranno sì, perché ovviamente il costo dell'energia poi si abbasserà. Ma quando si tratterà di costruire la centrale nucleare vicino a casa loro, tutti diranno no. Come gli inceneritori, come i termovalorizzatori. Sì. Succederà quella roba lì.
1: Ma scusa, ma non possiamo riprenderci la Corsica e visto che è attaccata a noi comunque, cioè dovrebbe in teoria
3: mettere tutto lì.
1: Sì, mettere tutto lì, tanto non c'è un cazzo in Corsica, scusa. Poi sono quattro francesi ubriachi.
6: Ci sono i corsi sono pericolosissimi.
1: Ma è un attimo, ragazzi. Arriviamo lì con un po' di barche, li addormentiamo, ce li scopiamo tutti e via, insomma.
2: Non lo so, la trasformi sempre in una gita di piacere, Marco.
1: Ho capito.
2: Trovi sempre il modo di mettere quel particolare edonissimo.
1: Non lo so, allora, cos'è che... Aspetta, vediamo un po'. Qualche isola...
2: Ma no, scusate.
1: Cinque Terre sono bellissime.
2: La pianura padana è già un cesso pieno di...
6: Finiamolo.
2: Di smog. Ficchiamola lì e basta.
1: A Brescia, tutto a Brescia mettiamo.
2: Brescia,
1: tutto lì. Centrale nucleare, abbiamo testate
2: termovalorizzatori,
1: nucleari. Tutto a Brescia.
2: Tutto
1: a Brescia. Preferivo comunque la cosa.
2: Che se si accende un accendino sbagliato così, una sigaretta... Una sera sbagliata al detona l'Italia da Brescia.
1: Però sentiamo cosa ne pensano gli italiani attraverso la zecca sul nucleare, con sorpresa finale, tra l'altro. Ahia, è tornato.
2: Perché oggi è quello il problema. Cioè, il problema è che è tornato, ma non è tornato tutto intero.
1: Ahia.
3: Vabbè,
1: non svegliamo nulla, ci colleghiamo con la zecca. Andiamo, vai Pipuzzo, vai.
7: Radio 23 centimetri presenta la zecca.
8: Allora, l'Italia ritorna al nucleare, 30 anni dopo il referendum la Camera ha dato il via libera per ricominciare a pensare alla costruzione di centrali nucleari nel nostro paese per sviluppare energia, visto che non abbiamo combustibili fossili e siamo dipendenti per l'energia da tutti i paesi vicini che invece le centrali nucleari ce l'hanno. E nello stesso tempo ci chiediamo perché abbiamo tutto questo bisogno spasmodico di energia per i fottuti merdosi meme su Facebook e TikTok, perché a quello servono a fare i meme con l'intelligenza artificiale per farvi ridere il cazzo su TikTok. Ma voglio sentire voi sul ritorno al nucleare del nostro paese. Apriamo le linee. Iniziamo dal Mugnaio, l'Italia torna al nucleare. Cosa ne pensi, Mugnaio? Vai.
9: Ritorno dell'Italia al nucleare con il modo in cui si produce nucleare sicuro che si può valutare, perché ormai i fossili dobbiamo iniziare a pensare di metterli da parte, no?
8: I fossili? Quali fossili? Dei dinosauri? Che cazzo?
9: Uno, tu sei un fossile, non
8: ma
9: sei
8: tua
9: un
8: madre
9: fossile.
8: È un fossile.
9: Ma... di te, dove lo vai a trovare un altro più fossile
8: ma
9: di te?
8: Ma vattene a far culo, trilobite, spiega.
9: Che devo spiegare? Le energie fossili, no? E andiamo sul nucleare. Il nucleare con una nocciolina di plutonio andiamo a produrre energia per amare l'Europa.
8: Ma quanto ci vuole però per costruirla? Perché poi bisogna anche costruirle.
9: Però 50 anni non ti bastano, 5 anni.
8: Ma scusami però, caro Mugnaio. Allora, ci abbiamo messo 110 anni a fare la Salerno-Reggio Calabria. a una corsia, e secondo te noi impieghiamo 5 anni a costruire 10 centrali nucleari, 3 centrali nucleari, 5 anni in Italia. In Italia.
9: Ci mettiamo d'impegno, gli italiani sono unici in questo, no, no, insuperabili. Ma sono troppo veloci. Ma...
8: Scusami, carissimo, nella tua regione c'è ancora il treno a binario unico. Nella tua regione.
9: È vero, sì, esatto. Stiamo raddoppiando, però stiamo pure elettrificando.
8: Elettrificando. Allora tu mi stai dicendo che una regione come la Puglia, che nel 2026 non è riuscita a fare un binario accanto a quell'altro, in 5 anni costruisce una centrale nucleare. Questo mi stai dicendo.
9: Ma non è che lo deve fare la Puglia, lo faranno a Bergamo, perché speriamo che la vadano a fare a Bergamo.
8: Tu non la vuoi vicino, c'hai paura?
9: No, però lo fanno di là, loro, ti caghi addosso. Loro sono bravi, hanno tutto questo territorio, quindi.
8: E invece voi siete merdacce, invece voi siete merdacce terrone.
9: Siamo merdacce terrone, come te.
8: Perché non ti metti due cazzo di pannelli? Porca puttana che c'hai 300 giorni di sole all'anno. Perché non ti metti due pannelli?
9: Ce li ho i pannelli, ce li ho. Allora... Se ne serve qualcuno?
8: No, no, mi serve solo che ti ci sia di sopra e ti fai bruciare i coglioni mentre te ne vai a fanculo. Ciao mugnaio.
1: Poverino.
8: Aspetta. Ferma tutto, perché mi è arrivata una velina con una notizia sconvolgente. Aia. Perché a quanto pare, proprio nei pressi del quartiere dove risiede l'amico mio, si è verificato un caso di cronaca nera. No. Non voglio svelarvi niente, andiamo... No. Dall'amico dell'amico mio, che è anche amico mio, perché l'amico dell'amico mio è mio amico, il nemico dell'amico mio è mio nemico. Ciao grandioso, che cosa è successo allora all'amico mio?
10: Allora, è successo che era in un locale a Treviso.
8: Sì.
10: Ok? E praticamente ha fatto a botte con questo brasiliano.
8: Con un
10: brasiliano. Ha distrutto il locale, tavolini che volavano. Ma, il brasiliano, lui adesso è in ospedale, eh?
8: No, l'amico mio è in ospedale.
1: No, ma cosa fa sto qua?
10: Perché gli ha morsicato l'orecchio tipo il brasiliano, non so che cazzo ha fatto.
8: Cioè spiegami.
10: Tipo Tyson, hai presente Tyson quella volta? Sì. Ha fatto tipo una roba simile, però gli ha staccato quasi tutto.
8: No,
10: gli ha staccato quasi tutto l'orecchio, ti giuro.
8: Quindi adesso è anche storpio l'amico mio.
10: È anche storpio, ma comunque ha detto che lo riescono a cucire, riescono a fare un'operazione, qualcosa per cuciglielo, quindi sta bene tutto sommato.
8: Quindi insomma
10: gli manca, gli manca tutto un pezzo dell'orecchio.
8: Gli manca un pezzo dell'orecchio. Ma scusa, quale può essere il contenzioso con un brasiliano tale da arrivare?
10: Non lo so. Allora, il problema dell'amico tuo qual è? Che gli piacciono le brasiliane. Probabilmente ci ha provato con l'amoroso istutizio.
8: E gli è andata male.
10: Magari ci avrà provato pesantemente fottendosene del moroso, che era lì. E dopo si sono prese castagne nel muso.
8: Quindi
10: il brasiliano deve avergli morsicato l'orecchio,
8: no,
10: e gli ha attaccato.
8: Cioè, ma sai che tu mi stai dando materiale per anni e anni e anni di torture ancora, l'amico mio. Va bene, ti ringrazio moltissimo.
10: È una bella situazione.
8: No,
10: tra l'altro mi ha detto che in teoria, sai quando ti manca un pezzo di
8: padiglione,
10: di qualcosa,
8: sì,
10: da qualche parte, te lo prendono dal culo.
8: Certo, quindi sarà orecchio di culo.
10: Ridere perché quando tornerà lavoro lo prenderà il culo a manetta, perché avrà un pezzo di culo tipo.
8: Cioè sarà grande capo orecchio di culo, non ci
10: bravo. Se lo vogliono, perché già qua dicono che lo vogliono lasciare a casa, lo vogliono licenziare.
8: Deturpato. No, beh, non si fa. Lui deve lavorare.
10: Sì, ogni volta, come l'altra volta dei cani, ogni volta succede così.
8: Sì.
10: Poi torna, lui è bravo a chiacchierare, no? Lì. Li intorta tutti,
8: certo,
10: intorta in ufficio,
8: bravo,
10: eccetera, e magari gli danno anche l'aumento.
8: Pure.
10: Sì,
8: va bene, senti, io ti ringrazio infinitamente per l'aggiornamento sulle condizioni dell'amico mio. Ti mando un grande abbraccio.
10: Guarda, è uno spettacolo ogni volta aggiornarti su queste robe.
8: Per questo io lo adoro.
10: Ogni giorno.
8: Certo. Beh, salutami il grande capo orecchio di culo. Ci sentiamo presto, un bacio.
10: Va bene, ciao Giuseppe, stammi bene.
8: Ciao grandioso, ciao, grazie.
10: Ciao, buona giornata.
8: Ciao anche a te. Bene, in conclusione di questa puntata, mai nella vita avrei pensato di leggere un articolo di giornale vero sull'amico mio di Grayskull. Ma a questo punto invece la verità è più grande della fantasia, gli hanno mozzato un orecchio, distacco parziale del padiglione auricolare, e la cosa più inquietante è che io dovrei provare pena e commozione nei suoi confronti,
1: e invece
8: intravedo un futuro florido di ulteriori prese per il culo. È fantastico. Il cinismo è la mia droga. Andatevene a fanculo, buona settimana, ciao.
1: Mamma mia. Ma perché?
6: Ho letto l'articolo, lui ha insultato un travone che sta esibendosi in questo locale.
1: No.
6: Perché l'ha visto vestito da donna e si è arrabbiato.
1: Ma girami, io lo voglio leggere.
6: Si è arrabbiato perché difende le donne lui.
1: Ah, ok, giusto.
6: Fastidio questo.
2: Picchi col travoni. Di meni
1: no,
2: col
1: ma
2: travoni.
1: Scusa, sto guardando il video.
6: Palmieri e noise.
1: No. Ma cos'è? Allora, c'è un ragazzo afflitto da degli handicap giapponese, no, che è Paolo Nois che va. No.
6: Ma il bello è che noi abbiamo dovuto fare tutta l'esibizione con questa roba alle spalle.
1: Ma perché?
6: Non potevamo spegnerla, perché.
1: No, vi prego, allora, accendete il telefonino, guardate il nostro programma.
6: Sì, non diffondono in rete proprio.
1: Sul sito, no, cioè, io devo pubblicare. No, devo pubblicare.
6: Non devi pubblicare.
1: No, devo pubblicare, guarda che roba.
6: No, perché istighi poi a fare lo stesso.
3: Paolo, ancora.
6: Ma chi è? Ma
3: dove? Vabbè, ancora.
6: Scusa, Paolo sembra Jimmy il fenomeno.
4: No. Sono inclonabile.
1: Sì, è vero.
3: Sa.
1: Ma attenzione amici, perché qua si fa seria la situazione. Sapete che i mamma attraverso una magia, una formula magica, si è fatto creare insomma la fica di dietro. E non è finita lì. Non è finita.
6: No, adesso si apre un mondo.
2: Ma quindi lui è diventato ermafrodita.
3: Non avrei detto.
6: No, sì. Lui è questo iper gay. Cioè lui è super. Una divinità. Che mi
3: iper
6: è la
3: donna.
6: No, è un po' tutto.
1: Ci segnalano molti ascoltatori che sono andati a vedere il film e dicono che è molto bello. Ma lo rifaranno in base ai racconti di mamma, sì. Cioè dello zoo, capito?
6: Ma io guarda, ho visto
2: apocrifi, lo diciamo.
6: Io mi sto documentando sulle società che fanno con l'intelligenza artificiale, sì. Riproducono.
1: Non quelli che hanno fatto i video.
6: Il numero l'abbiamo buttato. Quelli bravi, veramente, se ci facessero le puntate basate sugli audio delle scenette, che io gli fornisco senza bip.
1: Sarebbe figo, sì. Sì. Però andiamo a scoprire come mai il titolo di questa puntata è fica e baffi. Come mai? Scopriamolo insieme.
3: Chissà, chi lo sa.
1: Andiamo, va.

0: Ciao piccolo svolazzante amico vestito come Britney Spears ma reduce dall'amputazione delle gambe in seguito ad un incidente gravissimo.
1: Buongiorno anche a te, Adam. Sei strano oggi, come se avessi qualcosa di diverso. Hai cambiato profumo, fatto il colore tonalizzato, oppure un botox di troppo. Non capisco.
0: Sono contento che l'hai notato. Sì, effettivamente c'è qualcosa di nuovo in me, ma non è così visibile se sono vestita.
1: Credo di avere come una sensazione, come se percepissi che la nostra conversazione prenderà una piega piuttosto imbarazzante.
2: Sì.
3: Buongiorno, Orco. E buongiorno, Adam. Anche voi state andando al raduno di collezionisti di baffi?
1: Ma veramente esiste un raduno di collezionisti di baffi? È una delle cose più assurde che abbia mai sentito!
0: Piccolo e svolazzante trebuchi del culo dotato. Evidentemente non conosci il meraviglioso mondo del collezionismo. Esistono le collezioni più incredibili che tu possa immaginare. Ci sono persino persone che collezionano le proprie unghie spezzate.
1: Davvero?
0: Io, per esempio, sono...

0: non l'avrei fatta, no. Orco.
1: Ma che razza di domanda è? I baffi sono attaccati alle facce e per strapparli integri nella loro forma completa bisogna staccarlo dalla carne con la pelle che tiene la cuticola del pelo. Altrimenti si sfasciano.
2: Ok, non ti arrabbiare, ma posso chiederti dove trovi e come scegli i baffi da collezionare? Mi sovviene un piccolissimo dubbio che vorrei colmare, ma del quale credo di avere già un allarmante presagio.
0: Ecco un'altra domanda che non avrei fatto. A volte il non sapere è meglio della conoscenza.
3: Sì.
1: Quando vedo un paio di bei baffi, magari ben tenuti e ben curati, con una forma particolare che vorrei avere nella collezione, me li prendo e li colleziono. Che cazzo di domanda da coglione mi hai fatto?
2: Ho capito, ma dove li trovi i baffi? Dove li prendi?
0: Non insistere, orco, ti prego.
1: Dalle facce. Li prendo dalle facce. Li strappo dai volti. Che cazzo c'è ancora da capire?
2: Ok, ho capito, ma dalle facce di chi?
0: Ti prego, orco, non andare oltre. Io credo di aver capito dove stiamo finendo.
2: Di chi sono sti baffi?
0: Ok, come non detto, troppo tardi.
1: Minchia, orco! Mi stai facendo andare fuori di testa, brutta la vacca dell'Eva! Li strappo dalle facce della gente per strada, cane! In treno, sull'autobus, nei ristoranti, dove cazzo mi trovo? Se vedo un paio di cazzo di baffi che mi piacciono, mi avvicino al proprietario della faccia coi baffi e gli strappo il volto con un'ascia, in modo da affettargliela senza rovinare i baffi. Poi mi porto a casa il volto e gli distacco la parte di labbro superiore con i miei bei baffoni attaccati. Adesso la finisci di tormentarmi come un maniaco del cazzo.
3: Lui.
2: Quindi il maniaco sarei io.
3: Appunto.
0: Ed io che pensavo di stupirvi dicendovi che ho una fica magica di dietro sopra al buco del culo. Direi che la cosa delle facce strappate alla gente con l'ascia per collezionare baffi abbia decisamente una attrattiva maggiore.
1: Fica di dietro?
0: Ops, forse mi sbagliavo.
3: Dove stiamo andando?
4: Dove stiamo andando?

0: mamma.
1: Voi avete mai avuto degli amici in carcere? Cioè persone...
2: tu fuori?
3: Sì. Vabbè, Marco sì.
1: Sì, anche tu? Anche tu, Puccioni?
3: No, amico no. No.
2: Vorresti?
3: No,
2: non è... no.
1: Amica, amico, qualcuno, no?
3: No, sono andata a trovare qualcuno in carcere, ma...
1: Allora, io sapevo che, sai che in carcere girano telefonini, sì, anche molto piccoli, no? Ci sono proprio quelli fatti apposta.
4: Da culo.
1: Sì, sì, da culo, esatto. E invece hanno trovato un modo un po' meno, diciamo, puzzolente.
2: Radicale.
1: Sì, allora, praticamente si scambiavano delle fusioni, insomma, dei baci. La tipa andava a trovare il fidanzato in carcere con delle sim infilate in bocca, quindi limonando passava le sim al tizio in carcere, che poi dopo le diffondeva nel carcere, capito?
4: Sì, però metodo... per non dare sospetti, sì, tra, sì, Galeotti si metteva la sim scocciata sulla punta del cazzo, sì, no, e se la passavano,
1: non credo,
4: nelle docce, no?
1: Non credo. No, è vero, hanno questi telefonini piccolissimi,
3: sì,
1: cioè sono, fai conto, metà di una sigaretta elettronica,
4: no, sono
1: di quelle...
4: grandi, un po' più della sim, sono piccoli,
2: sì,
4: cioè,
2: però puoi chiamare solo Pulci, no, quindi non servono a niente,
4: no, ce l'ho a casa, me l'hanno regalato.
1: Sì. Ma che strano, come mai?
2: Ma è ancora coperto di feci o?
4: No! Non so perché me l'hanno regalato.
5: Cari ascoltatori, è un vero peccato che non possiate accedere alle nostre chat di WhatsApp, dove all'interno si trovano sempre delle grandi chicche.
1: Sì.
5: La chat che ha vinto in questo fine settimana è quella inerente alle serate del weekend.
4: Sì.
5: Sentite,
4: sì,
5: Fabio.
6: No, dai, ma no, ma no!
7: Ma dov'è il bagno?
6: No, cioè non ti dico che è una suite, però cazzo, ma non la cabina del telefono.
7: No, dai.
6: Cioè non c'ha neanche le finestre, cazzo.
5: Che delusione, caro Fabiazzi. Tu che hai nel curriculum la frase "ti taglio la gola con le chiavi della macchina".
6: Sì.
5: Sei stato troppo diplomatico,
4: è vero,
5: questa,
4: è vero,
5: volta.
4: È vero, è vero.
5: Cerca di recuperare il prima possibile. Grazie.
1: Stai invecchiando.
2: No, no. Allora, sono rimasto spiazzato dalla reazione di Paolo, perché c'era comunque una camera matrimoniale disponibile, e io mi sarei aspettato dal mio grande amico che lui ci si infilasse chiudendo la porta a chiave.
1: Certo,
2: e invece
1: lui
2: ha detto soffriremo tutti insieme, siamo in questa merda e ci rimaniamo tutte e tre uguali.
4: Sì.
2: E allora come mi faccio ad arrabbiare? Sono rimasto commosso. Poi ho preso io la camera matrimoniale.

0: Bastardo! Come non ce ne siamo accorti?
1: Tu non la volevi?
0: Ecco perché ti sei alzato riposatissimo!
1: Tu non la volevi?
0: Bastardo!
1: C'era anche il water!
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: Ma se il coraggio allora spara.
16: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
17: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
18: Grazie, amore, ma gli anni passano.
17: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
18: Poi ci sono i 70, gli 80.
17: Brava, pensiamoci ora con Generali.
19: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
14: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105, il programma

0: È il tuo tipo, eh? Alisei questa. È andato? Non c'è. Non c'è.
1: Sono qua.
0: Non è il tuo tipo sta qua? Sta qua. Fai vedere regia video, rimetti il video per favore un attimo, c'è la stronza in mutande.
1: Vediamo un po'. Olivia Rodrigo?
0: Sì.
1: Non posso.
0: Perché non puoi?
1: Perché è l'artista preferita di mia figlia, l'ho portata anche al concerto.
0: Pensa, un giorno sei seduto sul divano con lei o su una panchina al parco e dici: amore, sai che il papà si è chiavato Olivia Rodrigo? Cioè, bellissimo, cazzo.
2: Va bene, se fossi te lo farei, filmerei e lo manderei via mail.
1: Il giorno del suo compleanno.
0: Sì. Allora, mi hanno girato la notizia, è vera, ragazzi, è vera, la trovate
3: certo
0: su mattinopadova.it.
1: Sì.
0: Allora, violenta aggressione in via del Portello dopo una lite ai tavolini, un 39enne brasiliano, travestito tra l'altro, strappa parte dell'orecchio di un uomo di 53 anni, arrestato dalla polizia. Ma chi è stato arrestato?
1: L'amico
3: brasiliano. Il brasiliano. Comunque per lesioni gravi.
0: Quindi era un trans.
1: No, un travestito.
3: Era travestito.
0: Lui trans.
1: Trans è una persona che sta facendo la transizione. Travestito è un uomo vestito da donna.
0: Vabbè, comunque.
1: Non c'è nessuna transizione.
0: Loro erano seduti al tavolino e l'hanno un po' preso per il culo. Lui all'inizio si è incazzato, se n'è andato, poi è tornato indietro. È iniziata la colluttazione con l'amico tuo. Ma io non ci posso credere. Ma non è possibile.
1: Allora, ti dico, la delusione è enorme. Al di là del fatto che ho riso 3 ore con Palmieri, che abbiamo dovuto fargli la manovra di Heimlich perché stava morendo soffocato dal ridere, ma al di là di questo un po' mi è dispiaciuto perché lui in realtà al di là della follia è una persona tollerante, cioè uno che si batte per i diritti delle minoranze, cioè alla fine una persona per bene,
0: per gli animali, no, una persona per bene,
1: quindi
0: sì.
1: Fa strano che lui si sia azzuffato con un uomo
2: Jimmy
1: vestito
2: Banana.
0: Allora dice l'uomo quello travestito si era inizialmente allontanato ma poi dopo pochi minuti è tornato sui suoi
1: passi,
0: in preda alla rabbia. La situazione è precipitata quando il 53enne si è alzato per fermarlo. I due sono finiti a terra in una violenta colluttazione ed è stato in quel momento che l'aggressore ha morso l'orecchio destro della vittima strappandone una porzione.
1: Il problema è che secondo me gli hanno detto stai male con quelle scarpe e l'altro gli è apparito lemo. Scarpa o male.
0: Lo farei anch'io, figa, se qualcuno mi critica la scarpa mi incazzo.
1: Bellissimo pomeriggio.
0: Senti, parlando
1: di
0: situazioni assurde. Allora, questo ragazzo qua chiedeva l'elemosina davanti a un supermercato di Pesaro e la fortuna l'ha baciato con una vincita da 500.000 di euro. Un ragazzo di origine nigeriana,
1: Imagbe Itzmarunwingi. Chiamalo Andrea.
0: Vabbè, comunque, Imagbe era un senza tetto, insomma. Sì. Si è comprato un biglietto, un gratta e vinci, e ha vinto 500.000 euro. Il problema è che non avendo il permesso di soggiorno e quindi non potendosi aprire un conto corrente non ha potuto incassare il denaro.
1: Certo.
0: Quindi è diventato un po' una situazione un po' paradossale e alla fine però pare che ce l'abbia fatta,
3: direi, però per fortuna si è sbloccata.
2: Basta.
0: Beh, per fortuna però scusa. Allora, fammi fare un attimino il puntiglioso. Allora, ci rubano anche le vincite, scusami.
1: Certo.
0: Allora, scusa.
1: Sì,
0: allora,
1: sì,
0: no, se ci pensi, allora la lotteria, gratta e vinci, robe, è fatta per far star bene gli italiani.
1: No, per costringere gli italiani a spendere i soldi che non hanno nel gioco d'azzardo.
0: Che poi... Hai ragione su questo, io ti do
1: per una droga di Stato,
0: è una droga di merda, esatto, come le sigarette e come l'alcol.
1: E gli stranieri che sono furbi non si fanno drogare dallo Stato italiano.
0: Fa male, però intanto ci guadagnano la fresca sopra. Però, scusami, arriva da un altro paese, lascia stare che sia nigeriano. Fingiamo che sia un britannico.
1: No, se fosse stato britannico non ci sarebbero stati problemi. Gli avrebbero dato i soldi senza...
0: No, non è vero.
1: Ma non ha senso questa roba.
2: Non è Europa.
3: Che c'entra però?
1: No,
0: cioè, per esempio, io che vivo in Florida, se dovessi vincere a... Non so, a parte che credo che non possa neanche giocare in altri stati, ma se dovessi vincere, credo che ci sia un inghippo dove è un po' un cazzo di casino prenderli i soldi.
3: Ma
0: sai,
3: certo che li puoi prendere.
0: No, scusa, sono fatti per i cittadini italiani.
3: Ma non sei
0: illegale,
3: sei clandestino.
0: Questo è clandestino, cioè aveva il permesso di soggiorno.
1: Il montepremi. Ok, ma non è che lui non può vincere i soldi, che non sanno dove metterli.
3: Esatto.
0: Ho capito.
1: Però lui li può... Cioè, tu compri una lotteria, è già pagata alla base e lo Stato ci ha preso anche la sua discreta percentuale.
0: Sicuramente.
1: Quindi che tu sia italiano, tedesco, francese, il problema è che essendo senza fissa dimora i soldi dove te li metto?
2: Giustamente, senza fissa dimora, senza un lavoro, senza soldi, cosa faccio i soldi? Mangio? No, mi compro un gratta e vinci.
1: Giusto. Con i gratta e vinci poi mi compro la casa.
0: Su questo io invece non sono d'accordo con te, Paolo. Su questo no. Cioè, uno dice vaffanculo, sicuro. La vita è stata infame nei miei confronti, provo con la fortuna.
2: Certo. Sì, ma se io ti do i soldi perché mi dispiace, voglio aiutarti.
0: Vabbè,
2: sai quante volte mi capita di dire
0: alle
2: persone che mi chiedono magari degli aiuti, dico: bene, andiamo, ti offro da mangiare, hai bisogno di qualcosa.
0: Tu regalagli direttamente il gratta e vinci.
2: No,
0: scusa.
2: No, voglio i soldi. Capito? Vuoi i soldi? Per cosa ti servono? Per la casa? Vuoi che ti pago una stanza d'albergo? No, dammi i soldi. E poi li vedi dopo.
1: Ma uno sarà libero.
3: Ma è come diceva Iannacci, non se li beva, ma cosa te ne frega a te se me li bevo? Te dammi i soldi e poi ce la facciamo.
0: No, ho capito. Però scusami.
2: Riesco da lei un altro che ci ha fatto.
0: Se questo fosse stato uno spagnolo che viene in Italia, gioca al gratta e vinci, ti girano i coglioni. Adesso perché è nigeriano non puoi dire niente, no?
3: Ma perché? Ma no, sì. Cioè, ha vinto. Perché,
0: scusa, lo spagnolo gioca la sua lotteria. Ma che cazzo vuole da quella italiana? Scusami. Fingiamo che sia io. Vengo in Italia per farmi i miei soliti 15 giorni.
2: E succederà, ma
3: esatto.
0: Vado al bar, mi compro un gratta e vinci. Vuoi vedere che tutti gli ascoltatori dicono: e se dovessi vincere io 500.000? Vergognati, vai a vincerteli a Miami. Che cazzo vuoi da noi? Capisci? Sarebbe così la reazione.
3: Sì. No, ma quella a prescindere.
0: Quelli erano soldi che potevano andare a un cittadino italiano bisognoso.
2: A me, anche se vinceva uno di Isernia, mi incazzavo lo stesso.
1: Se c'era uno di Bolzano, facevo causa.
0: Sì, leggi qua. Più di 6 italiani su 10 faticano ad arrivare alla fine del mese.
3: Ho capito.
0: Più adesso sono nati i figli boomerang. Non so se hai letto la notizia. Il figlio boomerang è quello che si leva dai coglioni. Tu dici: oh, Alisei. Finché suo figlio è in casa, sai che gli crea un po' di trauma, il figlio si fa le canne, robe. Cioè.
1: No, quello è una cosa della quale vado fiero, sono altri problemi.
0: 18 anni, finalmente si leva dai coglioni e poi a un certo punto vede che nel mondo reale non ce la fa e torna a casa. Quello è il figlio boomerang, è una roba orribile. Capisci che quel 500.000 lì doveva andare al figlio boomerang.
1: No, tu stai sbagliando. Per il figlio boomerang esiste il papà catapulta. Cioè, nel momento in cui il figlio boomerang torna, il papà lancia più lontano, rendendo molto più complesso.
2: Poi parlate di 18 anni, ma sono gente di 30, 35 anni, purtroppo.
3: Comunque il problema dei figli boomerang è solo in America, da noi non vanno proprio via. Cioè,
0: scusa, allora uno scrive: ma con l'isola dei famosi non hai vinto un bel palo? Ma che cazzo, a parte che ero in Honduras,
2: poi, palo nel culo abbiamo vinto.
0: Un bel palo nel culo.
2: Stiamo rispendendo in avvocati.
1: Comunque è vero, hai vinto l'isola dei famosi, dovevano andare a un VIP italiano quei soldi.
0: Ma
1: tu hai rubato i soldi a un VIP italiano.
0: Io sono cittadino italiano, ma che cazzo
3: allora
0: vuoi?
3: Allora puoi vincere anche la lotteria qua, dai, stai sereno.
0: Io sì, ma vedi che comunque già la reazione è quella. Ah, tu comunque
3: ma
0: hai fatto l'isola.
3: Ma quelli sono gli invidiosi del cavolo, a prescindere da qualunque cosa tu faccia.
0: Va bene,
3: cioè,
0: ma io lo spiego una volta per tutte, io due passaporti, uno americano e uno italiano, ok? Quindi io sono ho la doppia cittadinanza. Posso dire di essere italiano e anche americano.
1: No, devi scegliere dove vuoi vincere.
0: No.
1: Dove vuoi diventare miliardario?
3: Dappertutto.
1: Non puoi essere miliardario da tutte le parti.
0: Non vincerò mai.
1: Non è giusto.
0: Come diceva Leone, non vincerai mai. Mai vinto un cazzo io, mai.
1: Che miliardari con i gettoni d'oro degli
0: altri. Ho vinto una sfida di cucina.
3: Hai vinto quasi tutto quello che hai fatto, lascia fare.
0: Sì,
3: dai.
0: Vabbè, ma non ho mai vinto.
1: A differenza di...
0: Cioè, comunque ho dovuto far fatica 2 mesi e mezzo.
3: Vabbè, però hai vinto.
0: Più che la fame ho dovuto sopportare Paolo, è una tortura, su cazzo di motorino.
2: Certo, sì.
0: Ce l'ho il motorino, te l'ho preso il motorino.
2: Sì,
0: sì, allora ho deciso. Quello che c'è qua in radio, siccome non parte più.
2: Quello marcio.
0: Non è marcio, no, è nuovo, non è mai stato utilizzato, è un po' arrugginito. Vabbè, senti Paolo, ho fatto un altro danno, se vuoi te lo racconto in onda.
1: Sì, certo.
2: Sì, sì.
0: No, ho fatto. Allora, voi sapete che io purtroppo ho la sindrome dell'amicone che aiuta tutti, no?
1: Ah sì?
0: Sì, io ovviamente ospito qualsiasi oggetto che non interessa più a un amico che magari si trasferisce all'estero, eccetera.
1: Tipo una moto d'acqua, giusto
0: per
2: far sì che questa persona muoia e tu possa avere per usucapione.
0: Ma no, ma proprio zero. E questo mio amico, carissimo, che si chiama come me tra l'altro, si è trasferito in Spagna e si era comprato anni prima una Ferrari vecchia che non va molto bene, eccetera, e me l'ha mollata qua. Io non ho tempo neanche di usarla, non ho neanche il desiderio di usarla,
1: certo.
0: No? E però per carineria, siccome non so dove metterla, l'ho coperta con un bel telo, gli ho comprato anche una specie di vela, sai, quelle per fare ombra, ma rimane comunque l'aperto, qua piove, c'è umidità, eccetera. Finalmente l'altro giorno faccio un annuncio, perché dico devo levarmela dai coglioni, non la voglio, faccio un annuncio, mi
1: rubabile,
0: risponde uno,
1: c'è scritto tutto, rubabile oggi.
0: questo qui viene a vedere la macchina, se la vuol comprare. Dico, oh, finalmente, perché la macchina non vuole nessuno. Arriva, cazzo, tolgo il telo, porca puttana.
1: Non c'è la macchina.
0: No, la macchina c'è. Solo che lasciandola sotto il telo con l'umidità e il sole, tutto il cofano era una bolla. No, bolle. No. Bolle. Una
2: cioè, tu
0: no.
2: Prima che venisse all'appuntamento della persona, non hai controllato la macchina.
0: No, io l'ho ho alzato il telo, ho visto queste bollicine, ho detto: bah, sarà l'acqua, sarà l'umidità. Solo che se ci passi sopra la mano.
1: Allora, tu gli devi dire che la Ford Embolo non è una Ferrari. Togli il cavallino. Dici, guarda, è una Ford Embolo, una ne hanno fatta, eh. Più unica che rara.
0: Ma che delusione.
1: No, che delusione.
4: Usa la smerigliatrice, dai.
0: Sì, certo.
2: Lucida, ti viene benissimo.
0: Sì, guarda, ti faccio vedere le bolle, guarda, le vedi le bolle? Le vedi?
2: Ma com'è possibile? Scusa, una cosa sulla carrozzeria, cioè una roba.
1: Ma allora non era una Ferrari, Marco, dai.
0: Ma ti ho detto che era una baracca.
1: Ma no, cioè, ma no, era una Fiat ricoperta da un sottile strato di Ferrari.
0: Beh, più o meno quelle di quell'anno lì, sì, lo erano.
1: Ma anche le ultime, a quanto pare.
2: Diciamo, l'unico difetto veramente che di quella macchina insopportabile sono i pedali che sono spostati verso destra. Cioè, vedete, tu stai guidando centrale al volante, i pedali sono dall'altra parte.
1: Perché tu devi guidare.
2: Quindi devi guidare di tre quarti quando guardi la televisione, che mi
0: spiego. Perché era nata per essere monoposto, secondo me.
1: No, è nata come auto da donna che guidano con le gambe accavallate, capito? Stanno di lato e di qua dovevano avere la sigaretta col bocchino. E quindi no, in questa vabbè, posizione ma
0: adesso...
1: qua.
0: Adesso cosa faccio? Tutte ste bolle. C'è un carrozziere.
1: Allora, innanzitutto scoppiale con un ago che è divertente. Male che vada, ti passi il tempo.
3: Come la plastica, magari fa il rumore.
1: Come il pluriball.
3: Esatto.
1: Metti un altro annuncio. Chi vuole scoppiare un cofano? Fai pagare $3.
2: Non lo so. È vero, puoi metterla già nel cartone, c'hai già l'imballaggio.
0: Ma, sì, è vero. Posso dire no, ma guarda che è imballaggio.
1: Te la spedisco. Se no fai un escape room. Organizzi un incontro, come esco da questa situazione di merda e fai pagare $10. Per partecipare.
0: Per scoppiare tutte le bollicine una a una.
2: Esatto. Però Marco, secondo me è l'occasione più importante che avrai nella tua vita per imparare a fare anche il carrozziere. Quindi vai di Amazon
1: anche per imparare a farti i cazzi tuoi.
0: Dopo i danni che ho fatto alla tua, io non mi ci metto più, Paolo.
2: Che te ne frega, almeno questa è tua, cazzo!
0: Non è mia, no? Non è neanche mia.
2: È un succapione, tienitela!
0: Vabbè, comunque ci colleghiamo con le storie fuffa di... Cazzo, non mi ricordo mai come
1: Federico
0: si chiama.
1: Fuffa.
0: Federico Fuffa, storie buffe. No, come cazzo...
1: Storie fuffa, Federico Fuffa.
0: No, scusa.
1: È tutto fuffa.
3: Lui si chiama Buffa.
0: Buffa. Quindi è storie buffe di Federico Fuffa.
2: Aspetta, fuffa. Silenzio!
0: Oh, bravo! Era un po' che nessuno scorreggiava in onda.
3: Sì, vabbè, ma questa era veramente.
2: Ah, falla tu, dai!
3: No, io non la posso.
0: Spruzza latte dalle tette, vai! Spruzza latte dalle tette!
3: C'è la scenetta!
0: Che palle!
3: Lo so,
0: oh, mai che ce le tiri fuori, Cristo!
3: Lo so, è colpa di
0: Pippo.
5: Andiamo. Storie fuffa with Federico Fuffa.
6: Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, 1991, sgoccioli del millennio. Un'epoca in cui il destino di un uomo si misurava sulla distanza tra le aree di sosta e la capacità di trattenere l'inesplicabile. È notte, ma a breve farà mattino, e la percorro gattopardescamente sulla corsia di emergenza. L'aria è carica di solfuro di idrogeno e ansia balistiche. Sto sgranocchiando un tarallo alla finocchiella e alla guida, ovviamente, c'è Flavio Tranquillo.
0: Ma chi è?
6: Davanti a noi c'è una Saab 900 Turbo nera che procede zigzagando. Ma noto un cappello alla guida e lo riconosco. È Antonello Venditti, il cantalupo dall'occhiale da sole indossato reprimendevolmente di notte. Ma cosa sta facendo in questa autostrada deserta?
7: Autostrada deserta, al confine del mare. Sento il cuore più forte di questo motore.
6: Ha un'espressione cupidinea e guida la sua vettura con un'andatura sincata, da playmaker che ha finito i timeout e ha un bisogno atavico di andare in panchina. Cerca qualcosa, insegue le prime luci dell'alba e fuma come un furfante sciagurato, accendendo le sigarette nuove, utilizzando quelle vecchie.
7: Sigarette mai spente, sulla radio che parla. Io che guido seguendo le luci dell'alba.
6: La sua tensione è dovuta da un'unica ragione: il terrore della peristalsi d'intestino. Perché Antonello quella fottuta autostrada la sta percorrendo da 700.000 km. E fuma, suda e resiste. Come Zoff che prende l'ennesima pallonata in faccia. Lui spera di potersi fermare presto, ma non riesce proprio a trovare un minchia di autogrill. Cancellati dalla mappa, spariti come un mazzo di chiavi. e non ce la fa davvero più. Deve cacare. E mentre guida se la tiene lì, dentro di sé.
7: Mi sei dentro di me, come l'alta mare, che scompare e riappare portandomi via.
0: Diarrea comunque.
6: Sì, perché quella melodia malinconica e quelle parole legate al titolo Alta Marea ci ha sempre fatto pensare al mare di Sabaudi, alla passione che va e viene. Ma è qui lo spergiuro. Qui si dissolve il velo della nostra ingenuità, come il gol della vittoria segnato al 90esimo. Quell'alta marea era solo una grande metafora della merda. E per di più, inizialmente, nei demo originali del cantante non si intitolava Alta Marea, ma Alta Diarrea. Obbligato a cambiare il titolo dall'etichetta discografica, il nostro Antonello ha comunque voluto raccontare di quell'evento in modo sottile. Ma le demo originali, noi ce le abbiamo.
7: Tu sei dentro di me, sei un'alta diarrea. Sì, sì. Com'è? La piace? Che dite, la rifamo? Tu sei dentro di me, tanta tanta diarrea. Sì, sì, mi piace, mi piace. Dai, io registriamola.
6: Ma torniamo a noi, alla nostra autostrada e a quel dirigibile marrone che il povero Antonello si sta portando dentro da tempi immemori. Non ce la fa davvero più, sta scoppiando. Ma lui è Antonello Venditti. Non può lasciarsi andare, non può cacarsi addosso. Un po' per stile, ma soprattutto per il suo orgoglio.
7: Per il mio orgoglio, quanto ti voglio.
6: E lì, marcio e sudicio che bestemmia in romanaccio. Sono volati talmente tanti santi che al calendario è scesa una lacrima. Ma alla fine il crollo strutturale e commette il gran ciporro. Antonello capisce che non può arrivare al prossimo casello. Accosta, sfonda la portiera della macchina con la furia di un cannone interstellare, si cala i pantaloni sul ciglio della strada incurante dei camionisti che gli lanciano occhiatacce obnubilate e si mette a coccole fra le ortiche e il guardrail e riversa il suo disagio sull'asfalto, pensando già al successo radiofonico che ne uscirà. E mentre lui smandorla 18 tonnellate di miasma chimico nella latrina della natura, io stavo già segnando in contropiede. Io guardo Flavio, Flavio guarda me. Tra noi c'è un'intesa che trascende il pitturato. Saliamo sulla sua macchina, accendiamo il quadro e schiacciamo l'acceleratore mentre lui sta ancora pulendosi con un foglio di giornale aperto sulla cronaca di Torretta Granitola. Perché è questo che avrebbe fatto Michael Jordan. Perché Michael Jordan, prima di essere il più grande giocatore della storia del basket, è un negro. E da buoni neri gli inculiamo la macchina e lo lasciamo in preda alla gonorrea batterica sul ciglio della strada.
0: Ma no!
6: Compariamo e scompariamo portandogliela via.
7: Che riappare e scompare portandomi via.
6: E non contenti, gli esbarriamo sul cruscotto.
0: Ma no!
7: La passione
0: Lui fa così.
5: Avete ascoltato Storie Fuffa.
0: Federico Buffa, giusto? Sì, Federico Buffa.
1: Sì, siccome non vogliamo un'altra causa, è Federico Buffa.
2: In realtà sono curioso di sentire l'originale.
1: Non avete mai sentito?
2: È il numero uno.
0: Sì,
2: numero
0: è uguale, uguale, uguale.
3: È uguale, è uguale.
0: Finisce sempre lui e l'altro che è
2: Flavio
0: Cruscotto.
2: Tranquillo che caga le macchine della gente.
0: A tra poco.
5: Cari amici che avete voglia di passare i prossimi mesi con un Fumagazzi al polso, è il momento di giocare. Prenotatevi ora al 342 41 15 105 e solo il più veloce verrà in diretta con noi.
0: Guarda che bello che è. Guarda, guarda, guarda Paolo, guarda che roba.
2: Ma che spettacolo.
0: Ma che polso, ma che polso.
1: Assomiglia molto alla copia che è uscita prima.
2: No, sì, vero? Sì, che sì. Ci ha copiato prima che uscissimo.
1: Esatto, esatto.
0: Sono le spie russe, sono così, sono così. Bastardi, lo Spatek, ragazzi, è inimitabile. Spatek, www.fumagazzi.it. E mentre sborro sul...
2: Oh! Jack Sborro è lui.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
11: Carrefour. Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
12: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
11: Spiega meglio.
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
15: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: È permesso?
19: Ah, proprio lei!
18: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
19: Infatti!
20: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
18: E risparmia sulla bolletta.
19: Posso metterlo io?
18: È meglio applicato da un professionista.
19: Come lei?
18: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
22: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
26: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
27: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
28: Centocinque.
29: Che storia.
30: Radio 105 compie 50 anni.
31: Che storia.

0: Cioè, ti ha fatto caso che assomiglia a Nicola Savino lui, senza sì, i baffi.
1: Anche un po' a Dario Micolani.
2: Pensavo
1: eh?
2: Io, mi hai preso male.
0: No, non tu, non tu.
3: Ma no, c'ha più dita di Savino.
0: Ma che cazzo, dai, poverino.
1: Sicuramente uno.
0: Sì. Dai, Nicola è carinissimo.
3: C'è un amico Nicola, posso spottarlo qui.
0: Capito, che stronzo che sei. Nicola Savino con i capelli di Paolo Noyes fino a qualche anno fa.
1: Sì,
0: cazzo,
1: col mallet, col mallet di Paolo.
3: Sì, anche, sì, perché sì, qua Bono sembra proprio una parrucca. Se vuoi,
0: sì,
3: sono
0: sì, sì,
3: belli
0: sì,
3: lucidi
0: Bono.
3: Proprio.
0: Poi uno che si chiama Bono non può essere brutto.
2: Esatto.
0: Cioè,
1: ma tu sai no, perché si no, chiama Bono?
0: Perché si chiama Bono?
1: È un anagramma Bono.
0: In che senso?
1: Perché lui ha quattro nomi di battesimo. Lui si chiama, adesso non me li ricordo tutti e quattro, però si chiama tipo Bob Holofon Nigel Hologram.
0: È un anagramma. Ma non lo sapevo.
1: Sì, non è l'anagramma, è come l'AKA, cioè un non anagramma, come cazzo si chiama?
3: Me lo chiedo, non so che cazzo
1: si chiama.
2: Acronimo.
1: Vero, come H nome, che è AKA also known as
0: Bono.
4: Paul Box. David Olson.
1: Vedi? Paul David Olson.
3: Ragazzi, ma voi ancora lo ascoltate, ragazzi.
1: Allora, come l'ho detta, però era credibile.
0: Sì,
1: eh?
0: No. Allora, il vero nome di Bono è Paul David Hewson. Nato il 10 maggio del 60 a Dublino, in Irlanda.
3: Allora dovrebbe chiamarsi PDA.
1: Dovrebbe chiamarsi PD Box.
0: PDU. No, è
1: PDOR.
0: PDU. Curiosità, ogni amici familiari lo chiamano Bono, non Paul. Vabbè, anche vabbè, noi, tutti piace, quanti.
2: Lui non vuole che nessuno lo chiami Paul. Lui
0: sì, comunque vedi, cioè Bono, mica tanto Bono, dai, era Bono lui. Ti piaceva?
2: A me
0: dai,
2: piaceva molto.
0: Ma dai, sembrava un Moncicci. Perché?
2: Moncicci sembra Fabio Lisei, in realtà.
0: Quando
2: c'hai i capelli così, sembra. Vabbè, non ho
1: cominciato così, ma non mi
0: allora, non bisogna farsi ingannare. Io anni fa, quando comprammo una frequenza di Revolution, sì, in Florida, mi dissero: guarda, si trova a Belglade. Ho detto: cazzo, che bel nome! Sarà un posto straordinario. Belglade. Guardo sulla mappa e vedo che è vicino a un lago. Dico: cazzo, vedi, sarà paesino bello. Invece, scopro che è il posto più povero in assoluto degli Stati
1: del
0: Uniti,
1: mondo,
0: con il maggior numero di malati di AIDS.
1: Sì.
0: Perché c'è uno una delle carceri più grosse d'America lì. E niente, un posto infame, orribile, una merda, non c'è niente. Lì abbiamo un'antenna.
1: Ma perché no, Bel stava belì, che brutto.
0: Vedi,
1: poi li hanno accorciato,
0: abbreviato,
3: ma perché loro era l'unico paese negli Stati Uniti che non era una festa patronale, no? Allora uno se l'ha inventata e fa fatti inchiappettare dal tossico e hanno festa patronale.
0: Che si quindi si chiama fatti inculare dal tossico,
3: poi l'hanno preso tutti perché hanno per anno, poi capito,
0: Belglade, Belglade, vabbè. Senti, dobbiamo giocare, facciamo entrare la donna più colta, intelligente e bella di questo programma, la mia amichina, la mia cara amica Lucilla, l'unica vera professionista in questa trasmissione.
2: Bravo.
0: Non i ciarlatani che vedete nello schermo. Prego, Lucilla, giochiamo tra 32 secondi. Vai, Pipuzzo.

0: E a proposito di cultura, uno scrive: il nome fu preso di Bono Vox in prestito da un negozio di apparecchi acustici di Dublino, chiamato Bona Vox. Inizialmente il cantante non amava questo appellativo. Cambiò idea quando scoprì che in latino significa buona voce. Quindi Bono Vox vuol dire
1: continuate
0: buona
1: a darmi del bugiardo.
2: Però Bona Vox.
0: Bona Vox. Sì, sì. Va bene, ciao Lucilla, benvenuta.
2: Ciao, grazie, è una bella maglietta oggi, mi piace.
0: La mia?
2: Sì.
0: È H&M, credo.
2: Sì.
1: Guarda che reazione da casalinga.
3: Sì, non so.
2: Guarda, l'ho pagata 14,99.
0: No, è della, di Uniqlo, Uniqlo, Uniqlo.
2: Ah, è numero lei, uno. È lei, è Uniqlo. La più bella, è la Airism. Sì, sì, vabbè, basta, sì, forse è meglio evitare.
1: Vuoi guardare anche le scarpe?
0: No, no. Mi sono depilato il petto e anche il cazzo, se vuoi vedere.
1: Madonna, cosa sei? Un tacchino del ringraziamento.
0: Guarda che roba,
1: porca. No, ci hanno censurato. È andata a nero, è andata a nero la puntata.
2: Adoro. Dai, esco le tette. 3, 2, 1.
0: 2, 1, vai.
2: Uffa. Non ci hanno creduto. No.
0: Le tette l'avrebbero tenute.
1: Marco, sì. Marco, se scivoli in doccia così ti ritrovano in Oklahoma.
3: Sì, non si ferma più. Sì, sì.
1: Cioè, sei liscissimo.
0: Ho cambiato stile. Adesso mi faccio la doccia tutte le mattine. Ho deciso di depilarmi bene il pene perché così mia moglie non mi rompe più i coglioni.
1: Poi ce lo metti fino al culo, mutanda, col perizoma, tacchi.
0: E la crema che ho comprato, quella per le palle, sta funzionando alla grandissima.
1: Sì,
0: che
1: quando cadono.
0: No, non cade.
1: Ah, non era per quella.
3: Ah, non è quella.
0: No, ve la consiglio, è eccezionale, veramente. Ho le palle che profumano di gelsomino.
2: L'altro giorno stavo per comprarmi il deodorante intimo. Ti ho pensato, ho detto, no, vabbè, dai, non lo compro.
0: Cazzo, però no, prendilo, dai, proverò, che mettiamo.
2: Ma sì, per ridere.
1: Ma come si chiama? Fish Stop.
2: No, è di una marca molto famosa di cose intime italiana.
0: Fish Stop.
1: Cioè, tipo svelto, no?
2: No, svelto è per i piatti.
0: Però se ci pensate, ragazzi, ci pensate, comunque, colui che ci ha creato quella roba, qualsiasi cosa sia, cioè, lui non è che ha previsto il deodorante, quindi lui vuole che noi puzziamo. Alla fine
1: infatti lui ha previsto le olive taggiasche e i pomodorini. Per
2: sì.
1: Le ha inventate apposta, tutto sommato.
0: Non le ha inventate lui, le olive taggiasche.
2: Come no? Le ha inventate te?
1: Le ha inventate per quelle, no?
3: Sì, credo di sì.
1: Per condire.
3: Citronella, queste cose qua.
0: Che schifo, che schifo. Va bene, dai.
1: C'è la musica dai. Sotto, che problema.
0: Abbiamo una figlia o un amante di Pippo Palmieri al telefono. Stefi dal sud della Sardegna.
1: Aio!
2: Dal sud della Sardegna, di Iglesia sei?
0: Non lo so. Ciao Stefi, benvenuta nello zoo.
4: Pronto, mi senti?
0: Ti sentiamo.
1: Forte e chiaro.
4: Io sono spontano, aspetta.
0: Sì, adesso ci senti? Sì. Io sì, molto bene, sì. Sì.
4: No.
0: Ci sente, non ci sente, perfetto.
2: Che bastarda,
0: bastarda di merda, ti sei chiamata Pippo, di verità. Adesso sente, vedi che sente. Adesso senti, perché sud Sardegna? Cioè, di dove sei?
4: Allora, un paesino vicino a Iglesias. Adesso
2: Ogerru?
4: È SU. No?
0: Come si chiama?
4: Villa Massargia.
0: Chi? Tua madre è sarda? Sì, questo è palese. No? come si chiama il paese?
4: Villa Massargia.
0: Villa Massaggio.
1: Siamo stati
4: vicino a Porto Scuso, Iglesia.
1: Non l'abbiamo
4: Scarbonia.
1: Ancora incendiata.
2: Sei vicino a Carloforte, che sogno.
0: Senti, scusa, Stefi.
4: Vabbè, Carloforte, però devi prendere il traghetto per arrivare.
2: Capito, ma Porto Scuso.
0: Stefi, tu conosci bene Pippo Palmieri? Lo conosci bene bene? Cioè, una persona
4: no,
0: che
4: non lo conosco bene bene.
1: Brava!
0: Ecco. Quanti anni hai, Stefi?
4: Sono grandetta.
0: Tipo?
4: 57, devo compiere 57.
0: Allora sì, lo conosci, dai.
1: Siamo coetanei, amica. Vieni a Silius lunedì, vieni lunedì 15, Silius, vieni.
0: Va bene, Paolo. Senti, amor, hai visto Paolo, hai visto Pippo.
4: Porto scuso.
0: Quanti figli hai, Stefi?
4: Una.
0: Ed è scura di pelle, capelli scuri?
4: No.
0: Olivastra, no.
4: Occhi verdi, capelli castanchiati.
1: Sarà mica mia? No, perché si ripresentano i geni degli avi, capito?
3: Mai avuto.
1: Pippo ha un nonno tedesco.
3: Nonno berbero.
2: Sì, borbone.
0: Va bene, senti amore, concentrati. Oggi potresti portare a casa un orologio Fumagazzi. Prego, Lucilla. Okay.
2: E vai, Stefi, ti dirò una sfilza di cose. Mi devi dire cielo se sono cose che esistono, manca se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo.
4: Ok.
2: Un allarme antincendio al Wasabi per non udenti.
4: Cielo.
2: Cielo. È stato sviluppato dal professor Makoto Imai all'università Shiga in Giappone. Pensa un po'. La giraffa maschio beve la pipì della giraffa femmina per capire se è pronta per l'accoppiamento.
4: Cielo.
2: Cielo, sì.
3: Lo faccio anch'io a volte.
2: Sì,
3: non con le giraffe.
1: Ah, pensavo...
3: No, con mia moglie.
0: Che schifo.
2: Nota giraffona.
3: Cazzone sai, ma è assaggiato.
2: Un bambino nato con il DNA di 3 genitori.
4: Manca.
2: Cielo, invece. È una tecnica di fecondazione in vitro fatta per evitare la trasmissione di malattie genetiche tramite linea materna. Quindi, una bella invenzione in Italia.
0: 2-1.
2: In Italia le coppie omosessuali possono sposarsi.
4: Cielo.
2: No, manca. Si possono unire civilmente, ma non possono accedere al matrimonio.
0: Prima o poi ce la faremo.
2: Chissà. Il chupa chupa, gusto polpetta di Ikea.
4: Cielo.
2: Cielo, sì, è una fresca notizia.
0: Schifo.
2: In Italia puoi chiamare tuo figlio Bin Laden.
4: Manca,
2: non si può chiamare un figlio come un personaggio storico. Non è tanto il fatto che sia un terrorista terribile.
3: Ma quindi non puoi chiamarlo neanche Napoleone Bonaparte?
2: No, non puoi.
0: No.
3: Giuseppe Garibaldi?
2: Neanche.
3: John Holmes?
0: Cristoforo Colombo? Neanche.
2: No, non puoi.
3: Caio Giulio Cesare?
0: No.
3: Ho provato un po'.
5: Si chiama Achille, Dante.
2: Vabbè, Achille non è un personaggio storico, è un personaggio
3: però Achille Lauro?
2: Anche mitologico. Dante non è Alighieri. Se Dante è Alighieri, Franchi, non va bene.
3: Però Achille Lauro si chiama Achille Lauro.
0: Basta, falla andare avanti.
2: Achille Lauro
3: ma
2: è un
3: Zinga
2: nome d'arte.
3: Z.
2: Sì, non è vero.
0: No, non è un eroe.
2: Andiamo avanti.
3: Però sei imprecisa, dovevi
2: andiamo
3: darci...
2: Andiamo avanti.
3: Gundam.
2: Piccola base.
3: Bastarda. Via.
2: Uno scimpanzé spedito nello spazio.
4: Cielo.
2: Cielo, si trattava dello scimpanzé Ham, spedito nello spazio nel 61, pensa. No, ma poi è tornato vivo, e l'hanno messo nello zoo ed era una
0: allora il cane che è morto, Laika.
3: Poi l'hanno spedito in un vulcano perché hanno detto, vabbè, oh, raga, va bene la prima, ma...
2: Attenzione, una sola risposta esatta manca. È impossibile correre e intrecciare le mani contemporaneamente.
4: Cielo.
2: No.
3: Ma come cielo?
6: Che problemi hai?
2: Forse ha dei problemi.
3: Quanto sei scordinato?
0: Beh, magari lei non può, scusa.
2: Lei non riesce, magari. Forse ha le mani al posto dei piedi.
0: Ah. Siamo 5-3. Esatto. 5-3 che significa sono anche un'altra cosa.
2: Sì. Il ragno Aptosticus Angelina Jolie.
4: Non ho capito.
2: Il ragno Aptosticus Angelina Jolie.
4: Manca.
2: No, invece esiste una specie di ragno botola, ragni che scavano cunicoli, che si chiama così proprio in onore della Angie.
0: Ma
2: attenzione, questa risposta è decisiva, Stefi.
0: Attenzione.
2: Il cane di Marco Mazzoli, Zac, si chiama così in onore di Zac Efron.
4: Cielo.
2: No!
3: No! Ma va bene che
0: ma dai, ma secondo te?
1: Hai perso! No.
3: No.
6: Scandalosa.
0: Cioè io ho chiamato Zac, in realtà volevo chiamarlo Zo, solo che poi ho detto siccome assomiglia troppo a No, quando lo chiamo gli voglio dire di non fare una roba, magari si confonde.
2: Che scelta saggia.
3: Allora gli ha dato il nome della forbice della castrazione.
2: Esatto, così lui
0: no,
2: lo sa.
0: No, siccome lui mordicchia sempre, allora la Steffi fa, dai, chiamiamolo Zac, perché lui zac fa così e alla fine mi ha chiamato Zac.
2: Vedi.
0: E comunque per la cronaca, Zac è scritto Z-A-K. Non ci cappa
2: come scrivono. Io l'ho scritto corretto, vorrei che fosse
0: ma tu sei perfetta. Sì. Tu sei perfetta, sappilo.
3: Stefania purtroppo che è deficitaria.
2: L'unico
3: sei
2: difetto è questa ala di pollo che mi ritrovo sotto il braccio,
0: ma non
2: il
0: importa,
2: resto
0: piace,
3: a 30 anni
0: piace,
3: va bene, quando ne avrai 60 che saranno delle ali vere.
0: A me piace, amica mia. Ti voglio bene così come sei al naturale.
3: Anzi, non fare niente che fra 5 anni diventa una splendida tuta alare con la quale ti puoi buttare dalle ali
0: e ti pagheranno quelli di Red Bull per lanciarti dalle colline.
3: Sei scoiato lo volante, dai.
2: Sarebbe bellissimo.
0: Steffi, invece tu purtroppo l'hai presa nel culo. Niente.
2: Vabbè, dai.
3: Vuoi salutare qualcuno?
4: No. Tutti quanti. No.
0: Tutti quanti.
4: Tutti quanti.
0: Ciao Steffi, un abbraccio alla Sardegna.
4: Ciao.

0: devo trovare un bravo medico, a parte per sistemare il cervello, sì, a parte quello. No, devo trovare qualcuno che mi aiuti a far tornare l'olfatto, perché io ce l'ho l'olfatto, cioè sento l'odore delle scorregge, sento il profumo, ma tutto ovattato. Adesso stavo pensando alla Sardegna, sai quei profumi d'estate, quando magari, non so, hai lo scooter e attraversi questi posti meravigliosi. Ecco, io voglio sentire quel profumo e non lo sento più.
1: Marco, io ho pippato, tu che scusa hai?
0: Io ho il Covid, no. A me il Covid
2: mi ha fottuto.
0: Sai che
2: penso anch'io, io non ho lo stesso problema, ho un problema simile, sento solo alcuni odori selettivi, cioè alcune cose sento il profumo perfettamente, altre proprio no, cioè il tartufo lo stesse mangiando uno a Alba adesso lo sento.
0: Bravo, anch'io sta roba.
2: Non sento più tipo il profumo del parmigiano. Cioè il gusto lo sento, ma non sento il profumo.
0: No, ma io tipo, non so, ieri ero in mare con la tavola, con i cani, eccetera. Sono entrato in questo bosco e volevo sentire il profumo del bosco, ma non sentivo niente.
1: Guarda,
0: ma
1: che probabilmente possono essere anche i polipi che hai all'interno delle narici. Cioè, può essere.
0: Dici, metti un po' di patate, dici.
1: No, quelli sono i polpi. Che sono
0: ok.
1: No, i polipi io ce li ho, per quello che non sento tanti odori.
0: No, ma già il mio naso era fottuto quando abbiamo fatto l'incidente con Fabio in galleria.
1: Sì, sarà quello, anch'io ero macchina.
2: Anche Paolo, sì, sì.
1: Ero macchina.
2: In un'altra galleria.
1: No. Ah, non ero con voi.
2: No, era sempre in un tunnel, ma non proprio una galleria.
1: Anche io ho fatto tanti incidenti con la
0: Sì. Sai che invece ieri ho scoperto una roba scioccante, eh?
1: La fica.
0: No, stavo seguendo sto tizio qua che parla di politica, robe varie, e ho scoperto che in realtà, lo sapevate che Hitler, il merda, in realtà quando nacque il nazismo, in realtà lui era di sinistra. Cioè, il nazismo sta per socialismo nazionale.
2: Nazionalsocialismo, certo, come Mussolini, uguale.
0: Sì.
2: È una degenerazione, certo.
0: Erano di sinistra e poi dopo, ovviamente.
2: Erano socialisti e sono diventati estremi. Sì, no, anche il fascismo, uguale, anche se Mussolini era un socialista.
0: Sì, poi dopo ha preso una strada diversa e sappiamo poi.
2: E tra l'altro era anche biondo all'inizio. Hitler non aveva i baffi.
3: Ma no,
2: aveva le trecce.
3: Non è nero le immagini come
0: no,
3: fai
0: le trecce. Ma è vero che aveva gli occhi azzurri, perché nella serie Hunters, che è bellissima tra l'altro, che racconta degli ebrei che vanno a caccia, no aspetta, sì, gli ebrei che vanno a caccia dei tedeschi che si sono trasferiti in America per ammazzarli, quella con Al Pacino, serie pazzesca, bellissima. E Hitler è ancora vivo in quella serie, ha gli occhi azzurri, non credo. Aveva gli occhi azzurri?
2: Ma non lo so, forse usava le lenti a contatto colorate, così per essere un po' più carino.
1: Che cazzo è il principe Maurice?
0: Comunque noi non sappiamo un cazzo, ragazzi, ed è per questo che abbiamo creato una trade union con Quark, col buon Piero. Prima che venisse a mancare aveva fatto un po' di puntate un po' pazzerelle, quindi non hanno mai trasmesse. Ma la Rai ha detto, ma sì, tenetele voi, mandatele in onda. Quindi oggi parliamo di un personaggio storico, molto amato dalle donne, ovvero quella stronza di Giovanna D'Arco.
2: Ah.
0: Sì, parliamo di lei oggi. Ci colleghiamo. Prego, Pipuzzo, andiamo, vai.
4: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
5: Ben ritrovati a Quark, sono il vostro Piero scoglionatissimo, manca veramente poco alla pensione e non c'ho voglia. Oltretutto sapere che queste puntate vengono trasmesse all'interno dello Zoo di 105, dove ovviamente le persone che lo conducono, ma anche chi ascolta la trasmissione, è palesemente un
2: andato. Ecco.
5: Immaginate che entusiasmo. Vabbè, cercherò di arricchire le vostre piccole, piccolissime menti con una nuova interessante storia. Sì. Oggi ci occupiamo di Giovanna D'Arco. Oh.
6: Giovanna D'Arco era veramente buona al forno con le patate.
2: Ma come no? Poveraccia.
5: Giovanna D'Arco. Sì. Una pazza squinternata che in un mondo dominato dai maschi riuscì a farsi prestare un esercito, pensate, e realizzò il sogno di diventare il primo spiedone di kebab della storia.
0: Sì.
5: In questa puntata daremo una sbirciata nella vita e nella mente malatissima e bacata di questa stronza militante e visionaria. Diciamo un po' Che Guevara e un po' Mago Otello. Tralasciando un incisivo parallelo tra la sua faccia di cazzo e le mie gigantesche emorroidi. Dai, stronzo, vai col servizio.
2: Dai.
6: Sarà vero che Giovanna d'Arco morì vergine di fica perché ci puzzava parecchio?
2: Ma che teoria è?
6: Ci troviamo in Lorena, sì, una regione della Francia dove è severamente proibito cagare correndo. Qui, nell'anno 1412, nacque Giovanna d'Arco Van Basten.
2: No, non era Van Basten.
6: Passata alla storia semplicemente come Giovanna d'Arco. Afflitta fin dalla primissima infanzia da quei problemi alle caviglie che la tormenteranno per tutta la carriera, Giovanna cresce in un periodo di grande instabilità politica.
3: Siamo instabili, siamo instabili!
6: I sette regni sono infatti sconvolti dalla ribellione di Robert Baratheon.
3: Siamo sconvolti, siamo
2: trono
3: sconvolti!
2: Quello.
6: Contro il re folle Aerys. Conflitto che segnerà la fine della dinastia Targaryen dopo quasi 300 anni di dominio.
2: Ma è il trono di spade questo.
5: E fin qui la storia la conosciamo tutti. No. Noi che abbiamo una laurea, noi che abbiamo studiato e non ci documentiamo su Facebook, Instagram o a guardare i balletti delle persone strongoloidi su TikTok. Oh. Sì. Ma passiamo alla parte che ci interessa di più. Quella in cui questa stronza di merda presuntuosa inizia a dare di matto.
6: È all'età di 13 anni, forse a causa dello shock per un provino fallito con le giovanili dell'Ajax, che Giovanna inizia ad avere le prime visioni mistiche. Riferisce di aver udito voci e ricevuto apparizioni dell'arcangelo Maccherone.
2: Ma chi è? Ma chi è?

0: parte verso Roccia del Drago, insieme al preparatore atletico Orsolini.
1: Ma perché?
2: Non si sa bene come, ma sta zoppa con la fica off Linitz riesce a convincere il pretendente al trono di averci i poteri magici e inizia a comandarlo a bacchetta, probabilmente a forza di macumbe e qualche bocchino strabico.
0: Sotto la guida di Giovanna, l'esercito di Stannis registra una vittoria dietro l'altra, spingendosi fino all'estremo nord del continente, ai piedi della sterminata barriera di ghiaccio che separa i Sette Regni dalle terre dei Bruti.
3: La strega rossa, quella.
0: I Bruti li chiamavano Bruti perché sicuramente non erano belli. Ma proprio all'apice del suo successo e della sua popolarità, probabilmente grazie anche ai bocchini strabici, Giovanna, allora 19enne, riceve inaspettatamente la convocazione per gli europei under 21 di quell'anno. Ma è una trappola del nemico. Presentatasi al raduno piena di speranze, la babbiona cade vittima di un agguato e viene trascinata a Civitavecchia, dove è condannata all'arrosto per impietà.
2: Ebbene sì. La stessa fine che farà la Puccioni se continua a fare l'arrogante. Purtroppo non ci rimane alcuna testimonianza video del processo di cottura di Giovanna e per questo noi di Quark abbiamo assunto un attore che cercherà di ricreare la magia della sua morte a rogo. Via col video.
4: Oddio! Oddio, sto muovendo!
5: Zumba!
4: Oddio, sto morendo, oddio! Oddio, muoio! No! Oddio mio, no! E qualcuno mi aiuti! Aiuto! Dovevate salvare! Dovevate salvare! Muoio col becco in sciabola! Muoio! Il becco in sciabola!
6: Muori però!
2: Molto bravo, molto bene. Grazie molto a Tommy. Bene, direi che come al solito abbiamo esaurito l'argomento col rigore e la serietà che ci contraddistinguono. A me non resta che mandarvi sonoramente a fanculo, ricordarvi che non valete un cazzo, voi che fate lo zoo e voi che lo ascoltate, e ricordarvi che Fabio Lisei è un arrogante di merda e non sa una beata minchia.
3: Hai fatto bene,
2: fa finta di essere un sinistroide quando poi è il più capitalista di tutti,
3: visto
2: che possiede 5 appartamenti in centro a Milano e sicuramente non li condivide con i suoi amati compagni. E comunque anche voi coglioni, Mazzoli e Noyes, sappiate che non siete da meno. Almeno il coglione fa finta di essere comunista, ma due soldi se li è messi da parte. Non se li è scoppiati comprandosi delle macchine di merda che poi non riuscite più a vendere. Ne ho anche per te, Puccioni, mi accanisco su di te nella prossima puntata. Bastarda maledetta, spero che finisci a rogo pure qui. Pippo Palmieri, fratello, ci vediamo in Sardegna. C'ho un sacco di fighette nuove da chiavare.
7: Ciao Piero!
2: Dai, arrivederci alla prossima puntata. Andate a fare in culo.
5: È così,
8: ma non era piemontese, Angela.
5: Quando arrivi a quell'età lì, non c'hai più, non hai più freni inibitori. Basta,
8: è lì che dobbiamo arrivare. È lì che dobbiamo arrivare in onda, ragazzi.
5: Vista la serata che avete fatto questo fine settimana,
8: c'è proprio un centimetro ancora.
9: Ma ragazzi, quello è solo l'antipasto.
10: Lo zoo si ferma giusto il tempo per permettere a Mazzoli di ordinare del cibo per il suo nuovo animale domestico. Bel esemplare di lamantino che ha fatto la tana davanti a casa sua.
5: Ma che bello
10: è! A dopo!
11: Noi siamo lo zoo!
5: È bellissimo, l'ho chiamato Paolo. L'ho chiamato Paolo per ricordarmi Paolo.
3: Che si deve estinguere, ottima idea, bravo.
5: Ma non si sta
3: che deve morire.
8: Lanciagli la bamba in acqua, vediamo come reagisce.
5: No, mi hanno detto di comprargli la lattuga. Gli piace la lattuga e l'acqua fresca.
8: Ah, la prima barca che passa nel canale te lo trancia a metà.
3: E butti via un sacco di lattuga, che è un peccato contro il Signore.
5: Che schifo che mi fate.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice.

semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: hit del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Sceme di Marta. Ci siete tutti? Outs? Vi siete cagati addosso l'ultima volta, Ma... e son qua ancora. Che vi devo cantare un'altra canzone. Siete pronti? Siete pronti? Nacchi a voi. E allora beccate questa canzone, perché sempre canzone devo fare, che vi devo ricordare che al mondo non c'è nessuno come Leone. Avete capito? Merde. Outs, andava dai.

Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: on, baby, put your hands up in the air.
1: Ma come si eccita la Puccioni? Quando faccio sta voce qua, lei si eccita. Secondo me lei era una di quelle ragazzette in discoteca, sì, lo so, a te piaceva.
2: Prego, lì, dico, scusa, c'hai mica.
0: Sì, certo, come ti chiami, bella ragazza bionda?
1: E tu gli appoggiavi le pupone sulla console e lui,
0: il sabato più bello d'Italia, sulle mani!
3: Andava lì, faceva, ce l'hai quella che fa?
2: Esatto,
3: lui non capiva.
1: Vedi, vedi, caschi proprio giusto a pennello. Orgasmo femminile, ecco come raggiungerlo e come cambia nel tempo.
3: Ma bisogna essere donna?
2: Sì, orgasmo femminile.
3: Siamo tagliati fuori.
1: Penso di sì. Allora, il piacere femminile resta un tema poco raccontato, soprattutto rispetto a quello maschile. Certo. Secondo uno studio di YouGov del 22, solo il 30% delle donne raggiunge l'orgasmo a ogni rapporto sessuale.
2: No, non con te.
1: Contro il 61% degli uomini. Beh, ragazzi, lì non si può nascondere. Cioè, oddio, conosco qualcuno che ha finto l'orgasmo per dare il
3: Fabio Volo lo racconta sempre.
1: Vabbè, ma lui c'ha il cazzo piccolo, ha sempre detto. Comunque,
3: questo a me non l'aveva raccontato, però si vede che
1: sì,
3: abbiamo confidenze.
4: Ma no,
3: diverse.
4: Ce l'ha più o meno.
1: Paolo,
3: l'unità
1: Paolo.
3: Di misura è
4: La faccia della chicca bellissima.
1: Allora, tra i 18 e i 24 anni, e qui purtroppo non ne abbiamo, però magari ci stanno ascoltando, solo l'11% delle donne raggiunge l'orgasmo con il sesso penetrativo, mentre il 41% ci riesce con la masturbazione. Ok?
2: Ok.
1: Tra i 25 e i 34, vedi che non, proprio non gliene frega un cazzo né la chicca né l'altra, sono due vecchi di merda.
2: No, no, io sto prendendo appunti.
1: Tra i 25 e i 34 anni cresce la sicurezza sessuale, ma possono pesare carriera, maternità e il carico mentale diventa più impegnativo.
2: Ok.
1: Ok, qua tocca a voi, dai, andiamo qua, andiamo più in alto. Dai 45 anni, invece, i cambiamenti ormonali legati alla menopausa possono rendere gli orgasmi meno prevedibili.
2: Ma non meno intensi.
3: Cioè, meno prevedibili nel senso, sei sul tram. Mi scusi signora, mi timbra.
1: Perché non trovo, la continuazione della notizia?
2: Dai 55 anni in poi, secchezza e ridotta elasticità vaginale possono complicare il sesso, ma molte donne si adattano con lubrificanti o sex toys.
1: Ah, eccola qua.
2: Dopo i 65 anni,
1: vabbè,
2: il sesso diventa spesso meno performante e la connessione con il partner o con il proprio corpo favorisce il raggiungimento del piacere.
1: Allora, siccome non siamo medici e non possiamo prescrivere nulla a nessuno, nemmeno promuovere farmaci o robe varie, però lo ripeto, poi mi scrivono in privato, io cerco di rispondere agli ascoltatori.
3: Ah, ovviamente. Ti scrivono per avere,
4: cioè,
3: questo
4: diventato ciò.
1: No, mia moglie è cambiata radicalmente dopo la menopausa, ha iniziato a prendere questi ormoni ed è cambiata radicalmente, cioè è tornata bella attiva.
3: Adesso ha la barba.
1: No.
4: Allora, io se posso dare un consiglio agli over 50 che vogliono far raggiungere l'orgasmo alla propria partner.
3: Copatevi.
4: Allora, devi essere in grado di penetrarla, naturalmente vaginalmente parlando, mentre pratichi parlando. Anche il conilingus.
3: Esatto. E mentre suoni una melodia dolce sulla diamonica.
1: Scusa, come fai contemporaneamente? Allora, ci vuole un amico.
4: Si chiama Startac la posizione, in onore del vecchio telefono degli anni 90. Cioè, tu devi inserire il pene, no?
1: Mentre lecchi.
4: Poi devi riuscire a piegarti al punto di leccarla anche.
2: Vabbè, però se riesci a fare quello, poi riesci a fare
4: se riesco
2: anche
4: a fare te. Se riesci, allora, scusa, a fare quello, si assicura che ti chiamano anche tutte le sue amiche.
2: Ma anche te stesso sei contento.
4: Ma anche i tuoi amici.
3: Anche i tuoi amici per guardare.
1: Però perdonami, altrimenti ci vuole un amico. Cioè, ci vorrebbe un amico
4: per poterti dimenticare.
3: Ma allora, ragazzi, però basta essere un pochino smaliziati.
2: Vai, sì.
3: Cioè, se l'obiettivo del sesso
4: arrangiati roia,
3: ecco, primo, dai, parliamo facile. Allora, se l'obiettivo è quello di raggiungere l'orgasmo, allora che pieno di macchine tipo la Sibian Machine,
1: Sì?
3: Io pensavo quelli nei parcheggi.
4: No, è anche bella da vedere. Tu te siedi, questa roba vibra lei così sopra un cavallo.
1: Ma non costano tanto, eh. Noi siamo abituati a immaginarci la biciclettona, quella col cazzo al posto della sella.
4: Io non me la immagino mai quella lì, però.
1: No, per esempio, Massimo Boldi con i capelli lunghi. Ne ha una in sala, però è richiusa dentro questa confezione molto elegante. Sembra un puff. E poi all'occorrenza la scoperchi e fa.
4: A me spiace che voi uomini. No, a questo punto non mi sento partecipe.
2: Donna.
4: Va bene, cioè l'uomo non capisce che ha 12 cazzi.
1: Ma dove
2: le dita delle mani?
4: Le dita delle mani, la lingua e il membro.
3: E il naso anche.
1: E il naso anche.
3: Tu non la fai la pinocchiata ogni tanto?
4: No, la pinocchiata no, perché poi dipende dalla dimensione del naso.
3: Io metto la sigla di Woody
4: Woodpecker. Poi gli amici che ho il naso troppo sporco poi diventa insensibile.
1: Ma che tu fai?
3: Tanto picchietto col naso così.
4: Va bene, allora ti prendo 13 cazzi. Noi siamo dotati di 13 cazzi, quindi abbiamo la possibilità di...
1: È la posizione dello startup che ha un po' lasciato perplessi gli ascoltatori, perché
4: c'è anche lo startup messo sotto carica, attenzione, quando diciamo sei un po' quel bivalente che si diverte,
3: certo.
4: C'hai l'amico in più, c'è un amico in più.
3: Poi dipende dalla dimensione della moglie, perché potrebbe essere anche comunicato.
1: Scusa Paolo, scusa, per capirci meglio,
4: lo startup in carica, startup in carica, il tuo amico sdraiato, tu sopra il tuo amico mentre fai lo startup a tua moglie,
1: certo. Ah, ok, capito? Pensavo una plug in culo per quello, scusa.
4: No, là è, no. Là è e col power bank
3: sì. La batteria tende a scaricarsi,
1: sai che queste parti qua non vanno mai in replica.
4: Ma come no? Perché no?
1: Perché no. Noi lavoriamo per un'azienda di bigotti,
3: vanno direttamente agli inquirenti,
1: ci odiano, ci odiano. Ci odiano profondamente. Cioè, piuttosto che farci fare qualsiasi roba al di fuori dello zoo, che è l'unica roba che ci permettono ancora di fare, mettono chiunque. Io ho visto anche quello che fa le pulizie, come si chiama il ragazzo?
4: Carlos.
1: Carlos, sì, Carlos farà, cos'è, karaoke su Canale 5.
4: Carlo so che fa.
1: Tutti.
4: No, Carlos fa fra 3 anni mega karaoke, conducono lui e quello nostro che pulisce i tavoli.
3: Poi ci sarà giga karaoke.
1: Mamma.
2: Stasera, tra l'altro, c'è su Canale 5.
4: Cosa, giga, mega, karaoke. Cosa c'è?
1: Super, che bello, super, che ci hanno chiamato, come sempre, super. Ci chiedono sempre di partecipare alle cose, che bello. Come ci sentiamo parte dell'azienda,
2: perché
1: noi.
2: Perché tu sei lontano, capisci?
1: Che cazzo vuol dire? Un aereo, boom boom, arriva. Un attimo.
4: La metà della gente vive all'estero, quelli lavorano meglio.
3: Tutti registrati.
1: Tutti registrati, poi che vergogna. Noi gli unici in diretta. Ma finirà la pacchia, il giorno in cui stacchiamo la spina. Poi dopo ridiamo.
3: Stacchiamo la spina, vanno a batterie.
1: Ti mantengo io. Allora, Fabio, per te c'ho il lavoro sulla Radio Country. Oh. Ti vesto a cowboy.
3: Bravo,
1: e tutto.
3: Bravo.
1: Se va Wender, la Puccioni, la metto a fare la Radio Hits. Quella di tutti i successi anni 80, 90, 2000. Io e Paolo e Pippo facciamo la roba dance, basta, la chicca. La chicca
3: cucina e pulisce, dai, adesso non farla illudere.
1: C'ho la radio detox, vuoi fare la chill house? Ti piace?
4: Chill house.
1: A posto.
5: Ma una radio rock, per me no.
1: Rock, ti faccio la radio rock.
4: Io, se posso, Marco, vorrei essere meno classico, vorrei fare radio sconforto. Cioè, vorrei parlare sconfortato con persone sconfortate vedendo musica che sconforta. Cioè,
2: bello!
4: È un
2: bello
4: pacchetto global che rende le persone proprio tristi pesantemente, capito?
1: Mi piace, bello, bello.
4: Cioè, vorrei proprio annaspare nella tristezza.
1: C'è una frequenza libera, radio sconforto.
4: Radio sconforto.
1: In inglese come la posso chiamare?
3: Sconfort radio.
1: Sconfort radio, sconfort. Cioè, il tipo in onda, stai per ascoltare una canzone orribile che ti ricorderà dei momenti terrificanti della tua vita.
4: Sì,
1: una roba
4: sì,
1: del
4: sì,
1: genere,
4: sì.
1: Bello.
4: Oppure gli scherzi telefonici agli ospedali dove sono i terminali. Sì, cioè, sì, lì, capito?
1: Sì. Sconfort FM ti piace? È un po' più moderno.
4: Network. Io farei un network.
1: Un network addirittura.
4: Però con due speaker che parlano parallelamente a destra e sinistra di cose diverse.
3: Male di te.
4: Di te.
1: Va bene. Dobbiamo collegarci.
4: Sono pioniere, cazzo. Sì, sono pioniere.
1: Avanti, vai, ho segnato tutto. Ci colleghiamo con Complotti Complottosi, che è tardi. Andiamo, vai.
6: Complotti Complottosi.
7: Era su per giù il 2000 e qualcosa, quando il mondo di internet rivoluzionò il mondo delle serie.
8: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni.
1: Sì.
8: Tutti all'improvviso hanno iniziato a parlare di piedi. Se ai miei tempi uno avesse detto che ci piacciono i piedi, lo portavano via col manganello. Ma io, che la so molto più lunga di loro, non ci credevo e mi son detto: E se fosse un'astronave?
7: Stiamo ovviamente parlando dei piedi. C'è una cosa che è successa in silenzio, subdolamente, sotto il naso di tutti, come una raglia passata in un bagno milanese.
5: Quando andavamo alle medie dissi che mi piacevano i piedi. Mi hanno guardato come se fossi un appestato e mi hanno ammazzato di botte, proprio come se fossi frocio. Oggi invece è un vanto, è un hobby, è una bio su Instagram. Posso dirlo tranquillamente al mondo, proprio come se fossi frocio.
7: Esatto, i tempi cambiano. Ma qui non parliamo di una moda. Cosa c'è dietro realmente? Chi comanda questa ondata di outing dei feticisti? Ce lo spiega il nostro premio Nobel per i piedi.
3: Esiste.
8: Salve, sono il premio Nobel per i piedi.
1: Sempre lui.
8: I piedi. Quanto...
1: Cosa?
8: Scusate, stavo sbavando sul microfono. Comunque, i piedi... sono eccitanti. Sono belli. Per questo li colleziono.
7: Che sei, capito? No? Questa cosa ha del marcio sotto. E non parlo della croppa sudicia che si incrosta sotto i piedi delle vecchie, ma di un'organizzazione che sta controllando l'intero pianeta. OnlyFans.
9: Non è solo un'operazione, è una campagna, un'infiltrazione culturale. E come ogni infiltrazione seria, ha due armi. Da un lato, i portali video che sdoganano la cosa dei piedi. Dall'altro, OnlyFans che monetizza. E tu che sei lì a farti seghe ripetutamente sbavando su quei bei piedi. Bei piedi. Scusate, sto sbavando sul microfono.
7: Prima eri un disagiato. Ora sei una fetta di mercato. Un merlo con una carta di credito in mano. E quando una cosa diventa mercato, qualcuno ci guadagna. Sempre. Ma chi è che ha deciso questa svolta storica? Chi ha reso il piede un argomento libero? La risposta è una sola. I centri massaggi cinesi.
10: Io ci andavo in quei massaggi cinesi, ci andavo per il mal di schiena, ma poi un giorno mi dissero: tu vuole fatto cosa con piedi? Io non ci capivo un cazzo, pensavo parlasse di una cosa, di una nuova tecnica all'avanguardia, in cui mi salivava sulla schiena, no? No, invece no, mi ha sparato un mega raspone con quei piedini stupendi, pazzesco. Adesso sono sulla sedia a rotelle, ma continuo ad andarci. Dopotutto, che cazzo se ne frega della schiena quando hai i piedini?
1: Cosa?
7: Esatto. Che cazzo se ne frega della schiena? E questa è la struttura segreta, la rete, una cabina di regia. E non si tratta di benessere, si tratta di piedi. Ma ce lo approfondisce questa importantissima testimonianza.
11: Se tu vuole massaggio piedi?
7: Sì, ma ci dica qualcosa di più.
11: A 100 euro io massaggio te bene con piedino, poi tu sprozza su tutti i miei piedini.
7: Signora, tutti i suoi piedini?
11: Proprio tutti! Piedi, bello! Ma hai provato? Nostra antica tradizione, come Kung Fu.
7: Ti fanno credere che sia un'antica tradizione, ma in realtà è marketing emotivo con le dita, nato dall'antica arte oscura della sega coi piedi. E allora su internet, video, reel, meme, POV, sei un piede, top 10 piedi, ASMR piedi. E tu, che prima provavi solo fastidio, improvvisamente ti trovi a dire: vabbè, ma in effetti sono belli i piedi. Ma abbiamo la testimonianza definitiva, quella che vi farà crollare ogni dubbio.
3: Io ho le due zoccole.
12: Io prima ero una persona normale. Mi piaceva fare normalissime orge con le mie amiche. Vero, amore?
13: Vero.
12: Ma nulla di più. Poi, ricordo ancora, un giorno un tizio prese i miei piedi e iniziò a segarsici. Prima solo guardandoli, poi cominciò a ciucciarli e infine me li mise sul suo pistolone. Oddio, amore, ti ricordi? C'eri anche tu?
13: Ricordo tutto.
12: Io rimasi basita, ma anche molto, molto eccitata. E da lì capii che i piedi ti fanno raggiungere l'estasi sublime piedale. Così ho aperto OnlyFans e con le mie amiche facciamo video dove giochiamo con i nostri piedi. 36 smalto bianco.
1: Sono
7: esatto, 36 smalto bianco. Questo è il punto. Non è che è normale, è che è stato reso normale. Sì. Quando in verità i feticisti sono solo degli schifosi merdosi servitori del demonio. E c'è solo un modo per scovarli. A tutte le pulzelle in ascolto, mandateci le foto dei vostri piedini bellini su Instagram di Johnny Mele e Francesco Maggioni, così che possiamo farli analizzare a fondo e... Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
1: C'è ancora Bava. Senti, comunque queste due qua mi ricordano le parchettiste. Ve le ricordate le due parchettiste? Eh?
3: Ah, sì! Sì, e neanche Mutanca.
1: Esatto, sì, mi ricordate. Sì, Wenders le ricorda bene. Mi ricordo c'era anche una registrazione.
3: Anche il proprietario dell'albergo.
14: Carmi! Ma...
1: Le parchettiste, te le ricordi anche tu, Pippo?
14: Sì, no, io no.
3: No, Pippo,
1: ma stai
3: no.
1: Zitto, ma...
14: No, io non c'entro niente.
1: Sì, se tu eri quello che portava la Colf.
3: Ecco. La Colf, portava la Colf per pulire tutti i disastri.
14: Ragazzi, devo chiudere. A domani,
3: Ciao, tante cose, ciao.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105. 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: stasera siamo live, siamo anche in tantissimi, in tantissime. Fate un applauso così si sente che siamo in diretta da Spazio Lenovo per una nuova puntata di 105 Mi Casa Live. Sono molto contento perché questa sera ci sono Benji e Fede, lo dico subito. E Benji e Fede, oltre che essere degli amici, sono veramente una parte di questo programma, perché con loro in, non lo so, da quanto facciamo questo programma? 15 anni? Non lo so.
1: Non esagerare, sono 12.
0: I ragazzi li abbiamo visti dall'inizio, cioè dalla prima canzone ad oggi, e abbiamo fatto anche delle cose molto molto belle con loro.
1: Ricordavamo prima.
0: Sì, super sì. Divertenti. Anche per te, credo.
1: Sì, quando ho fatto una tinta blu a Federico.
0: Non solo, a un certo punto vado nei bagni della radio, lo racconto soprattutto alle ragazze qui presenti.
1: È uno degli aneddoti preferiti, sì. Di Max, sì.
0: Ed è vero, tra l'altro, sì. No? Esistono le leggende metropolitane, le cose che sono vere. La radio ha i bagni, ci sono i bagni dei maschi e i bagni delle femmine divisi, e io non trovavo più i ragazzi che dovevano tornare in onda, per cui non erano nei bagni degli uomini, vado nei bagni delle donne e ho trovato Federico ambiguamente mezzo nudo con Nadia.
1: Ma che... era per la tinta che colava.
0: Sì, sembrerebbe, ma è una cosa che non è mai stata risolta.
1: Mai chiarita.
0: Magari adesso poi proveremo a chiarire con Fede. A parte questo, insomma, siamo felici anche che siate venuti in tanti a seguire la puntata. Cosa succede nella versione live? Succede che io faccio qualche domanda ai ragazzi, ma poi soprattutto le domande le fate voi, quindi girerà un microfono tra di voi. Direi che tutto è pronto, mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Questa volta l'applauso lo possiamo fare a loro forte, perché sono arrivati Benji e Fede qui a 105 Mi Casa Live in diretta da Spazio Lenovo. Ciao ragazzi.
1: Ciao Max, ciao, buonasera.
0: Buonasera a voi. Raccontavo prima che sono molto contento di stare con voi questa sera, un po' perché insomma siamo amichetti, ci vogliamo bene, ma perché voi rappresentate veramente qualcosa di bello per questo programma, perché abbiamo fatto tante cose insieme, le ricordavamo anche prima di iniziare il programma, e abbiamo un sacco di ricordi positivi, di cose fatte insieme, ed è bello, devo dire, anche avervi accompagnato, no, in tutta l'evoluzione della carriera, ritrovarsi qui. Insomma, sono molto felice.
1: Sì, anche io sono felice di ritrovarti e di essere qui a Radio 105 dopo un po' di tempo. Mentre parlavi di questi, insomma, aneddoti, no? Io prima ho sentito
0: tipo
1: qualcosa,
0: quello che eri nudo in bagno.
1: Ma infatti
0: con
1: io ho dei lontani ricordi,
0: ma non vorrei
1: delle
0: che
1: lacune.
0: Lei ti avesse drogato, infatti.
2: No, allora ora si spiega perché adesso
0: sì,
2: è così.
0: Perché no, sai che insomma si leggono tante cose sui giornali, no?
1: Tantissime. Sì.
0: Non vorrei che fosse accaduto qualcosa di simile. Io ricordo però. Non avevi la maglia.
1: Non avevo la maglia, no. E avevo un colore di capelli
0: strano.
1: Insolito.
0: Sì. Molto insolito.
1: Comunque è stata un'esperienza comunque dirompente, direi.
0: Ci credo.
1: Cosa succederà oggi, non lo so. Si può aspettarsi di tutto. Ma.
0: Allora, oggi il motivo che ci fa incontrare è una nuova canzone. Che è una canzone, credo, anche molto particolare per voi. Sto adesso andando veramente a memoria. E conosco abbastanza bene la vostra storia, la vostra discografia. Non ricordo qualcosa di simile, o mi sto sbagliando? Non ricordo un approccio simile a un brano, no?
2: Non è mai successo nella nostra carriera. Noi già abbiamo fatto pochissimi featuring, ma poi questo non è proprio un featuring, è una cosa, secondo me, ancora più interessante.
1: Ah. Okay, passo
2: la palla al cantante.
1: No, diciamo è un. È un riprendere un pezzo iconico che, come è stato questo per noi, e cercare di farlo nella nostra chiave, no? Più, insomma, nostra possibile, perché poi non è facile quando prendi un brano così iconico, appunto, come ho detto, così abbastanza intoccabile per la musica italiana, non era neanche semplice.
0: Lo diciamo così tutti capiscono, il brano è La Vasca di Alex Britti.
1: Di Alex, sì, assolutamente.
0: Che ha avuto un enorme successo. In un periodo dove Alex Britti aveva una serie di canzoni di successo una dopo l'altra, ma questa fu proprio veramente gigante. Non facile, tra l'altro, neanche secondo me a livello produttivo da prendere, no? È un po' una bestia da domare quella canzone.
2: La complessità è che quando vai a toccare una canzone di quel livello lì, è molto facile, tra virgolette, rovinarla o comunque fare dei danni, no? Quindi devi essere in grado di tenere uno standard altissimo sia nella scrittura che poi nella produzione, che comunque deve avere qualcosa che richiama l'originale, ovviamente, ma deve essere al passo coi tempi, perché siamo nel 2026, quindi è una sfida che abbiamo preso volentieri e che secondo noi è andata molto bene, e tant'è anche Alex è molto felice di come sia andata, quindi siamo tutti soddisfatti.
0: Quando accadono queste cose, poi accade anche, poi magari per voi era già un rapporto avviato, questo non lo so, però quello che accade è che incontri anche l'artista, no, che ha fatto la canzone originale, eccetera. Nel caso vostro, insomma, c'è un video, insomma, vi ho visto vicini. Com'è andata con Alex?
2: Con Alex molto bene, noi l'abbiamo conosciuto in verità la prima volta nel 2015, proprio a inizio carriera, e ci aveva dato degli ottimi consigli, soprattutto a Fede sulla voce, prima di un live. Comunque ci ha fatto un po' anche da mentore, no? Con questi. Li abbiamo poi visto solo quella volta lì, no? Però in quelle due ore di conversazione ci ha aperto molto la mente, no? Come se fosse appunto un fratello più grande o comunque un mentore. Rivederlo dopo tanti anni e uscire a cena, no? E poi dopo ricostruire questo rapporto, andare in studio insieme, e fare videoclip insieme, tutto questo è stato bellissimo. Bene. Perché effettivamente. Noi non abbiamo mai fatto un'operazione del genere a tavolino, e non so come ci si sente, ma il fatto che ci sia proprio un sentimento vero di amicizia, di rispetto nostro nei suoi confronti, ma anche suo nel nostro, è una cosa bellissima. Bello. Che rende tutto più facile, no?
0: Ci credo, molto bella. Tra l'altro Britti è uno dei miei guilty pleasure, ve lo dico, perché ogni tanto mi perdo su YouTube a guardare video di musicisti, e finisco nel vedere Alex che suona la chitarra, che è qualcosa di
1: fenomenale,
0: no, ma impressionante proprio.
1: Sì, sì, ma anche la passione che ha, conoscendolo, è proprio una
0: impressionante,
1: una cosa incredibile veramente. Personaggio.
0: Allora la sentiamo, Viva la Vasca, Benge Fede col nuovo singolo. In questa

0: la vasca, Benge Fede qui a 105 anni casa live. Per quelli che ci guardano al 66 del digitale terrestre, insomma, hanno visto anche il videoclip, l'ennesimo videoclip della vostra carriera. Quanti videoclip avete fatto, ragazzi?
1: Oddio, potremmo averne fatti una cincquantina?
0: No, oddio, no, dai, 50 no.
2: No, secondo me più di, 20, più di 20 sì.
0: Secondo me un 20-25. Scusate, quanti album?
1: Secondo me no,
2: 5 album.
0: 5 album.
1: Però se conti anche quelli prima, proprio del
0: album,
1: successo.
0: Sì.
2: Conta che noi comunque siamo diventati famosi da YouTube e da Facebook, che facevamo i video fatti in casa,
0: certo,
2: con 50 euro davamo un amico con la telecamerina. Quindi anche quelli effettivamente erano dei videoclip.
1: Valgono, valgono.
0: Sì,
2: cioè,
0: sì, sì.
2: Erano, poi li vai a vedere, fa abbastanza ridere, però era un videoclip anche quelli.
0: Ah no, se valgono quelli, allora vabbè,
1: sì, capito,
0: ci,
1: 50,
0: ci siamo. Mi raccontate un aneddoto di questo videoclip che, insomma, chi ci guarda in TV ha appena visto?
1: Allora, un aneddoto abbastanza divertente, in cui il mio corpo ha deciso di mandarmi segnali proprio al di là della mia mente, era quando mi sono bagnato appunto dentro la vasca coi vestiti, e poi abbiamo aspettato a riprendere le scene successive e sono stato, insomma, con i vestiti bagnati e l'acqua era molto fredda, perché noi stessi abbiamo deciso di farci mettere l'acqua fredda, considerando il caldo di quel giorno. Sono rimasto un'ora e mezzo con i vestiti bagnati. Quando mi sono rimerso in vasca, che poi abbiamo fatto buona parte delle riprese, non ho mai tremato così tanto in vita mia. Cioè, era una cosa quasi imbarazzante, no? Tutte le persone attorno, dici boh.
0: E sì, che ogni tanto, anche le volte che siamo stati in palestra insieme, ci alleniamo con la vasca fredda.
1: Assolutamente,
0: appunto. Però nonostante quell'allenamento lì...
1: No, secondo me stanchezza, stress, un insieme di cose.
0: Immagino. Allora, andiamo in pubblicità e mentre saremo in pubblicità capiremo qui chi ha voglia di fare delle domande e poi quando torniamo, insomma, sarete voi a fare delle domande a Benge Fede.

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una delle nostre web...

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.
4: 105.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Lunedì sera in diretta su Radio 105, c'è 105 Mi Casa Live in diretta da Spazio Lenovo. Sono venuti a trovarci Benji e Fede. E siamo nel momento in cui il microfono è nel pubblico, perché c'è un pubblico. Volevo ricordare al pubblico che c'è un pubblico. Il microfono ce l'ha Aurora. Ciao Aurora.
1: Ciao, vi volevo chiedere, da poco avete pubblicato le vostre nuove date estive e quindi vi chiedo come saranno i nuovi concerti, se ci sarà qualcosa, diciamo, di nuovo anche in ottica della nuova canzone che è uscita.
2: Allora, ciao intanto, grazie per la domanda. La scaletta live estiva sarà estremamente elettrica, cioè abbiamo messo tutti i brani più comunque up, anche estivi che sono rimasti fuori gli scorsi anni, e quindi sarà veramente tanto accesa, tanto up come mood.
3: Vorrei aggiungere che fare la scaletta per noi è molto importante, no? E a ottobre abbiamo un altro tour completamente diverso nei teatri, no? E l'idea è appunto fare questo contrasto dove chi viene a trovarci d'estate ha uno spettacolo completamente diverso da chi viene in autunno, perché comunque il live dei teatri è più intimo, più raccolto, con canzoni anche più acustiche, mentre estate ci vogliamo scatenare, no?
1: Grazie mille, non vediamo l'ora.
3: Grazie a te. Grazie.
0: Mentre parlavate di live, non so perché, mi è venuto in mente il live che sicuramente avrete visto e avrete visto anche tutti voi che siete qui, insomma l'hanno visto praticamente tutti, quel momento di Bieber, no, al Coachella.
2: La faccia, sì.
0: Vi è piaciuto? Ve lo chiedo perché non ne abbiamo mai parlato, quindi non so che effetto vi ha fatto.
2: Allora, il fatto che sia stato possibile per lui fare questo, cioè il fatto che, per come anche poi è stato preso,

0: Sì, molto bello. Allora, il microfono dov'è? Così, eccolo qua. Come ti chiami?
1: Ciao, sono Isuda. Isuda. Volevo fare una domanda anch'io sui tuoi. Ho visto che date stime, date i medagli attuali, i medagli dei tuoi teatri. Una domanda, io sono siciliana, vivo qua ma sono siciliana. Una data in Sicilia?
2: Giustamente, no?
0: Quando si lascia fuori
2: qualche regione
0: arriva giustamente, hai fatto bene,
2: chiaro.
0: Arriva sempre qualcuno a dirtelo.
2: Ma mi viene da dire, vivi qua, no tu? Vivi a Milano però?
1: Sì,
2: allora, no?
0: Ma la
2: Sicilia... Ti sei fregata da sola da un certo punto di vista.
1: Vivo qua, ma ho corso in Sicilia.
3: Posso dirti che in verità annunceremo altre date estive, quindi sarebbe bello andare in Sicilia, speriamo assolutamente sì.
0: Insomma, dai,
3: c'è una possibilità
0: ed è bello e interessante.
1: Grazie a te.
0: Ed è bello anche sapere che ci saranno altre date estive, quindi il calendario è in movimento, controllate sempre le pagine ufficiali di Bengefede per vedere poi l'aggiornamento delle date. Come ti chiami? Giulia, sai che forse è spento il microfono? No, c'è. Okay. Vai.
4: Quando siete in un momento in down nella vita o nel lavoro, c'è qualcosa o qualcuno che vi fa andare avanti? Vi dà energia, vi dà carica? Specialmente nel lavoro, visto che comunque non si può essere sempre 100, credo, no?
0: Bella domanda, brava. Brava Giulia, mi sei piaciuta.
5: Il microfono mi guarda.
3: No, vabbè, io sto scegliendo chi può dare la risposta. No, dai.
0: No, allora devo raccontare la scena per quelli che ci ascoltano in radio, che giustamente hanno sentito 2 secondi di silenzio. In quei 2 secondi, Benji guardava Fede. Fisso.
3: Beh, io dico la mia, che poi è una cosa che mi ha insegnato anche Fede negli anni. No,
5: voleva partire dalla fonte.
0: Sì.
3: Bisogna adoperarsi in tutti i modi per essere di aiuto a se stessi, no? Le tecniche sono infinite e secondo me è un accumularsi di tanti piccoli fattori. Poi io parlo per la mia vita personalmente, mi sto creando una situazione dove che sia la famiglia, che siano gli amici, la musica, è un po' una forma di protezione, è una forma d'aiuto. Però esistono tanti modi e bisogna, secondo me, adoperarli tutti. Poi, non so se vuoi dire qualcosa, Def, di riguardo.
2: In realtà l'hai detto bene. Esistono tanti alleati, secondo me, che una persona può coltivarsi nel tempo e che ti servono soprattutto quando sei più giù. E che non devi smettere, secondo me, neanche quando ti senti bene, perché sennò è semplice.
0: Sì, è semplice anche ritornare dove stavi prima.
2: Esatto.
0: No, sì.
2: Esatto.
0: È così. Mettiamo una canzone e torniamo fra poco.
6: Cosa volevi da me?

0: con Zero, Benge e Fede che sono venuti a trovarci questa sera qui da Spazio Lenovo in diretta a Radio 105. È il momento del microfono tra il pubblico. Come ti chiami?
1: Martina.
0: Ciao Martina.
1: Volevo chiedervi, tra tutti i brani che avete prodotto in tutti questi anni, ce n'è uno che sapreste scegliere che ogni volta che lo cantate live vi fa emozionare più di tutti, proprio che vi fa sentire in pancia quella cosa lì?
0: Uno. Solo uno.
1: Uno solo. Uno solo.
2: Quella classica risposta, no? E il fatto che lei ha chiesto editi, la classica risposta è deve ancora uscire, no? Perché poi i brani vanno sempre al passo con il tempo, quasi, no? Che vive l'artista, quindi... Allora, mi viene in mente Buona Fortuna, perché è comunque un brano che ci ricorda un periodo particolare, che è nato da una verità, no? E... ogni volta anche mi viene a dire.
3: Sì, direi che Buona Fortuna è un brano... Sai, avrei detto non ce n'è uno, però effettivamente se devo sceglierne uno direi Buona Fortuna. Sì, sì, sì.
1: Grazie mille.
0: A te,
1: grazie
0: a te. A te. Vedo che il microfono va di fianco a te. Come ti chiami?
4: Elena.
0: Ciao Elena.
4: Ciao. La mia domanda è come nasce una collaborazione? Cioè come decidete con chi collaborare? In questo caso perché è proprio Alex?
3: Le collaborazioni possono nascere in mille modi. Diciamo che nel nostro caso nasce dal desiderio di rendere anche tributo a una canzone con cui siamo cresciuti, no? Che ha fatto parte della nostra infanzia. E quando è uscita noi avevamo appunto 6-7 anni, no? E è una canzone con cui siamo cresciuti, è un artista che stimiamo. E delle volte ti vengono queste illuminazioni che non sai neanche te bene come nascono, no? È come se, cioè io credo, beh, io personalmente credo in Dio e penso che sia tutto scritto, no? E sento che certe cose proprio succedono perché devono succedere, e la cosa bella è che capisci subito quando qualcosa, tra virgolette, funziona, perché ogni piccola cosa che succede si incastra in maniera perfetta, no? E così è stata.
2: Sì, e poi c'era anche voglia di una leggerezza di un certo tipo quest'estate. Ho fatto un lungo viaggio io qualche mese fa e avevo il terrore di tirar fuori solamente pensieri, non so, molto deep, no? In realtà una certa mi sono accorto che alla fine, verso la fine, avevo proprio una voglia di leggerezza incredibile che evidentemente stavo in qualche modo cercando di tenere nascosta. E poi secondo me da cosa nasce cosa, no? E il brano, io mi ricordo che avevo 6 anni, lo sentivo in radio, ero a Cervia, no? E mi ha lasciato qualcosa, no? E è un brano comunque che ti accende in qualche modo, no? Ti penetra e mi ha lasciato qualcosa e da lì è partita come un gioco, una sfida. Proviamo a vedere come sarebbe oggi, rifacciamola, vediamo. E da lì ci è piaciuta molto.
0: Io credo anche che le canzoni, quelle che ascoltiamo anche da piccoli, senza saperlo, poi inconsapevolmente rimangono dentro e costruiscono qualcosa dentro di noi, per cui a volte veramente non c'è un perché, è solo che quella canzone non sai neanche bene perché, ma sta dentro di te.
2: Sì, il fatto è che mi faceva una sensazione ambigua, cioè mi colpiva, ma non bene, non in male, mi colpiva, capito?
0: Certo.
2: E quindi da lì nasce l'iconicità di questo brano e la challenge che, di rifarlo, no? Che è partita da me.
0: Bene. Allora, dietro di te, Elena, c'era un ragazzo che voleva fare una domanda. Eccolo lì. Eccoti, ciao.
5: Ciao. Io volevo chiedervi... Okay. Volevo chiedervi come sono andate le vostre hit, Dimmi Dove e Quando, è quella con il featuring di Annalisa. E quale mettereste al top e perché?
2: Ok, allora, Tutto per una ragione è nata 2017 appunto, hanno un bell'anno è stato, è nata in studio insieme, è stata una comunione di un brainstorming artistico, Merck & Cremons, c'erano anche i nostri amici, grandi produttori. Ed è un brano che mi ricorda un'estate complessa, sia spensierata che comunque ci ha fatto riflettere, no?
3: Di estati non complesse tu ne hai vissute poche.
2: Sì, poche, vero, verissimo. Vero. Però loro non lo sanno questo. Però sì, forse Dove Quando ti metterei sopra perché mi sono divertito molto quell'estate. Cosa dici?
3: Sì, Dove Quando è una canzone interamente nostra, noi vogliamo tanto bene ad Annalisa, ovviamente quando una canzone è figlia tua e ci tieni particolarmente, sono state due canzoni importantissime per la nostra carriera, entrambe, voglio dire, in momenti diversi. Dove quando è una canzone che nel bene o nel male ci ha segnato tantissimo la carriera e quindi rimane, insomma, è una canzone al top per noi.
0: Sì, con la sensazione che rimanga lì, nel senso, mi è capitato anche di recente di essere in un posto dove c'era quella canzone, e come se fosse uscita un minuto fa, sì. Nell'effetto che fa sulla gente, no? E ha proprio quella forza delle canzoni che
3: durano per
0: anni, sì, che... lunghe.
3: Sì, diciamo che è una di quelle canzoni che nella carriera gli artisti alla fine cercano di trovare più spesso, e che alla fine di una carriera noi ancora siamo, mi piace dire, all'inizio della nostra carriera, anche se sono più di 10 anni che facciamo musica, io credo che durerà moltissimo, ma è una di quelle canzoni che succede raramente, ogni tanti anni, e che lo vedi proprio come colpisce dal bambino di 3 anni, 4 anni, 5 anni che la canta all'adulto, quindi sono quelle canzoni speciali che... succedono per magia. E secondo me, adesso non vorrei mettere le mani troppo avanti perché è appena uscita, ma questa nostra versione... Ok, non dico niente, mi sta rubando il microfono.
0: Tanto, si è capito, si è capito. Se mettiamo una canzone.

0: I Maroon 5 con Heroin qui su 105, questa sera qui da Spazio Lenovo. Sono venuti a trovarci Benji e Fede. Abbiamo l'ultimo round, ragazzi, le ultime due, tre domande, secondo me. Prego.
1: Ciao, io volevo chiedervi se avete mai pensato, al di là di fare canzoni vostre e cantarle voi, produrre o scrivere per altri?
2: Sì.
0: Aspetta, non valgono risposte coi monosillabi.
2: No, no, chiaro. Sì, ci ho pensato, però devo ancora metterlo in pratica. Però mi piacerebbe molto.
3: Penso di poter condividere quello che ha detto Fede. È una cosa che sicuramente è un pensiero che un artista ha, però in questo momento siamo molto concentrati sulla nostra carriera, quindi pensiamo alle canzoni che scriviamo per noi.
2: Potrà magari riguardare un futuro prossimo. Sì.
0: Okay. In effetti è un bel grazie pensiero mille. Comunque, sì, no? È proprio sempre fare musica, è sempre creare.
2: È un prolungamento, sì, no? Sì, anche sì. Di alcuni lati inesplorati, no? Dell'artista.
0: O puoi,
2: no?
0: Anche fare una cosa che magari non faresti per te, perché certo, magari quello non veste bene, però invece hai dentro. È una bellissima opportunità.
3: L'altra cosa bella è che delle volte succede che uno scrive una canzone per sé, poi dopo, per vari motivi, finisce a un altro artista e non si può mai sapere come sarebbe andata su di te, però hai quel sentore che effettivamente era più adatta cucita sull'altra persona, quindi sì. È un bel regalo da dare a qualcun altro.
0: Sì, sì, sì, assolutamente, è proprio così. Ecco, come ti chiami?
4: Caterina.
0: Ciao Caterina.
4: Ciao, io volevo chiedervi qual è la cosa che vi rende più orgogliosi del vostro lavoro, cioè che a fine giornata vi fa essere proprio contenti di quello che fate.
3: Una cosa che a me personalmente posso dire che rende molto orgoglioso e che delle volte mi dimentico è che effettivamente una parte di me dice: ma tu stai solo facendo musica, no? Stai scrivendo musica, che contributo dai al mondo, no? Delle volte questa voce, un po' questo diavoletto che mi parla nell'orecchio, no? Però quando incontro le persone, quando vedo effettivamente che ci sono persone là fuori che vengono proprio, che sono cresciute con le nostre canzoni, come noi tra l'altro siamo cresciuti con canzoni di altri, no? E che quindi siamo la colonna sonora di momenti belli ma anche brutti per le persone, quello mi ricorda che effettivamente noi stiamo facendo qualcosa per il mondo e non ce lo dobbiamo scordare, ecco.
2: Sarebbe bene anche ogni tanto pensare che stai facendo qualcosa per te, quindi essere grati per quello che hai, dove sei.
0: Aspetta, a me da qua, ok?
2: No,
0: sì sì, basta, okay. Non mettere qui, ok,
2: okay. Perfetto. Io ti posso dire quando riesco a essere grato per ciò che faccio, per il fatto che vivo di musica, e quando riesco a mettere a fuoco questa cosa, allora alla fine della giornata mi sento molto molto felice, fino alla mattina dopo, però di
0: vabbè,
2: base così.
0: Hai detto una cosa molto importante, Fede, perché poi riguarda te, riguarda me, riguarda tutte le persone qui nella stanza, è proprio una relazione con la gratitudine, no? Che in qualche modo devi anche esercitare, devi allenare, perché
2: quotidiana, penso,
0: perché è così per tutti. Allora, come ti chiami?
5: Sono Marta, ciao.
0: Ciao Marta.
5: Allora, la mia domanda è un po' ramificata. Allora, il contesto è questo: immergetevi negli attimi prima di salire sul palco.
2: Vai.
5: Quindi
2: vai. Allora,
0: è immerso.
5: Ne avete passate un po' di anni che siamo qui, in confronto a una volta, quindi agli inizi. La sensazione sia positiva, quindi carica totale, sia negativa, quindi quell'ansia, paura di sbagliare, è la stessa degli inizi oppure è diversa? Magari ci avete fatto, tra virgolette, l'abitudine. E aspetta, seconda ramificazione.
0: Altro ramo.
5: Seconda ramificazione, ai tempi c'era questo rituale pre-concerto, pre-evento, preparazione, concentrazione, come dice. Oggi c'è ancora qualcosa? Perché io sono molto scaramantica, quindi chiedo, perché io farei sempre, quindi io volevo sapere questo.
2: Allora,
5: con calma,
2: partiamo dalla base dell'albero. Era se la sensazione prima di salire sul palco è più o meno la stessa degli inizi.
5: Sì.
2: Allora, agli inizi secondo me fai un sacco di si può dire, cazzate, no?
0: Sì,
2: cioè puoi fare un sacco di cazzate e ti dai tantissimo, quasi non curante del giudizio degli altri, no? Perché sei completamente coinvolto e vai. Io mi ricordo che agli inizi eravamo cioè due schegge impazzite, no, totalmente, e quindi non percepivo minimamente quel tipo di tensione prima di salire sul palco. Adesso mi sento più preparato tecnicamente e anche con più esperienza, avendo una certa ormai, e un po' quella roba mi sta uscendo, però ho la consapevolezza di controllarla benissimo, no? Però mi si è accentuata un pelo, ma
3: io invece al contrario posso dirti, a parte il fatto che ricordo che il primo live che abbiamo fatto insieme ti ho dovuto trascinare sul palco di forza, era tanti anni fa,
2: però poi sono salito,
3: è spaccato, abbiamo fatto una canzone di 3 minuti, l'abbiamo fatta in 2 e poi siamo scappati, però quello è il primo live, può succedere. No, devo dirti che per me è una cosa bella, io mi sento veramente a mio agio quando sono sul palco, cioè veramente mi sento, è il mio posto dove mi sento tranquillo, dove non mi sento giudicato e sono libero, quindi effettivamente mia moglie può constatarlo, sono molto più in ansia e teso se vado al supermercato a fare la spesa, no, ma veramente, perché lì non mi sento al sicuro, sul palco mi sento protetto perché faccio quello che amo, ecco.
0: Bello, molto bello. Ragazzi, grazie di essere venuti questa sera.
3: Grazie a te, Max.
0: A trovarci.
3: Grazie a voi.
0: Grazie a tutte le persone che sono venute qui a trovarvi. Immagino ci siano anche fan di vecchia data. Chi pensa di essere proprio la prima fan di Ben Jeffere?
6: Beh, ce ne sono, eh.
0: Cioè, chi pensa? Chi in cuor suo ce pensa di esserlo?
6: Ce ne sono tanti qua che vedo da anni.
0: Vedo Aurora là in fondo, ma proprio convinta di essere lei la pietra originale di tutto.
2: Poi ci sono dei fedelissimi,
0: sì.
2: Ultra, bello. Però ultra comunque con classe, cioè non
0: bello,
2: sono...
0: Bello, grazie di essere
2: grazie, ragazzi.
0: Di nuovo. Grazie a voi,
2: grazie Max,
0: bello,
2: grazie a Radio 105 per averci ospitati.
0: E soprattutto viva la Vasca.
2: Assolutamente sempre.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao raga, grazie.
7: Sbrigando tutti i giorni, 105 tutti i giorni, c'è 105 in casa.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
9: Ma se hai coraggio allora spara.
10: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
11: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
12: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
13: con il sottoscritto Enrico Papi
14: e Lodovica Comello.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
12: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
12: Gli Squizzati di 105 da lunedì al venerdì alle 13
13: solo su Radio 105.
15: Vi aspettiamo!
16: Gli Squizzati di 105.
17: 105
0: 105
17: 105 Che storia!
18: Radio 105 compie 50 anni.
17: Che storia!

0: Chiudiamo con Jamiroquai questa puntata di 105 Mi Casa, dove appunto sono venuti a trovarci Benge Fede, dove tra l'altro, Nadia, non abbiamo risolto quell'enigma del quale abbiamo parlato in apertura. Ho trovato Fede molto confuso sull'accaduto.
1: Posso dire una cosa? Io comunque ho apprezzato il fatto che lui abbia detto non ricordo.
0: È stato bravo.
1: Sì, io credo che da oggi in poi a ogni domanda trabocchetto che mi fai risponderò.
0: Si fa così.
1: Non ricordo.
0: Sinceramente, guarda.
1: Allora, non mi ricordo, forse non c'ero.
0: Non ricordo. Allora, grazie ancora a tutte le persone che sono venute a trovarci. Io credo che questa sera sia stata una di quelle con più persone qui da Spazio Lenovo, sì. Quindi ci avete fatto fare una bella puntata. Noi torniamo domani sera, non da qui, ma dal nostro studio in radio. Chi viene a trovarci domani?
1: Che domanda difficile, domani ci viene a trovare...
0: Non dirmelo che sei impreparata stasera, ma tutte le sere così, ma perché?
1: Sono impreparata, però più che impreparata ti voglio fare una sorpresa.
0: Ah, ecco, ok, sì. Okay. Oppure non ricordo.
1: Non ricordo. Vabbè.
0: A domani, ciao a tutti! 105 TGO.

0: Programma convenzioni di marchi commerciali.
1: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105
2: e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Buongiorno.
1: Oggi c'è Igor in regia che ci ha fatto ridere dicendo: ho avuto precise direttive da Comollo.
0: Di fare che cosa?
2: Già precise direttive e Comollo nella stessa frase non va bene.
1: Guarda, ragazzi, guarda che ultimamente invece parla pure troppo.
0: Io ho visto negli altri programmi che hanno le cuffiette quelle piccoline.
2: Quindi le vuoi anche tu, linear?
0: Eh beh, certo, perché senza cuffiotti in testa, cioè, sembra veramente che di fare un programma televisivo e non un programma radio. Cuffiata...
2: Però fa poca radio, no, cioè nel senso solo. Che è più radio la cuffia.
1: A me guarnisce un po' il vuoto qua.
0: Però, se uno guarda sul canale 66 sembra un programma TV, hai capito il nostro?
1: È vero.
0: Infatti io, come fanno gli avvocati, sai che gli avvocati...
1: L'Ermellino.
0: Quell'Ermellino è un giudice. Gli avvocati che si buttano giù perché non vogliono mettere la toga, cioè si buttano la toga sulla spalla, faccio così anch'io. Buongiorno Lidia.
3: Buongiorno.
1: Come stai, Lidia?
3: Bene, grazie.
1: Oggi è una puntata di lunedì.
0: È una puntata di gossip.
1: Essendo lunedì, oggi è una puntata di lunedì, come direbbe Tony Bongi. E quindi oggi ci raccontiamo quello che abbiamo fatto. Io ci metto 30 secondi. Parchetto, feste di compleanno, poi parchetto, poi ho visto la partita di tennis e poi sono andato a dormire.
0: Buongiorno Roma, cosa hai fatto tu di bello, Manola?
2: Niente. Okay. Cioè, io non ho fatto assolutamente nulla, ho oziato. Sì. Che comunque è una cosa che non faccio mai, per cui è un'attività straordinaria per me.
0: Cioè, manco la palestra, niente.
2: Sì, solo vabbè, ma quella è routine per me.
1: Quella è beauty routine.
2: Fatta sabato mattina, palestra sala, quindi non corso ma sala. Ho messo su un po' di massa.
1: Ignoro completamente, ignoro quello che dici.
0: Cos'è palestra
1: sala?
2: Ho fatto un po' di massa, cioè
1: pesi.
2: Quando fai i pesi, quindi fai sala vuol dire che fai pesi, altrimenti ci sono vari corsi che puoi integrare alla sala.
0: Perché a Palazzo Marino a Milano molti dicono sala, ma intendendo il sindaco.
2: Esatto. Chiaro.
0: Buongiorno Igor, perché sei seduto lì sullo sgabello piccolo?
4: Ma dove?
0: Cioè l'unica cosa che direi, ma dove?
1: No, Igor è infervoratissimo che vuole fare l'apologia di Tiziano Ferro.
4: No, oggi ragazzi vi faccio diventare virali, ve lo dico.
1: Come se poi fosse sotto accusa, che era uscito quel video in cui stonava un po'.
0: Ma non puoi parlare in piedi davanti al microfono che si sente tutto in eco?
4: Tipo così.
0: È un po' meglio.
4: Però poi vi sputtano un po' le voci, perché poi sembra che la mia sia più bella della vostra.
1: È vero.
0: In altri, ti ho già detto che in altri programmi...
1: Vabbè,
0: sei il più autorevole. Chiudo. Però...
1: Sì. Hai visto il concerto di Tiziano? Ma certo che è bravo Tiziano, lo scopri oggi.
4: No, allora, siccome ho visto anche sui social che l'hanno massacrato pesantemente.
0: Ma cos'è successo?
4: Il fisco, ingrassato, abbiamo perso Tiziano Ferro, la voce non ce l'ha più. Ragazzi, ho visto 2 ore, non ha steccato una nota. Un concerto meraviglioso.
2: Ma può succedere che su, faccio un esempio, 10 date, una magari la affronti giù di tono a livello vocale.
1: No, ma non solo.
2: Può succedere, che è una cosa che non accade mai, anzi.
1: Posso dire una cosa da cantante? Perché io, ragazzi, sarei anche un discreto cantante.
4: Ma dove?
1: Lì basta.
2: Qui.
1: Lì basta l'audio.
0: Da
1: che...
0: quando ha detto sì, ma gli amici ha scritto un solo libro, io 4.
1: Manzoni
0: ha scritto un solo libro, io 4.
1: Lì in quella clippina dove sbagliava un po' perdono. Ma basta un ear monitor che non funziona, un ritorno sbagliato. Cioè, sui palchi ci deve essere un equilibrio di ascolti. Quindi è ovvio che se tu fai un videino. Poi tante volte.
0: Ma poi, ragazzi, stiamo parlando di una persona umana, non siamo di ferro.
2: Ma gli concedi.
1: Sembrava una cosa seria.
0: E oltretutto, diciamo la verità, tra il pubblico e lui c'è un po' di ruggine ultimamente.
1: Ferro.
4: Beh, certo. Hai visto Herbert Ballerina ieri sera?
0: No, sono mie. Poi, vista l'età, potrei aver insegnato io a lui. Non
1: sì, di fatto è così.
0: L'inverso.
1: Vabbè, quindi è stato bravo, ma certo che è bravo.
4: Molto bravo.
2: Può succedere magari che uno sia fuori forma e facendo avanti e indietro su quella passerella nel palco, no? Cantando, che è una cosa difficilissima, una stonatura ci sta. Ma ci sta.
1: Bravo Tiziano Ferro,
0: sì,
1: lo salutiamo.
0: Bravo. Poi ragazzi, lo sapete, quando vuoi il caldo, vuoi il fatto che qualche battuta fuori, batti il ferro finché è caldo.
1: Perché tu pensavi che stesse per dire un altro. Ci caschi sempre tu, Manola. Perché non
2: lui
1: guardi il labbrino. Devi guardare il labbrino che vibra. Quando vibra il labbrino.
2: Guarda che ha imparato, adesso lo nasconde, non lo fa più.
1: Bene, labbrino, cosa hai fatto questo weekend?
0: Cioè, tu non hai fatto niente.
2: Non hai fatto niente.
0: Hai fatto una mazza. Lidia, cosa hai fatto? Aspetta, fammi trovare qualcuno che.
3: No, assolutamente niente.
1: Madonna, un programma di pigre.
3: No, allora mi devo riposare perché mi aspettano giorni intensi. Sì, sì.
0: Okay. Ah, allora non ti perché devi riposare, devi prepararti.
3: Giorni? Esatto, devo preparare. No, Igor,
2: cosa devi
3: no,
2: fare?
3: C'è il Primavera Sound di Porto.
1: Di
3: questa settimana.
0: Di Portici.
3: Di Porto.
0: Senti, Amalfi e provincia di Salerno, vero?